0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Il tema di questa sera è Gesù l'instancabile perdonatore, Davide Martella da Manfredonia. A voi tutti un buon ascolto.
2: Bene, grazie Corrado, saluto tutti gli amici in ascolto su Radio Logos e collegati direttamente con Cristiano Online, saluto i cari amici ospiti della casa circondariale di Lucera, dove ieri ho avuto un interessante incontro con loro di studio della parola del Signore e abbiamo anche insieme visto un film. Il tema Gesù l'instancabile perdonatore. Parleremo dell'importanza del perdono e quanto sia importante ricevere il perdono dal Signore Gesù, che è l'instancabile perdonatore, come dal tema di questa sera. E comincio subito leggendo con voi un episodio molto conosciuto, ne sono certo, da tutti voi in ascolto, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, Gesù che incontra una donna, la donna adultera. Gesù andò al monte degli Ulivi, all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutosi gli istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e fattala stare in mezzo gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E, siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi, si di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Queste persone che si fanno avanti a Gesù sono esperti, farisei e scribi erano esperti dell'interpretazione della legge. La loro domanda è: come dobbiamo, secondo te, Gesù, comportarci con questa donna che abbiamo sorpreso in adulterio? Un peccato che nella legge di Mosè era castigato con la pena della lapidazione, dove l'uomo e la donna dovevano essere portati davanti ai giudici. Ci sarebbe tanto da commentare, amici, su questo episodio. Comunque dirò giusto qualcosina e in breve. Intanto lascia pensare che tali donne Mosè ha comandato di lapidare, tali donne, non uomo e donna, colti in flagrante, ma tali donne, e lascia pensare che portano soltanto la donna. Rivolti a Gesù, tu che ne dici? Cosa pensi bisogna fare? La domanda di costoro ha come unico obiettivo porre Gesù davanti a un dilemma. Giovanni ci dice: per accusarlo, volevano accusarlo. Un dilemma, qualcosa di pernicioso o di impossibile da risolvere. Mettere, come dire, Gesù all'angolo del muro, finalmente, e ora non potrà più spostarsi dall'angolo del muro. Lo stringiamo là. Questa volta non ci potrà scappare. Lui deve scegliere. È quel dilemma tra attenersi alla legge e pronunciare quindi una sentenza di morte oppure violare la legge, perché lui è amore, predica l'amore, per scagionare la donna. Una scena veramente tragica questa. Sentenza di morte? Ah, e dov'è l'amore e il perdono che predichi se ci dici di ucciderla? Non metterla a morte? Beh, addirittura tu ti permetti di opporti alla legge di Mosè, data da Dio, da Yahweh, a Mosè. Sembra quasi che quel giorno la vita di quella donna dipendeva dalla decisione di Gesù. Sembra. Ma invece quel giorno era la stessa vita di Gesù ad essere attentata da costoro. Quella classe dirigente del giudaismo del tempo finge di avere rispetto nei confronti di Gesù. In effetti era, l'autorità morale di Gesù era temuta da costoro, e sono ben consapevoli che nessun uomo, come affermarono i soldati inviati da loro ad arrestare Gesù, nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Tuttavia mettono in atto ora uno stratagemma volto a far impantanare Gesù nelle sue stesse dichiarazioni, quindi approfittare per poterlo finalmente accusare e condannare. Ma Gesù, come scritto di lui in un brano messianico dell'Antico Testamento, sa cogliere i savi nella loro astuzia. Smaschera la loro ipocrisia e lo fa con calma, senza alterarsi, per niente alterarsi. Gesù li ascolta, ma mentre parlano si mette a scrivere, ci dice il brano che abbiamo letto, col dito per terra. Qui vorrei distinguere allora, amici in ascolto, due momenti. Il primo, senza dubbio, questo gesto di scrivere col dito per terra fa pensare al Figlio di Dio quale legislatore. La scrittura dice che Dio scrisse la legge su quelle tavole, sulle tavole, con il suo dito, con il suo dito, lì sulle tavole di pietra. Voglio leggere in Esodo al capitolo 31, verso 18, dove è scritto 31:18, quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio. Beh, io sono convinto, amici, che questi pensieri hanno attraversato in quel momento, in quell'istante, la mente di questi capi religiosi che erano lì per condannare, accusare e condannare Gesù. Il Figlio di Dio, in quanto Dio stesso, della stessa natura divina, è il legislatore, è la giustizia, è il giudice, come è scritto, dei vivi e dei morti, ma è innanzitutto e soprattutto e prima di tutto il Salvatore, il Salvatore degli uomini. Nel secondo momento c'è un'altra scrittura che non può non essere passata per la mente di questi conoscitori della legge, ma allo stesso tempo trasgressori di quella legge. Trasgressori e oppositori in questo momento del Figlio di Dio, il figlio del padrone della vigna, il figlio del padrone della vigna, di cui volevano a tutti i costi liberarsi. Il brano che io credo sia passato per la mente di quegli accusatori quel giorno è Geremia capitolo 17, dove si legge al verso 13: speranza di Israele, o Signore, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere, perché hanno abbandonato il Signore, la sorgente delle acque vive. E quei religiosi, quei farisei, quegli scribi, quei conoscitori della legge avevano abbandonato il Signore, avevano abbandonato colui che era la sorgente dell'acqua viva, avevano abbandonato, girato le spalle all'Iddio vivente. Gesù non viola la legge, infatti non dice: uè, mi raccomando, non uccidetela, non si mette davanti alla donna, non uccidetela. Ma la sua sentenza è giusta e inappellabile. Chi di voi è senza peccato, lanci per primo, si faccia avanti e lanci per primo la pietra contro di lei. Gesù non assolve la donna in quel momento, non condanna la donna, non la difende, ma sta dicendo qualcosa di straordinario. Sia eseguita la legge di lapidarla, sia adempiuta la legge di lapidarla, ma da chi ha già nella sua vita condanna la donna, non la difende, ma sta dicendo qualcosa di straordinario. Sia eseguita la legge di lapidarla, sia adempiuta.

frase di Gesù, chi di voi è senza peccato, lanci per primo la pietra contro di lei. Agostino scrive: O vera risposta della sapienza! Lo avete sentito? Si adempie la legge, l'adultera sia lapidata. Ma possono mai dei peccatori adempiere la legge e castigare questa donna? Ognuno guardi se stesso nel suo intimo e si metta alla presenza del tribunale del suo cuore e della sua coscienza e si vedrà obbligato a confessarsi peccatore. Purtroppo quegli scribi e farisei quel giorno avevano incontrato la luce, stavano davanti a colui che è la luce, ma preferirono le tenebre, proprio come scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, verso 19. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo. E gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Quegli uomini quel giorno, come degli scarafaggi che sono sorpresi dalla luce, ad uno, lasciano le pietre e scappano via, ma non si pentono, non ammettono i loro falli alla presenza di colui che è la luce. Infatti, immediatamente dopo, e fa pensare, immediatamente dopo, Gesù dichiara, al versetto 12 dello stesso brano, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Anche in questo episodio, amici, come in molti altri del Vangelo, è posta in evidenza la missione di Gesù. Egli stava cercando quella donna perduta, perché era venuto per questo, per cercare e salvare ciò che era perduto. È stato scritto a questo proposito che le parole di Gesù dette quel giorno sono parole piene della forza disarmante della verità. La forza che abbatte il muro dell'ipocrisia e che apre le coscienze a una giustizia più grande, piene di quella, della forza dell'amore in cui consiste il pieno compimento della legge, cioè della parola di Dio. L'Apostolo Paolo scrive ai Romani capitolo 13: chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, poi continua: l'amore non fa alcun male al prossimo. L'amore è quindi l'adempimento della legge. Gesù, che è giustizia, che è il giusto giudice, che dalla sua bocca non escono parole di condanna, ma di perdono e di misericordia, con una straordinaria dolcezza, invita amabilmente, amabilmente, a convertirsi. Neanche io ti condanno. Va e non peccare più. Io non ti condanno, ti libero dal peccato. Ti libero, ti do la liberazione. Sei libera adesso, ma va e non peccare più. Dio soffre per il peccato di quella donna.

ma ha pazienza ed è compassionevole perché non vuole la perdizione. Lui non vuole, amico, la tua perdizione. Ed ecco giungere il momento per questa donna. Il fardello del peccato viene giudicato e lasciato ai piedi del Maestro, che la invita ad andare, abbandonare il peccato, girare le spalle al peccato, ecco, non peccare più. E amici, conversione è girare le spalle al peccato. Conversione è abbandono del peccato. Conversione è credere e affidarsi. E affidarsi a colui che ti dice: io non sono venuto per condannarti, ma per salvarti. Ed ecco, ti salvo, ti libero. Tu inizia una nuova vita. Va e non peccare più. Amici cari, Gesù è venuto per dare la vita. Perciò, nella sua grande misericordia, ha donato se stesso, è morto, ha portato i nostri peccati su di sé, nel suo corpo, sulla croce. Ha pagato per riconciliarci a Dio e vuole che nessuno, proprio nessuno si perda. Al contrario, che tutti possano trovare il perdono di cui hanno bisogno. Per quanti grandi possono essere stati i peccati e le mancanze, ma ognuno possa trovare il perdono, perché Gesù è l'instancabile perdonatore. Il perdono è possibile perché questo instancabile perdonatore ha pagato con la morte alla croce ed è risorto. È possibile perché è risorto, è vivente nella casa del Padre e nel cuore di chiunque crede. È il vivente, tornerà, ci dice la Scrittura. Lui stesso l'ha promesso: tornerò a prendervi. E nell'attesa di quella, della realizzazione di quella promessa, la promessa del suo ritorno, noi annunciamo nell'attesa il Vangelo ancora questa sera a te, il Vangelo del perdono, della grazia, della liberazione, della salvezza. Perché? Perché Dio è un grande perdonatore. Affida la tua vita a lui che mai si stanca di perdonare. Noi al contrario ci stanchiamo. Dio invece è il Padre amoroso, pronto a perdonare, sempre pronto a perdonare, che ha un grande cuore di misericordia per tutti. Neanch'io ti condanno. Ma io non ti condanno per liberarti, per salvarti, per darti una nuova vita, al contrario dei tuoi accusatori, per darti una nuova vita. Va, non peccare più. Un uomo morente dichiarò, è un canto che egli scrisse, conosciuto dappertutto nel mondo, Amazing the Grace, stupenda grazia, dà proprio questo messaggio che adesso ascolteremo questo canto. Condivide questo grande messaggio della stupenda grazia di Dio e che Dio è l'instancabile perdonatore. Lui dichiarò:
ho compreso due cose: che io sono un grande peccatore, ma Dio è un grande perdonatore. Affida la tua vita a Lui, al Signore. Egli ti aspetta. Vai a Lui, vai a Lui, per ricevere il perdono dei peccati e una nuova vita. Ascoltiamo questo canto. Amen.

0: Ovviamente, caro Davide, sono state delle parole meravigliose quello di questo canto, così come dicevi tu, e siamo veramente grati a Dio per il suo messaggio di misericordia, che ancora è valido il perdono del Signore per chiunque decide, sceglie di aprire il cuore ed andare a Lui.
1: Da Manfredonia, provincia di Foggia, questa sera abbiamo avuto nel collegamento con Cristiano Online Davide Martella, che ci ha parlato sul tema Gesù l'instancabile perdonatore. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

carissimi ascoltatori, la nostra cara Patrizia rileggerà dal capitolo 17 del Vangelo di Giovanni il versetto 1, da cui cercheremo di trarre una breve meditazione.

Gesù disse queste cose. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te.

0: Il lungo discorso con il quale Gesù si accomiatò dei suoi discepoli è finito. Possiamo pensare che nel tempo trascorso insieme in quella lontana sera il Signore Gesù abbia guardato i suoi pochi seguaci, indirizzando loro le proprie parole, e abbia visto nei loro occhi le diverse reazioni alle sue importanti affermazioni. Possiamo pensare che li abbia guardati con simpatia, con amore, con preoccupazione, con trepidazione, sapendo che poco dopo li avrebbe lasciati ed essi avrebbero dovuto affrontare un momento molto difficile, molto doloroso. Dopo tutto questo, Gesù sentì il bisogno di ricercare lo sguardo di Dio. Sentì il bisogno di vedere con gli occhi della fede il volto del Padre, di incrociare con i suoi occhi quelli paterni rivolti verso di lui, vero uomo, oltre che vero Dio. Sentì la necessità, dopo avere così a lungo parlato con gli uomini, di parlare con Dio, con il Padre, di elevarsi al di sopra della bassezza terrena e di avere un altro interlocutore che certamente aveva la facoltà di comprendere, di soccorrere, di sostenere il Figlio nel compimento della sua missione. Gesù sentì il bisogno del conforto divino. Così come ci è stato letto, alzò gli occhi al cielo. Li alzò per parlare con il Padre, che è nel cielo. Li alzò pienamente consapevole della sua momentanea inferiorità di essere incarnato. Li alzò, indirizzando il suo dire verso colui dal quale come uomo doveva dipendere. Li alzò in un atteggiamento di supplica, di richiesta e di intercessione. In questo suo alzare gli occhi al cielo possiamo vedere tutta l'umiltà del Cristo uomo, tutta la realtà del suo abbassamento, tutta l'ubbidienza che lo animava per portare a termine l'opera di Dio. Possiamo vedere tutto il senso della sua dipendenza da colui, il Padre, che solo possiede piena sufficienza per compiere tutto ciò che vuole. Rivolgere gli occhi al cielo è un atteggiamento di preghiera, è un atteggiamento di devozione, ma anche di attesa. Se lo ha fatto il Signore Gesù, possiamo certamente farlo anche noi. Non certamente come un atto formale, rituale, ma per vedere con lo sguardo del cuore ciò che rimane invisibile agli occhi umani. Gli occhi fisici possono vedere ben poco. Un soffitto, un cielo stellato, un cielo sereno o nuvoloso, e qualche volta anche un cielo tempestoso. Ma se dietro quello sguardo esiste una vera spiritualità, una reale fede, allora la visione si allargherà per vedere con il cuore il trono della maestà divina, per vedere il volto sorridente, il volto amoroso di Dio, per incrociare il suo sguardo che infonde coraggio, che dona nuove forze, nuova volontà per proseguire un cammino che non è sempre facile, ma è sempre benedetto se corrisponde al sentiero di Cristo. Vogliamo insieme alzare gli occhi al cielo per chiedere umilmente, intensamente, la benedizione di Dio, quella benedizione che ci può arricchire.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, avevi mai pensato che la violenza è un atto di forza che nasconde una grande debolezza? Sono tanti i fatti di violenza che si verificano in ogni parte della terra, ogni giorno, e spesso vittime di tali atrocità sono donne e bambini. La paura di tanti è quella di trovarsi impotenti di fronte a tutto questo, di trovarsi da soli, visto che molto spesso nemmeno le autorità riescono a fermare quest'ondata di pazzia che invade l'intero globo. Ogni abuso sessuale, fisico o psicologico viola i diritti umani e calpesta la dignità di chi lo subisce. Chi violenta vuole mostrarsi forte e potente di fronte alla fragilità di una donna o spesso di un bambino, ma questo basta per capire quanto deboli e insicure, insoddisfatte e frustrate siano queste stesse persone che per provare la sensazione di predominio su qualcuno si rendono carnefici e addirittura assassini a volte del corpo e dei sentimenti delle loro vittime. Tanti invocano il nome di Dio e sfogano su di lui tutta la rabbia e lo sconforto di fronte a casi di violenza, ritenendolo forse colpevole di non esserci o di non intervenire, nemmeno lui. Chissà quanti, davanti a tali tragedie, si domandano: dov'è Dio? Perché non fa qualcosa? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Diamo forma alla speranza e oggi parleremo di libertà religiosa, che credo che sia una delle libertà più importanti di cui l'uomo veramente ha bisogno. Lo facciamo con Ades Mazza, che è responsabile di redazione UD News, ha sede di direzione per la comunicazione, gli affari pubblici e la libertà religiosa, ecco, quindi è la tua materia. Allora, benvenuto Andreas.
2: Ben trovata Daniela, buongiorno anche ad Elena e buongiorno a tutti voi che ci ascoltate e noi siamo felici, vorremmo essere con voi, proprio vedervi.
1: Vedervi, sarebbe bello vedervi.
2: Magari chi guida, chi
1: qualche volta si possono fare degli incontri, solo che giustamente gli ascoltatori ci seguono a diverse parti d'Italia, anche dall'estero, quindi è difficile riuscire a poterli incontrare, però con i loro messaggini possono farsi presenti a noi, quindi anche con la loro foto e così magari li conosciamo, sarebbe carino. Ti immagini, Andrea, se mi è venuto in questo momento e così te la dico, fare una giornata in cui si dedica un'ora, non in diretta naturalmente qui su RWS, ma facendo ad esempio una dieta Zoom e dando il link a tutti coloro che ci seguono e fare un incontro così anche diviso. Ma chissà, sì. La gettiamo lì, poi si vedrà.
2: La buttiamo lì, sarà difficile perché siamo sicuri che sono tanti. Tantissime le persone che ci stanno ascoltando, qui sarebbe impossibile raccogliere.
1: Dovremmo fare loro delle sessioni.
2: Però per i primi 20 che si iscrivono. Dai, sarebbe bello, benissimo.
1: Noi, allora, Daniela, cosa ci dici oggi rispetto alle libertà religiose? Quali notizie tu hai, diciamo, accolto e quali hai seguito, hai ascoltato?
2: Sì, e ci sono, io raccolgo notizie ogni giorno, lo sapete, lo sai. Criticità in tutto il mondo, persecuzioni, milioni e milioni di persone, cristiani, a volte anche non cristiani, perseguitati per la propria fede, per la loro opinione religiosa, manifestazione religiosa, eccetera, un concetto molto importante, no? Quello della libertà in generale, di coscienza religiosa, eccetera. Siamo stati fatti a immagine di Dio, il nostro Dio che ci dà tante direttive nella Bibbia, eccetera, ci consiglia tante cose, ma ci lascia sempre la libertà di scegliere. Questo è molto importante. Il 25 settembre, Daniela, si è svolta, molti lo sanno, ne hanno parlato i telegiornali, è l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, nella sede di New York, la sede principale. E tra tutti coloro, 192 capi di Stato e di governo, eccetera, per l'Italia c'era il ministro degli esteri Antonio Tajani, e ha parlato anche un signore che si chiama Joseph Marape. Chi è Joseph Marape? Joseph Marape è il primo ministro della Papua Nuova Guinea, scusate, James Marape, non Joseph. Papua Nuova Guinea, alcuni conoscono questo paese asiatico, si trova vicino all'Australia, molto lontano da noi, ma è un paese molto particolare con una storia interessante, poi si può anche approfondire se volete. James Marape è un membro della Chiesa Cristiana Avventista, no? È figlio di un pastore come me, un pastore avventista, ed è primo ministro, ha ricoperto tante cariche importanti nel suo paese, è stato ministro dell'istruzione, ministro degli esteri, ministro delle finanze e dal 2019 primo ministro nel suo paese. Ricordiamo, visto che parliamo comunque da una radio cristiana avventista, che nella Papua Nuova Guinea, paese con 9,7 milioni di abitanti, quindi non proprio grande, ma insomma medio piccolo, ci sono 611.000 membri della Chiesa Avventista, quindi c'è una proporzione abbastanza importante tra la popolazione in generale e i membri avventisti. Dunque, cosa dice Marape? È un discorso molto importante, molto significativo. Magari facciamo un piccolo riassuntino, perché è importante ricordare la libertà religiosa, è importante ricordare la libertà di coscienza, e se lo dice un capo di Stato, un primo ministro, è ancora più importante, credo, no? E dunque lui dice così: i principi, riassumo un pochino, i principi cristiani hanno profondamente plasmato il nostro paese, quindi lui parla anche della tradizione, no? della storia del suo paese, dove diciamo che si basa principalmente su principi cristiani, quindi dove la società, le istituzioni della Papua Nuova Guinea si sono appoggiati abbastanza, in maniera abbastanza importante, sui principi cristiani. Ma anche se diciamo il paese si fonda, diciamo, su questi principi, dice anche che una fede imposta non è più fede, no? Fede libera. E dice che la libertà è una scelta, un diritto donato da Dio e radicato nella coscienza di ogni essere umano. Magari lo dicessero tutti i capi di Stato, erano presenti in 192, ricordiamolo, e quindi era importante dirlo. E per questo motivo dice che la vera fede non può essere imposta con la forza, la paura, le leggi o la persecuzione. Ricordiamo 300 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. Statistiche di Open Doors, ne abbiamo parlato tante volte, Daniela. E infine, appunto, richiama l'articolo 45 della Costituzione del suo paese, nonché l'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e successivamente anche il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, dato che l'incontro si è svolto appunto a New York, e ha esortato, ecco l'appello importante, tutti i paesi a promuovere la libertà di pensiero, di religione, attraverso che cosa? Attraverso la separazione tra Chiesa e Stato. È un principio, se vogliamo, anche molto cristiano, perché Gesù cosa dice? Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Quindi troviamo il concetto di libertà, troviamo ancorato nella Bibbia, se vogliamo. Ci sono tanti esempi che possiamo fare. Poi ovviamente se si sceglie, diciamo, di seguire il Signore, diciamo, sarebbe bene seguire con fedeltà i suoi precetti, eccetera, nonostante ci sia appunto la libertà di scelta ogni giorno, ogni momento della nostra vita. E quindi ha sottolineato che appunto sì, magari
1: lo riprendiamo dopo, ecco, lo riprendiamo dopo il discorso e ci ascoltiamo Andrea Bocelli, Ali di Libertà. La libertà è una cosa meravigliosa, ma quando ci viene negata è una grande sofferenza. E cosa dire quando ci viene negata la libertà di esprimere la nostra fede, quindi la libertà religiosa? Quindi ci stavi dicendo come appunto anche le Nazioni Unite, no, si occupano di questo, della libertà, e ascoltano anche diciamo interventi da parte di capi dei vari governi.
2: Sì, è stato importante, Daniela, perché ricordiamo che all'interno delle Nazioni Unite ci sono anche paesi, molti paesi, dove non c'è libertà. Quindi quando qualcuno, una collega, diciamo, in questo...
1: diciamo interventi da parte di capi dei vari governi.
2: Sì, è stato importante, Daniela, perché ricordiamo che all'interno delle Nazioni Unite ci sono anche paesi, molti paesi, dove non c'è libertà.

0: viene sensibilizzato in questo senso, almeno si spera, ecco. Poi Marapi ha concluso il suo discorso, è stato molto lungo, dando anche, come è solito fare, per i figli di pastore, io mi riconosco molto, anche se sono nella politica, rimane quel legame con la spiritualità, e ha augurato benedizioni, pace, eccetera, a tutti i presenti. Ma Daniela, noi dobbiamo ricordarlo, credo che la Chiesa Avventista è profondamente legata a questo tema, no? E fa parte proprio della nostra storia. Perché? Perché noi fin dalla nascita ufficiale della nostra Chiesa, che è avvenuta appunto negli Stati Uniti, verso il 1860, ecco, quegli anni lì, noi ci siamo ritrovati a riflettere su questo rapporto tra fede, coscienza e potere politico. Ma perché? Innanzitutto abbiamo detto perché Dio ci ha concesso la libertà, e nonostante tutto abbiamo la libertà di scelta, di professare la nostra fede, di fare le nostre scelte quotidianamente a partire dai nostri progenitori Adamo ed Eva, che hanno scelto, e quindi liberamente. E anche noi nasciamo comunque, ricordiamolo, come minoranza religiosa, osservando, diciamo, il sabato. Quindi sin dall'inizio ci siamo trovati a confrontarci con questo problema, no?
1: Quindi difendere i nostri diritti, ma ciò che secondo me rende la Chiesa avventista importante è che non ci si è impegnati solo nella difesa della libertà religiosa dei propri adepti, ma della libertà religiosa di tutti. Quindi la Chiesa avventista a livello mondiale non si occupa solo del proprio giardino, giusto Andreas?
0: No, giusto, e quando è un principio universale, è universale. Sarebbe, diciamo, ipocrita
1: Quindi si batte e
0: difendere se stessi e non difendere il
1: quindi anche per gli
0: prossimo.
1: altri, anche per le altre confessioni religiose, perché tutti possono avere questa libertà. Penso che questo sia un aspetto che di valore, ecco, che ha un valore.
0: Assolutamente. Come lo facciamo? Accenniamo brevemente, Daniela, a queste due associazioni importantissime, la IRLA, cosiddetta IRLA, un acronimo International Religious Liberty Association, che nasce in America e nasce, attenzione, nel 1893, quindi un bel po' di tempo fa,
1: Notte dei tempi.
0: quando nella notte dei
1: Quindi
0: tempi,
1: possiamo dire che
0: originariamente.
1: quasi subito dopo la nascita della Chiesa Avventista, la Chiesa Avventista ha
0: Sì.
1: sentito la necessità di creare proprio un'associazione, quindi da subito.
0: Assolutamente, con tanti collegamenti con, diciamo, il potere politico per sensibilizzare sin dai primi, dal nascere appunto della nostra Chiesa, lo Stato verso questi, diciamo, temi. E originariamente era chiamata National Religious Liberty Association, e dopodiché, appunto, era un'associazione, un'organizzazione laica, aperta anche a tutti, accademici, giuristi, politici, eccetera. Anche di diverse religioni, attenzione, perché si riflette insieme, si ragiona insieme, come dicevi te, per difendere tutti insieme un principio, non per difendere solamente un gruppo o una religione. E quindi da lì poi organizzazione di congressi internazionali, simposi accademici, eccetera, eccetera. Ma poi mi preme sottolineare anche, Daniela, ne abbiamo parlato altre volte, la nascita dell'AIDLER, che è un acronimo francese, che adesso non ripeto, la mia pronuncia in francese non è così buona, però è sempre per la difesa della libertà religiosa. Ed è una sorta di diramazione europea, ecco, della IRLA americana. Fu fondata nel 1946, subito dopo, appunto nel dopoguerra, quindi assume un significato ancora più importante, no? A Parigi nel 1946, da un medico avventista, Jean Nussbaum, che appunto fa nascere questa associazione insieme alla vedova Roosevelt, dell'ex presidente americano, e fa un lavoro
1: Che anche lei
0: straordinario.
1: era una donna che si è battuta per i diritti dei neri, ad esempio. Quindi era sensibile,
0: Assolutamente.
1: sensibile, ed ha aiutato, quindi soprattutto le donne. Ricordo le donne di colore hanno avuto un grande aiuto, perché già le persone di colore erano, come si può dire, erano messe da parte. Immaginiamo una donna che voleva farsi strada nel mondo, praticamente.

0: maschile, quindi una donna molto, come si può dire, illuminata, perché per il suo tempo, per la sua epoca era molto avanti rispetto ai suoi tempi. Devo lasciarci qui, quindi ti saluto e ti salutiamo, Andreas.
1: Sì, buona libertà a tutti, buona giornata a tutti.
0: Grazie.
2: Cominciamo il nostro Casa Dolce Casa, qui a Parole al Vento. Il tema Casa Dolce Casa è il filo conduttore che ci porterà a riflettere tra una canzone e l'altra, amici cari. Beh, allora, prima di cominciare, come sempre, diamo i numeri 800 098 650 oppure 348 222 72 94. Ben ritrovati. E mettetevi comodi, proviamo a ritornare sul tema del momento. Spagna, ma non solo, anche in Francia e in Italia, il tema della casa da sempre, non solamente adesso, ma adesso fa un pochettino più rumore perché ci sono delle sommosse, ci sono delle manifestazioni. Il tema casa è calpestato. Le piazze si sono riempite, Spagna ancora, le nostre grandi città, folle di giovani e famiglie che protestano perché avere un tetto è diventato un lusso da miliardari, cioè un miraggio. Il caro affitti in Italia si mangia regolarmente, statistiche, un terzo, spesso la metà di uno stipendio che non cresce mai. E intanto, ironia tragica, le nostre città d'arte pullulano di appartamenti sfitti, vuoti, trasformati in bancomat per il turismo mordi e fuggi, mentre chi ci lavora dentro non sa dove posare la testa la sera, chi lavora dentro la città, si intende. Kyle Gibran scriveva: «La casa è il vostro corpo più grande, vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte». E non è senza sogni. Cioè, se la casa è il nostro corpo, oggi stiamo assistendo a, come minimo, a un corpo ferito, svuotato, ridotto a merce di scambio da fondi di investimento senza volto. C'è, se vogliamo, una violenza silenziosa quando a un essere umano viene negato lo spazio minimo per poter proteggersi, per poter sognare, per riposare, ma aggiungo, per poter esistere con una certa dignità. Quindi, mentre sta per partire Ryan Ellis, Son of David, riflettiamo su queste tematiche, perché la speculazione ha reso la casa una sorta di roccaforte per pochi, un'utopia per molti. E questo ci interpella tutti, anche sul piano dell'etica. Una comunità che dimentica il diritto fondamentale dei più deboli a un tetto e a un focolare sta smarrendo la sua anima. Una vicenda generata nei Vangeli, e la troviamo qui musicata, questo uomo disperato, senza nome, figlio di Timeo, che grida al figlio di Davide: abbi misericordia di me, abbi pietà di me. Beh, eccoci qua, bentornati sulle nostre frequenze. Prima stavamo parlando del dramma di chi vive sotto scacco del mercato immobiliare, Casa Dolce Casa. E pensateci, perché camminando magari per la vostra città, per i centri storici soprattutto, che spettacolo troviamo davanti? Finestre buie alla sera, magari serrande abbassate, rioni trasformati in alberghi diffusi dove nessuno abita davvero, nessuno cresce i figli, nessuno saluta il vicino sulle scale. Un utente ha scritto una frase folgorante, La più importante qualità di una casa è la luce. Quanta luce fa entrare? Lo stesso vale con le persone. Quanta luce fa entrare una persona? Cioè, se le case si spengono, se le spegniamo per farne cassette di sicurezza per i turisti, a spegnersi è la luce della comunità umana. Una città senza abitanti, stabili, intendo, è una città morta. Una bella vetrina, un Luna Park, dietro cui però c'è il vuoto. Bennett diceva che la casa è un rifugio dalle tempeste, da ogni tipo di tempesta. Ma se la tempesta economica ti sbatte fuori perché l'affitto, la pigione è insostenibile, dove trovi riparo? Casa non è il luogo da cui provieni, ma il luogo in cui trovi la luce quando tutto si fa buio. Se il buio economico avanza, la politica e la comunità hanno il dovere morale di intervenire, perché la casa non può essere trattata alla stregua di un'azione in borsa o di un lingotto da mettere in cassaforte. Margaret Mazzantini, per la precisione, scrive: «Mi sembrava davvero che quella casa ci stesse aspettando, perché anche le case aspettano i loro inquilini. Sopravvivono anni lontano da noi e poi aprono le loro braccia di porte e di persiane a una giovane coppia, a due scemi che tremano di felicità». Due scemi, le persone che cercano riparo in quattro mura. No, non sono scemi, sono degli esseri umani. Eccoci di nuovo, amici cari. Ritorniamo in noi e continuiamo la nostra riflessione, perché la musica ci scuote, ci fa compagnia. Stavamo parlando di case vuote, di affitti alle stelle, di piazze in rivolta dalla Spagna all'Italia. Un anonimo ha scritto che la casa è il luogo dove si creano i ricordi più felici. Ha ragione? Io credo di sì. Ma come si fa a creare ricordi felici se vivi nell'ansia costante dello sfratto o se devi dividere una stanza in quattro, magari a 30 anni? C'è un tweet fulminante che ho trovato su X qualche giorno fa che dice: «Ho le chiavi di casa e questo è tutto quello che so sulla felicità». Avere una chiave in tasca oggi è diventato probabilmente il privilegio di molti fortunati o di chi ha ereditato mattoni invece che debiti. Per milioni di persone quella chiave non esiste o addirittura costa troppo. Quindi c'è una stonatura immensa, almeno mi pare evidente, che prova ad interpellare la coscienza civile. Perché, ecco, per esempio, nella tradizione spirituale dell'Occidente la terra e la casa non sono mai proprietà assoluta e tirannica, sono un bene da custodire e condividere affinché nessuno sia ridotto in schiavitù dal bisogno. Casa intesa anche come casa comune, la nostra terra. Quando il profitto calpesta la sopravvivenza, la casa cessa di essere un focolare e diventa una prigione a cielo aperto. Prima di ascoltare Twice and Hori Getsemani, riflettiamo se abbia senso parlare di spiritualità o di bellezza della casa quando c'è gente che dorme in macchina, se è fortunata, o paga metà stipendio per un buco. Non è una provocazione, non c'è spiritualità infatti autentica che tenga se si chiudono gli occhi di fronte all'ingiustizia dilagante. La vera carità infatti non fa sconti ai sistemi economici ingiusti, ma esige giustizia, esige che le case vuote o sfitte tornino ad ospitare vite, non solo rendite finanziarie. Bentornati in studio, stiamo affrontando un tema che scotta in questi giorni: il diritto alla casa, il diritto all'abitare, che è soffocato dal caro affitti o, ancora peggio, dalla speculazione turistica e dai palazzi fantasma lasciati a marcire o a produrre solo rendite facili. In mezzo a tutto questo caos, a tutta questa confusione, proteste e prese di posizione, proviamo a rileggere un maestro dell'estetica e dell'etica come William Morris, che ammoniva: «Non avere in casa nulla che tu non sappia essere utile e che non creda essere bello». Sembra quasi una provocazione per il mercato di oggi, dove ci propongono monolocali microscopici a prezzi folli, spacciandoli magari per design. Eppure, a cosa serve la bellezza esteriore di una città d'arte se poi chi ci vive dentro tutti i giorni è costretto a fuggire in periferia perché in centro è diventato difficile vivere, quasi impossibile, un parco giochi per turisti? Ma già Angelou ci ha regalato una definizione che stringe ancora lo stomaco. «Il desiderio di casa è insito in ognuno di noi», scrive. il luogo sicuro dove possiamo essere noi stessi senza essere giudicati. La casa dunque intesa come porto sicuro, ma se il porto è sbarrato da leggi spietate legate al profitto, dove si approda? Dove si attacca la cima? Dove si cala l'anfora? Che anfora? La sicurezza di un rifugio non dovrebbe essere un privilegio per ricchi, no? Ma il pilastro fondamentale di una società in salute. Un luogo in cui le persone non devono calcolare ogni respiro in base al canone di locazione del mese successivo o tanto più al mutuo trentennale. Quindi mettiamo un altro brano in scaletta, va, un pezzo magari che scaldi il cuore. Sì, amici cari, Parole al Vento continua la sua riflessione legata a casa, dolce casa. La musica scorre e la nostra riflessione continua a intrecciare le voci di chi protesta nelle piazze europee per il diritto a un'abitazione degna. Sicuramente avete sentito. Ma la Yousafzai scrive che ovunque tu vada, anche in paradiso, ti mancherà sempre la tua casa. Nessun posto è bello come casa mia. Questa è una battuta che ricordiamo tutti in un film famoso. Ma provate a pensare a chi una casa non ce l'ha o la sta perdendo sotto i colpi di un affitto impossibile, senza parlare dei bombardamenti o di una speculazione edilizia che svuota i quartieri storici. Che nostalgia puoi provare per una stanza in subaffitto, magari in nero, o per un contratto precario che ti costringe a traslocare ogni anno. La casa, nell'ideale, dovrebbe essere la proiezione della nostra identità. Quindi privare una generazione della possibilità di avere una casa stabile, significa proprio letteralmente strapparle le radici di dosso, impedirle di progettare il futuro, di mettere su famiglia o più propriamente di mettere su casa, come si è un sinonimo. Quindi di sentirsi parte viva di una comunità. Ovunque tu sia è la mia casa, la mia unica casa, ma quel legame d'amore ha bisogno giustamente di uno spazio fisico, mica da super ricchi, qualche cosa che abbia a che fare con un pavimento su cui camminare senza la paura costante di essere cacciati via. Casa, dolce casa, siamo arrivati all'ultimo tratto di strada di questo nostro lungo viaggio radiofonico tra le crepe del mercato immobiliare, le proteste in Spagna, il dramma degli affitti in Italia e il sogno che insomma è umano per tutti di avere un tetto sopra la testa. Quindi abbiamo visto come il profitto sfrenato, perché il profitto mica è da demonizzare, ma quando è sfrenato e soprattutto la mercificazione delle città stiano rubando il futuro di chi ci vive in città, di chi ci lavora. Ma non vogliamo chiudere però nella disperazione, perché se la casa è il corpo più grande dell'uomo, allora difendere il diritto alla casa significa difendere la dignità umana in tutte le sue forme. E c'è un'ispirazione profonda, credo, che ci spinge a guardare oltre. L'idea che l'accoglienza, la condivisione e la giustizia sociale siano l'unico antidoto all'egoismo dei mercati, senza parlare della politica, che dovrebbe in qualche modo difendere il cittadino dal mercato. Altro che liberismo sfrenato. Il mercato non riesce a calmierare se stesso, è una follia. Quindi spalancare le porte e pretendere che le case sfitte tornino a vivere. Su questa cosa so di non essere molto popolare, ma che senso ha avere quattro case delle quali tre chiuse per far sì che il capitale sia immobilizzato? È un non senso quando molti avrebbero necessità di poter vivere, perché non è solo economia, è rispetto, è rispetto per l'essere umano, è riconoscere che nessuno è un ospite indesiderato su questa terra. Certo, tutto deve essere garantito dalla legge, quindi da un legislatore che fa il suo lavoro tenendo conto di tutte le componenti. Quindi tenete strette le chiavi che avete in tasca, se le avete, e ricordatevi di chi stasera magari un mazzo di chiavi non ce l'ha o trema per la scadenza di un contratto, perché la vera felicità comincia dove nessuno viene lasciato fuori al freddo, all'addiaccio. Quindi grazie per essere stati con noi. Tra una canzone e l'altra abbiamo provato a riflettere su questo tema spinoso.
3: Francesco Renga con Il meglio di me. Oggi abbiamo il piacere di parlare del meglio della scienza, perché nella giornata di ieri è stato assegnato il Nobel per la medicina 2026. I vincitori sono l'americano Karl Deisseroth, se lo pronuncio correttamente, e i tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel, cioè uno psichiatra di Stanford e due scienziati esperti di fisica e biologia molecolare delle alghe. Allora, uno potrebbe dire, ma insomma, le alghe, la medicina, fateci capire. E lo facciamo con il nostro ospite, che ringraziamo davvero, il dottor Biagio Tinghino, che è specialista in gastroenterologia e malattie infettive, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, ma è attualmente molto impegnato nella divulgazione scientifica, saggi, romanzi, produzioni video e anche con RWS. Grazie davvero, dottore, per essere in nostra compagnia e per affrontare un argomento che immagino non sia tra i più semplici da spiegare per gli ascoltatori, insomma. Buongiorno, ben trovato intanto.
4: Intanto buongiorno, sì, è vero, l'argomento è piuttosto complesso. Naturalmente quando parliamo di ricerca a quei livelli gli argomenti sono molto complessi, però stamattina provo a farmi capire, cioè a trasferire al grande pubblico il significato di queste scoperte, che hanno valso, diciamo, a questi tre ricercatori il massimo premio mondiale. Allora, si parte con le ricerche su un'alga. Uno dice, ma che ci azzecca l'alga con la medicina? Bene, Peter Hegemann e Georg Nagel, in realtà fisici e biologi, si occupano di quest'alga verde, che è un'alga che cresce nelle pozze, insomma, in posti diciamo non molto profondi, che quando viene colpita dalla luce blu genera un impulso elettrico che la fa muovere verso il sole. Capite? Luce, azione di questa alga unicellulare, una sola cellula, che improvvisamente si muove, si attiva per cercare il sole. Allora i ricercatori hanno trovato il pezzettino di DNA di questa alga che gli faceva scattare questo movimento. E a quel punto sono arrivati quelli di Stanford, cioè lo psichiatra ha detto, e se impiantassimo questo sistema nei neuroni, cioè nelle cellule nervose umane? E allora cosa hanno fatto? Come si fa ad entrare nelle cellule nervose? Non è che puoi aprire il cranio, prendere la cellula e dire devi fare questa cosa. Sì, usano dei trasportatori, cioè dei vettori, diciamo dei postini, che prendono un messaggio e lo vanno a recapitare a destinazione. Chi sono questi postini? Sono dei virus, si usano abitualmente, ma si usano per esempio anche per fare i vaccini, dei virus, degli adenovirus, che però sono svuotati della parte che provoca la malattia, diciamo così. Vengono ingegnerizzati in laboratorio e viene messo dentro questo gene, questo pezzettino di DNA, così loro girano e vanno a recapitare questo messaggio. Che cosa succede? Adesso immaginiamo questo postino che ha, diciamo, da recapitare un pacco e gli viene data la consegna. Fino ad oggi si diceva, non so, ingegnerizziamo questo virus perché vada, non so, nelle vie respiratorie, rilasci lì, non so, un vaccino, un farmaco, eccetera. Però il problema cos'è? Che questo postino si trovava davanti un numero civico, ma con un condominio di 100 appartamenti. Allora, questo postino fino ad oggi non poteva fare altro che dire, io questo pacco lo lascio qui, ci sono 100 appartamenti, non so esattamente qual è l'appartamento a cui lasciare. In questo modo, invece, che cosa succede? Il virus penetra nei vari neuroni, però contiene un interruttore che si attiva solo se dall'altra parte, cioè la cellula risponde. Ecco, tornando all'esempio del postino, il postino, come dire, bussa a tutte le porte di questi 100 appartamenti, ma c'è un solo appartamento che si apre perché dall'altra parte il proprietario ha la password che apre quel pacco. Insomma, un po' come succede con Amazon, no? Quello può anche sbagliare indirizzo, ti dice: ma lei ce l'ha il codice? Sì, io ho il codice. Melodia, tu metti il codice e dici: ok, lei è il destinatario. In questo modo si riesce a trasportare questo pezzettino di DNA alle cellule che vogliamo noi.
3: E qual è il risultato finale auspicato, diciamo, di questo processo che sembra iniziale, no? Ma alla fine che cosa si spera di ottenere?
4: Ma in realtà si sta già ottenendo, perché in realtà la scienza è andata molto avanti. Allora, immaginate una malattia come il Parkinson, che riguarda un gruppetto di cellule, che non sono tantissime, ma sono le cellule che producono dopamina, sono cellule che risentono dell'azione della dopamina nel cervello. Come facciamo noi a mandare un messaggio a queste cellule? Fino ad oggi si usavano e si usano ancora dei farmaci che agiscono sul sistema dopamina generale, però dopamina non serve solo a regolare il movimento, serve a tante cose, quindi i farmaci funzionano ma non sono abbastanza generici, quindi in effetti colpiscono il bersaglio ma tanti altri bersagli, per cui ci sono gli effetti collaterali, eccetera. Con questo nuovo sistema invece si recupererà, si manderà a destinazione un messaggio solo a quelle cellule e si ordinerà a quelle cellule di fare quella cosa o per esempio di assorbire quel farmaco, ma solo loro. Ecco, per intenderci, intanto tra pochissimo, probabilmente tra 2 anni, questo permetterà a molti ciechi di recuperare la vista, per esempio. Caspita. questo sistema che si attiva con la luce, la retinite pigmentosa probabilmente avrà una svolta decisiva. Altri ambiti, diciamo, di sperimentazione molto avanzata sono il Parkinson, l'Alzheimer e anche la schizofrenia. Quindi queste sono, cioè, la consegna a domicilio colpendo, si fa per dire, cioè attivando o disattivando delle cellule malate, permetterà di agire in maniera molto selettiva attraverso questo sistema di ingegneria genetica, che poi non è ingegneria che cambia l'essere umano,
3: no,
4: è un'ingegneria che si applica solo a quelle cellule malate.
3: Bene, insomma, si rende più efficiente il postino, via, questo l'abbiamo capito.
4: Perfetto, ecco, okay. Questa è una cosa, ragazzi, straordinaria,
3: quindi dal suo punto di vista strameritato questo premio Nobel.
4: Assolutamente sì. Ripeto, poi detto così sembra una cosa che non si comprende, no?
3: No, ma
4: però fra l'altro è da molto che ci studiano, perché i primi lavori, le prime ricerche sono del 2000, 2003, 2005.
3: Come sempre succede quando ci sono dei premi come questo, passano diversi anni, ovviamente, anche perché tra l'altro così abbiamo la prova provata che si tratta di scoperte veramente importanti. Senta, sì, io però le voglio rubare 30 secondi ancora, perché sulla prima pagina del Corriere di oggi, la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata, naturalmente crea un allarme sociale che non riguarda solo la Russia, però è appunto, ecco,
4: calma anche lì. Vi ricordate che abbiamo parlato dell'Ebola? Io vi ho detto tranquilli, perché ecco, a distanza di tempo possiamo dire che avevo ragione. Stessa cosa la peste. La peste ha bisogno di vettori per trasmettersi, non è una cosa che si trasmette così facilmente, non è l'influenza, non è il coronavirus, non sono cose che si trasmettono per via respiratoria, quindi calmi, non succede niente, sono cose che si isolano e si circoscrivono abbastanza facilmente.
3: Bene, quindi questo messaggio di fiducia e poi vedremo nelle prossime settimane. Intanto grazie davvero al dottor Biagio Tinghino per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 23, versetto 2. Non andare dietro la folla per fare il male. La riflessione è a cura di Laura Venturi. Questa norma si trova all'interno di una serie di istruzioni sul comportamento da avere in caso di un processo e si inserisce in un contesto più ampio, dove si parla della tutela dei forestieri residenti in mezzo al popolo, degli orfani e delle vedove. Il testo ci parla quindi della scelta di proteggere le persone più deboli, socialmente emarginate. Non si tratta di fare favoritismi, ma di considerare gli esseri umani uguali, di pari dignità. Prendere posizione a favore della giustizia, anche per gli stranieri, può essere impopolare. Ecco allora che il verso di oggi ci aiuta a scegliere la giusta direzione. Non importa quante persone gridino qualcosa, se è una cosa malvagia, tale rimane. Essere controcorrente a volte significa seguire la rotta tracciata da Dio in Gesù, la pietra angolare scartata dai costruttori.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina insieme dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E ancora Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Bisogna parlare del peccato? La Bibbia presenta il peccato come una tendenza al male che si trova nel fondo dell'essere umano. Ma per molti il peccato è una nozione superata. Sarebbe stata usata per colpevolizzare gli uomini, accusarli di essere malvagi e di avere un cuore pervertito. Respingendo tutto questo, molti preferiscono ascoltare le voci che affermano che l'uomo è buono e che bisogna cercare in se stessi il bene e la serenità. Sono concetti che piacciono alla gente e in fondo la lusingano, ma non per questo diventano veri. Per avere la prova che la nostra natura è colpevole non occorre cercare lontano. È sufficiente guardare o ascoltare i mezzi di comunicazione. Quanti conflitti, guerre, fatti tragici. Né l'istruzione né la tecnica impediscono al nostro mondo di essere uno scenario di violenza e di immoralità. Questa la dice lunga sulla natura umana e io stesso non costituisco un'eccezione. Il peccato è veramente reale e tenace in me. La Bibbia mi dice addirittura che ne sono schiavo, ma riconoscere questo davanti a Dio mi porta già verso la liberazione. Il Figlio di Dio Gesù Cristo, l'unico senza peccato, è stato identificato col peccato e ne ha portato la condanna sulla croce affinché noi, credendo in Lui, fossimo perdonati totalmente dalla giustizia divina. Nessuno di quelli che avranno creduto sarà dunque condannato a causa della presenza del peccato in sé. Anzi, se riconosciamo questa nostra tendenza al male, siamo pronti a ricevere la grazia di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto cari amici a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati, è il 13 ottobre e oggi saremo guidati nella nostra riflessione da un verso scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, il verso 15, dove è scritto: a uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Questo brano di scrittura non vuole entrare nel contesto degli interessi economici o degli investimenti, ma ci mette di fronte a una grande responsabilità, che è quella di amministrare e mettere a frutto ciò che Dio ci affida dal momento in cui lo accettiamo come Signore e Salvatore e accettiamo di far parte del suo progetto. Abbiamo detto più volte che la nostra fede non può e non deve rimanere là dove è nata, ma deve crescere e portare frutto. Quindi deve essere attiva, dinamica e coraggiosa. Era una pratica comune che i ricchi proprietari, terrieri, durante i loro viaggi affidassero la gestione dei propri beni a schiavi di fiducia, che avevano anche libertà di investire e aumentare. I talenti che il padrone aveva dato ai suoi servi costituivano una somma enorme, quindi era una grande responsabilità investirli e farli fruttare. Ma attenzione, il padrone affida i suoi tesori secondo le capacità di ciascuno, perché li conosce bene. Tutto questo perché sarà assente per un po' di tempo, ma tornerà. Non voglio soffermarmi su come vengono gestiti i talenti, ma sull'assenza del padrone, confrontandola con l'assenza di Gesù che dovrà tornare per riportare con sé la sua Chiesa. Noi siamo nell'attesa del suo ritorno, ma abbiamo la responsabilità di mettere a frutto ciò che ci ha affidato, ovvero il Vangelo, la grazia, la sua parola, lo Spirito Santo. Non è un compito da poco, ma se abbiamo a cuore il suo regno, dobbiamo impegnarci in attesa della sua venuta, perché quando ci chiederà conto di come abbiamo investito i suoi talenti, cosa gli risponderemo?
2: E la riflessione parla appunto di talenti. Siamo portati a pensare che i talenti siano doni che il Signore dà a noi per benedirci in maniera personale, ignorando che siano capacità e potenzialità che dona ad ognuno, incluse le persone che fanno parte della nostra vita, nell'ambito della famiglia, della società, della Chiesa. La nostra responsabilità è sapere individuare tali doni e farli fruttare, ma per farlo dobbiamo coltivarli, lasciarli crescere, dare loro il mandato, incoraggiarli e benedirli. Si possono trovare nella nostra famiglia, tra i nostri figli, nel nostro partner, nella società, tra colleghi di lavoro o dipendenti e nella Chiesa. Il Signore ha dato ad ognuno di noi autorità per incoraggiare e benedire le persone nel loro ministero e nella loro attività. Se noi lo faremo, sicuramente i talenti che il Signore ha messo al nostro fianco prospereranno, porteranno il loro frutto, come dice la parabola, e noi riceveremo compenso e approvazione da parte del Signore. Ma se per paura o per egoismo noi non li benediremo e non li incoraggeremo, allora quei talenti non si moltiplicheranno, perlomeno mentre sono affidati a noi. Pertanto ci saranno tolti e saranno dati ad altri che li faranno fruttare. Caro amico, cara amica, i talenti sono per benedire l'intero popolo di Dio, non tratteniamoli. Dio ti benedica.
3: A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1. Quest'ultima frase, quando in passato l'ho letta per la prima volta, l'ho un po' fraintesa. Nella mia mente ha fatto scattare subito un confronto. Perché a uno 5 e all'altro 1 solo? Non è giusto. Questo sembra favoritismo. E subito mi sono sentito solidale con il servo che aveva ricevuto meno. Anche la parte finale del verso, quando dice a ciascuno secondo la sua capacità, mi è sembrato che esaltasse le qualità di uno e evidenziasse la mediocrità dell'altro. Poi la persona alla quale ho chiesto chiarimento mi ha spiegato: innanzitutto la parola capacità non significa bravura, merito o intelligenza. Poi la stessa parola capacità, se noti bene, viene usata per indicare la misura di quanto può contenere un recipiente, un vaso o una bottiglia. E mi spiegò facendo questo esempio: puoi versare un litro d'acqua in un bicchiere? No, uscirebbe fuori. Quello che voleva far capire Gesù è questo: non ha discriminato il servo che riceve solo un talento, a parte che il valore di un talento a quei tempi era una cifra niente male. Nella parabola il padrone conosce molto bene i suoi servi e non affida loro incarichi che possono avere un peso superiore alle loro forze. D'altronde, dare 5 talenti a chi ha la capacità di gestirne uno significherebbe dargli troppa responsabilità, e dare un talento a chi ha la capacità di gestirne 5 significherebbe sprecarne il potenziale. Ora, se riflettiamo da credenti e tiriamo le conclusioni di questo verso, dobbiamo comprendere che il vero problema non è quanti talenti abbiamo, ma come gestiamo quello che abbiamo. Anche se abbiamo ricevuto un solo talento, abbiamo tra le mani un tesoro immenso, la nostra vita da investire per il regno di Dio. Poi c'è un ultimo dettaglio nel verso che continua con la frase: e subito partì. Cioè il padrone se ne va e lascia ai suoi servi la libertà di agire. Questa è l'immagine di Dio, che non sta a controllarci col fiato sul collo, ci consegna la sua fiducia e ci dice: andate, tocca a voi, predicate il Vangelo ad ogni creatura, rischierete, nel mondo avrete tribolazioni, ma voi investite il vostro talento per me. Concludo. La santità e la nostra realizzazione personale nei piani di Dio non stanno nel restituire il talento pulito, integro, bello, stirato e piegato così come ci è stato dato, ma nel rimboccarci le maniche, a volte anche con impegno, fatica e determinazione, per investire nella vita le risorse che ci sono state affidate. Dio ci onora nel momento in cui ha scelto di avere noi come suoi collaboratori. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Quanto è grande il tuo amore? Questo è un po' la traduzione del titolo di questo brano che abbiamo ascoltato in lingua spagnola. Siamo già collegati col pastore evangelico Cristian Biglione, e l'amore di Dio senza dubbio è sempre un elemento fondamentale, la base di tutti quelli che sono i nostri discorsi. Se andiamo avanti con le varie rubriche spirituali, perché vogliamo portare l'amore di Dio, ma anche perché l'amore deve essere la base delle relazioni. E quindi oggi varcheremo quella soglia che abbiamo un po' lasciato in sospeso, perché abbiamo avuto una pausa durante il periodo estivo, quella soglia che ci consente di conoscere i padri della Chiesa, di conoscere i pensieri di uomini e donne, più uomini, qualche donna vedremo se chissà riesce, uomini, più uomini che hanno cercato di portare. Ci varcheremo quella soglia che abbiamo un po' lasciato in sospeso perché abbiamo avuto una pausa durante il periodo estivo, quella soglia che ci consente di conoscere i padri della Chiesa, di conoscere i pensieri di uomini e donne, più uomini, qualche donna vedremo se

0: Quindi benvenuto Cristian.
1: Ciao, un abbraccio a tutti quanti, ben ritrovati.
0: Allora, chissà, ci delizierei qualche volta di qualche pensatrice, di qualche donna che ha portato qualcosa nel mondo, della cristianità?
1: Sì, diciamo ci sono anche delle miss. Santa Teresa di Lisieux, per esempio, ma anche la stessa.
0: C'è un po' di ritardo, Chris, nel tuo parlato. C'è qualcosa forse nella connessione che proprio non va benissimo.
1: Adesso va meglio?
0: Sì, magari può darsi che vada meglio se togli la telecamera, magari riusciamo a sentirti meglio.
1: Va bene.
0: Ok,
1: Ok,
0: quindi
1: allora.
0: noi aspettiamo poi anche quando arriverà il momento in cui ci presenterai. Anche delle donne di fede che con il loro pensiero, con la loro vita hanno lasciato anche noi una traccia. Quindi oggi iniziamo a parlare di Anselmo d'Aosta, in Credo per comprendere. Quindi abbiamo capito attraverso Agostino che la fede e la ragione non devono stare per forza agli antipodi, ma che possono incontrarsi. Cosa ci dirai oggi di Anselmo? Quindi intanto faccelo conoscere.
1: Ecco, oggi vediamo un po' in generale il
0: Non riusciamo a sentirti, Cristian.
1: intanto una frase capire un po' la portata, il suo pensiero.
0: Allora, c'è qualche difficoltà, allora, che se facciamo una cosa, mandiamo un brano musicale e vediamo se riusciamo a sistemare questo problema per poterti ascoltare bene.

0: Speriamo di averlo risolto. Allora, chissà, ci stavi cercando, stai cercando in tutti i modi di darci un'idea del pensiero di Anselmo, raccontarci un po' di lui.
1: Sì. Poi pian piano le prossime volte vedremo nello specifico gli argomenti, però intanto giusto per capire qual è il Anselmo è molto agostiniano, lui segue la scia agostiniana e Anselmo diceva: io non tento, o Signore, di sprofondarmi nei tuoi misteri, perché la mia intelligenza non è adeguata, ma desidero capire un poco della tua verità che il mio cuore già crede ed ama. Io non cerco di comprenderti per credere, ma credo per poterti comprendere. Quindi l'agostiniano credo ut intelligam, credo per comprendere, Anselmo lo fa totalmente proprio. E Anselmo nasce ad Aosta, quindi poco più su di dove sono nato io, in Piemonte, nel 1033, da una nobile famiglia, e lui sente subito la vocazione, ecco, di seguire il Signore ed entra nel monastero benedettino in Normandia di Santa Maria di Bec, poi diventa priore di questo monastero, poi dopo abate nel 1078 e poi trascorre gli ultimi anni della sua vita a Canterbury, dove muore poi nel 1109. Infatti noi qua in Italia lo chiamiamo Anselmo d'Aosta, perché un po' tutti vogliono, diciamo, avere la sua presenza, no?
0: Lui la sua è cittadinanza, qua, no? Esatto, voglio dare la cittadinanza.
1: Sì, infatti in Francia lo chiamano Anselmo di Bec, in Inghilterra Anselmo di Canterbury e noi qua lo chiamiamo Anselmo d'Aosta. Quindi lui, un po' come Agostino di Ippona, cerca di far dialogare la fede e la ragione, cioè lui non esclude la ragione, tutt'altro, anzi, siamo nel primo periodo della scolastica. Scrittura, le interpretazioni dei padri della Chiesa e il loro apporto, come abbiamo il credo niceno-costantinopolitano, allora anche spinto un po' dai suoi studenti, dai suoi monaci, di far dialogare la fede e la ragione, perché l'intelletto non è una cosa da buttare assolutamente. E il problema fondamentale è quello riguardo Dio, nel senso l'idea di Dio. E lui distingue tra l'esistenza di Dio da una parte e la natura di Dio dall'altra, perché sono due problemi distinti. Cercare di dimostrare l'esistenza di Dio da una parte e dall'altra capire la natura di Dio. E infatti lui scrive tre testi che sono diciamo tre mattoni grandissimi per la filosofia medievale, che aiutano anche noi oggi. Il primo si chiama monologio o monologion, che significa soliloquio, quindi un discorso con se stesso, in cui
0: quello che noi chiamiamo monologo, quindi
1: il monologo, un discorso con se stesso, e il titolo, poi il sottotitolo, Exemplum meditandi de ratione fidei, cioè l'esempio di meditazione sulla ragione della fede, perché dobbiamo anche dare ragione alla nostra fede. E qui lui descrive, prova a dimostrare l'esistenza di Dio partendo dalle famose prove a posteriori, cioè noi nel mondo possiamo vedere determinate cose e attraverso queste cose possiamo raggiungere Dio. Qui sono lui però una prova mostra l'esistenza di cose buone. Ci sono anche cose buone nel mondo, e allora dalle cose buone nel mondo noi possiamo risalire alla bontà assoluta che le ha create. La seconda invece parte dalla varietà delle grandezze. Ci sono cose che hanno grandezza minore o maggiore, e quindi noi dobbiamo postulare l'esistenza di una grandezza che ha altre la loro grandezza.
0: Ci ascoltiamo un brano, Christian. C'è ancora queste piccole interruzioni, sì, che ci danno qualche problema. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. O fede in te, Anselmo, sicuramente Anselmo d'Aosta, e che abbiamo capito tutti volevano fosse il loro cittadino. Allora Anselmo ha cercato di trasmettere questa sua fede, una fede che non era irrazionale, quindi
1: sì, fedezionale, o che comunque si è in dialogo con la ragione. E come stiamo cercando di vedere, da altre due prove per l'esistenza di Dio, partendo dal mondo, quindi le prove a posteriori, da quello che noi vediamo nel mondo. E la prima, abbiamo detto, ci sono cose buone nel mondo e quindi queste devono derivare da una bontà assoluta che dà loro, ecco, quello che sono. La seconda prova è della diversità delle grandezze, e quindi dobbiamo postulare una somma grandezza che dia anche a tutte le grandezze del mondo il loro essere. La terza prova è quella di causa. Se le cose esistono, esisteranno in virtù di qualcosa, non nascono da sole, e allora bisogna postulare l'esistenza di un essere supremo che, per mezzo del quale tutte le cose esistono. E la quarta prova è quella dei gradi di perfezione. Ci sono diversi gradi di perfezione nel mondo, o in perfezione, dobbiamo postulare l'esistenza di una perfezione somma che dia l'essere a tutte queste che esistono. Quindi questo è un po' il monologio, il soliloquio, il discorso tra sé e sé, che diciamo vuole dare la dimostrazione dell'esistenza di Dio a partire da prove che sono a posteriori, quindi quello che noi vediamo nel mondo. Il secondo testo, che si chiama proslogio, molto famoso, significa colloquio, discorso rivolto a qualcuno, e il sottotitolo, e forse magari ci ricordiamo qualcosa per chi l'ha fatto al liceo filosofia, fides queres intellectum, cioè la fede che cerca l'intelletto. Ed è qui nel proslogio che Anselmo cerca non una dimostrazione di Dio a posteriori, quindi partendo dalle cose che noi possiamo percepire dal mondo, ma la famosa prova a priori dell'esistenza di Dio, la prova ontologica, quindi senza partire dal mondo, ma usando esclusivamente la famosissima, no? Dio è colui di cui non si può pensare nulla di più, di cui nulla può pensarsi più grande, id quom aius cogitare nequit. E quindi lui dice: ma se Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, anche l'ateo può immaginare o pensare questa idea? E se lui dicesse che questa idea non ha un riscontro nella realtà, arriverebbe a contraddirsi, dice Anselmo. Poi va bene, Kant, lo stesso Tommaso d'Aquino diranno sì, ma se io posso pensare una cosa non vuol dire necessariamente che, ma questo non vuol dire che esista, no? Però è molto importante perché dà,
0: quindi
1: da
0: se
1: pensare.
0: Io posso pensare che un asino ha le ali, questo non significa che esisterà un asino con le ali.
1: Esatto. Però intanto fa pensare questo, no? Tutti possono immaginarsi un qualcosa che non, di cui non si può pensare nulla di maggiore. E quindi già un'idea, no? Di quello che potrebbe essere Dio. E il terzo testo è uno.
0: Ci torniamo la prossima volta per il terzo testo, perché non abbiamo il tempo. Quindi alla prossima.
1: Bless you, Lord.

della fortezza, Signore. Grazie che possiamo correre a te ed essere salvi, Signore. Alleluia, Signore. Oh, tu sei buono, Gesù. Amen. Il tuo nome voglio ben alzare. Alleluia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Eccoci insieme con Libro più letto e Maria. È la prima volta che sei con noi? Resta sintonizzato. Si parla del libro più letto. Sei curioso di sapere cos'è questo libro più letto? E oggi Enzo parlerà di un nuovo patto. Qualcosa che finisce e qualcosa che inizia. Sentiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 8 dell'Epistola agli Ebrei, parte che, a mio avviso, è la più significativa e più coinvolgente. Cristo qui ci viene presentato come ministro che opera nel vero santuario, in virtù di un patto migliore, che poggia su migliori promesse. Leggiamo ancora i versetti dall'1 al 7 di Ebrei, capitolo 8. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Infatti ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, è perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora, però, egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Il versetto 1 presenta il punto essenziale, il nodo cruciale, la chiave di volta dell'intero edificio sin qui costruito. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto nei cieli alla destra della maestà. Questo è il cuore della rivelazione. Cristo ha fatto qualcosa che nessun sacerdote nell'Antico Testamento aveva mai fatto. Non c'è mai stato un sacerdote della discendenza di Aronne che abbia avuto nel tabernacolo una sedia sulla quale sedersi. Il lavoro del sacerdote non finiva mai. Egli era impegnato in tutto l'arco della giornata nel servizio al Tempio e offriva poi continuamente sacrifici a Dio per i peccati. Ora che Cristo è morto, tutto è compiuto e non abbiamo bisogno di chiederci se stiamo facendo abbastanza per meritare la salvezza. Tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è di volgerci a Cristo e confidare in Lui come nostro Salvatore. Egli è seduto perché ha compiuto la nostra redenzione. Egli ci chiede soltanto di accettarla.

Il versetto 6 afferma che Gesù ha ottenuto un ministero superiore, che è molto più eccellente di quello svolto dai discendenti di Aronne. Il tabernacolo qua giù era l'ombra del vero tabernacolo lassù nel cielo. Cristo vive lassù e può mantenerci salvati. Spesso le persone ci chiedono se pensiamo di poter perdere la salvezza. Sicuramente perderemmo la nostra salvezza prima del tramonto del sole se Cristo non fosse lassù per noi proprio ora. Gesù è mediatore di un patto migliore, conosciuto come il Nuovo Patto e definito il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è in realtà un nuovo patto che Dio ha fatto, che è in contrasto con il vecchio patto dell'Antico Testamento. Dio diede a Mosè la legge, poi gli diede le istruzioni per costruire il tabernacolo e per svolgere il servizio al suo interno. Nel Tempio veniva affrontato il peccato. Nessuno è mai stato salvato osservando la legge. Nessuno mai ha potuto andare a Dio e dire: «Ho osservato tutti i tuoi comandamenti, perciò ricevimi». Perciò gli israeliti portavano continuamente dei sacrifici, perché trasgredivano la legge di Dio. La legge rivelava loro che erano privi della gloria di Dio. Il sistema sacrificale era quindi un'ombra, anche se il tabernacolo che Dio aveva dato loro riproduceva fedelmente quello celeste. Esso era un'ombra del vero tabernacolo nel quale Cristo oggi svolge il suo ministero. In altre parole, fin qui abbiamo visto che abbiamo un sacerdote migliore, abbiamo un sacrificio migliore, abbiamo un tabernacolo migliore. Gesù è il sacerdote migliore perché svolge il suo servizio per noi nel cielo. Egli è il sacrificio migliore perché ha offerto se stesso. Egli serve in un tabernacolo migliore, il tabernacolo celeste, non fatto dalla mano dell'uomo, dove egli ha offerto il suo sangue per il nostro peccato. Il versetto 6 afferma che il nuovo patto è fondato su migliori promesse. Ai tempi dell'Antico Testamento Dio aveva dato la legge mosaica e quando i figli di Israele la trasgredivano, offrivano sacrifici per l'espiazione delle loro trasgressioni. Prima che Dio desse la legge mosaica e le istruzioni per accostarsi a Lui attraverso il tabernacolo rituale, essi andavano a Lui per fede, come fece Abramo. Ai tempi di Noè, il rapporto con Dio poggiava su una base ancora diversa. Leggendo la Bibbia, è possibile notare come Dio abbia agito con gli uomini in modi diversi, in tempi diversi che possiamo chiamare dispensazioni. L'autore di questa epistola dice che ora abbiamo un patto migliore, che è basato su promesse migliori. Anche se come cristiani noi siamo stati fatti partecipi di queste promesse, Dio non ha dimenticato la nazione di Israele, cui pure ha rivolto una parte di queste promesse migliori che si adempiranno per questo popolo nel millennio futuro. I profeti dell'Antico Testamento affermano che Dio riporterà i figli di Israele nel loro paese. Per esempio, consideriamo questa profezia riportata al capitolo 30, versetto 18 del libro di Geremia. «Così parla il Signore. Ecco, io riporto dall'esilio le tende di Giacobbe e ho pietà delle sue abitazioni. Le città saranno ricostruite sulle loro macerie, i palazzi saranno abitati come di consueto». Sempre nel libro di Geremia, al capitolo 31, versetti 10 e 11, ci viene detto: «Voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane. Dite: colui che ha disperso Israele lo raccoglie, lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge. Infatti, il Signore ha riscattato Giacobbe e l'ha salvato dalla mano d'uno più forte di lui».

0: I giudei che oggi vivono in Israele sono lontani da lui. Pochi sono convertiti al cristianesimo, ma quando essi torneranno al Signore ed accetteranno Gesù come loro Salvatore, riconoscendo in lui il Messia, allora anche per loro si adempiranno le promesse migliori di cui parla l'autore della lettera agli Ebrei, basate su un patto migliore. Leggiamo nel libro del profeta Geremia, al capitolo 31, versetti 31, 32 e 33. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri, il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò nel loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. In effetti, Dio dice, prima l'ho data loro scrivendola sulla fredda, dura pietra, ed essi non sono stati in grado di osservarla, ma ora la scriverò sulle tavole di carne del loro cuore. Egli non ha fatto questo a tutt'oggi, ma un giorno la profezia di Geremia sarà adempiuta. È scritto sempre al capitolo 31, versetto 34. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo, conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Questo è ciò di cui parla lo scrittore agli Ebrei. Il nuovo patto è stabilito su promesse migliori. Cristo è il mediatore di un patto migliore, perché contiene promesse migliori. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Il versetto 7 rimarca che se quel primo patto fosse stato senza difetto, non se ne sarebbe istituito un altro. Il primo patto non era adeguato, il che ha creato la necessità di un patto migliore. Qualcuno potrebbe pensare che il vecchio patto fosse sbagliato, ma non è propriamente così. I versetti seguenti ce lo spiegano. Leggiamo dunque dal versetto 8 al versetto 12. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice, «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto, e io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino, e nessuno il proprio fratello, dicendo, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Il versetto 8 mette in rilievo il fatto che Dio abbia istituito un nuovo patto in quanto il popolo non era stato in grado di osservare il precedente. Dio biasima il popolo per il suo comportamento, non il patto. Il problema non ha mai riguardato il patto di Dio. Non c'è nulla di sbagliato nella legge di Dio, piuttosto c'è molto di sbagliato in noi. Noi non siamo in grado di osservare la legge, non siamo all'altezza di quanto essa richiede. Abbiamo appena letto il libro del profeta Geremia. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo. I figli di Israele trasgredirono il primo patto perché non erano in grado di mettere in pratica i comandamenti impartiti dalla legge. Il patto non li metteva in condizione di fare ciò che richiedeva. Perciò il Signore scriverà il nuovo patto sui loro cuori, non su tavole di pietra. E perciò essi saranno in grado di obbedire. Oltre a tutto ciò, il Signore promette un perdono pieno dei peccati, un perdono completo. Leggiamo ora l'ultimo versetto del capitolo 8, dicendo... Un nuovo patto egli ha dichiarato antico il primo. Ora quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire. Il sistema mosaico costituisce un modello vecchio, superato, e Dio ha introdotto un nuovo modello. Questo nuovo patto non si fonda sulle nostre opere, ma sul sacrificio di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Il Signore ha fatto questo non perché ci fosse qualcosa di sbagliato nel vecchio patto, ma perché c'è qualcosa che non va in noi. Non c'è possibilità di salvezza secondo il vecchio patto. Tutti noi Dobbiamo andare a Dio per avere misericordia e accettare nel suo nuovo patto il provvedimento di un Salvatore. La legge era totalmente incapace di produrre qualcosa di buono nell'uomo. L'Apostolo Paolo poteva dire nella sua lettera ai Romani, al capitolo 7, versetto 18, «Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». L'uomo è malvagio, è incapace di mettere in pratica la legge di Dio. Questo non riguarda soltanto l'uomo al di là della strada o quello che abita nel vicino isolato, né indica soltanto alcune persone che vivono una vita dissoluta, riguarda anche noi. Lo Spirito Santo ora è in grado di fare l'impossibile. Lo Spirito Santo può produrre una vita santa in una carne debole e peccatrice. Quello che la legge non poteva fare, lo Spirito Santo lo può fare. Di conseguenza noi possiamo essere salvati e vivere la vita cristiana sulla base di questo nuovo principio. Abbiamo un nuovo patto basato su migliori promesse. Dio ci ha dato lo Spirito Santo e Gesù, il nostro intercessore, oggi è lassù per aiutarci. Questo brano della Scrittura è meraviglioso. Mettere l'enfasi sul Cristo vivente, sulla sua ascensione, sulla sua intercessione lassù nel cielo per noi, ci portano a un livello progredito nella conoscenza della dottrina cristiana. È un po' come per un bambino, lasciare il latte per nutrirsi di cibo solido. Quando afferriamo il Cristo vivente, noi ci stacchiamo dal suolo per giungere sulle alture. Non possiamo salire più in alto di così nel tempo in cui viviamo.

0: E così voltiamo pagina, arrivando al capitolo 9. Il soggetto del nostro studio è il sacerdozio del Signore Gesù Cristo, il quale è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nella seconda parte del capitolo 7 avevamo visto come il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne risultasse inferiore a quello di Gesù, e nel capitolo 8 come a ciò conseguisse la superiorità del nuovo sull'antico patto. I discendenti di Aronne esercitavano il loro ufficio in un tabernacolo costruito sulla terra dalla mano dell'uomo, dove gli israeliti rendevano il loro culto di adorazione a Dio, e che era soltanto una figura di quello che è in cielo. Il santuario celeste, dove il Signore Gesù svolge oggi il suo ministero, ci introduce a un'adorazione migliore. Molte persone identificano la legge con i 10 comandamenti, ma l'Epistola agli Ebrei ci mostra anche quella parte della legge che riguarda l'adorazione e il sacerdozio. Questi soggetti hanno fatto emergere un altro tema di importanza fondamentale per l'uomo: qual è la risoluzione della questione del peccato. In questo contesto lo scrittore ha evidenziato come la legge non abbia affatto risolto questa questione. Leggiamo infatti al capitolo 10, versetto 4 dell'Epistola: «Perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati». Leggiamo i primi 5 versetti. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i panni della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. E domani esamineremo attentamente questo brano, quindi quando avremo la possibilità di risentirci ancora una volta. Intanto io vi ringrazio per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, per l'attenzione che ancora ci avete prestato. Appuntamento allora domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10.
2: Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi,

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti, caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno, ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Voltiamo pagina. No, non è un modo di dire, ma è proprio il titolo che ho voluto attribuire a questo momento di riflessione estemporanea, perché di questo si tratta di voltare pagina nella propria vita, cambiare prospettive, cambiare il nostro modo di essere, il nostro modo di fare. E questa scelta è una scelta radicale, bisogna lasciarsi alle spalle la pagina precedente, perché se la pagina si volta si guarda solo la nuova pagina, non più quella vecchia. Ed è un po' quello che dice Paolo Apostolo all'inizio, nei primi 11 versetti su cui ci soffermeremo del capitolo 3 della lettera che scrive ai Colossesi, perché queste cose scritte ai credenti, ai cristiani della città di Colosse, in qualche modo riguardano anche noi e ci riguardano da vicino. E allora Paolo, nelle righe precedenti, si era già espresso in qualche modo su queste tematiche, aveva già dato delle esortazioni, soprattutto nello stare attenti a coloro che insidiavano i colossesi con false dottrine. C'era chi voleva portarli all'adorazione di esseri spirituali, angeli o altro, insomma, dicendo che era quello il vero modo di condurre la propria spiritualità, e per contro c'era chi voleva portarli a delle pratiche esteriori, delle pratiche religiose esteriori, abluzioni, particolari forme di liturgia, pellegrinaggi, modi di comportarsi che, ripeto, soltanto esteriori, che avrebbero, nell'intenzione di chi li propugnava, avrebbero dovuto trasformare la parte interiore, avrebbero dovuto trasformare il cuore di chi si sottometteva a queste pratiche formalistiche. Ma in entrambi i casi Paolo aveva detto molto chiaramente: lasciate perdere, perché se andate in questa direzione, allora significa che vi staccherete dalla libertà e dalla salvezza per grazia che Gesù vi ha dato attraverso la vostra fede. Bene, e qui Paolo continua e dice, giunge un po' forse proprio alle conclusioni del discorso precedente, perché dice: ora che siete stati resuscitati con Cristo dalla morte, cercate i ricchi tesori e le gioie del cielo, dove Cristo stesso siede alla destra di Dio, siede al posto d'onore accanto a Dio. Sì, perché insomma stare con quelle pratiche esteriori o cercare delle finte spiritualità elevate in qualche modo significava essere morti, significava rimanere nella propria vita carnale, diciamo così, morti nei propri peccati. E Paolo dice invece adesso, in maniera metaforica, siete stati resuscitati con Cristo dalla morte, adesso avete nella vostra prospettiva la vita eterna, e quindi comportatevi già oggi come se già vi trovaste in cielo, come se già vi trovaste insieme a Gesù che siede alla destra di Dio. Allora le vostre menti devono essere rivolte al cielo, e non perdete tempo a preoccuparvi delle cose di questa terra, perché per quanto riguarda le cose di questo mondo dovete avere lo stesso interesse che si ha verso le cose inutili, verso le cose insignificanti, verso le cose che creano problemi, che creano fastidi, perché la vostra vita, la vita vera, la vostra vita vera è in cielo, con Cristo e con il Padre. E quando Cristo, che è la nostra vera vita, ritornerà, tornerà di nuovo, questa volta non incarnandosi come uomo, ma tornerà nella sua gloria, tornerà con miriadi di angeli a riempire tutta la volta celeste, allora quando Gesù tornerà di nuovo nel suo splendore, allora anche voi risplenderete con lui, anche voi riceverete la gloria che fa risplendere Gesù. Rifletteteci bene, dice Paolo, sbarazzatevi dei comportamenti tipici di questo mondo, le immoralità, gli atti impuri, la lussuria, le voglie inconfessate e l'avidità delle cose allettanti di questa vita. Sono tutti aspetti di una forma di idolatria. E riflettete che la tremenda collera di Dio si rivolge su quelli che fanno queste cose. E quando voi stessi facevate ancora parte di questa mentalità, eravate all'interno di questo modo di fare, di questo modo di vivere, anche voi eravate dediti a questi vizi. Ma ora è tempo di gettare via tutto: la collera, l'odio, le malignità, la maldicenza, le parole volgari, e basta anche con le falsità fra di voi. Insomma, Paolo qui le canta in maniera molto chiara, e forse, chissà, sentendo queste parole, in qualche modo ci siamo anche sentiti infastiditi. È possibile? Abbiamo pensato a quando anche noi ci comportavamo in questo modo? Abbiamo pensato forse che abbiamo anche qualche difficoltà attualmente a sfuggire da questi pesi che a volte ci schiacciano, a volte recuperiamo, poi di nuovo ci ricadiamo? È importante riflettere su queste cose per noi stessi, e lo faremo fra poco. È proprio l'obiettivo della seconda parte di Appuntamento con Dio di oggi. Voltiamo pagina. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Voltiamo pagina, questo è il titolo che ho attribuito alla riflessione sui primi 11 versetti del capitolo 3 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi. E nel segmento precedente abbiamo già visto delle raccomandazioni di Paolo: sbarazzatevi dei comportamenti tipici di questo mondo, perché è Cristo la nostra vera vita, e quando Cristo tornerà di nuovo, allora anche voi risplenderete di gloria con lui, se avrete fede, se continuerete ad applicare la vostra fede nella vita di tutti i giorni, nelle cose piccole o nelle cose grandi. E Paolo lo dice chiaramente: vi ricordate quando avevate i comportamenti tipici di questo mondo, le immoralità, gli atti impuri, la lussuria, le voglie inconfessate e l'avidità delle cose allettanti di questa vita? Una sorta di idolatria per ciascuno di queste cose. Beh, dimenticatele, perché anche voi sì, eravate dediti, vi dedicavate a questi vizi, ma ora è tempo di gettare via tutto. Ecco, da queste cose, da queste situazioni, da questi modi di fare, dice Paolo, derivano poi gli aspetti del carattere di una persona. C'è la collera, c'è l'odio nei confronti degli altri, quel sentimento che ci spinge a volere il male a tutti i costi per qualcuno. Non dico per un nemico, per una persona che ci ha fatto del male, ma a volte c'è proprio un odio immotivato, qualcosa che nasce dentro il nostro cuore e che è misto in parte all'invidia, è misto alla collera che dicevamo prima, è misto alle malignità, alla maldicenza, e poi alla fine si sposa bene con le parole volgari, no? Che ne dite? E Paolo raccomanda, alla fine basta con le falsità fra voi. Ecco, tutti questi sentimenti, tutti questi modi di fare, questo approccio alla vita è sbagliato. Questa, dice Paolo, era la vostra vecchia vita, era una vita piena di malvagità che vi portava a fare queste cose. Ma adesso basta, buttatelo via questo vestito vecchio, liberatevene. Ora siete persone nuove che imparano sempre più, giorno dopo giorno, ciò che è giusto, per diventare un passo dietro l'altro sempre più uguali a Cristo. Ed è stato Lui che ha creato questa nuova vita dentro ciascuno di noi. Raccomandazioni queste di Paolo che valgono ancora oggi, valgono per voi, valgono per me, valgono nelle nostre piccole e grandi cose della vita. E la nostra società di oggi è una società simile a quella di cui parla Paolo. E vabbè, invece di andare con le bighe, con le quadrighe, andare a cavallo, a dorso di mulo, come vi pare, e magari oggi si va in macchina, si va in motorino, in bicicletta, a piedi sempre come prima, perfino con il monopattino. Ma noi non siamo cambiati, siamo sempre uguali. È Gesù che ci spinge, che ci esorta, che ci dice di cambiare, e di cambiare attraverso la sua grazia, attraverso l'amore che Lui ha riversato su ciascuno di noi. Basta accoglierlo, basta prenderlo, basta aprire le nostre mani in grembo e ricevere questo amore che Gesù ha riversato su di noi, questa grazia. Grazia significa gratis. Noi siamo perdonati gratis dai nostri peccati. Allora Paolo, e prima ancora di lui Gesù, non ci dice di cambiare per meritarci la salvezza, ma ci dice, visto che Gesù vi ha già dato la salvezza, allora scegliete di cambiare, rispondete con il vostro amore al suo amore. Ecco, è questa la cosa importante. E poi la chiusura, perlomeno, di questo brano che abbiamo scelto di commentare oggi, la chiusura è ancora, diciamo, il cesello finale a tutto il discorso precedente, perché Paolo dice, in questa nuova vita che Gesù ci esorta ad avere, questa nuova vita che Cristo ci regala, questa nuova vita che Cristo ha creato appositamente dentro di noi, ecco, in questa nuova vita non conta la nazionalità delle persone, non conta la razza, non conta la cultura, neppure la posizione sociale. Queste cose non hanno significato, proprio perché non è più la vecchia vita, è una vita nuova, la vita in Cristo. E quindi ciò che conta è avere Cristo dentro di noi, Cristo che è disponibile allo stesso modo per tutti. Ecco, ed è Cristo che ci accomuna, ed è Cristo che ci lega, è Cristo che fa in modo, se noi lo vogliamo accogliere, che tutte queste differenze, tutti questi pregiudizi, compresi anche i modi sbagliati di vivere che avevamo prima, tutto ciò è Cristo che fa in modo che non abbia più senso, che non abbia più significato. L'unica cosa importante è voltare pagina, come dice il nostro titolo di oggi. E se la nostra mano non è abbastanza forte per voltare questa pagina di vita che ci viene chiesto di fare, c'è la mano di Gesù che possiamo stringere nella nostra, o anzi è la mano di Gesù che stringerà la nostra, che conterrà la nostra, per voltare la nostra pagina di vita, una pagina nuova, una pagina con Lui. Che il Signore.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà, come ha aiutato molti altri.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17, 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 23, versetto 2. Non andare dietro la folla per fare il male. La riflessione è a cura di Laura Venturi. Questa norma si trova all'interno di una serie di istruzioni sul comportamento da avere in caso di un processo e si inserisce in un contesto più ampio, dove si parla della tutela dei forestieri residenti in mezzo al popolo, degli orfani e delle vedove. Il testo ci parla quindi della scelta di proteggere le persone più deboli, socialmente emarginate. Non si tratta di fare favoritismi, ma di considerare gli esseri umani uguali, di pari dignità. Prendere posizione a favore della giustizia, anche per gli stranieri, può essere impopolare. Ecco allora che il verso di oggi ci aiuta a scegliere la giusta direzione. Non importa quante persone gridino qualcosa, se è una cosa malvagia, tale rimane. Essere controcorrente a volte significa seguire la rotta tracciata da Dio in Gesù, la pietra angolare scartata dai costruttori.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina insieme dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E ancora seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Bisogna parlare del peccato? La Bibbia presenta il peccato come una tendenza al male che si trova nel fondo dell'essere umano. Ma per molti il peccato è una nozione superata. Sarebbe stata usata per colpevolizzare gli uomini, accusarli di essere malvagi e di avere un cuore pervertito. Respingendo tutto questo, molti preferiscono ascoltare le voci che affermano che l'uomo è buono e che bisogna cercare in se stessi il bene e la serenità. Sono concetti che piacciono alla gente e in fondo la lusingano, ma non per questo diventano veri. Per avere la prova che la nostra natura è colpevole non occorre cercare lontano. È sufficiente guardare o ascoltare i mezzi di comunicazione. Quanti conflitti, guerre, fatti tragici. Nell'istruzione, nella tecnica impediscono al nostro mondo di essere uno scenario di violenza e di immoralità. Questa la dice lunga sulla natura umana e io stesso non costituisco un'eccezione. Il peccato è veramente reale e tenace in me. La Bibbia mi dice addirittura che ne sono schiavo, ma riconoscere questo davanti a Dio mi porta già verso la liberazione. Il Figlio di Dio Gesù Cristo, l'unico senza peccato, è stato identificato col peccato e ne ha portato la condanna sulla croce affinché noi, credendo in Lui, fossimo perdonati totalmente dalla giustizia divina. Nessuno di quelli che avranno creduto sarà dunque condannato a causa della presenza del peccato in sé. Anzi, se riconosciamo questa nostra tendenza al male, siamo pronti a ricevere la grazia di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto cari amici a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati, è il 13 ottobre e oggi saremo guidati nella nostra riflessione da un verso scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, il verso 15, dove è scritto: a uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Questo brano di scrittura non vuole entrare nel contesto degli interessi economici o degli investimenti, ma ci mette di fronte a una grande responsabilità, che è quella di amministrare e mettere a frutto ciò che Dio ci affida dal momento in cui lo accettiamo come Signore e Salvatore e accettiamo di far parte del suo progetto. Abbiamo detto più volte che la nostra fede non può e non deve rimanere là dove è nata, ma deve crescere e portare frutto. Quindi deve essere attiva, dinamica e coraggiosa. Era una pratica comune che i ricchi proprietari, terrieri, durante i loro viaggi affidassero la gestione dei propri beni a schiavi di fiducia, che avevano anche libertà di investire e aumentare. I talenti che il padrone aveva dato ai suoi servi costituivano una somma enorme, quindi era una grande responsabilità investirli e farli fruttare. Ma attenzione, il padrone affida i suoi tesori secondo le capacità di ciascuno, perché li conosce bene. Tutto questo perché sarà assente per un po' di tempo, ma tornerà. Non voglio soffermarmi su come vengono gestiti i talenti, ma sull'assenza del padrone, confrontandola con l'assenza di Gesù che dovrà tornare per riportare con sé la sua Chiesa. Noi siamo nell'attesa del suo ritorno, ma abbiamo la responsabilità di mettere a frutto ciò che ci ha affidato, ovvero il Vangelo, la grazia, la sua parola, lo Spirito Santo. Non è un compito da poco, ma se abbiamo a cuore il suo regno, dobbiamo impegnarci in attesa della sua venuta, perché quando ci chiederà conto di come abbiamo investito i suoi talenti, cosa gli risponderemo?
2: E la riflessione parla appunto di talenti. Siamo portati a pensare che i talenti siano doni che il Signore dà a noi per benedirci in maniera personale, ignorando che siano capacità e potenzialità che dona ad ognuno, incluse le persone che fanno parte della nostra vita, nell'ambito della famiglia, della società, della Chiesa. La nostra responsabilità è sapere individuare tali doni e farli fruttare, ma per farlo dobbiamo coltivarli, lasciarli crescere, dare loro il mandato, incoraggiarli e benedirli. Si possono trovare nella nostra famiglia, tra i nostri figli, nel nostro partner, nella società, tra colleghi di lavoro o dipendenti e nella Chiesa. Il Signore ha dato ad ognuno di noi autorità per incoraggiare e benedire le persone nel loro ministero e nella loro attività. Se noi lo faremo, sicuramente i talenti che il Signore ha messo al nostro fianco prospereranno, porteranno il loro frutto, come dice la parabola, e noi riceveremo compenso e approvazione da parte del Signore. Ma se per paura o per egoismo noi non li benediremo e non li incoraggeremo, allora quei talenti non si moltiplicheranno, perlomeno mentre sono affidati a noi. Pertanto ci saranno tolti e saranno dati ad altri che li faranno fruttare. Caro amico, cara amica, i talenti sono per benedire l'intero popolo di Dio, non tratteniamoli. Dio ti benedica.
3: A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1. Quest'ultima frase, quando in passato l'ho letta per la prima volta, l'ho un po' fraintesa. Nella mia mente ha fatto scattare subito un confronto. Perché a uno 5 e all'altro 1 solo? Non è giusto. Questo sembra favoritismo. E subito mi sono sentito solidale con il servo che aveva ricevuto meno. Anche la parte finale del verso, quando dice a ciascuno secondo la sua capacità, mi è sembrato che esaltasse le qualità di uno e evidenziasse la mediocrità dell'altro. Poi la persona alla quale ho chiesto chiarimento mi ha spiegato: innanzitutto la parola capacità non significa bravura, merito o intelligenza. Poi la stessa parola capacità, se noti bene, viene usata per indicare la misura di quanto può contenere un recipiente, un vaso o una bottiglia. E mi spiegò facendo questo esempio: puoi versare un litro d'acqua in un bicchiere? No, uscirebbe fuori. Quello che voleva far capire Gesù è questo: non ha discriminato il servo che riceve solo un talento, a parte che il valore di un talento a quei tempi era una cifra niente male. Nella parabola il padrone conosce molto bene i suoi servi e non affida loro incarichi che possono avere un peso superiore alle loro forze. D'altronde, dare 5 talenti a chi ha la capacità di gestirne uno significherebbe dargli troppa responsabilità, e dare un talento a chi ha la capacità di gestirne 5 significherebbe sprecarne il potenziale. Ora, se riflettiamo da credenti e tiriamo le conclusioni di questo verso, dobbiamo comprendere che il vero problema non è quanti talenti abbiamo, ma come gestiamo quello che abbiamo. Anche se abbiamo ricevuto un solo talento, abbiamo tra le mani un tesoro immenso, la nostra vita da investire per il regno di Dio. Poi c'è un ultimo dettaglio nel verso che continua con la frase: e subito partì. Cioè il padrone se ne va e lascia ai suoi servi la libertà di agire. Questa è l'immagine di Dio che non sta a controllarci col fiato sul collo, ci consegna la sua fiducia e ci dice: andate, tocca a voi, predicate il Vangelo ad ogni creatura, rischierete, nel mondo avrete tribolazioni, ma voi investite il vostro talento per me. Concludo. La santità e la nostra realizzazione personale nei piani di Dio non stanno nel restituire il talento pulito, integro, bello, stirato e piegato così come ci è stato dato, ma nel rimboccarci le maniche, a volte anche con impegno, fatica e determinazione, per investire nella vita le risorse che ci sono state affidate. Dio ci onora nel momento in cui ha scelto di avere noi come suoi collaboratori. Amen? Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è l'ultimo della serie Cose che Dio odia. Questa meditazione vedremo l'ultima cosa che Dio odia, e cioè chi semina discordie tra fratelli. Ma leggiamo l'intero testo che ha ispirato questa serie di meditazioni. Allora, nel libro dei Proverbi, nella Bibbia, al capitolo 6, i versi sono dal 16 al 19. Dicono così: sei cose odia il Signore, anzi, sette gli sono in abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che preferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Quindi, come dicevo, arriviamo ora all'ultima delle cose che in questo elenco Dio ci fa sapere che odia. Dio odia chi semina discordia tra fratelli. Seminare discordie ti porta ad essere disdegnato da Dio, il che è una cosa tremenda. Non c'è nulla di peggiore nella vita, cari amici, che avere Dio a nostro sfavore. In che modo possiamo seminare discordia? E questa è una domanda che tutti ci poniamo. Bene, se non stiamo attenti, è molto facile. È molto facile perché basta essere, come abbiamo letto nella sesta motivazione, basta essere un falso testimone, raccontare cose non vere, basta riferire in giro pettegolezzi sul fratello Tizio, basta avere un po' di gelosia, invidia verso il fratello Caio e il gioco è fatto. Una domanda: ma perché la nostra vita non è piena di amore, visto che tutti ne sentiamo il bisogno? L'amore ha dunque dei limiti? O è un fenomeno incontrollabile? Certo che no, i limiti ce li mettiamo noi, umani, cari amici. La parola di Dio dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nata da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Questo lo dice l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, i versi 7 e 8. Dunque, secondo la parola di Dio, siamo stati creati per amare, cioè per rispecchiare Dio stesso nel nostro essere e anche nel nostro agire. Perciò, guidati dall'amore, con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue delusioni e opportunità, possiamo imparare le cose più importanti della vita e cercare di capirne il senso. E in questo abbiamo in Dio il nostro alleato, poiché non siamo stati creati per essere schiavi delle nostre paure, schiavi dei nostri risentimenti, schiavi dei nostri rancori. E quindi seminare discordie. L'amore, infatti, non nega la verità, non sopprime la realtà, ma richiede invece sacrifici
ed impegno per il bene del fratello. Capiamo allora, cari amici in ascolto, il perché Dio odia chi semina discordia tra fratelli. Credo che a questo punto occorra ripetere il concetto che ho già espresso all'inizio di questa serie di meditazioni, e cioè l'odio di Dio è come il nostro? Certo che no. Il problema è che spesso discordia tra fratelli. Credo che a questo punto occorra ripetere il concetto che ho già espresso all'inizio di questa serie di meditazioni, e cioè l'odio di Dio è come il nostro?

0: allo stesso tempo in una persona, e quindi tantomeno nella persona di Dio. Però nella Bibbia non sono contrari, così come lo sono per noi. L'odio è respingere e non accettare qualcosa. Nel caso di Dio, l'odio è respingere tutto quello che non è giusto, che è contrario al suo carattere di santità e ai suoi giusti standard. Il nostro odio, invece, è desiderare per quanto più possibile il male della persona che ne è l'oggetto. L'odio di Dio, invece, è soprattutto verso il peccato. Perché infatti l'apostolo Paolo scriveva: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. E questo lo troviamo scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 5, al verso 8. Dio dice ancora nella sua parola: io non mi compiaccio per la morte dell'empio, o del peccatore se vogliamo, ma la volontà di Dio è che lui, il peccatore, si ravvede. Questo è scritto nel libro di Ezechiele, al capitolo 33, il verso 11. Dio ha mandato quindi il suo figlio Gesù sulla terra. Per fare che cosa? Per salvare dei giusti? No, amici. Dio ha mandato Gesù sulla terra, è morto ed è risorto per la salvezza del peccatore. Occorre quindi che noi, come peccatori, ci ravvediamo. Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa meditazione, ma anche di questa serie che è durata 7 puntate. Io mi auguro che quanto detto in queste 7 meditazioni possa servire per voi, incoraggiarvi a continuare nella vita cristiana così come il Signore vuole che ognuno di noi faccia. Allora, grazie per l'ascolto, cari amici, e a risentirci a domani con un nuovo tema. Che Dio vi benedica.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Nuovamente benvenuti alla lettura. Oggi continuiamo col quarto capitolo del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 27 al versetto 42. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che egli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei, la donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: Rabbì, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si chiedevano gli uni gli altri: forse qualcuno gli ha portato da mangiare. Gesù disse loro: il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne, come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa dalla donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo.

0: perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Gli apostoli rimasero sbalorditi nel vedere Gesù parlare con questa donna, ma tenevano la bocca chiusa perché sapevano che egli aveva uno scopo preciso nel fare ciò. Probabilmente lei aveva già sentito il necessario dal maestro e non voleva essere coinvolta in questo momento di silenzio imbarazzante. Così se ne andò, lasciando anche dietro di sé la ragione per cui era venuta al pozzo in primo luogo, cioè il suo vaso d'acqua. Ho sempre trovato affascinante come lei sia diventata in poche ore una testimone efficace senza alcuna formazione, dicendo: venite e vedete. Nei miei anni di insegnamenti biblici in Italia, alcune persone inizialmente erano restie nel partecipare, ma i migliori testimoni sono stati quelli che hanno colto l'occasione di venire, ascoltare e poi hanno invitato i loro amici con una semplice frase: venite, vedete e poi giudicate. Leggiamo più avanti nel capitolo che molti samaritani vennero su invito di questa donna, anche se aveva una reputazione discutibile. Venendo, hanno trovato una relazione viva con Cristo, il Messia. Al contrario, vediamo gli apprendisti di Gesù, quelli che lo conoscevano meglio, cioè i discepoli, tornare indietro senza che portino nessuno ad incontrarlo. È anche importante osservare la reazione della donna. Anche se confrontata ed esposta con i suoi peccati, non si sentì emarginata, condannata. Invece l'amore che riceve nonostante le sue imperfezioni la attrae e la spinge ad invitare quelli della sua città a venire al pozzo ad incontrare Gesù. Questo serve come un ottimo esempio di come dovremmo relazionarci con i non credenti. Non dovremmo avere paura di esporre i loro peccati, come alcuni pastori preferiscono evitare nelle loro congregazioni, col fammi sentire bene tipo di messaggio. Allo stesso tempo dovremmo fare sentire queste persone amate e tutelate al punto che siano attratte dall'aroma di Cristo in noi. Il concetto di mietitura significava che il momento era giunto per raggiungere coloro pronti ad essere accolti nel regno di Dio. Quindi sia gli apostoli allora, sia noi oggi, dovremo vederci come lavoratori in questa mietitura. C'è una grande soddisfazione quando i raccolti che sono stati seminati sono pronti per la mietitura. Spiritualmente, coloro che hanno piantato i semi del Vangelo potrebbero non essere quelli che vedono quei semi radicare e crescere. Statisticamente, coloro che giungono alla fede lo fanno con qualcuno diverso da colui che ha piantato il seme. Riflessione. La nostra attitudine è tale che, pur esponendo il peccato, ci assicuriamo che la persona si senta amata e guidata verso il pentimento? Signore, conosciamo questa storia, conosciamo il fatto che questa donna samaritana fosse non molto ben vista in paese per quello che andava a raccogliere l'acqua alla metà della giornata, quando era il tempo più caldo, proprio per evitare l'altra gente. E magari alcuni di noi che stanno ascoltando si sentono proprio come quella donna, portano delle reputazioni che sono pesanti. E la mia preghiera è che tu lavi la loro mente, trasformi il loro modo di fare, dai loro speranza, una nuova vita, una nuova reputazione. Te lo chiedo in nome di Cristo. Amen. Carissimi, ognuno di noi porta i suoi pesi, però sappiamo che Lui si offre per portarceli. Allora affidiamoli a delle spalle più grosse delle nostre. Che belli, a domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Ho imparato di Ismaele Manno. Ismaele è stato lanciato alla nona edizione di J Factor Italia. Era quella del 2017 e con questo suo EP che vi presento in questi giorni vuole farsi conoscere, far conoscere quello che Dio ha messo nel suo cuore. L'ultima traccia, quella conclusiva che già abbiamo ascoltato, è questa volta un duetto col produttore Angelo Maugeri. Un acustico da godersi a occhi chiusi e a cuore aperto. Ho imparato. Ismaele Manno e Angelo Maugeri. Buon ascolto e alla prossima.
3: Ho imparato che per amare ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vogliono occhi per guardare un po' oltre e mani leggere

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro dell'Esodo, capitolo 2, versetto 11. Mosè uscì a trovare i suoi fratelli e notò i lavori di cui erano gravati. Nel vedere la sua gente oppressa, Mosè ebbe la certezza che spettasse a lui liberarla e, giustamente indignato, cominciò col vendicare i soprusi. Ma la sua prima impresa per la causa di Dio e della giustizia fu seguita da un periodo di scoraggiamento terribile, che Dio permise facendoglielo trascorrere nel deserto, dove Mosè per 40 anni custodì le greggi. Alla fine dei 40 anni Dio gli apparve e gli ordinò di andare dalla sua gente e di farla uscire dall'Egitto. Mosè rispose: «Chi sono io? Perché debba essere io ad andare?» Aveva saputo fin dal principio di essere stato il prescelto per la liberazione del popolo, ma aveva avuto bisogno che Dio lo preparasse al compito e lo sottoponesse a disciplina. Come individuo era l'uomo giusto, ma per poter essere all'altezza della missione doveva prima imparare a vivere in comunione con Dio. Per dar mano a un lavoro, a noi basta avere la visione di Dio e vedere chiaramente quello che Egli vuole. Ma siamo arrestati e tenuti fermi da eventi che equivalgono ai 40 anni nel deserto, i quali ci danno l'impressione che Dio non pensi più affatto a quel dato lavoro. Cadiamo nello scoraggiamento più profondo e poi ecco che Dio ritorna e rinnova la chiamata. Allora con voce tremante rispondiamo: «Chi sono io?» Dobbiamo imparare qual è il primo grande passo che Dio fa. «Io sono colui che sono», dice il Signore. «L'Io sono ti ha mandato». E quindi dobbiamo imparare che il nostro sforzo personale per la causa di Dio è fuori luogo. Prima che possiamo agire, la nostra personalità deve diventare incandescente al contatto personale con Dio. Noi individuiamo una certa situazione secondo una valutazione tutta nostra. Abbiamo la visione e diciamo sicuri: ecco quello che Dio vuole da me, ma non abbiamo ancora regolato il nostro passo su quello di Dio. Se stai attraversando un periodo di scoraggiamento, sii certo che più avanti ti aspettano prospettive e compiti più vasti.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Ho imparato di Ismaele Manno. Ismaele Manno, parte della scuderia di AM Production, ovvero Angelo Maugeri, nasce a Brescia nel 1982 da una famiglia cristiana e cresce frequentando la chiesa locale. La musica, quella cristiana in particolare, è la colonna sonora della sua casa. A 14 anni si allontana dalle vie del Signore dove era cresciuto e intraprende un rapporto musicale con amici rapper, dove comincia a cantare e a scrivere dei cori rhythm and blues. A 18 anni incontra Laura Rizzo, oggi sua moglie, e grazie a lei si avvicina alla fede. Ma della sua storia parleremo ancora in un nostro prossimo incontro. Adesso musica, è la prima traccia di questo CD che vi propongo. Toccare il cielo, Ismaele Manno.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: ho imparato, di Ismaele Manno.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Buongiorno cari amici all'ascolto, un buongiorno vi giunga a tutti quanti da Roberto, che come ogni mattina alla stessa ora è qui, davanti al microfono, per la conduzione di questo programma che ha come titolo l'augurio che ti ho appena fatto. Quindi nel intraprendere il cammino lungo questi 10 minuti che ci terranno compagnia insieme, ti auguro un buon 13 ottobre.

Dopo l'incidente, i suoi amici e i vicini di casa, così come quasi tutti quelli che la incontravano, le dicevano «coraggio». Queste parole, apparentemente affettuose però, irritavano questa signora e, in maniera del tutto segreta, la facevano completamente andare in indignazione. Il suo unico figlio era paralizzato. Gli interrogativi affollavano la sua mente in maniera angosciosa. Riacquisterà l'uso delle gambe? Come poter immaginare la sua vita su una sedia a rotelle? Qualcosa in lei si spezzò e si ritrovò senza energia. «Coraggio?» rispose. «Io e mio marito non ne abbiamo affatto». Vedremo, cari amici all'ascolto, come da questa storia realmente vissuta possiamo ricavare per la giornata di oggi degli utili insegnamenti, perché sicuramente ci è capitato nella nostra vita, o se non ci è capitato probabilmente ci capiterà nel nostro proseguo della vita sulla terra, di, se non vivere in prima persona, quantomeno conoscere delle persone che hanno bisogno di coraggio. Dunque, come possiamo dare il nostro contributo per queste persone? Lo vedremo dopo il nostro primo stacco musicale di oggi.

ci siamo lasciati qualche istante fa con l'interrogativo di come è possibile o qual è il modo migliore per incoraggiare una persona nelle difficoltà. È chiaro che se noi auguriamo coraggio a qualcuno che ha battuto, bisogna anche presentargli un modo per riprendere coraggio, altrimenti questo rimane un augurio senza alcun senso e può anzi, come abbiamo visto nel caso di quella signora, far del male. Tuttavia, chi è in grado di ravvivare il coraggio dei suoi simili? Nella parola di Dio, in particolar modo negli Evangeli, spesso Gesù diceva coraggio. Tuttavia, lui, a differenza di un comune mortale, come vogliamo definirci noi, aveva la capacità e l'amore per pronunciare tali parole. Inoltre, aveva un motivo per dare coraggio. Lui era il Salvatore, colui che donava la sua vita per la salvezza dell'intera umanità. Gesù era colui che veniva dal Padre e al quale il Padre aveva dato ogni potere. Era colui in grado di vincere il peccato e di conseguenza la morte. Le Sacre Scritture, in diverse sezioni, ci ricordano come Dio ci infonde coraggio. Lo vediamo in tutto quello che è il panorama degli evangelisti. Per esempio, Giovanni al capitolo 16, al versetto 33, ci riporta queste parole di Gesù. Nel mondo voi avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, perché io ho vinto il mondo. Matteo al capitolo 14, al versetto 27, invece scrive: coraggio, sono io, non abbiate paura. Parole sempre di Gesù, così come quelle di Matteo, sempre qualche pagina precedente, al capitolo 9, dove al versetto 2 Gesù diceva: figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Il Signore Gesù non è cambiato nel corso dei secoli. Può tuttora parlare così perché comprende la nostra natura, conosce la nostra fragilità, il modo in cui le circostanze influenzano il nostro spirito e i nostri sentimenti, perché Cristo è stato uomo e può capire un cuore scoraggiato e timoroso. E poiché è Dio, può anche recare a questo cuore la risposta che viene dall'alto: coraggio.

Accostiamoci brevemente in preghiera davanti al Signore. Grazie. Grazie perché tu vuoi incutere in noi il coraggio di affrontare la nostra vita deponendola nelle tue mani, perché solamente in te, o Padre Celeste, possiamo trovare le forze per affrontare ogni tipo di difficoltà, di problema. Grazie perché tu non ci hai dato una spalla sulla quale piangere, ma hai dato la risoluzione, la risposta alle difficoltà. Come poterle affrontare, come affrontare anche la persona che ha bisogno di un incoraggiamento. Grazie, Padre. Amen.

E così anche l'edizione di quest'oggi, 13 ottobre, del Buongiorno con Roberto, volve al suo termine. Ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia. Ti invito a scrivere e a prendere contatto con noi per qualunque informazione. Nel frattempo, ti invito a fare tesoro del coraggio che Dio vuole darti. Ciao dunque, a domani.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 13 ottobre 2026, una buona giornata. 3 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco russo che nella notte ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Kolonovsky a Kharkiv. Lo ha riferito il sindaco della città. Secondo quanto riportato da Ukrinform, i corpi delle vittime sono stati rinvenuti sotto le macerie dell'edificio colpito. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite durante la notte nell'area interessata dall'attacco. Secondo il sindaco, 10 persone sono rimaste ferite nel bombardamento. Intanto domenica il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Il presidente israeliano Herzog starebbe lavorando a un'intesa tra il Likud di Benjamin Netanyahu e il partito Yashar di Gadi Eiskot per arrivare alla formazione di un governo di unità nazionale dopo le elezioni del 27 ottobre. A riferirlo è il sito israeliano Net, che cita informazioni raccolte presso alcuni membri del Parlamento. L'iniziativa sarebbe pensata per affrontare un eventuale risultato elettorale senza una maggioranza chiara. Il progetto attribuito a Herzog punterebbe a riunire in una stessa coalizione le due principali forze politiche, oggi guidate rispettivamente dal primo ministro Netanyahu e da Eiskot. Al momento si tratta di un'ipotesi riportata da Net, non di un accordo annunciato dai partiti. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia, a circa 24 km a nord-ovest di Atlanta. La polizia della contea di Cobb ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. La dirigenza del parco ha reso noto di aver risposto immediatamente all'accaduto e di aver espresso piena collaborazione alle autorità. Le immagini dell'evacuazione a piedi dei passeggeri dalla montagna russa Goliath, inaugurata nel 2006, hanno fatto il giro del mondo. Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni da segretario della Lega in vista del congresso straordinario del partito in programma a Milano il 24 e il 25 ottobre. Non si tratta di un abbandono della guida politica del Carroccio, ma di un adempimento formale richiesto dal regolamento interno per consentirgli di presentare nuovamente la propria candidatura. La decisione comporta anche l'azzeramento degli incarichi dei vice segretari nell'ambito del percorso che porterà alla scelta della nuova dirigenza. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti nella mattinata di ieri in un incidente stradale lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettole in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest nel territorio di Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri all'altezza del civico 27 di via Arconti. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta al confine tra Urzulei e Baunei in provincia di Nuoro in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse, i tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: anticiclone sull'Italia, ma soffiano venti forti dai
quadranti nord-orientali, soprattutto al centro-sud. Al mattino temporali e piogge potranno bagnare il nord della Sicilia e la provincia di Reggio Calabria. Sul resto del sud occasionali rovesci in Puglia. Altrove mattinata nel complesso stabile e asciutta, durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni su tutto il paese. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati. Eccoci insieme con Libro più letto e Maria. È la prima volta che sei con noi? Resta sintonizzato. Si parla del libro più letto. Sei curioso di sapere cos'è questo libro più letto? E oggi Enzo parlerà di un nuovo patto. Qualcosa che finisce e qualcosa che inizia. Sentiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 8 dell'Epistola agli Ebrei, parte che, a mio avviso, è la più significativa e più coinvolgente. Cristo qui ci viene presentato come ministro che opera nel vero santuario, in virtù di un patto migliore, che poggia su migliori promesse. Leggiamo ancora i versetti dall'1 al 7 di Ebrei, capitolo 8. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Infatti ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, è perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora, però, egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Il versetto 1 presenta il punto essenziale, il nodo cruciale, la chiave di volta dell'intero edificio sin qui costruito. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto nei cieli alla destra della maestà. Questo è il cuore della rivelazione. Cristo ha fatto qualcosa che nessun sacerdote nell'Antico Testamento aveva mai fatto. Non c'è mai stato un sacerdote della discendenza di Aronne che abbia avuto nel tabernacolo una sedia sulla quale sedersi. Il lavoro del sacerdote non finiva mai. Egli era impegnato in tutto l'arco della giornata nel servizio al Tempio e offriva poi continuamente sacrifici a Dio per i peccati. Ora che Cristo è morto, tutto è compiuto e non abbiamo bisogno di chiederci se stiamo facendo abbastanza per meritare la salvezza. Tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è di volgerci a Cristo e confidare in Lui come nostro Salvatore. Egli è seduto perché ha compiuto la nostra redenzione. Egli ci chiede soltanto di accettarla.

Il versetto 6 afferma che Gesù ha ottenuto un ministero superiore, che è molto più eccellente di quello svolto dai discendenti di Aronne. Il tabernacolo qua giù era l'ombra del vero tabernacolo lassù nel cielo. Cristo vive lassù e può mantenerci salvati. Spesso le persone ci chiedono se pensiamo di poter perdere la salvezza. Sicuramente perderemmo la nostra salvezza prima del tramonto del sole se Cristo non fosse lassù per noi proprio ora. Gesù è mediatore di un patto migliore, conosciuto come il Nuovo Patto e definito il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è in realtà un nuovo patto che Dio ha fatto, che è in contrasto con il vecchio patto dell'Antico Testamento. Dio diede a Mosè la legge, poi gli diede le istruzioni per costruire il tabernacolo e per svolgere il servizio al suo interno. Nel Tempio veniva affrontato il peccato. Nessuno è mai stato salvato osservando la legge. Nessuno mai ha potuto andare a Dio e dire: «Ho osservato tutti i tuoi comandamenti, perciò ricevimi». Perciò gli israeliti portavano continuamente dei sacrifici, perché trasgredivano la legge di Dio. La legge rivelava loro che erano privi della gloria di Dio. Il sistema sacrificale era quindi un'ombra, anche se il tabernacolo che Dio aveva dato loro riproduceva fedelmente quello celeste. Esso era un'ombra del vero tabernacolo nel quale Cristo oggi svolge il suo ministero. In altre parole, fin qui abbiamo visto che abbiamo un sacerdote migliore, abbiamo un sacrificio migliore, abbiamo un tabernacolo migliore. Gesù è il sacerdote migliore perché svolge il suo servizio per noi nel cielo. Egli è il sacrificio migliore perché ha offerto se stesso. Egli serve in un tabernacolo migliore, il tabernacolo celeste, non fatto dalla mano dell'uomo, dove egli ha offerto il suo sangue per il nostro peccato. Il versetto 6 afferma che il nuovo patto è fondato su migliori promesse. Ai tempi dell'Antico Testamento Dio aveva dato la legge mosaica e quando i figli di Israele la trasgredivano, offrivano sacrifici per l'espiazione delle loro trasgressioni. Prima che Dio desse la legge mosaica e le istruzioni per accostarsi a Lui attraverso il tabernacolo rituale, essi andavano a Lui per fede, come fece Abramo. Ai tempi di Noè, il rapporto con Dio poggiava su una base ancora diversa. Leggendo la Bibbia, è possibile notare come Dio abbia agito con gli uomini in modi diversi, in tempi diversi che possiamo chiamare dispensazioni. L'autore di questa epistola dice che ora abbiamo un patto migliore, che è basato su promesse migliori. Anche se come cristiani noi siamo stati fatti partecipi di queste promesse, Dio non ha dimenticato la nazione di Israele, cui pure ha rivolto una parte di queste promesse migliori, che si adempiranno per questo popolo nel millennio futuro. I profeti dell'Antico Testamento affermano che Dio riporterà i figli di Israele nel loro paese. Per esempio, consideriamo questa profezia riportata al capitolo 30, versetto 18 del libro di Geremia. «Così parla il Signore. Ecco, io riporto dall'esilio le tende di Giacobbe, e ho pietà delle sue abitazioni. Le città saranno ricostruite sulle loro macerie, i palazzi saranno abitati come di consueto». Sempre nel libro di Geremia, al capitolo 31, versetti 10 e 11, ci viene detto: «Voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane. Dite: colui che ha disperso Israele lo raccoglie, lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge. Infatti, il Signore ha riscattato Giacobbe e l'ha salvato dalla mano d'uno più forte di lui».

0: I giudei che oggi vivono in Israele sono lontani da lui. Pochi sono convertiti al cristianesimo, ma quando essi torneranno al Signore ed accetteranno Gesù come loro Salvatore, riconoscendo in lui il Messia, allora anche per loro si adempiranno le promesse migliori di cui parla l'autore della lettera agli Ebrei, basate su un patto migliore. Leggiamo nel libro del profeta Geremia, al capitolo 31, versetti 31, 32, 33. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri, il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò nel loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. In effetti, Dio dice, prima l'ho data loro scrivendola sulla fredda, dura pietra, ed essi non sono stati in grado di osservarla, ma ora la scriverò sulle tavole di carne del loro cuore. Egli non ha fatto questo a tutt'oggi, ma un giorno la profezia di Geremia sarà adempiuta. È scritto sempre al capitolo 31, versetto 34. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo, conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Questo è ciò di cui parla lo scrittore agli Ebrei. Il nuovo patto è stabilito su promesse migliori. Cristo è il mediatore di un patto migliore, perché contiene promesse migliori. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Il versetto 7 rimarca che se quel primo patto fosse stato senza difetto, non se ne sarebbe istituito un altro. Il primo patto non era adeguato, il che ha creato la necessità di un patto migliore. Qualcuno potrebbe pensare che il vecchio patto fosse sbagliato, ma non è propriamente così. I versetti seguenti ce lo spiegano. Leggiamo dunque dal versetto 8 al versetto 12. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto, e io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino, e nessuno il proprio fratello, dicendo, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro, perché avrò misericordia delle loro iniquità, e non mi ricorderò più dei loro peccati.
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: Il versetto 8 mette in rilievo il fatto che Dio abbia istituito un nuovo patto in quanto il popolo non era stato in grado di osservare il precedente. Dio biasima il popolo per il suo comportamento, non il patto. Il problema non ha mai riguardato il patto di Dio. Non c'è nulla di sbagliato nella legge di Dio, piuttosto c'è molto di sbagliato in noi. Noi non siamo in grado di osservare la legge, non siamo all'altezza di quanto essa richiede. Abbiamo appena letto il libro del profeta Geremia. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo. I figli di Israele trasgredirono il primo patto perché non erano in grado di mettere in pratica i comandamenti impartiti dalla legge. Il patto non li metteva in condizione di fare ciò che richiedeva. Perciò il Signore scriverà il nuovo patto sui loro cuori, non su tavole di pietra. E perciò essi saranno in grado di obbedire. Oltre a tutto ciò, il Signore promette un perdono pieno dei peccati, un perdono completo. Leggiamo ora l'ultimo versetto del capitolo 8, dicendo... Un nuovo patto egli ha dichiarato antico il primo. Ora quel che diventa antico e invecchia è prossimo scomparire. Il sistema mosaico costituisce un modello vecchio, superato, e Dio ha introdotto un nuovo modello. Questo nuovo patto non si fonda sulle nostre opere, ma sul sacrificio di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Il Signore ha fatto questo non perché ci fosse qualcosa di sbagliato nel vecchio patto, ma perché c'è qualcosa che non va in noi. Non c'è possibilità di salvezza secondo il vecchio patto. Tutti noi dobbiamo andare a Dio per avere misericordia e accettare nel suo nuovo patto il provvedimento di un Salvatore. La legge era totalmente incapace di produrre qualcosa di buono nell'uomo. L'Apostolo Paolo poteva dire nella sua lettera ai Romani, al capitolo 7, versetto 18, «Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». L'uomo è malvagio, è incapace di mettere in pratica la legge di Dio. Questo non riguarda soltanto l'uomo al di là della strada o quello che abita nel vicino isolato, né indica soltanto alcune persone che vivono una vita dissoluta, riguarda anche noi. Lo Spirito Santo ora è in grado di fare l'impossibile. Lo Spirito Santo può produrre una vita santa in una carne debole e peccatrice. Quello che la legge non poteva fare, lo Spirito Santo lo può fare. Di conseguenza noi possiamo essere salvati e vivere la vita cristiana sulla base di questo nuovo principio. Abbiamo un nuovo patto, basato su migliori promesse. Dio ci ha dato lo Spirito Santo e Gesù, il nostro intercessore, oggi è lassù per aiutarci. Questo brano della Scrittura è meraviglioso. Mettere l'enfasi sul Cristo vivente, sulla sua ascensione, sulla sua intercessione lassù nel cielo per noi, ci portano a un livello progredito nella conoscenza della dottrina cristiana. È un po' come per un bambino, lasciare il latte per nutrirsi di cibo solido. Quando afferriamo il Cristo vivente, noi ci stacchiamo dal suolo per giungere sulle alture. Non possiamo salire più in alto di così nel tempo in cui viviamo.

0: E così voltiamo pagina, arrivando al capitolo 9. Il soggetto del nostro studio è il sacerdozio del Signore Gesù Cristo, il quale è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nella seconda parte del capitolo 7 avevamo visto come il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne risultasse inferiore a quello di Gesù, e nel capitolo 8 come a ciò conseguisse la superiorità del nuovo sull'antico patto. I discendenti di Aronne esercitavano il loro ufficio in un tabernacolo costruito sulla terra dalla mano dell'uomo, dove gli israeliti rendevano il loro culto di adorazione a Dio, e che era soltanto una figura di quello che è in cielo. Il santuario celeste, dove il Signore Gesù svolge oggi il suo ministero, ci introduce a un'adorazione migliore. Molte persone identificano la legge con i 10 comandamenti, ma l'Epistola agli Ebrei ci mostra anche quella parte della legge che riguarda l'adorazione e il sacerdozio. Questi soggetti hanno fatto emergere un altro tema di importanza fondamentale per l'uomo: qual è la risoluzione della questione del peccato. In questo contesto lo scrittore ha evidenziato come la legge non abbia affatto risolto questa questione. Leggiamo infatti al capitolo 10, versetto 4 dell'Epistola: «Perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati». Leggiamo i primi 5 versetti. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i panni della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. E domani esamineremo attentamente questo brano, quindi quando avremo la possibilità di risentirci ancora una volta. Intanto io vi ringrazio per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, per l'attenzione che ancora ci avete prestato. Appuntamento allora domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo. Azione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347.

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. Giovanni 10, 27. Un amico mi ha raccontato una bella storia. Aveva parlato a suo figlio piccolo del Signore Gesù, il buon pastore, e alla fine gli aveva detto: anche tu puoi essere una delle pecore del Signore Gesù. Il bambino taceva, ma quando si coricò nel suo letto la notte pregò: caro Salvatore, se vuoi fare di me un animale, allora fammi diventare un cavallo. Noi esseri umani siamo fatti così. Vogliamo sempre essere in alto. Non ci piace la forma misera della croce del regno di Dio. La pecorella era troppo gracile per il ragazzo. Avrebbe preferito essere un fiero destriero. Il nostro Signore deve avere delle buone ragioni per paragonare noi esseri umani alle pecore. Non chiama pecore solo il suo popolo, ma tutti gli uomini. Egli distingue solo tra le pecore smarrite e quelle che appartengono al suo gregge e sono salvate. Perché ci chiama pecore? Probabilmente perché non abbiamo il senso dell'orientamento. Possiamo trovare facilmente la nostra strada nelle vie del mondo, ma quando si tratta dell'obiettivo eterno della nostra vita, siamo impotenti. È lì che abbiamo bisogno del pastore. È buon per noi se Gesù è diventato il nostro pastore. Dopo tutte le lotte della nostra vita, non possiamo che cantare come bambini: perché sono l'agnellino di Gesù. Mi rallegro sempre e solo del mio buon pastore. Ora Gesù, il vivente, cammina per le strade di questo mondo e fa risuonare la sua voce di pastore. Per la maggior parte delle persone questa voce si perde nel rumore che fanno loro o gli altri, ma le mie pecore ascoltano la mia voce. Signore, ti ringraziamo perché non ci abbandoni. Amen.

Fedelissimi amici di Un Pensiero al Giorno, anche oggi, 12 ottobre, andiamo a meditare una piccola ma preziosa meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. Dal libro di Isaia andiamo a leggere dal capitolo 40 i versetti 30 e 31. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente ingiambano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Ancora dal libro di Isaia andiamo a leggere dal capitolo 41 il versetto 4. Chi ha operato e compiuto questo chiamando le generazioni fin dal principio? Io, l'Eterno, sono il primo e con gli ultimi sarò sempre lo stesso.

Beato colui la cui vista non gli permette più di vedere un granché, che non ode più molto e che ne approfitta per ricercare nel silenzio ciò che Dio vuol dirgli senza essere distratto dalle conversazioni o da quant'altro avviene attorno a lui. Beato colui che, durante la sua vecchiaia, accetta la differenza che lo separa dalle generazioni che lo seguiranno. Egli appartiene ad un'altra epoca ed è continuamente confrontato ad altre abitudini di vita. Può, tuttavia, sempre trasmettere il messaggio che Dio non cambia mai, che Egli è l'Eterno, è l'Iddio dei padri e quello dei figli, lo stesso qualunque sia il contesto della vita. Beato colui che non è più in grado di portare i pesi altrui salvo che per mezzo della preghiera e che accetta questa situazione. Beato colui che sa abbandonare ai successori il suo posto e la sua influenza senza mostrare per questo delle frustrazioni. Beato colui che, forte della sua debolezza, fa l'esperienza che la grazia di Dio gli basta. Beato quell'anziano che evita di nutrirsi dei suoi rimpianti, di recriminare, di esprimere dubbi, ma che al contrario ha imparato a vivere nella pace di Cristo. Potrà testimoniare, in un mondo materialista che egli ha serbato, attraverso l'evoluzione di un'epoca, la sola cosa che non cambia mai: la certezza dell'esistenza e dell'amore di Dio. E con questo Carmelo vi saluta, dandovi appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

0: Ti piacerebbe vivere in pace?
1: Eh sì, credo proprio di sì.
0: La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Lady Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 13 ottobre 2026, una buona giornata. 3 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco russo che nella notte ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Kolonovsky a Kharkiv. Lo ha riferito il sindaco della città. Secondo quanto riportato da Ukrinform, i corpi delle vittime sono stati rinvenuti sotto le macerie dell'edificio colpito. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite durante la notte nell'area interessata dall'attacco. Secondo il sindaco, 10 persone sono rimaste ferite nel bombardamento. Intanto domenica il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Il presidente israeliano Herzog starebbe lavorando a un'intesa tra il Likud di Benjamin Netanyahu e il partito Yashar di Gadi Eiskot per arrivare alla formazione di un governo di unità nazionale dopo le elezioni del 27 ottobre. A riferirlo è il sito israeliano Net, che cita informazioni raccolte presso alcuni membri del Parlamento. L'iniziativa sarebbe pensata per affrontare un eventuale risultato elettorale senza una maggioranza chiara. Il progetto attribuito a Herzog punterebbe a riunire in una stessa coalizione le due principali forze politiche, oggi guidate rispettivamente dal primo ministro Netanyahu e da Eiskot. Al momento si tratta di un'ipotesi riportata da Net, non di un accordo annunciato dai partiti. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia, a circa 24 km a nord-ovest di Atlanta. La polizia della contea di Cobb ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. La dirigenza del parco ha reso noto di avere risposto immediatamente all'accaduto e di aver espresso piena collaborazione alle autorità. Le immagini dell'evacuazione a piedi dei passeggeri dalla montagna russa Goliath, inaugurata nel 2006, hanno fatto il giro del mondo. Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni da segretario della Lega in vista del congresso straordinario del partito, in programma a Milano il 24 e il 25 ottobre. Non si tratta di un abbandono della guida politica del carroccio, ma di un adempimento formale richiesto dal regolamento interno per consentirgli di presentare nuovamente la propria candidatura. La decisione comporta anche l'azzeramento degli incarichi dei vice segretari nell'ambito del percorso che porterà alla scelta della nuova dirigenza. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti nella mattinata di ieri in un incidente stradale lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettole in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest, nel territorio di Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate, in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri all'altezza del civico 27 di via Arconti. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta al confine tra Urzulei e Baunei in provincia di Nuoro in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse, i tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: anticiclone sull'Italia, ma soffiano venti forti da
ai quadranti nord-orientali, soprattutto al centro-sud. Al mattino temporali e piogge potranno bagnare il nord della Sicilia e la provincia di Reggio Calabria. Sul resto del sud occasionali rovesci in Puglia. Altrove mattinata nel complesso stabile e asciutta, durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni su tutto il paese. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Certe volte riempio la mia giornata così tanto che per tutto il tempo mi pare di essere un mulinello. Corro, mi muovo, vado, torno, eccetera. Alcune volte ci penso al Signore a disdirmi qualche appuntamento o a togliermi qualche impegno. Altre volte le cose le risolve diversamente. Ricordo che una volta, quando i ragazzi erano ancora a casa, vedete l'utilità di tenere un diario, trovo tutti questi ricordi. Quando i ragazzi erano ancora a casa, avevo promesso loro di fare una bella spaghettata per i loro amici. Se fossero venuti verso le 6 di sera, avrebbero potuto fare dei giochi, poi mangiare gli spaghetti e guardare un film alla TV. La mattina mi sono alzata presto per fare tutto con una certa calma, ma subito è cominciato a succedere di tutto. Ci sono quelle giornate. Il tubo della lavatrice, invece di scaricare nel lavandino, si è staccato e la cucina si è allagata, il che ha significato una buona mezz'ora a piedi nudi nell'acqua scivolosa, con secchi, stracci e spazzoloni per asciugare il pavimento. Poi la cagnetta, che di solito era stitica, ha dimostrato che non lo era, proprio sul tappeto del salotto. Ho rimediato con acqua, sapone, disinfettante e deodorante e con l'aiuto, questa volta valido, anche dei figli, che avevano sempre paura che regalassi la bestiola a qualche amico più amante dei cani di me. Fra l'episodio della lavatrice e quello del cane mi ero fatta una buona tazza di caffè per tirarmi su di spiriti. Pulito il tappeto, l'ho dovuta riscaldare e mi sono chiusa in camera per darmi una calmata. Mi sono guardata allo specchio e ho visto una faccia tirata, con la fronte aggrottata e gli angoli della bocca all'ingiù. Misericordia, quanto sei brutta, mi sono detta ad alta voce. Mi sono seduta per tirare il fiato e non ho mai avuto timore di essere molto sincera col Signore, tanto Lui i miei pensieri li vede. Perciò ho pregato e ho detto: Signore, non lo sai che stasera mi arriva una masnada di ragazzi e che fino ad ora non ho fatto niente? Perché mi fai succedere tutti questi impicci? Ci mancava pure il cane. La famosa piccola voce tranquilla con cui il Signore parla al cuore si è fatta sentire. Figliola, lo so, ma ti sei resa conto che non hai passato neppure 2 minuti con me? Signore, oggi devi avere proprio pazienza, ma non posso rimanere seduta qui, ho troppo da fare. E la vocetta: ma almeno potremmo fare i piani insieme, io ti posso aiutare. La piccola voce era tenace. E va bene, Signore. Col Signore non vale la pena discutere troppo. Ho aperto la Bibbia. Di solito leggo un libro da cima a fondo, capitolo dopo capitolo. In quel periodo stavo leggendo la lettera agli Ebrei. Il giorno prima avevo finito il capitolo 12 e quel giorno mi toccava il 13. Al primo versetto sono scoppiata a ridere, quasi ho avuto le lacrime agli occhi. E ho la sensazione, con tutto il rispetto, che anche il Signore ridesse in cielo. Me l'aveva fatta! Il primo versetto diceva: l'amore fraterno regni fra voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni, senza saperlo, hanno ospitato degli angeli. Ma come potevo dimenticare l'ospitalità proprio in quel giorno? Però intanto la risata mi aveva scaricata la tensione. Dopodiché ho potuto leggere e parlare col Signore con calma e Lui mi ha rinnovato la promessa, sempre nel capitolo 13, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Il resto della giornata è andato avanti bene. Non c'è stato un minuto da perdere, ma tutto era pronto al momento giusto. Spaghetti col pesto, al dente compresi. Uno degli amici dei figli, congedandosi, mi ha detto: ogni volta che ci vuole invitare, Signore, io vengo. A casa sua c'è la pace. Se mi avesse visto la mattina avrebbe pensato diversamente. E gli spaghetti erano uno schianto. Grazie Signore che tutto è andato così bene, ho detto più tardi infilandomi sotto le coperte. Non te l'avevo detto che ti avrei aiutata? Mi è sembrato che mi dicesse la voce tranquilla. Buonanotte.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Verso la fine del suo ministero terreno, Gesù un pomeriggio si sedette su una collina con i suoi discepoli e, guardando la città di Gerusalemme da lontano, parlò delle cose che sarebbero avvenute. In quel momento, gran parte di ciò che disse era una profezia. Oggi è storia. Dal Monte degli Ulivi, Gesù e i discepoli guardavano il magnifico Monte del Tempio, oltre la valle del torrente Chedron. Gesù disse: «Un giorno, presto, la magnificenza di questo Tempio scomparirà». «Quando avverranno queste cose?» chiesero i discepoli. «E quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?» La storia ci racconta dell'imperatore romano Tito, che assediò Gerusalemme nel 70 d.C. e distrusse l'intera città, non lasciando pietra su pietra che non fosse diroccata. Quando Gesù descrive la scena 40 anni prima che avvenga, dà anche una piccola rappresentazione di ciò che accadrà nei famigerati e profetizzati ultimi giorni che porteranno alla fine. Lui dice che ci saranno falsi cristi, che le guerre si intensificheranno, ci saranno terremoti, carestie, pestilenze, segni dal cielo che saranno molto comuni. Specificamente, la nazione di Israele soffrirà un'intensa persecuzione, la più grande mai subita nella storia. La domanda è: siamo ora negli ultimi tempi? Sicuramente oggi le cose non sono messe bene. Crisi politiche e sofferenza sociale causano una grande preoccupazione. Ma le cose non miglioreranno, andranno sempre peggio. Quello che sappiamo per certo è che la nostra salvezza, la nostra redenzione, è ora più vicina di quanto crediamo. Gesù sta per tornare, questo è certo. «Il cielo e la terra passeranno», disse Gesù, «ma le mie parole non passeranno». Sta attento quindi, non abbassare la guardia oggi, non arrenderti. Questi sono grandi giorni per vivere per Dio. Non ti ha chiamato a cambiare il mondo, questo è compito suo. Ti ha chiesto di vivere per Lui, ti ha chiesto di diffondere la Sua parola. Quando Gesù insegnava queste cose sul Monte degli Ulivi, le scritture ci dicono che le persone si alzavano fin dall'alba per andare ad ascoltarlo. Ma non tutti ascoltarono e non tutti ricevettero le parole di Gesù. Alcuni che erano seduti lì ad ascoltare stavano pianificando la sua morte. Anche tra i suoi stessi discepoli, Giuda non credeva che egli fosse il Messia. E il nemico dell'anima nostra usò questo contro di lui. Un giorno, quando i capi religiosi si chiedevano come prendere Gesù, Giuda si presentò davanti a loro e si offrì di tradirlo. Giuda aveva un piano, ma Gesù forzò la sua mano. Infatti, mentre mangiavano la Pasqua insieme, Gesù disse a Giuda: «Quello che devi fare, fallo presto». I discepoli che erano seduti a tavola con loro non compresero pienamente tutto ciò che Gesù disse quella notte, ma presto avrebbero capito tutto, dopo la sua risurrezione. Mentre l'ultima cena stava per finire, Gesù diede a Pietro un messaggio speciale. Gli disse che, poiché Satana voleva rovinarlo, stava pregando per lui, perché la sua fede rimanesse salda. E poi, resa più forte, gli avrebbe permesso di fortificare a sua volta gli altri discepoli del Signore. Se tu gli appartieni, il Signore oggi prega anche per te. Sa quando ti stai incamminando verso il fallimento o stai per inciampare. Se gli appartieni, egli prega che la tua fede non ceda. Potrai deludere le sue aspettative, ma se gli appartieni, la tua fede non verrà meno, perché ha pregato il Padre per te. Il Signore non prega per il mondo, Lui è morto per il mondo, ma prega per chi gli appartiene, affinché sia preservato mentre vive in questo mondo. Il Signore Gesù Cristo dunque prega per te, anche oggi, se gli appartieni. Potresti non pregare tu per te stesso, ma di sicuro Lui prega per te. Che immagine meravigliosa del Suo amore! Prossimamente ci chiederemo qual è la differenza fra i due ladroni crocifissi con Gesù. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 23, versetto 2. Non andare dietro la folla per fare il male. La riflessione è a cura di Laura Venturi. Questa norma si trova all'interno di una serie di istruzioni sul comportamento da avere in caso di un processo e si inserisce in un contesto più ampio, dove si parla della tutela dei forestieri residenti in mezzo al popolo, degli orfani e delle vedove. Il testo ci parla quindi della scelta di proteggere le persone più deboli, socialmente emarginate. Non si tratta di fare favoritismi, ma di considerare gli esseri umani uguali, di pari dignità. Prendere posizione a favore della giustizia, anche per gli stranieri, può essere impopolare. Ecco allora che il verso di oggi ci aiuta a scegliere la giusta direzione. Non importa quante persone gridino qualcosa, se è una cosa malvagia, tale rimane. Essere controcorrente a volte significa seguire la rotta tracciata da Dio in Gesù, la pietra angolare scartata dai costruttori.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina insieme dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E ancora seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Bisogna parlare del peccato? La Bibbia presenta il peccato come una tendenza al male che si trova nel fondo dell'essere umano. Ma per molti il peccato è una nozione superata. Sarebbe stata usata per colpevolizzare gli uomini, accusarli di essere malvagi e di avere un cuore pervertito. Respingendo tutto questo, molti preferiscono ascoltare le voci che affermano che l'uomo è buono e che bisogna cercare in se stessi il bene e la serenità. Sono concetti che piacciono alla gente e in fondo la lusingano, ma non per questo diventano veri. Per avere la prova che la nostra natura è colpevole non occorre cercare lontano. È sufficiente guardare o ascoltare i mezzi di comunicazione. Quanti conflitti, guerre, fatti tragici. Nell'istruzione, nella tecnica impediscono al nostro mondo di essere uno scenario di violenza e di immoralità. Questa la dice lunga sulla natura umana. E io stesso non costituisco un'eccezione. Il peccato è veramente reale e tenace in me. La Bibbia mi dice addirittura che ne sono schiavo. Ma riconoscere questo davanti a Dio mi porta già verso la liberazione. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, l'unico senza peccato, è stato identificato col peccato e ne ha portato la condanna sulla croce affinché noi, credendo in Lui, fossimo perdonati totalmente dalla giustizia divina. Nessuno di quelli che avranno creduto sarà dunque condannato a causa della presenza del peccato in sé. Anzi, se riconosciamo questa nostra tendenza al male, siamo pronti a ricevere la grazia di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto cari amici a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati, è il 13 ottobre e oggi saremo guidati nella nostra riflessione da un verso scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, il verso 15, dove è scritto: a uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Questo brano di scrittura non vuole entrare nel contesto degli interessi economici o degli investimenti, ma ci mette di fronte a una grande responsabilità, che è quella di amministrare e mettere a frutto ciò che Dio ci affida dal momento in cui lo accettiamo come Signore e Salvatore e accettiamo di far parte del suo progetto. Abbiamo detto più volte che la nostra fede non può e non deve rimanere là dove è nata, ma deve crescere e portare frutto. Quindi deve essere attiva, dinamica e coraggiosa. Era una pratica comune che i ricchi proprietari, terrieri, durante i loro viaggi affidassero la gestione dei propri beni a schiavi di fiducia, che avevano anche libertà di investire e aumentare. I talenti che il padrone aveva dato ai suoi servi costituivano una somma enorme, quindi era una grande responsabilità investirli e farli fruttare. Ma attenzione, il padrone affida i suoi tesori secondo le capacità di ciascuno, perché li conosce bene. Tutto questo perché sarà assente per un po' di tempo, ma tornerà. Non voglio soffermarmi su come vengono gestiti i talenti, ma sull'assenza del padrone, confrontandola con l'assenza di Gesù, che dovrà tornare per riportare con sé la sua Chiesa. Noi siamo nell'attesa del suo ritorno, ma abbiamo la responsabilità di mettere a frutto ciò che ci ha affidato, ovvero il Vangelo, la grazia, la sua parola, lo Spirito Santo. Non è un compito da poco, ma se abbiamo a cuore il suo regno, dobbiamo impegnarci in attesa della sua venuta, perché quando ci chiederà conto di come abbiamo investito i suoi talenti, cosa gli risponderemo?
2: E la riflessione parla appunto di talenti. Siamo portati a pensare che i talenti siano doni che il Signore dà a noi per benedirci in maniera personale, ignorando che siano capacità e potenzialità che dona ad ognuno, incluse le persone che fanno parte della nostra vita, nell'ambito della famiglia, della società, della Chiesa. La nostra responsabilità è saper individuare tali doni e farli fruttare, ma per farlo dobbiamo coltivarli, lasciarli crescere, dare loro il mandato, incoraggiarli e benedirli. Si possono trovare nella nostra famiglia, tra i nostri figli, nel nostro partner, nella società, tra colleghi di lavoro o dipendenti e nella Chiesa. Il Signore ha dato ad ognuno di noi autorità per incoraggiare e benedire le persone nel loro ministero e nella loro attività. Se noi lo faremo, sicuramente i talenti che il Signore ha messo al nostro fianco prospereranno, porteranno il loro frutto, come dice la parabola, e noi riceveremo compenso e approvazione da parte del Signore. Ma se per paura o per egoismo noi non li benediremo e non li incoraggeremo, allora quei talenti non si moltiplicheranno, perlomeno mentre sono affidati a noi. Pertanto ci saranno tolti e saranno dati ad altri che li faranno fruttare. Caro amico, cara amica, i talenti sono per benedire l'intero popolo di Dio, non tratteniamoli. Dio ti benedica.
3: A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1. Quest'ultima frase, quando in passato l'ho letta per la prima volta, l'ho un po' fraintesa. Nella mia mente ha fatto scattare subito un confronto. Perché a uno 5 e all'altro uno solo? Non è giusto. Questo sembra favoritismo. E subito mi sono sentito solidale con il servo che aveva ricevuto meno. Anche la parte finale del verso, quando dice a ciascuno secondo la sua capacità, mi è sembrato che esaltasse le qualità di uno e evidenziasse la mediocrità dell'altro. Poi la persona alla quale ho chiesto chiarimento mi ha spiegato: innanzitutto la parola capacità non significa bravura, merito o intelligenza. Poi la stessa parola capacità, se noti bene, viene usata per indicare la misura di quanto può contenere un recipiente, un vaso o una bottiglia. E mi spiegò facendo questo esempio: puoi versare un litro d'acqua in un bicchiere? No, uscirebbe fuori. Quello che voleva far capire Gesù è questo: non ha discriminato il servo che riceve solo un talento, a parte che il valore di un talento a quei tempi era una cifra niente male. Nella parabola il padrone conosce molto bene i suoi servi e non affida loro incarichi che possono avere un peso superiore alle loro forze. D'altronde, dare 5 talenti a chi ha la capacità di gestirne uno significherebbe dargli troppa responsabilità, e dare un talento a chi ha la capacità di gestirne 5 significherebbe sprecarne il potenziale. Ora, se riflettiamo da credenti e tiriamo le conclusioni di questo verso, dobbiamo comprendere che il vero problema non è quanti talenti abbiamo, ma come gestiamo quello che abbiamo. Anche se abbiamo ricevuto un solo talento, abbiamo tra le mani un tesoro immenso, la nostra vita da investire per il regno di Dio. Poi c'è un ultimo dettaglio nel verso che continua con la frase: e subito partì. Cioè il padrone se ne va e lascia ai suoi servi la libertà di agire. Questa è l'immagine di Dio che non sta a controllarci col fiato sul collo, ci consegna la sua fiducia e ci dice: andate, tocca a voi, predicate il Vangelo ad ogni creatura, rischierete, nel mondo avrete tribolazioni, ma voi investite il vostro talento per me. Concludo. La santità e la nostra realizzazione personale nei piani di Dio non stanno nel restituire il talento pulito, integro, bello, stirato e piegato così come ci è stato dato, ma nel rimboccarci le maniche, a volte anche con impegno, fatica e determinazione, per investire nella vita le risorse che ci sono state affidate. Dio ci onora nel momento in cui ha scelto di avere noi come suoi collaboratori. Amen? Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Ho imparato di Ismaele Manno. Ismaele Manno, finalista dell'edizione 2017 di J Factor Italia, esce con questo suo primo album, prodotto da Angelo Maugeri per AM Production, verso la metà del 2018. 6 inediti scritti a metà fra Ismaele Manno ed il duo Maugeri Canigula, che richiamano sonorità rock e testi appassionati e freschi. Il pezzo che vi propongo adesso ci invita ad andare oltre e a saper vedere che c'è di più di quello che i nostri occhi vedono. C'è di più, Ismaele Manno.
4: Disco Highlight.
6: Gli alberi che crescono, persone ci

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: ho imparato, di Ismaele Manno. Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 13 ottobre 2026, una buona giornata. Tre persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco russo che nella notte ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Kolonovsky a Kharkiv. Lo ha riferito il sindaco della città. Secondo quanto riportato da Ukrinform, i corpi delle vittime sono stati rinvenuti sotto le macerie dell'edificio colpito. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite durante la notte nell'area interessata dall'attacco. Secondo il sindaco, 10 persone sono rimaste ferite nel bombardamento. Intanto domenica il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Il presidente israeliano Herzog starebbe lavorando a un'intesa tra il Likud di Benjamin Netanyahu e il partito Yashar di Gadi Eiskot per arrivare alla formazione di un governo di unità nazionale dopo le elezioni del 27 ottobre. A riferirlo è il sito israeliano Net, che cita informazioni raccolte presso alcuni membri del Parlamento. L'iniziativa sarebbe pensata per affrontare un eventuale risultato elettorale senza una maggioranza chiara. Il progetto attribuito a Herzog punterebbe a riunire in una stessa coalizione le due principali forze politiche, oggi guidate rispettivamente dal primo ministro Netanyahu e da Eiskot. Al momento si tratta di un'ipotesi riportata da Net, non di un accordo annunciato dai partiti. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia, a circa 24 km a nord-ovest di Atlanta. La polizia della contea di Cobb ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. La dirigenza del parco ha reso noto di aver risposto immediatamente all'accaduto e di aver espresso piena collaborazione alle autorità. Le immagini dell'evacuazione a piedi dei passeggeri dalla montagna russa Goliath, inaugurata nel 2006, hanno fatto il giro del mondo. Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni da segretario della Lega in vista del congresso straordinario del partito in programma a Milano il 24 e il 25 ottobre. Non si tratta di un abbandono della guida politica del Carroccio, ma di un adempimento formale richiesto dal regolamento interno per consentirgli di presentare nuovamente la propria candidatura. La decisione comporta anche l'azzeramento degli incarichi dei vice segretari nell'ambito del percorso che porterà alla scelta della nuova dirigenza. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti nella mattinata di ieri in un incidente stradale lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettole in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest nel territorio di Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri all'altezza del civico 27 di via Arconti. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta al confine tra Urzulei e Baunei in provincia di Nuoro in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse, i tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: anticiclone sull'Italia, ma soffiano venti forti da
dai quadranti nord-orientali, soprattutto al centro-sud. Al mattino temporali e piogge potranno bagnare il nord della Sicilia e la provincia di Reggio Calabria. Sul resto del sud occasionali rovesci in Puglia. Altrove mattinata nel complesso stabile e asciutta, durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni su tutto il paese. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Passaparola, un viaggio fra le parole che cambiano la vita. Con il professore Enrico Benedetto, direttore della rivista Protestantesimo. Conduce Rino Sciaraffa.
1: Benvenuti a Passaparola, un viaggio fra i vocaboli che cambiano la vita. Un saluto da
2: Enrico Benedetto
1: e da Rino Sciaraffa. Quest'oggi noi affronteremo altri due termini importanti, quello che sono la voce e il silenzio. Io faccio un piccolissimo preambolo, Enrico. La relazione fra voce e silenzio costruisce uno dei mondi più affascinanti e complessi della riflessione sia teologica che filosofica, direi.
2: Sì.
1: Quindi non si tratta di una semplice opposizione, ma di una dialettica feconda in cui l'una rimanda all'altra, in un gioco di presenze e assenze che tocca il cuore stesso dell'esperienza religiosa e anche del pensiero umano. Ma proprio riallacciandoci alla puntata numero 2, noi abbiamo trattato il tema di luce e tenebre, e l'incipit di Genesi è proprio la luce fu, ma è preceduta dal Dio disse. Quindi qua di nuovo abbiamo un gioco che rimanda proprio agli albori della scrittura.
2: Sì, Dio disse, è detto al passato, e la luce fu, è detto al passato, un ordine cronologico cosmico, ma il fiat lux, che la luce sia, è detto al presente, ed una forza propulsiva, diciamo, in questo sandwich di passati, il ripieno è il presente, che è anche il nostro presente, perché la luce può farsi strada nelle nostre vite come la voce di Dio può farsi strada. E parlando di silenzio e di voce mi viene in mente, confesso, sono un figlio degli anni 70, quindi potete immaginare la mia veneranda età, questa canzone che ha fatto epoca, e all'epoca nel buio degli stadi e delle sale di concerto l'accendino brillava come fiammella, The Sound of Silence, il suono del silenzio, si potrebbe
1: Simon e Garfunkel, bellissimo
2: la voce
1: brano.
2: Del silenzio, Simon e Garfunkel, una canzone molto dolce, come dire, una canzone che si chiama Il suono del silenzio, fa riflettere, ma un po' negli stessi anni, anzi direi un po' dopo, ricordo un film che, se non ricordo male, si intitolava Urla dal silenzio, sulla Cambogia, sul regime di Pol Pot. Queste urla silenziose, mi viene in mente una celeberrima fotografia della guerra del Vietnam, le fotografie sono silenziose se non si chiamano video, in cui c'è questa bambina in mezzo alla strada, un urlo disperato, bambina Viet Cong. Si potrebbe anche parlare, a proposito di suoni silenziosi, dell'urlo di Munch,
1: è vero,
2: il pittore norvegese. C'è un richiamo fra la voce e l'assenza di voce, e il suono del silenzio c'è anche nella Bibbia, quando il profeta Elia lo avverte come un sussurro nella sua caverna, non come un terremoto, non come una esteriorizzazione, non come un fenomeno, diciamo, soprannaturale, ma un mormorio neanche mormorato, il fruscio di Dio.
1: È una bella riflessione la tua, considerando che poi effettivamente nella narrazione del testo che hai citato, proprio sul profeta Elia, viene da considerare che quello che fa più rumore sono le cose create da Dio: il vento, la roccia che si schianta, il terremoto.
2: Sì.
1: E mentre Dio stesso sussurra. È un paradosso.
2: Sì, sì.
1: È anche interessante come concetto.
2: Beh, io non di rado ho pensato a Dio, questo impegna solo me e non vorrei apparire eretico, come al suggeritore. Una volta nel boccascena si apriva una lunetta quando l'attore dimenticava la parte, c'era nascosto sotto il piancito della scena un uomo, eccezionalmente una donna, che aveva le parti di tutti e che, se c'era un'amnesia, suggeriva. Credo che il Signore sia un eccellente suggeritore per chi ha dimenticato la partitura. E ci succede di dimenticare la partitura, però bisogna sapere che c'è e ascoltarlo, invece di entrare in una crisi di panico o invece di far finta che noi la partitura ce l'abbiamo, perché in realtà stiamo, a volte ci succede, parlo per me, mi succede, stiamo prendendo a calci delle latte, delle scatole vuote su una piazza deserta. È uno dei passaggi dell'inno all'amore di San Paolo. Tanto varrebbe fermarsi, non fare baccano e ascoltare Dio. Dio lo si ascolta solo nel silenzio.

0: Bellissimo questo accenno sul silenzio, sul fatto che davanti a Dio noi possiamo metterci soltanto in ascolto. Lui parla e noi ascoltiamo. Però purtroppo vedo che capita spesso nella vita di molti il contrario, cioè noi parliamo e ascoltiamo poco anche Dio. Nella tradizione ebraica, Enrico, il nome divino Yahweh, o quello che sarebbe stato poi nella traduzione del tetagramma, il nome di Dio è impronunciabile, quasi a suggerire che la voce umana non può contenere pienamente la presenza divina. Mentre noi spesso invece nella nostra cultura cristiana lo chiamiamo e lo invochiamo.
1: Lo chiamiamo e ce ne appropriamo. Se nella tradizione ebraica c'è questa estrema reticenza nei confronti del nome di Dio, anticamente solo i sommi sacerdoti erano abilitati a pronunciarlo, e perché chi possiede il nome possiede la persona. È una forma di possesso nel senso della possessione.
0: La famosa nominazione delle cose anche, che è presente in Genesi.
1: Sì, per le cose, ma non per le persone.
0: Esattamente. Tra l'altro la nominazione in Genesi per l'uomo è terra e per la donna è vita. E quindi una nominazione particolare che in qualche maniera non è reciprocità. Cioè è vero che l'uomo l'ha chiamato vita, ma perché lei era generatrice di vita.
1: Sì.
0: E Adam era semplicemente terra.
1: Sì. Quindi in compenso uomo, la parola uomo, almeno nell'accezione
0: esatto,
1: più comune,
0: sì,
1: è ish, e la parola donna, che in italiano sarebbe domina, quindi signora, poi la signora è diventata serva, ma questa è un'altra storia, in ebraico è isha, che si potrebbe tradurre per rispettare il calco uoma,
0: esatto,
1: una uoma.
0: Sì, ed è paradossale che in questo caso non ci sono nomi propri, ma sono attribuzioni di significato.
1: Esattamente.
0: E invece la nominazione delle cose è Dio che lascia all'uomo.
1: Sì.
0: E il rovescio è che l'uomo non può nominare pienamente Dio, perché non lo può possedere.
1: Siamo in una simmetria asimmetrica.
0: Esatto, ma io credo che poi anche dentro questa riflessione sul non pronunciabilità del nome di Dio, quindi di una sua sacralità, ci stia anche il concetto di completa trascendenza di Dio rispetto alla nostra immanenza. Quindi due condizioni che si contrappongono. Una non è nominabile perché non è comprensibile pienamente.
1: Sì.
0: Mentre l'altra è nominabile perché è circoscrivibile nello spazio, nel tempo, nella fisicità. E noi tra uomini, tra esseri umani, siamo abituati a classificarci. Vuoi dall'aspetto razziale, vuoi dall'aspetto linguistico, vuoi dall'aspetto economico, per cui ci dividiamo in ricchi e poveri, bianchi e neri, e tutte queste categorie che in qualche maniera non rappresentano completamente la nostra dimensione umana, ma la categorizzano.
1: No, e si potrebbe aggiungere che anche in ambito cristiano, se posso parlare dei quaccheri,
0: si può parlare di ogni aspetto.
1: Che non sono gli squacquaraquà, sono i tremolanti, si traducevano.
0: E neanche una marca di cereali antichissima.
1: Sì, Quaker Oats.
0: Esattamente.
1: Certo, quaccheri. E sono tra i protagonisti di un capolavoro come Moby Dick di Herman Melville.
0: Bellissimo romanzo.
1: Perché hanno un ruolo particolare, ma questa è la loro funzione sociale fondamentale nelle Americhe, anche nell'Inghilterra del XVII e XVIII secolo e dintorni, quaccheri pacifisti. Ma qui mi piacerebbe parlare del silenzio dei quaccheri e del loro culto silenzioso. Cioè il culto quacker, non c'è nessuno che predica, non ci sono musiche perché sono ostili alla musica.
0: Alla musica.
1: E anzi erano musicoclasti, rompevano gli strumenti musicali. Ora, rompere un violino è un sacrilegio assoluto, uno degli atti più violenti che ci siano, ma perché questo culto del silenzio in cui si arriva lì e si sta tutti zitti? Se poi qualcuno vuole dire qualcosa lo dice. In fondo degli antipentecostali radicali e totali. Il presupposto è che solo nel silenzio si può essere ispirati e abitati da Dio. Quindi il culto quacchero si fa con cavità, non è convesso come i culti di quasi tutte le altre chiese, diciamo l'immensa maggioranza. Mi siedo qui e aspetto Dio. E Dio si manifesta se io gli faccio posto, e gli faccio posto non parlando.
0: E sembra un paradosso rispetto a molti contesti cultuali, dove invece sì, la presenza del rumore, della musica...
1: Sì. Diciamo che il culto quacchero non è particolarmente radiofonico, questo
0: no,
1: mi
0: direi di no,
1: di
0: ma neanche più contemporaneo, perché oggettivamente no, siamo assorbiti, no, anzi, siamo in una condizione dove il silenzio ci fa paura.
1: Non ha paura del vuoto il culto quacchero, e in sì, questo senso una forma di coraggio e di consapevolezza, ma è anche un atto rivoluzionario.
0: Direi che ha anche una, come dire, una radice mistica, perché in fondo sì, Meister Eckhart e Giovanni della Croce avevano l'idea del silenzio,
1: sì,
0: del silenzio come dimensione della pienezza divina.
1: È proprio così.
0: E questo secondo me è uno degli aspetti.
1: L'arte del tacere, il silenzio non è solo assenza di parole, è una sua densità, è un suo linguaggio.

0: State ascoltando
1: Passaparola. Parola.
2: Vorrei introdurre un concetto. Abbiamo parlato della ridondanza spesso della vocalità, della musicalità anche nei nostri culti di oggi. Non credi che, come dire, l'eccessiva musicalità, l'eccessiva voce poi, come dire, inibisca la capacità di ascolto profondo, interiore? Come possiamo, secondo te, gestire queste due dinamiche così contrapposte?
3: Nella sua saggezza immemoriale, caro Rino, in italiano la parola verbo, che dal latino significa parola e non solo verbo come avverbio, come aggettivo, la parola verbo ha due aggettivi che sono verbale, non quello di polizia, e verboso. Noi siamo spesso verbosi. Dal verbo discende una verbosità. Parafrasiamo, aggiungiamo, poi insomma il carattere mediterraneo del nostro popolo ci mette il suo talento.
2: Beh, noi aggiungiamo il silenzio dei gesti.
3: Esattamente. La parola misurata non è esattamente il nostro ambito, neanche il nostro ambito di chiesa, perché se il verbo classico, il verbo del kerygma, come dicono i grecisti, è proclamare, non si proclama in modo misurato. Però quando per esempio si parla attraverso la testimonianza, attraverso, diciamo, il temperamento di una persona, il tono, le caratteristiche, non direi tanto le azioni, beh, questo è un linguaggio misurato e performante, perché è importante ascoltare quello che qualcuno dice, ma non di rado comportamentalmente, diciamo, la comportamentalità in qualche modo inficia se non nega quanto viene detto. Questo succede anche osservando qualcuno che predica. Spesso la gestualità, spesso l'insieme che trasmette la persona non è in sintonia o è in sintonia forzata quanto viene detto. Questo succede anche osservando qualcuno che predica. Spesso la gestualità, spesso l'insieme che trasmette la persona non è in sintonia.

0: Quindi sì, la nostra attitudine, il nostro modo di essere convergente rispetto a quello che noi proviamo dentro, sì, le parole del Vangelo come costitutive della nostra stessa esistenza. E quindi da un lato si predica in silenzio e dall'altro si può predicare parlando. E questi due elementi vanno in una fusione perfetta, anzi direi idilliaca rispetto a quella che dovrebbe essere la nostra fede, che non è ortoprassi, perché poi quella ortoprassi potrebbe essere soltanto forzosa. O cosa ne pensi?
1: Beh, non avrei saputo dirla meglio e temo di essere totalmente d'accordo.
0: Meno male, questo mi rincuora. E quindi diciamo che possiamo andare anche verso una dimensione di etica della parola a questo punto.
1: Sì.
0: Per cui ethos, comportamento, si associa al verbo, quindi al pronunciare.
1: Sì.
0: Tra l'altro anche il prologo del Vangelo, quindi siamo passati dal prologo, sì, chiamiamolo così, di Genesi, l'inizio di Genesi con luce, tenebra, Dio disse, che rompe, che squarcia un silenzio, perché prima non c'era né luce e ovviamente non c'era neanche, sì, rumorosità, quantomeno per
1: chi
0: quello che
1: siamo noi, potremmo dire. Beh, se mi consenti la provocazione del volo pindarico, noi siamo degli avverbi. L'avverbio ad verbum sta presso il verbo.
0: Sta presso il verbo, certo.
1: Non è verbo, però sta vicino. E se intanto l'italiano è la lingua europea che più abbonda di avverbi, l'avverbio è un aggettivo che sta vicino al verbo. E questa è la nostra posizione. L'avverbio è qualificante,
0: esatto,
1: molto, poco, serenamente. Non dà tendenzialmente una notizia causale, dà un tocco qualitativo al discorso, ed è questa qualità del linguaggio che spesso ci manca, perché per noi il linguaggio è essenzialmente un dato di realtà e un contenuto.
0: Sì.
1: Ora, il linguaggio che in qualche modo comunica va al di là dei contenuti che comunica, perché comunica sia attraverso i contenuti, ma questa sarebbe piuttosto informazione, sia attraverso le modalità espressive. E lavorare sulle modalità espressive è qualcosa in cui Gesù eccelleva e in cui noi non siamo particolarmente dotati, perché invece di propagare, propagandiamo, e la propaganda è morta.
0: È morta, sì. Poi tra l'altro c'è anche un'accezione interessante, la parola, il verbo, comunicare, la pragmatica della comunicazione, Blažević, quindi mettere insieme,
1: sì,
0: ed è quello che purtroppo...
1: Comporre,
0: esatto,
1: nel senso della composizione.
0: Della composizione, anche se il linguaggio purtroppo ultimamente può essere estremamente divisivo. Vorrei concludere nell'ultimo minuto, se mi permetti... che questa riflessione porta a interrogarci su un'etica della parola e anche un'etica del silenzio. Quindi pone due domande: quando parlare e quando anche tacere, credo. E come
1: in
0: distinguere...
1: genere parliamo quando bisognerebbe tacere e tacciamo quando bisognerebbe parlare. Già, invertire la tendenza non sarebbe male.
0: Non sarebbe male, in effetti. E quindi diciamo che l'uno può essere complice dell'altro. E la cosa che mi interessa più sottolineare è che noi parliamo sempre di opposti, ma come luce e tenebre hanno poi avuto una loro sintesi nell'ombra nella precedente puntata, noi possiamo dire che verbo e silenzio diventano complici in una perfetta comunicazione. E anche poi riallacciandosi al mondo dei quacqueri, è una comunicazione non violenta.
1: E il verbo forse che tiene insieme tutto questo è abitare. Abitare la parola, abitare il silenzio.
0: E questa potrebbe essere la parola della prossima puntata di Passaparola, un viaggio fra le parole che cambiano la vita.
2: Avete ascoltato Passaparola, un viaggio fra le parole che cambiano la vita.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Logos, l'Uniradio Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 13 ottobre 2026, una buona giornata. 3 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco russo che nella notte ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Kolonovsky a Kharkiv. Lo ha riferito il sindaco della città. Secondo quanto riportato da Ukrinform, i corpi delle vittime sono stati rinvenuti sotto le macerie dell'edificio colpito. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite durante la notte nell'area interessata dall'attacco. Secondo il sindaco, 10 persone sono rimaste ferite nel bombardamento. Intanto domenica il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Il presidente israeliano Herzog starebbe lavorando a un'intesa tra il Likud di Benjamin Netanyahu e il partito Yashar di Gadi Eiskot per arrivare alla formazione di un governo di unità nazionale dopo le elezioni del 27 ottobre. A riferirlo è il sito israeliano Net, che cita informazioni raccolte presso alcuni membri del Parlamento. L'iniziativa sarebbe pensata per affrontare un eventuale risultato elettorale senza una maggioranza chiara. Il progetto attribuito a Herzog punterebbe a riunire in una stessa coalizione le due principali forze politiche, oggi guidate rispettivamente dal primo ministro Netanyahu e da Eiskot. Al momento si tratta di un'ipotesi riportata da Net, non di un accordo annunciato dai partiti. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia, a circa 24 km a nord-ovest di Atlanta. La polizia della contea di Cobb ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. La dirigenza del parco ha reso noto di avere risposto immediatamente all'accaduto e di aver espresso piena collaborazione alle autorità. Le immagini dell'evacuazione a piedi dei passeggeri dalla montagna russa Goliath, inaugurata nel 2006, hanno fatto il giro del mondo. Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni da segretario della Lega in vista del congresso straordinario del partito in programma a Milano il 24 e il 25 ottobre. Non si tratta di un abbandono della guida politica del Carroccio, ma di un adempimento formale richiesto dal regolamento interno per consentirgli di presentare nuovamente la propria candidatura. La decisione comporta anche l'azzeramento degli incarichi dei vice segretari nell'ambito del percorso che porterà alla scelta della nuova dirigenza. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti nella mattinata di ieri in un incidente stradale lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettole in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest nel territorio di Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri all'altezza del civico 27 di via Arconti. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta al confine tra Urzulei e Baunei in provincia di Nuoro in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse, i tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: anticiclone sull'Italia, ma soffiano venti forti da
ai quadranti nord-orientali, soprattutto al centro-sud. Al mattino temporali e piogge potranno bagnare il nord della Sicilia e la provincia di Reggio Calabria. Sul resto del sud occasionali rovesci in Puglia. Altrove mattinata nel complesso stabile e asciutta, durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni su tutto il paese. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Ottorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono il professor Carlo Anau, docente dell'Università di Modena e Reggio in programmazione servizi sociali e sanitari ed epidemiologia, direttore del bollettino dell'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Ben trovato, professore.
3: Grazie a voi.
2: Oggi con lei, professore, vogliamo un po' parlare quindi di autismo e parlarne nella maniera giusta per dare corretta informazione ai nostri ascoltatori.
1: Professore, no, ma in realtà appunto com'è la giornata tipo di una persona autistica?
3: Allora, le persone autistiche ovviamente sono molto differenti, c'è chi è appena toccato tra virgolette da questi problemi e sono coloro che hanno le cosiddette sindrome di Asperger, coloro che hanno soltanto la carenza di empatia, ma che riescono comunque a sopravvivere da soli, a stare da soli, riescono talvolta addirittura anche a sposarsi, non da soli ovviamente, se trovano una moglie comprensiva e materna,
1: sì.
3: E riescono anche a sposarsi. Poi ci sono alcuni problemi dopo che riguardano la genetica, ma insomma, ecco, non parliamone neanche, diciamo che c'è addirittura un club in America di donne che sono state o sono ancora mogli di Asperger. Ecco, l'Asperger è una persona che vive nella società, riesce ad avere anche brillanti risultati perché si dedica spesso al suo mestiere in maniera quasi ossessiva e talvolta riescono ad occupare anche delle posizioni di preminenza. Ne conoscevo uno che era direttore di banca, per esempio.
1: Sì.
3: Ecco. E questi sono, tra virgolette, i casi più semplici, più facili, perché lì bisogna insegnare a coloro che vivono insieme all'Asperger, a coloro che lavorano insieme alla persona che ha la sindrome di Asperger, come rapportarsi con lui. Cioè bisogna che sappiano che lui non è capace di star zitto, quindi non bisogna dirgli certi segreti, perché sennò è come dirli a tutti. Ecco, e non bisogna neanche farsi vedere da lui, per esempio, un atteggiamento troppo amichevole con la collega, perché sennò anche quello la moglie è la prima che lo viene a sapere, ma non per cattiveria, perché queste persone non hanno il senso dell'empatia, non hanno il senso di ciò che succede intorno a loro, però per il loro mestiere, per il loro lavoro lo sanno fare benissimo. Poi ci sono invece la maggior parte, purtroppo, degli autistici, che sono autistici a tutti gli effetti, per i quali molto molto spesso c'è anche un ritardo mentale grave, e allora a questo punto si mettono assieme le varie cose e la vita diventa molto molto difficile. Ci sono addirittura dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzi che hanno una capacità di far del male a se stessi, soprattutto più che agli altri, quindi autolesionismo, per cui bisogna mettere a questi ragazzi, a questi bambini dei caschi, bisogna tenerli, bisogna, ecco, ma la cosa che si può fare per tutti, compreso anche per questi casi più gravi, è l'educazione speciale.
1: Ecco.
3: Cioè, se noi riusciamo a dare a questi ragazzi la stessa educazione specialistica che danno in America da 40 anni, no? Con metodi che sono metodi di tipo neocomportamentale nella maggior parte dei casi, all'interno di strategie educative che abbiano presente che il bambino, anche quando è bambino, ma poi diventerà grande,
2: certo.
3: E quindi non puoi lasciare dare un calcio al bambino, perché domani il bambino diventerà grande. E allora questi metodi educativi, che sono metodi di tipo neocomportamentale, se inquadrati in una strategia più ampia, cioè quella che vede lo sbocco, se possibile, addirittura nel mondo del lavoro normale, sia pure sempre con accanto un angelo custode, il job coach, il tutor, no? Che li protegge e ci sta dietro, ecco, allora anche per questi, che sono i casi più gravi, che purtroppo sono la stragrande maggioranza, devo dire, anche per loro si apre la possibilità di avere una vita che vale la pena di essere vissuta. Per la famiglia pure si apre la possibilità di avere un componente, sì, che è malato, molto malato, ma che almeno, tutto sommato, ci si riesce a convivere benino assieme.
2: Professor Anau, facendo un po' una storia dell'autismo, mi sembra di avere letto che all'inizio le cose non stavano proprio così in questo modo come lei adesso, no?
3: No.
2: È un po' lei ci ha fornito del materiale, è stato anche autore di ricerche, si colpevolizzava la famiglia nel passato, si pensava fosse un problema di tipo psicologico simile, eccetera, per cui non si andava proprio poi a fondo del problema, che mi sembra invece di essere anche di natura medica.
3: è soprattutto e sempre di natura medica, perché purtroppo questi bambini, no, sono nella maggior parte dei casi sono, diciamo, toccati da quella grande lotteria che si chiama la genetica. E quando uno ha la lotteria sfortunato e prende i geni sbagliati, questo se lo porta dietro per tutta la vita.
2: Quindi addossare sensi di colpa alla famiglia o alla madre in particolare mi sembra aggravare il problema, che già grave ancora di più.
3: Eh sì, perché normalmente le mamme si sentono comunque colpevoli di quello che succede ai loro piccoli. I cuccioli sono sempre iper giustamente protetti dalla madre.
2: Fa parte di noi donne.
3: Però ecco, andare poi a far piovere sul bagnato, come si suol dire, o gettare benzina sul fuoco, questo è stato un gravissimo errore di alcuni che credevano essere bravi e invece erano dei somari enormi.
2: Sì, purtroppo non solo nell'ambito dell'autismo, ma anche in altre malattie si accusa la madre o chi sa di essere responsabile,
3: certo.
2: E penso che si facciano dei danni gravissimi.
3: Sì, certo. In questo caso però è stato addirittura un errore mastodontico fatto da chi ha, tra virgolette, inventato l'autismo.
2: Certo.
3: Il primo che l'ha descritto si chiamava Kanner, Leo Kanner, tanto che qualcuno la chiama sindrome di Kanner, proprio perché è stata descritta per primo da lui. Costui aveva effettivamente visto che c'erano 11 piccoli pazienti del suo ospedale che avevano dei comportamenti strani, ma fra di loro abbastanza vicini. Erano appunto i casi di autismo, quelli che si sono visti, interpretati anche da Neri Marcorè. Bene, questi bambini lui li descrive, scrive un articolo su una rivista scientifica, dopodiché nell'anno successivo all'uscita della rivista con questo articolo gli arrivano 70 famiglie da tutti gli Stati Uniti al John Hopkins Hospital di Baltimora, dove lui lavorava, tutti con dei bambini simili a quelli da lui descritti, ovviamente.
1: Sì.
3: Allora lui cosa pensa? Fa la bella pensata di dire: ma queste famiglie che hanno tutti questo bambino, ma che caratteristiche hanno? Le guarda e si accorge che sono famiglie che hanno parecchi soldini, che hanno un livello culturale elevato, e questo, dice, allora fa la pensata, questa deve essere la causa dell'autismo, perché non era venuto nessun operaio da lui con dei figli di quel genere.
1: Mi credo di identificare.
2: Non poteva permettersi le spese.
3: Questo è il classico errore
1: che
3: i medici commettono, che credono che i loro clienti rappresentino il campione di tutta la popolazione di quelli che hanno quella malattia.
2: Quindi una statistica un po' limitata.
3: Ma direi proprio un classico errore statistico di campionamento, perché al John Hopkins Hospital ci andavano ovviamente solo quelli che avevano i quattrini per andare al John Hopkins Hospital.
2: Esatto. Quindi un errore, insomma, grave quello che è stato fatto.
3: Ma prima ancora che i soldi, ma chi è che viene a sapere che è stato scritto un articolo su una rivista scientifica?
2: Certo,
3: ovviamente
2: certo.
3: Soltanto le famiglie di un certo livello culturale, certo. Le altre no, di certo.
2: La fascia sociale è un po' più elevata, sì.
3: Lui ci ha messo 10 anni per accorgersi dell'errore e poi si era avveduto, ha detto: scusate, mi sono sbagliato, anche perché si era accorto che c'erano tanti figli di operai che avevano gli stessi problemi dei figli dei ricchi e di quelli culturalmente elevati. Quindi non è vero, ha detto lui, che è un problema di inadeguatezza della mamma, perché la mamma troppo razionale, troppo culturale, non dava sufficiente affetto. No, ha detto lui, non è vero, mi sono sbagliato. E lui, dopo aver fatto questo errore, anche fatto la riparazione, ha preso Eric Schoper, che era il suo allievo, il primo che si era accorto di questo bidone, e l'ha messo a capo in testa della rivista che era il Journal of Autism. Quello che è strano, tra virgolette, chiuse le virgolette intorno a strano,
2: sì,
3: è che ci sono stati un mare di psicodinamici e psicoterapeuti che si sono buttati sulla prima ipotesi di Kanner e hanno continuato, ancora oggi in Italia continuano a dire che il problema è generato dalla inadeguatezza della madre.
1: Quindi hanno perpetuato l'errore di Kanner, che invece poi l'ha ammesso.
3: Si era corretto nel 55, cioè 55, parliamo 50 anni fa, non ieri. E noi ce n'abbiamo ancora qui in Italia di quelli che continuano a dire: sì, forse è anche un problema di genetica, però
2: forse
3: quello che scatena tutto è un disastro. Magari qual è il disastro che indicano? L'ultima, che l'ha scritto nel 2006, non dico chi è per carità di patria, no? Sulla enciclopedia che è stata commercializzata da Panorama, un'enciclopedia che ha addirittura il nome della Treccani e due gatti, no?
1: Ecco. Quindi molto diffusa poi.
3: Sì, diffusissima, perché il primo volume dell'enciclopedia lo regalano.
1: Certo.
3: E quindi ce l'hanno tutti in mano, purtroppo, sta roba. ha detto che uno di questi fatti, due di questi fatti che i genitori stessi denunciano, è il cambiamento della casa. Questo è il primo fatto scioccante, no? Drammatico, per un bambino che ha 3 mesi cambiare casa, no? Oppure l'altro, il fatto ancora più grave, e lei donna lo sappia, che la mamma torna a lavorare. Quindi questi due fatti sono scioccanti e, avendo una predisposizione genetica, sono sufficienti a scatenare l'autismo. Insomma, c'è da ridere per non piangere.
2: Certo, bravo, infatti, professore.
3: Da 2006, capito? 2006, sì. Una professoressa che scrive ste boiate qui, insomma, sono cose veramente penose.
2: Questo naturalmente i sensi di colpa li aumenta, ma ritarda anche comunque la ricerca, ritarda anche l'approccio che si deve avere nei confronti di questi malati.
3: Sì, per fortuna all'estero si sono mosse, come dico, 40 anni fa, sì. Quindi a questo punto, per fortuna, ma anche da noi per fortuna ci sono le persone che fanno ricerche serie in questo campo. Pensi che in Italia c'è una professoressa che insegna all'Università di Bologna, ma che ha lavorato a Oxford, al Wellcome Trust, per degli anni, che studia la genetica dell'autismo ormai da 10 anni. È una delle autorità, tra virgolette, all'interno del gruppo di lavoro dell'equipe di ricerca, che è una grossa equipe di ricerca del Wellcome Trust. Quindi per fortuna abbiamo anche questi, abbiamo anche biochimici in Italia, della levatura, di professori come il professor Costantino Salerno alla Sapienza di Roma, no? Che hanno per primi trovato alcuni di questi errori. Nel caso specifico lui ha trovato un errore del metabolismo e delle purine che avevano fatto diventare autistica una bambina. Bene, per quella bambina stavano ancora facendo la psicanalisi sulla mamma.
1: Sì, sì, sì.
3: Perché quando se uno è coerente e dice il problema è la mamma, io non curo la bambina, curo la mamma che è la causa. E allora stavano curando la mamma con la psicanalisi e l'hanno curata per degli anni, finché questo professore non si è accorto che c'era una carenza di un enzima che si chiama adenosin-succinatogliasi, perché purtroppo sotto il problema dell'autismo ci sono già adesso note, conosciute 7-8 patologie diverse. Non è una malattia l'autismo. L'autismo è una conseguenza in comportamenti strani, strampalati, anche disturbanti, di malattie diverse, perché già oggi su quel 20% circa di autistici di cui conosciamo la causa, 20% detto soltanto, ci sono l'80% ancora ignoti, no? In quel 20% ci sono già 7 patologie note. Quindi pensi, cioè 7 patologie danno il 20%, se tanto mi dà tanto, no? E sull'altro 80% ce ne saranno almeno 20,
1: certo, certo,
3: di patologie diverse che provocano questa sindrome, no? Quindi non c'è, tra virgolette, una risposta comune per tutti gli autistici dal punto di vista medico. Occorre uno studio, una ricerca.
2: E questo rende il tutto più difficile.
3: L'unica cosa però che li accomuna è il comportamento, che è un comportamento disturbante. È un comportamento che, se non si educano, lì sì, i bambini che ci stanno attorno, rischi che questo bambino venga letteralmente fatto fuori, no? dalla classe, perché se tu vuoi integrarlo nella classe, questo bambino, tu devi preparare i suoi compagni, i suoi piccoli compagni.
1: Certo.
3: E siccome per fortuna oggi si può tranquillamente fare diagnosi in molti casi di autismo all'età di 18 mesi, ecco allora l'importanza enorme che c'è per fare un'educazione che si chiama educazione cooperativa, no? Dove ci stanno dentro gli insegnanti, i genitori, gli educatori esterni alla scuola e anche i compagni di asilo prima e di scuola dopo.
2: Professore, gli autistici quindi hanno una grave compromissione della qualità della vita, ma non della sua lunghezza.
1: Quindi bisogna in qualche modo educarli già sin da piccoli
3: a poter
1: andare in meglio per quanto riguarda la vita stessa che praticano, insomma.
3: Certo, cioè bisogna evitare che abbiano i comportamenti di tipo aggressivo o autoaggressivo. Questa è la prima cosa fondamentale. Cioè io non posso evitare che verso l'età di 12-13 anni abbiano nel 30% dei casi l'epilessia, perché quello gli arriva e purtroppo non posso evitarla, ma non è quella che fa sì che il contesto li butta fuori. Il contesto li butta fuori quando sono aggressivi con sé o con gli altri. il contesto li butta fuori se hanno dei comportamenti che chiamiamo problema, inadeguati. È per questo che occorre un'educazione proprio immediata, cioè a 18 mesi, a 2 anni si deve incominciare con un'educazione di tipo comportamentale, neocomportamentale per la precisione, che cerca di togliere i comportamenti inadatti e sostituirli con comportamenti adatti. Cioè quello che per gli altri...
2: Lei citava dei modelli in America, ma quali sono i risultati di quei modelli?
3: Allora, non la guarigione, perché quella succede, non si sa bene perché, in pochissimi casi, che sono quasi da dire, da gridare miracolo, no?
2: Mi scusi, adesso mi fanno cenno che il tempo è finito, quindi dobbiamo stringere molto, professore.
3: Ho capito. Sì. Questi sono metodi di educazione strutturata, neocomportamentale, che tendono ad inserire il bambino in un contesto adeguato a lui. Quindi da un lato si deve agire sul bambino, dall'altro si deve agire sull'ambiente.
1: Sì,
3: cioè,
1: sì, sì, sì.
3: Allora, questo è ciò che noi vogliamo fare anche per l'Italia. L'abbiamo già fatto in alcune regioni, lo stiamo facendo adesso nella regione Lazio. La regione Lazio dà questa possibilità ai genitori che vogliono aderire al programma, indipendente dall'età dei bambini, ma molto meglio se i bambini sono piccoli piuttosto che grandi, ecco, per poter dare loro questa educazione speciale così come viene data in tutti gli altri paesi del mondo.
1: Certo.
3: E purtroppo non ancora da noi.
1: Certo, professore Nau, per concludere possiamo riassumere un po' tutte le idee in un'unica frase che possa dare anche speranza ai genitori, ai ragazzi che sono autistici?
3: Possiamo dire che con questa educazione, se questa educazione è speciale, specialistica, strutturata, intensiva, nel senso che deve durare 30 ore alla settimana all'incirca, è possibile che anche soggetti autistici, anche quelli gravi dal punto di vista del ritardo mentale, abbiano una vita decente, degna di essere vissuta, perché possono vivere insieme agli altri addirittura facendo qualche lavoro che può essere utile agli altri, non soltanto quindi assorbendo dalla società le risorse, come spetta ovviamente a tutte le persone che non hanno la fortuna degli altri,
1: certo,
3: ma riescono addirittura loro stessi a fare qualche lavoro, lavoro anche utile.
1: Da dare qualcosa alla società.
3: Riescono a dare qualcosa alla società.
1: Benissimo, è stato con noi il professor Carlo Anau, docente dell'Università di Modena e Reggio in programmazione servizi sociali e sanitari ed epidemiologia, direttore del bollettino dell'ANGSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.
2: Grazie professore, a risentirla.
3: Grazie a voi, grazie.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: La visione che Dio ha per te si adempirà sicuramente. Talvolta, nel nostro cammino cristiano, dobbiamo avere molta pazienza. La cosa confortante è sapere che questa virtù è molto spesso parte del piano di Dio. Vediamo cosa dice la Bibbia in proposito. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Dio ci avvisa. Ciò che Lui ha pianificato per le nostre vite potrebbe impiegare del tempo per realizzarsi, ma si adempirà. Anche Mosè l'ha sperimentato. In Ebrei 11:27 leggiamo: per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Altre traduzioni dicono che perseverò, fu persistente e continuò ad andare avanti. Se anche tu ti trovi in questo momento di attesa, continua a perseverare, rimani saldo. La visione sta tardando ad adempiersi? La manifestazione della promessa di Dio per te deve ancora rivelarsi? Continua a tenere il tuo sguardo fisso su Gesù. Quello che ti aiuterà a perseverare è rivolgere il tuo sguardo verso colui che è invisibile. Continua a guardare a Gesù, anche quando tutto quello che c'è intorno a te ti porta a dubitare di Lui e del Suo intervento nella tua vita. Oggi fai tue queste affermazioni. Gesù si muove nell'invisibile. La visione si sta sviluppando. Per certo si realizzerà. Che il Signore oggi ti benedica. Eric Sel-

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Notiziario del 13 ottobre 2026, una buona giornata. 3 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco russo che nella notte ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Kolonovsky a Kharkiv. Lo ha riferito il sindaco della città. Secondo quanto riportato da Ukrinform, i corpi delle vittime sono stati rinvenuti sotto le macerie dell'edificio colpito. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite durante la notte nell'area interessata dall'attacco. Secondo il sindaco, 10 persone sono rimaste ferite nel bombardamento. Intanto domenica il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Il presidente israeliano Herzog starebbe lavorando a un'intesa tra il Likud di Benjamin Netanyahu e il partito Yashar di Gadi Eiskot per arrivare alla formazione di un governo di unità nazionale dopo le elezioni del 27 ottobre. A riferirlo è il sito israeliano Net, che cita informazioni raccolte presso alcuni membri del Parlamento. L'iniziativa sarebbe pensata per affrontare un eventuale risultato elettorale senza una maggioranza chiara. Il progetto attribuito a Herzog punterebbe a riunire in una stessa coalizione le due principali forze politiche, oggi guidate rispettivamente dal primo ministro Netanyahu e da Aris Scott. Al momento si tratta di un'ipotesi riportata da Net, non di un accordo annunciato dai partiti. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia, a circa 24 km a nord-ovest di Atlanta. La polizia della contea di Cobb ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. La dirigenza del parco ha reso noto di aver risposto immediatamente all'accaduto e di aver espresso piena collaborazione alle autorità. Le immagini dell'evacuazione a piedi dei passeggeri dalla montagna russa Goliath, inaugurata nel 2006, hanno fatto il giro del mondo. Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni da segretario della Lega in vista del congresso straordinario del partito in programma a Milano il 24 e il 25 ottobre. Non si tratta di un abbandono della guida politica del Carroccio, ma di un adempimento formale richiesto dal regolamento interno per consentirgli di presentare nuovamente la propria candidatura. La decisione comporta anche l'azzeramento degli incarichi dei vice segretari nell'ambito del percorso che porterà alla scelta della nuova dirigenza. Non ce l'hanno fatta i 2 giovani rimasti gravemente feriti nella mattinata di ieri in un incidente stradale lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettole in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I 2 viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest nel territorio di Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri all'altezza del civico 27 di via Arconti. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta al confine tra Urzulei e Baunei in provincia di Nuoro in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse, i tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: anticiclone sull'Italia, ma soffiano venti forti dai quadranti
parti nord-orientali, soprattutto al centro-sud. Al mattino temporali e piogge potranno bagnare il nord della Sicilia e la provincia di Reggio Calabria. Sul resto del sud occasionali rovesci in Puglia. Altrove mattinata nel complesso stabile e asciutta, durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni su tutto il paese. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Questa è la puntata del 13 di ottobre. Un benvenuto a tutti voi che da tempo seguite il nostro almanacco radiofonico. Restate qua con noi.

0: accadde oggi.
1: 13 ottobre 1887. Al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. 1914, lo Zeppelin LZ-29 mette a segno due bombardamenti su Calais e Parigi. Sulla via del ritorno viene però danneggiato dal fuoco nemico e smantellato dopo un atterraggio forzato, il tutto ovviamente nell'ambito della Prima Guerra Mondiale. 1943, nella Seconda Guerra Mondiale invece, il nuovo governo italiano, presieduto da Pietro Badoglio, si schiera con gli alleati e dichiara guerra alla Germania. 1962, l'opera Chi ha paura di Virginia Woolf debutta a Broadway. 1969, primo rendezvous di tre navicelle spaziali, la Soyuz 6, la Soyuz 7 e la Soyuz 8. L'aggancio programmato però fallisce. 2000, nell'ambito dell'informatica e quindi dei personal computer, nasce OpenOffice. 2002, a Zolder, in Belgio, Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwen. 2006, Ban Ki-moon diventa il nuovo segretario generale dell'ONU.

0: l'origine dei nomi.
1: Ed il nome sul quale ci soffermiamo oggi è quello di Barbara, che deriva da Barbaros, balbuziente, che non sa parlare, voce onomatopeica utilizzata dai greci per indicare i popoli di lingua straniera. Adottato dai latini come barbarus, con il medesimo significato, era riferito a chi non parlava né greco né latino, ossia a chi era straniero. Nell'antica Roma, come peraltro in precedenza, già in Grecia, si diffuse inizialmente come soprannome, sovente dato agli schiavi stranieri. Successivamente si trasformò in nome proprio anche nella versione femminile Barbara.

0: Pensieri cristiani.
1: Nella Bibbia troviamo questa frase: l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. L'uomo guarda all'apparenza perché non può far diversamente, mi viene da dire. Nessun uomo è in grado di sapere, infatti, quello che c'è nel cuore del proprio simile. A volte è anche difficile sapere quello che c'è nel profondo del nostro di cuore, figuriamoci in quello degli altri. Dio solo può comprendere quello che preoccupa il nostro essere e Lui solo può dare la soluzione. L'uomo si affatica invano e non si rende conto che basterebbe rivolgere i suoi pensieri a Dio per avere la risoluzione di tutti i suoi problemi. L'uomo continua a guardare all'apparenza delle cose e giudica in base a quello che vede o che pensa di vedere. Dio solo però è la vera luce, colui che conosce i pensieri del mio e del tuo cuore. Dio vede al di là di quello che noi pensiamo di vedere e conosce già la soluzione. Non affidarti allora a te stesso, guarda a Gesù e lui ti darà ciò che il tuo cuore desidera, quello che neppure tu stesso riesci forse a comprendere completamente. Dio vuole darti una mano e desidera, più di ogni altra cosa, risolvere ogni tuo problema. Non rifiutare allora il suo aiuto.

0: Le citazioni celebri.
1: E quella di oggi fa pensare, è stata scritta da Antonio D'Ortenzio e dice: le indiscrezioni si fanno di solito raccomandando la massima discrezione.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro numero della nostra trasmissione infatti sta per concludersi. Io ringrazio tutti per l'ascolto e rinnovo naturalmente l'appuntamento per domani. Ciao!

Per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Quanto è grande il tuo amore? Questo è un po' la traduzione del titolo di questo brano che abbiamo ascoltato in lingua spagnola. Siamo già collegati col pastore evangelico Cristian Biglione, e l'amore di Dio senza dubbio è sempre un elemento fondamentale, la base di tutti quelli che sono i nostri discorsi. Se andiamo avanti con le varie rubriche spirituali, perché vogliamo portare l'amore di Dio, ma anche perché l'amore deve essere la base delle relazioni, e quindi oggi varcheremo quella soglia che abbiamo un po' lasciato in sospeso perché abbiamo avuto una pausa durante il periodo estivo, quella soglia che ci consente di conoscere i padri della Chiesa, di conoscere i pensieri di uomini e donne, più uomini, qualche donna, vedremo se chi si riesce, uomini, più uomini che hanno

0: Hanno cercato di portare il Vangelo e la fede a tutti, quindi non solo a coloro che erano magari già abituati ad ascoltare messaggi spirituali e biblici, ma anche a quanti erano pagani. Venivo quindi da un'altra, quindi venivo proprio da un'altra forma di pensiero. Quindi benvenuto Christian.
1: Ciao, un abbraccio a tutti quanti, ben ritrovati.
0: Allora, chissà, ci delizierei qualche volta di qualche pensatrice, di qualche donna che ha portato qualcosa nel mondo, della cristianità?
1: Sì, diciamo ci sono anche delle miss. Santa Teresa di Lisieux, per esempio, ma anche la stessa.
0: C'è un po' di ritardo, Christian, nel tuo parlato. C'è qualcosa forse nella connessione che proprio non va benissimo.
1: Adesso va meglio?
0: Sì, magari può darsi che vada meglio se togli la telecamera, magari riusciamo a sentirti meglio.
1: Va bene.
0: Ok,
1: Ok,
0: quindi
1: allora.
0: noi aspettiamo poi anche quando arriverà il momento in cui ci presenterai. Anche delle donne di fede che con il loro pensiero, con la loro vita hanno lasciato anche a noi una traccia. Quindi oggi iniziamo a parlare di Anselmo d'Aosta, in Credo per comprendere. Quindi abbiamo capito attraverso Agostino che la fede e la ragione non devono stare per forza agli antipodi, ma che possono incontrarsi. Cosa ci dirai oggi di Anselmo? Quindi intanto faccelo conoscere.
1: Ecco, oggi vediamo un po' in generale il
0: Non riusciamo a sentirti, Christian.
1: Intanto una frase capire un po' la portata, il suo pensiero.
0: Allora, c'è qualche difficoltà, allora, Chiesa, facciamo una cosa, mandiamo un brano musicale e vediamo se riusciamo a sistemare questo problema per poterti ascoltare bene.

0: riprendiamo il nostro dialogo con Cristian Migliore. C'è stato qualche problema, speriamo di averlo risolto. Allora, Cristian, ci stavi cercando, stai cercando in tutti i modi di darci un'idea del pensiero di Anselmo, raccontarci un po' di lui.
1: Sì. Poi pian piano le prossime volte vedremo nello specifico gli argomenti, però intanto, giusto per capire qual è il Anselmo, è molto agostiniano, lui segue la scia agostiniana, e Anselmo diceva: io non tento, o Signore, di sprofondarmi nei tuoi misteri, perché la mia intelligenza non è adeguata, ma desidero capire un poco della tua verità che il mio cuore già crede ed ama. Io non cerco di comprenderti per credere, ma credo per poterti comprendere. Quindi l'agostiniano credo ut intelligam, credo per comprendere, Anselmo lo fa totalmente proprio. E Anselmo nasce ad Aosta, quindi poco più su di dove sono nato io, in Piemonte, nel 1033, da una nobile famiglia, e lui sente subito la vocazione, ecco, di seguire il Signore, ed entra nel monastero benedettino in Normandia, di Santa Maria di Bec. Poi diventa priore di questo monastero, poi dopo abate nel 1078, e poi trascorre gli ultimi anni della sua vita a Canterbury, dove muore poi nel 1109. Infatti noi qua in Italia lo chiamiamo Anselmo d'Aosta, perché un po' tutti vogliono, diciamo, avere la sua presenza, no?
0: La sua cittadinanza, qua, esatto, voglio dare la cittadinanza.
1: Sì, infatti in Francia lo chiamano Anselmo di Bec, in Inghilterra Anselmo di Canterbury, e noi qua lo chiamiamo Anselmo d'Aosta. Quindi lui, un po' come Agostino di Ippona, cerca di far dialogare la fede e la ragione, cioè lui non esclude la ragione, tutt'altro, anzi, siamo nel primo periodo della scolastica, scrittura, le interpretazioni dei padri della Chiesa e il loro apporto, come abbiamo il credo niceno-costantinopolitano. Allora, anche spinto un po' dai suoi studenti, dai suoi monaci, di far dialogare la fede e la ragione, perché l'intelletto non è una cosa da buttare assolutamente. E il problema fondamentale è quello riguardo Dio, nel senso l'idea di Dio. E lui distingue tra l'esistenza di Dio da una parte e la natura di Dio dall'altra, perché sono due problemi distinti. Cercare di dimostrare l'esistenza di Dio da una parte e dall'altra capire la natura di Dio. E infatti lui scrive tre testi che sono, diciamo, tre mattoni grandissimi per la filosofia medievale, che aiutano anche noi oggi. Il primo si chiama monologio, o monologion, che significa soliloquio, quindi un discorso con se stesso, in cui
0: quello che noi chiamiamo monologo, quindi
1: esatto, il monologo, un discorso con se stesso. E il titolo, poi il sottotitolo, Exemplum meditandi de ratione fidei, cioè l'esempio di meditazione sulla ragione della fede, perché dobbiamo anche dare ragione alla nostra fede. E qui lui descrive, prova a dare, a dimostrare l'esistenza di Dio partendo dalle famose prove a posteriori, cioè noi nel mondo possiamo vedere determinate cose e attraverso queste cose possiamo raggiungere Dio. Qui sono lui però una prova mostra l'esistenza di cose buone, ci sono anche cose buone nel mondo, e allora dalle cose buone nel mondo noi possiamo risalire alla bontà assoluta che le ha create. La seconda invece parte dalla varietà delle grandezze, ci sono cose che hanno grandezza minore o maggiore, e quindi noi dobbiamo postulare l'esistenza di una grandezza che ha oltre la loro grandezza.
0: Ci ascoltiamo un brano, Christian, c'è ancora queste piccole interruzioni che ci danno qualche problema. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco. Oh fede in te, Anselmo, sicuramente Anselmo d'Aosta, e che abbiamo capito tutti volevano fosse il loro cittadino. Allora Anselmo ha cercato di trasmettere questa sua fede, una fede che non era irrazionale, quindi
1: sì, fedezionale, o che comunque si è in dialogo con la ragione. E come stiamo cercando di vedere, da altre due prove per l'esistenza di Dio partendo dal mondo, quindi le prove a posteriori, da quello che noi vediamo nel mondo. E la prima, abbiamo detto, ci sono cose buone nel mondo e quindi queste devono derivare da una bontà assoluta che dà loro, ecco, quello che sono. La seconda prova è della diversità delle grandezze, e quindi dobbiamo postulare una somma grandezza che dia anche a tutte le grandezze del mondo il loro essere. La terza prova è quella di causa. Se le cose esistono, esisteranno in virtù di qualcosa, non nascono da sole, e allora bisogna postulare l'esistenza di un essere supremo che, per mezzo del quale tutte le cose esistono. E la quarta prova è quella dei gradi di perfezione. Ci sono diversi gradi di perfezione nel mondo, o in perfezione, dobbiamo postulare l'esistenza di una perfezione somma che dia l'essere a tutte queste che esistono. Quindi questo è un po' il monologio, il soliloquio, il discorso tra sé e sé, che diciamo vuole dare la dimostrazione dell'esistenza di Dio a partire da prove che sono a posteriori, quindi quello che noi vediamo nel mondo. Il secondo testo, che si chiama proslogio, molto famoso, significa colloquio, discorso rivolto a qualcuno, e il sottotitolo, e forse magari ci ricordiamo qualcosa per chi l'ha fatto al liceo filosofia, Fides queres intellectum, cioè la fede che cerca l'intelletto. Ed è qui nel proslogio che Anselmo cerca non una dimostrazione di Dio a posteriori, quindi partendo dalle cose che noi possiamo percepire dal mondo, ma la famosa prova a priori dell'esistenza di Dio, la prova ontologica, quindi senza partire dal mondo, ma usando esclusivamente la famosissima, no? Dio è colui di cui non si può pensare nulla di più, di cui nulla può pensarsi più grande, id quo maius cogitare nequit. E quindi lui dice: ma se Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, anche l'ateo può immaginare o pensare questa idea? E se lui dicesse che questa idea non ha un riscontro nella realtà, arriverebbe a contraddirsi, dice Anselmo. Poi va bene, Kant, lo stesso Tommaso d'Aquino diranno sì, ma se io posso pensare una cosa non vuol dire necessariamente che, ma questo non vuol dire che esista, no? Però è molto importante, perché dà,
0: quindi
1: da
0: se
1: pensare.
0: Io posso pensare che un asino ha le ali, questo non significa che esisterà un asino con le ali.
1: Esatto. Però intanto fa pensare questo, no? Tutti possono immaginarsi un qualcosa che non, di cui non si può pensare nulla di maggiore. E quindi già un'idea, no? Di quello che potrebbe essere Dio. E il terzo testo è uno.
0: Ci torniamo la prossima volta per il terzo testo, perché non abbiamo il tempo. Quindi alla prossima. Alla prossima.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 23, versetto 2. Non andare dietro la folla per fare il male. La riflessione è a cura di Laura Venturi. Questa norma si trova all'interno di una serie di istruzioni sul comportamento da avere in caso di un processo e si inserisce in un contesto più ampio, dove si parla della tutela dei forestieri residenti in mezzo al popolo, degli orfani e delle vedove. Il testo ci parla quindi della scelta di proteggere le persone più deboli, socialmente emarginate. Non si tratta di fare favoritismi, ma di considerare gli esseri umani uguali, di pari dignità. Prendere posizione a favore della giustizia, anche per gli stranieri, può essere impopolare. Ecco allora che il verso di oggi ci aiuta a scegliere la giusta direzione. Non importa quante persone gridino qualcosa, se è una cosa malvagia, tale rimane. Essere controcorrente a volte significa seguire la rotta tracciata da Dio in Gesù, la pietra angolare scartata dai costruttori.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina insieme dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E ancora seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Bisogna parlare del peccato? La Bibbia presenta il peccato come una tendenza al male che si trova nel fondo dell'essere umano. Ma per molti il peccato è una nozione superata. Sarebbe stata usata per colpevolizzare gli uomini, accusarli di essere malvagi e di avere un cuore pervertito. Respingendo tutto questo, molti preferiscono ascoltare le voci che affermano che l'uomo è buono e che bisogna cercare in se stessi il bene e la serenità. Sono concetti che piacciono alla gente e in fondo la lusingano, ma non per questo diventano veri. Per avere la prova che la nostra natura è colpevole non occorre cercare lontano. È sufficiente guardare o ascoltare i mezzi di comunicazione. Quanti conflitti, guerre, fatti tragici. Nell'istruzione, nella tecnica impediscono al nostro mondo di essere uno scenario di violenza e di immoralità. Questa la dice lunga sulla natura umana. E io stesso non costituisco un'eccezione. Il peccato è veramente reale e tenace in me. La Bibbia mi dice addirittura che ne sono schiavo. Ma riconoscere questo davanti a Dio mi porta già verso la liberazione. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, l'unico senza peccato, è stato identificato col peccato e ne ha portato la condanna sulla croce affinché noi, credendo in Lui, fossimo perdonati totalmente dalla giustizia divina. Nessuno di quelli che avranno creduto sarà dunque condannato a causa della presenza del peccato in sé. Anzi, se riconosciamo questa nostra tendenza al male, siamo pronti a ricevere la grazia di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto cari amici a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati, è il 13 ottobre e oggi saremo guidati nella nostra riflessione da un verso scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, il verso 15, dove è scritto: a uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Questo brano di scrittura non vuole entrare nel contesto degli interessi economici o degli investimenti, ma ci mette di fronte a una grande responsabilità, che è quella di amministrare e mettere a frutto ciò che Dio ci affida dal momento in cui lo accettiamo come Signore e Salvatore e accettiamo di far parte del suo progetto. Abbiamo detto più volte che la nostra fede non può e non deve rimanere là dove è nata, ma deve crescere e portare frutto. Quindi deve essere attiva, dinamica e coraggiosa. Era una pratica comune che i ricchi proprietari, terrieri, durante i loro viaggi affidassero la gestione dei propri beni a schiavi di fiducia, che avevano anche libertà di investire e aumentare. I talenti che il padrone aveva dato ai suoi servi costituivano una somma enorme, quindi era una grande responsabilità investirli e farli fruttare. Ma attenzione, il padrone affida i suoi tesori secondo le capacità di ciascuno, perché li conosce bene. Tutto questo perché sarà assente per un po' di tempo, ma tornerà. Non voglio soffermarmi su come vengono gestiti i talenti, ma sull'assenza del padrone, confrontandola con l'assenza di Gesù, che dovrà tornare per riportare con sé la sua Chiesa. Noi siamo nell'attesa del suo ritorno, ma abbiamo la responsabilità di mettere a frutto ciò che ci ha affidato, ovvero il Vangelo, la grazia, la sua parola, lo Spirito Santo. Non è un compito da poco, ma se abbiamo a cuore il suo regno, dobbiamo impegnarci in attesa della sua venuta, perché quando ci chiederà conto di come abbiamo investito i suoi talenti, cosa gli risponderemo?
2: E la riflessione parla appunto di talenti. Siamo portati a pensare che i talenti siano doni che il Signore dà a noi per benedirci in maniera personale, ignorando che siano capacità e potenzialità che dona ad ognuno, incluse le persone che fanno parte della nostra vita, nell'ambito della famiglia, della società, della Chiesa. La nostra responsabilità è saper individuare tali doni e farli fruttare, ma per farlo dobbiamo coltivarli, lasciarli crescere, dare loro il mandato, incoraggiarli e benedirli. Si possono trovare nella nostra famiglia, tra i nostri figli, nel nostro partner, nella società, tra colleghi di lavoro o dipendenti e nella Chiesa. Il Signore ha dato ad ognuno di noi autorità per incoraggiare e benedire le persone nel loro ministero e nella loro attività. Se noi lo faremo, sicuramente i talenti che il Signore ha messo al nostro fianco prospereranno, porteranno il loro frutto, come dice la parabola, e noi riceveremo compenso e approvazione da parte del Signore. Ma se per paura o per egoismo noi non li benediremo e non li incoraggeremo, allora quei talenti non si moltiplicheranno, perlomeno mentre sono affidati a noi. Pertanto ci saranno tolti e saranno dati ad altri che li faranno fruttare. Caro amico, cara amica, i talenti sono per benedire l'intero popolo di Dio, non tratteniamoli. Dio ti benedica.
3: A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1. Quest'ultima frase, quando in passato l'ho letta per la prima volta, l'ho un po' fraintesa. Nella mia mente ha fatto scattare subito un confronto. Perché a uno 5 e all'altro uno solo? Non è giusto. Questo sembra favoritismo. E subito mi sono sentito solidale con il servo che aveva ricevuto meno. Anche la parte finale del verso, quando dice a ciascuno secondo la sua capacità, mi è sembrato che esaltasse le qualità di uno e evidenziasse la mediocrità dell'altro. Poi la persona alla quale ho chiesto chiarimento mi ha spiegato: innanzitutto la parola capacità non significa bravura, merito o intelligenza. Poi la stessa parola capacità, se noti bene, viene usata per indicare la misura di quanto può contenere un recipiente, un vaso o una bottiglia. E mi spiegò facendo questo esempio: puoi versare un litro d'acqua in un bicchiere? No, uscirebbe fuori. Quello che voleva far capire Gesù è questo: non ha discriminato il servo che riceve solo un talento, a parte che il valore di un talento a quei tempi era una cifra niente male. Nella parabola il padrone conosce molto bene i suoi servi e non affida loro incarichi che possono avere un peso superiore alle loro forze. D'altronde, dare 5 talenti a chi ha la capacità di gestirne uno significherebbe dargli troppa responsabilità, e dare 1 talento a chi ha la capacità di gestirne 5 significherebbe sprecarne il potenziale. Ora, se riflettiamo da credenti e tiriamo le conclusioni di questo verso, dobbiamo comprendere che il vero problema non è quanti talenti abbiamo, ma come gestiamo quello che abbiamo. Anche se abbiamo ricevuto 1 solo talento, abbiamo tra le mani un tesoro immenso, la nostra vita da investire per il regno di Dio. Poi c'è un ultimo dettaglio nel verso che continua con la frase: e subito partì. Cioè il padrone se ne va e lascia ai suoi servi la libertà di agire. Questa è l'immagine di Dio che non sta a controllarci col fiato sul collo, ci consegna la sua fiducia e ci dice: andate, tocca a voi, predicate il Vangelo ad ogni creatura, rischierete, nel mondo avrete tribolazioni, ma voi investite il vostro talento per me. Concludo. La santità e la nostra realizzazione personale nei piani di Dio non stanno nel restituire il talento pulito, integro, bello, stirato e piegato così come ci è stato dato, ma nel rimboccarci le maniche, a volte anche con impegno, fatica e determinazione, per investire nella vita le risorse che ci sono state affidate. Dio ci onora nel momento in cui ha scelto di avere noi come suoi collaboratori. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad appuntamento con Dio di oggi. Voltiamo pagina. No, non è un modo di dire, ma è proprio il titolo che ho voluto attribuire a questo momento di riflessione estemporanea, perché di questo si tratta di voltare pagina nella propria vita, cambiare prospettive, cambiare il nostro modo di essere, il nostro modo di fare. E questa scelta è una scelta radicale, bisogna lasciarsi alle spalle la pagina precedente, perché se la pagina si volta si guarda solo la nuova pagina, non più quella vecchia. Ed è un po' quello che dice Paolo Apostolo all'inizio, nei primi 11 versetti su cui ci soffermeremo del capitolo 3 della lettera che scrive ai Colossesi, perché queste cose scritte ai credenti, ai cristiani della città di Colosse, in qualche modo riguardano anche noi e ci riguardano da vicino. Allora Paolo nelle righe precedenti si era già espresso in qualche modo su queste tematiche, aveva già dato delle esortazioni, soprattutto nello stare attenti a coloro che insidiavano i Colossesi con false dottrine. C'era chi voleva portarli all'adorazione di esseri spirituali, angeli o altro, insomma, dicendo che era quello il vero modo di condurre la propria spiritualità, e per contro c'era chi voleva portarli a delle pratiche esteriori, delle pratiche religiose esteriori, abluzioni, particolari forme di liturgia, pellegrinaggi, modi di comportarsi che, ripeto, soltanto esteriori, che avrebbero, nell'intenzione di chi li propugnava, avrebbero dovuto trasformare la parte interiore, avrebbero dovuto trasformare il cuore di chi si sottometteva a queste pratiche formalistiche. Ma in entrambi i casi Paolo aveva detto molto chiaramente: lasciate perdere, perché se andate in questa direzione, allora significa che vi staccherete dalla libertà e dalla salvezza per grazia che Gesù vi ha dato attraverso la vostra fede. Bene, e qui Paolo continua e dice, giunge un po' forse proprio alle conclusioni del discorso precedente, perché dice: ora che siete stati resuscitati con Cristo dalla morte, cercate i ricchi tesori e le gioie del cielo, dove Cristo stesso siede alla destra di Dio, siede al posto d'onore accanto a Dio. Sì, perché insomma stare con quelle pratiche esteriori o cercare delle finte spiritualità elevate in qualche modo significava essere morti, significava rimanere nella propria vita carnale, diciamo così, morti nei propri peccati. E Paolo dice: invece adesso in maniera metaforica siete stati resuscitati con Cristo dalla morte, adesso avete nella vostra prospettiva la vita eterna, e quindi comportatevi già oggi come se già vi trovaste in cielo, come se già vi trovaste insieme a Gesù che siede alla destra di Dio. Allora le vostre menti devono essere rivolte al cielo, e non perdete tempo a preoccuparvi delle cose di questa terra, perché per quanto riguarda le cose di questo mondo dovete avere lo stesso interesse che si ha verso le cose inutili, verso le cose insignificanti, verso le cose che creano problemi, che creano fastidi. perché la vostra vita, la vita vera, la vostra vita vera è in cielo, con Cristo e con il Padre. E quando Cristo, che è la nostra vera vita, tornerà di nuovo, questa volta non incarnandosi come uomo, ma tornerà nella sua gloria, tornerà con miriadi di angeli a riempire tutta la volta celeste. Allora, quando Gesù tornerà di nuovo nel suo splendore, allora anche voi risplenderete con lui, anche voi riceverete la gloria che fa risplendere Gesù. Rifletteteci bene, dice Paolo, sbarazzatevi dei comportamenti tipici di questo mondo, le immoralità, gli atti impuri, la lussuria, le voglie inconfessate e l'avidità delle cose allettanti di questa vita. Sono tutti aspetti di una forma di idolatria. E riflettete che la tremenda collera di Dio si rivolge su quelli che fanno queste cose. E quando voi stessi facevate ancora parte di questa mentalità, eravate all'interno di questo modo di fare, di questo modo di vivere, anche voi eravate dediti a questi vizi. Ma ora è tempo di gettare via tutto: la collera, l'odio, le malignità, la maldicenza, le parole volgari, e basta anche con le falsità fra di voi. Insomma, Paolo qui le canta in maniera molto chiara, e forse, chissà, sentendo queste parole, in qualche modo ci siamo anche sentiti infastiditi. È possibile? Abbiamo pensato a quando anche noi ci comportavamo in questo modo? Abbiamo pensato forse che abbiamo anche qualche difficoltà attualmente a sfuggire da questi pesi che a volte ci schiacciano, a volte recuperiamo, poi di nuovo ci ricadiamo? È importante riflettere su queste cose per noi stessi, e lo faremo fra poco. È proprio l'obiettivo della seconda parte.

pagina, questo il titolo che ho attribuito alla riflessione sui primi 11 versetti del capitolo 3 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi. E nel segmento precedente abbiamo già visto delle raccomandazioni di Paolo: sbarazzatevi dei comportamenti tipici di questo mondo, perché è Cristo la nostra vera vita, e quando Cristo tornerà di nuovo, allora anche voi risplenderete di gloria con Lui, se avrete fede, se continuerete ad applicare la vostra fede nella vita di tutti i giorni, nelle cose piccole o nelle cose grandi. E Paolo lo dice chiaramente: vi ricordate quando avevate i comportamenti tipici di questo mondo, le immoralità, gli atti impuri, la lussuria, le voglie inconfessate e l'avidità delle cose allettanti di questa vita? Una sorta di idolatria per ciascuno di queste cose. Beh, dimenticatele, perché anche voi sì, eravate dediti, vi dedicavate a questi vizi, ma ora è tempo di gettare via tutto. Ecco, da queste cose, da queste situazioni, da questi modi di fare, dice Paolo, derivano poi gli aspetti del carattere di una persona. C'è la collera, c'è l'odio nei confronti degli altri, quel sentimento che ci spinge a volere il male a tutti i costi per qualcuno, non dico per un nemico, per una persona che ci ha fatto del male, ma a volte c'è proprio un odio immotivato, qualcosa che nasce dentro il nostro cuore e che è misto in parte all'invidia, è misto alla collera che dicevamo prima, è misto alle malignità, alla maldicenza, e poi alla fine si sposa bene con le parole volgari, no? Che ne dite? E Paolo raccomanda: alla fine basta con le falsità fra voi. Ecco, tutti questi sentimenti, tutti questi modi di fare, questo approccio alla vita è sbagliato. Questa, dice Paolo, era la vostra vecchia vita, era una vita piena di malvagità che vi portava a fare queste cose. Ma adesso basta, buttatelo via questo vestito vecchio, liberatevene. Ora siete persone nuove che imparano sempre più, giorno dopo giorno, ciò che è giusto, per diventare un passo dietro l'altro sempre più uguali a Cristo. Ed è stato Lui che ha creato questa nuova vita dentro ciascuno di noi. Raccomandazioni queste di Paolo che valgono ancora oggi, valgono per voi, valgono per me, valgono nelle nostre piccole e grandi cose della vita. E la nostra società di oggi è una società simile a quella di cui parla Paolo. E vabbè, invece di andare con le bighe, con le quadrighe, andare a cavallo, a dosso di mulo, come vi pare, magari oggi si va in macchina, si va in motorino, in bicicletta, a piedi sempre come prima, perfino con il monopattino. Ma noi non siamo cambiati, siamo sempre uguali. È Gesù che ci spinge, che ci esorta, che ci dice di cambiare, e di cambiare attraverso la sua grazia, attraverso l'amore che Lui ha riversato su ciascuno di noi. Basta accoglierlo, basta prenderlo, basta aprire le nostre mani in grembo e ricevere questo amore che Gesù ha riversato su di noi, questa grazia. Grazia significa gratis. Noi siamo perdonati gratis dai nostri peccati. Allora Paolo, e prima ancora di lui Gesù, non ci dice di cambiare per meritarci la salvezza, ma ci dice: visto che Gesù vi ha già dato la salvezza, allora scegliete di cambiare, rispondete con il vostro amore al suo amore. Ecco, è questa
la cosa importante. E poi la chiusura, perlomeno di questo brano che abbiamo scelto di commentare oggi, la chiusura è ancora, diciamo, il cesello finale a tutto il discorso precedente, perché Paolo dice: in questa nuova vita che Gesù ci esorta ad avere, questa nuova vita che Cristo ci regala, questa nuova vita che Cristo ha creato appositamente dentro di noi, ecco, in questa nuova vita non conta la nazionalità delle persone, non conta la razza, non conta la cultura, neppure la posizione sociale. Queste cose non hanno significato proprio perché non è più la vecchia vita, è una vita nuova, la vita in Cristo. E quindi ciò che conta è avere Cristo dentro di noi. Cristo che è disponibile allo stesso modo per tutti. Ecco, ed è Cristo che ci accomuna, ed è Cristo che ci lega. È Cristo che fa in modo, se noi lo vogliamo accogliere, che tutte queste differenze, tutti questi pregiudizi, compresi anche i modi sbagliati di vivere che avevamo prima, tutto ciò è Cristo che fa in modo che non abbia più senso, che non abbia più significato. L'unica cosa importante è voltare pagina, come dice il nostro titolo di oggi. E se la nostra mano non è abbastanza forte per voltare questa pagina di vita che ci viene chiesto di fare, c'è la mano di Gesù che possiamo stringere nella nostra, o anzi è la mano di Gesù che stringerà la nostra, che conterrà la nostra, per voltare la nostra pagina abbastanza forte, per voltare questa pagina di vita che ci viene chiesto di fare, c'è la mano di Gesù che possiamo stringere nella nostra, o anzi è la mano di Gesù che stringe

0: un semplice grazie perché tu per primo hai creduto in me. Dice Ismaele Manno in questo suo pezzo che vi propongo adesso. Ismaele, allora 14enne, si era allontanato dalle vie del Signore per poi ritornarvi grazie all'incontro con colei che sarebbe poi diventata sua moglie. Più tardi entrerà a far parte del gruppo di lode di una chiesa, dicendo di dedicare tutto se stesso ed il suo talento a Dio. E adesso lo ringrazia così. Con solo grazie, Ismaele Manno.
1: Lo sai qual è la cosa bella? E averti incontrato. Hai cambiato il mio modo di vedere.

0: canzone, perché la cosa che più conta per me. Grazie.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: ho imparato, di Ismaele Manno.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 2.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: 我们不知道你在哪里。
1: Cos'è? Perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 4 minuti.
1: La fragilità è forza. Benvenuti ad una nuova puntata di Radici di Rispetto. Oggi con noi Barbara Guidotti, psicologa, psicoterapeuta di indirizzo sistemico relazionale. Benvenuta Barbara.
2: Grazie Daniela, buongiorno a tutti.
1: Allora, quando abbiamo pensato con Vera Squatrito a varie tematiche riguardano il rispetto, ed è venuta fuori anche la fragilità, non come punto di debolezza ma di forza, mi si è subito venuta in mente Barbara, perché noi abbiamo fatto una serie con Sephora Motta proprio sulla fragilità, e mi piace leggere una frase che un po' ci riporta anche ad alcuni dialoghi che abbiamo avuto con Sephora. La nostra fragilità non è una crepa che ci sfigura, ma la fessura attraverso la quale la luce può finalmente entrare. Volevo chiederti, visto che siamo all'interno di Radici di Rispetto e vogliamo parlare di rispetto a 360 gradi, volevo chiederti se, secondo quella che è la tua esperienza, la violenza agita può essere una forma per mascherare la propria fragilità?
2: Io penso che lo sia quasi sempre, nel senso che è ovvio che la violenza è una reazione di forza a un evento che la persona non riesce a gestire in un altro modo, no? E che da cui viene sopraffatto molto spesso, o sopraffatta molto spesso. Questo maschera quello che è il nucleo più fragile che c'è sotto, lo maschera nel senso che in qualche modo permette alla persona di non entrarci veramente in contatto. Questa rubrica nasce da una storia vera, da una storia di femminicidio. Allora, se noi pensiamo a l'autore, no, di questo tipo di reato, è evidente che il non poter essere lasciati, il non poter essere abbandonati, il non poter superare l'affronto della frustrazione di un desiderio implica un nucleo molto fragile, implica che la persona in quel momento lì entra in contatto con questa parte di sé e, pur di non sentirla, in qualche modo distrugge l'altro per non entrare in contatto con le parti distruttive di sé, le parti distruttive violente, ma le parti distruttive soprattutto fragili, le parti di solitudine, le parti di disconferma, le parti che non credono in se stessi. Ovviamente questa non è una giustificazione alla violenza, ma è, come dire, una comprensione più ampia di un fenomeno comunque grave che si sta verificando e che ci in qualche modo invita tutti a una riflessione su cosa vuol dire un'educazione affettiva più profonda. Di tutti, dei bambini e delle bambine, degli adulti, cioè che cosa vuol dire avere una relazione sana, che cosa vuol dire poter gestire delle emozioni importanti che nascono dentro di noi senza agirle, ma in qualche modo dialogandoci internamente.
1: Ci sono delle tappe o dei consigli che puoi darci proprio per entrare in contatto con la nostra fragilità?
2: Alcune crepe che abbiamo dentro tutti, cioè dobbiamo pensare che tutti abbiamo delle piccole crepe nella nostra identità, e sono crepe che si sono prevalentemente formate nella nostra storia e nella nostra crescita. Io dico sempre questo, che se noi facciamo finta che le cose non ci siano, non è che non ci sono, hanno un effetto sulla nostra vita anche se noi facciamo finta che non ci siano. Quindi in qualche modo hanno una voce, si esprimono anche se noi non le esprimiamo con la voce, con le parole, con i pensieri. Quindi è sempre più utile entrarci in contatto e cercare di capirle. Per cercare di capirle, noi dobbiamo partire da quelle situazioni che ci mettono maggiormente in difficoltà e cercare di capire perché ci mettono in difficoltà. Una chiave fondamentale iniziale è questa: pensare che quando noi andiamo in difficoltà, quella situazione non parla dell'altro. Perché molto spesso noi ci mettiamo subito in condizione di dire: è l'altro che mi ha creato questa condizione, è l'altro che è cattivo, è l'altro che mi delude, è l'altro che se fosse diverso sarebbe meglio. Invece noi, quando andiamo in difficoltà, dobbiamo entrare dentro di noi e dire: cosa dice di me questa cosa qua? Cosa dice di me? E allora lì iniziamo un pochettino a conoscerci meglio. Perché è troppo facile pensare che la colpa sia sempre degli altri. È un modo per non crescere. Pensare che siano gli altri che ci fanno del male. Poi a volte è anche vero, ma il nostro vissuto, come noi reagiamo anche a delle situazioni svantaggiose, parla di noi. E molto spesso parla di quelle ferite che vengono toccate dai comportamenti, dalle parole o dalle cose che ci succedono. E quindi la prima domanda è: cosa dice di me? La seconda è cercare di dare un nome, di dare delle parole a questo mondo interno, dare un nome alle emozioni, dare un nome a quello che ci succede, provare a raccontarlo, provare a parlarne con qualcuno, perché ovviamente tutto quello che rimane dentro ha un'altra risonanza. È come se non avesse una forma precisa. Dare il nome alle cose, raccontare la propria storia, comincia a dargli una forma.
1: Credo che ci sia una grande difficoltà nel parlare agli altri di una nostra difficoltà, di una nostra debolezza, di una nostra fragilità. Quindi come possiamo aiutarci a aprirci all'altro?
2: Mi sento di dire, dopo 30 anni e più che faccio questo lavoro, che quando noi stiamo male o ci sentiamo fragili, ci sentiamo come se fossimo gli unici che hanno che sperimentano quelle sensazioni e quelle emozioni. Allora, parlarne spesso ci rende consapevoli che le sperimentano tantissime persone e che l'essere umano sperimenta più o meno le stesse cose in diverse forme, che hanno diverse origini, ma quello che senti tu molto spesso lo sentono in modo simile tantissime altre persone. Quindi non sei solo, non sei unico nella sofferenza, non sei unico nel dolore, e questo ci rende umani, ci rende che possiamo condividere uno spazio di somiglianza, uno spazio di empatia. Perché stiamo tutti un po' male, siamo tutti fragili, siamo tutti un po' rotti. Allora, a volte nello star male noi pensiamo di avere una situazione molto diversa da quella degli altri, molto più grave, molto più complessa. In realtà nessuna storia è una storia che è perfetta dall'inizio alla fine, nessuna storia di nessuna persona è andata bene. Ogni storia ha dei punti in cui si sono generate delle crepe. Poterlo condividere ti rende umano e ti rende più leggero il peso.
1: Condivide, quindi portare insieme, e l'altro, esatto. L'altro nell'ascoltarci inizia a vederci.
2: Assolutamente, è vero che c'è sempre la paura del giudizio. A volte la paura del giudizio nasce anche dal fatto che condividere le proprie emozioni e la propria storia con gli altri non è sempre facile, perché le persone a volte cercano di darci delle soluzioni. Allora, do anche un consiglio agli ascoltatori, cioè a chi ascolta le storie, che a volte la cosa più importante è ascoltare, non trovare una soluzione, perché molto spesso le soluzioni le dobbiamo trovare da soli, cioè le soluzioni sono le nostre. Io posso condividere una mia esperienza simile alla tua, ma poi la tua soluzione la devi trovare,
1: certo,
2: tu. A volte nella fretta di dover dare una soluzione si scivola un pochino nel giudizio, nel dire: dovresti fare questo, dovresti provare questa cosa. In realtà io credo che il primo passaggio di guarigione è proprio solo essere ascoltati e essere accolti per come siamo.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con Barbara Guidotti, psicologa, psicoterapeuta di indirizzo sistemico relazionale. Stiamo parlando della fragilità come una condizione umana che è un punto di forza. Spiegaci.
2: Allora, la fragilità fa parte dell'essere umano. Cioè, io credo che noi dovremmo imparare ad abitare la nostra umanità. La nostra umanità non è divisa tra bene e male, non è divisa tra ciò che è desiderabile e ciò che non è desiderabile, non è divisa tra le emozioni positive, tutte desiderabili, la gioia, la felicità, eccetera, e le emozioni negative, il dolore, la sofferenza, la delusione, come emozioni di serie B, di una vita non adeguata. Noi siamo delle persone intere e la vita è fatta di tutti e due i pezzi. La vita è fatta di tutti e due i pezzi e tutti e due i pezzi hanno la stessa dignità. La gioia e il dolore hanno la stessa dignità e ci insegnano a crescere, ci insegnano a progredire. In questo senso è una ricchezza riuscire ad accogliere anche quelle parti che noi pensiamo non siano desiderabili, perché ovviamente facciamo più fatica a starci dentro, ma pensiamo anche che le cose importanti della vita sono sempre delle cose un po' faticose. Sono cose, quando raggiungiamo un traguardo, per esempio nello sport, lo facciamo con fatica, lo facciamo mettendoci impegno, lo facciamo con lacrime e sangue a volte. Questa è la vita. La vita è fatta di fatica, ma questo non deve essere, come dire, vissuto come una frase depressiva, no? La vita è tutta sofferenza. La vita è un cammino che a volte, come dice il Salmo 23, va in discesa, a volte va in salita, a volte va sulla vetta, a volte è nella valle, ed è tutta vita.
1: Quando ci si trova a convivere con non solo la propria fragilità, ma anche con la fragilità dell'altro, come si fa ad aiutarsi a vicenda? Perché immagino una coppia disfunzionale in cui c'è chi agisce violenza e chi la subisce. Anche chi subisce violenza in qualche maniera deve riflettere, perché permettono all'altro di farmi violenza.
2: Ognuno può lavorare solo su di sé. Nelle coppie cosa succede? Che un movimento tipico è quello che io chiamo la delega, cioè il fatto che io delego i miei vissuti, le mie reazioni, i miei comportamenti sempre all'altro. E quindi io faccio così perché lui fa così. Oppure lui dice: io mi comporto in questo modo perché lei. Mm-hmm. Allora, il passaggio, lo dico con parole semplici, dovrebbe essere: io faccio così perché io sento queste cose, o perché io non riesco a fare in un altro modo. E perché io non riesco a fare in un altro modo? Torniamo a quello che dicevamo prima. Non riesco a fare in un altro modo perché questa cosa qua parla di me, parla di chi sono. Allora, in questo modo noi ci prendiamo la responsabilità della nostra vita, e prendersi la responsabilità della nostra vita vuol dire diventare adulti. Gli unici che sono autorizzati a non prendersi completamente la responsabilità della loro vita sono i bambini, piccoli. Poi, man mano che crescono, già nei primi anni gli chiediamo di prendersi piccole responsabilità. A volte troviamo degli adulti che rimangono bambini e non sono in grado di prendersi nessuna responsabilità rispetto ai propri comportamenti. Questo sia che tu sia un carnefice, sia che tu sia una vittima. Come dicevi tu, anche tu che sei una vittima hai la responsabilità di stare lì, hai la responsabilità di non riuscire a pensare in un altro modo, hai la responsabilità in qualche modo di non riuscire a farti carico di te, delle tue paure di chi sei fuori da quella situazione, che spesso è una situazione cristallizzata e che tende a ripetersi, perché ovviamente prenderci la responsabilità vuol dire affrontare anche in qualche modo l'idea che siamo da soli, davanti alle cose difficili della vita.
1: È possibile aiutare una persona a essere consapevoli delle modalità che utilizza per nascondere la propria fragilità o comunque capire che quelle fragilità possono essere vissute in maniera diversa?
2: Chiunque chiede aiuto, anche in uno studio di psicologia, lo chiede perché sta male. Questo è un segnale che ci porta a fare una richiesta, ma questo vale anche per il corpo. Se te non hai mal di pancia, non vai dal dottore. Cioè, se il tuo corpo non ti manda un segnale che stai male, nessuno va dal dottore. Lo stesso vale per la mente. Di solito si chiede aiuto nel momento in cui si sta male. Non è detto che tu, nel momento in cui stai male, abbia già capito tutto o che tu abbia capito su cosa devi lavorare. Questo poi è il lavoro del professionista, di accompagnarti a capire dov'è il problema vero, cioè dov'è la radice del problema. Magari tu arrivi che hai avuto un attacco di panico, pensi che il problema è l'attacco di panico, tolto l'attacco di panico starò bene, ma in realtà quella è la manifestazione di una cosa più complessa che dentro di te, che tu puoi andare a vedere, puoi andare a conoscere. Poi dobbiamo pensare anche questo, quello che dicevamo prima, per esempio rispetto alle coppie disfunzionali, che chiedere aiuto a volte cambia l'equilibrio del sistema e questo a volte ci fa paura. Quindi a volte le persone iniziano a chiedere aiuto, iniziano a capire che potrebbero vedere la situazione in un modo diverso, poi si spaventano perché pensano che questo vada a minare un po' tutte le fondamenta della loro vita, quindi poi si tirano indietro. È ovvio che chiedere aiuto e in qualche modo entrare più in profondità di se stessi un po' cambia anche le persone che sono intorno, cambia un po' tutto il sistema. Però dobbiamo partire dal fatto che se il sistema non funziona, abbiamo anche una responsabilità se decidiamo di mantenerlo così com'è.
1: Grazie Barbara, buona giornata.
2: Grazie Daniela, buona giornata a tutti.
3: Siamo in compagnia di Laura Ferraresi, buongiorno Laura di nuovo, grazie per essere con noi. Tu vivi a Firenze, hai lavorato nel sociale, hai condotto corsi di formazione pedagogica per docenti di asili nido, scuole materne, hai collaborato con l'Università del Sussex in Gran Bretagna, un progetto di analisi sperimentale per la riduzione del pregiudizio nei confronti dei bambini, e diverse cose che hai pubblicato negli anni passati hanno a che fare proprio con queste fiabe che hanno questo intento di togliere o di, come dire, ridurre i pregiudizi, ecco, almeno. Però l'ultimo lavoro che tu hai proposto, hai pubblicato, è un lavoro un po' diverso, perché il titolo del libro che ho tra le mani è Le volte in cui ti ho ritrovata, una storia vera di legame, perdite e piccoli ritorni tra madre e figlia. Una storia vera che parla di te e della tua mamma.
4: Esatto, esatto.
5: No, volevo dire, non dimentichiamo anche un bentornato alla Laura, perché insomma
3: non è una voce
5: diversi,
3: sconosciuta,
5: anzi la potete trovare in diversi podcast della radio, sia come Radio Reach, i programmi che abbiamo fatto con questa associazione, ma tanti altri programmi che abbiamo fatto insieme.
4: Il
5: curriculum manca qui,
3: manca nel curriculum, ma giustamente l'abbiamo inserito. Beh, insomma, la storia di un legame che è sempre molto forte tra la figlia e la mamma, però quando arriva l'ictus che cambia improvvisamente la vita di una madre, la figlia si ritrova ad affrontare una realtà nuova, per certi aspetti che veramente disorienta. Tu sei nel mezzo di questa situazione, se capisco bene, vero?
4: Sì, sono nel mezzo, ci sono ancora, per fortuna, perché certo, vuol dire che la mia mamma è viva. Però certamente quando capita una malattia improvvisa, dalla sera alla mattina, tu non sai come comportarti con lei, perché è improvvisamente cambiata. Improvvisamente. La mattina la lasci in un modo e la sera la trovi in un altro. Io la sera, mi ricordo, sono andata da mio padre, che mi descriveva tutto quanto era accaduto. In ospedale ancora non mi facevano entrare, era in terapia intensiva. Quando mi diedero il permesso di entrare in terapia intensiva, ho visto mia mamma su questo letto, praticamente in coma farmacologico. e lì tu dici cosa sta succedendo, cosa capiterà adesso, perché poi era una donna informissima, mai stata male, mai preso medicine, mai, e niente, e vai avanti in cerca di un contatto, in cerca di parole da un dottore, da un infermiere, nessuno però ti dice nulla, e ti ritrovi sempre, io mi ci sono ritrovata per quasi un mese, nelle sale d'aspetto della terapia intensiva con altre persone che come me stavano vivendo la stessa cosa, e niente, e impari a conoscere anche la sofferenza degli altri, perché chi aspetta come te è una persona che ha un parente al di là di quella porta che sta soffrendo, e tutti siamo in silenzio, in attesa di un qualcosa, di un gancio dal cielo, diceva Claudio Baglioni, di un gancio dal cielo che ti possa in qualche modo indirizzare. E in realtà questo gancio non arriva mai,
3: non almeno nel modo
4: in cui tu ti aspetti,
3: ecco. Poi diciamo, una volta uscita dalla situazione di crisi, quella più acuta, qual è il percorso che tu hai descritto nel tuo libro,
4: esatto,
3: no?
5: E anche per quando è che ti è venuto questo, forse anche necessità di scrivere?
4: Allora, rispondo prima alla domanda di Roberto e poi alla tua, Claudio. Quando lei è tornata a casa, dopo anche il periodo di fisioterapia, era una donna pronta a ricominciare. Quindi abbiamo fatto fare fisioterapia privata a casa, e logopedia, perché lei era diventata emiplegica, non parlava più, aveva perso completamente la parte destra e quindi anche la parola, pur rimanendole l'intelletto, comprendeva tutto, e quindi hai una speranza, tu dici ho lottato tanto, cioè hai quel desiderio di riportarla quasi come era prima della malattia. E quindi lotti tanto, e quando mi è venuto il desiderio di scrivere questo libro, il libro mi ha richiesto quasi 9 mesi di scrittura, e mi è venuto perché volevo tirare fuori delle cose, delle cose che mi bruciavano dentro.
3: La memoria
4: di come era lei, e la memoria dei tempi passati, dell'infanzia, il rapporto che ho avuto con lei quando ero bambina.
3: Perché ti bruciavano?
4: Perché dentro c'era della rabbia, la rabbia di non aver ricevuto quello che io ora stavo dando a lei, cioè tutto l'amore, tutto l'affetto, tutti gli abbracci che mi sono mancati tanto durante l'infanzia, glieli stavo dando come se volessi recuperare qualche cosa.
5: Era stata una mamma un po' severa, com'era stata la tua mamma?
4: Una mamma un po' sì, severa, indubbiamente molto severa, rigida nelle sue cose, poco affettuosa. Era una mamma che proveniva da una storia nata nel dopoguerra, anzi
3: un'altra generazione,
4: lei è nata nel 39, quindi
3: io credo che sia una cosa molto ricorrente, immagino anche per i nostri ascoltatori,
4: sì,
3: possano riconoscere che abbiano una certa età,
4: sì, nata nel 39, poco affettuosa. Era una mamma che proveniva da una storia nata nel dopoguerra, anzi
3: un'altra generazione,
4: lei è nata nel 39, quindi
3: io credo che sia una cosa molto ricorrente, immagino anche

0: messa a leggere anche i libri di Freud e di mio fratello, sì. Si è messa a leggere anche Freud per documentarsi, perché sentiva che le mancava qualcosa.
1: Allora ci fermiamo un attimo per una canzone che parrebbe un po' in dissonanza rispetto al tema importante della malattia, della sofferenza della persona vittima della malattia, ma anche dei familiari che accudiscono, insomma. Però Fiorella Mannoia ci propone Che sia benedetta, perché nonostante tutta la difficoltà e la fatica c'è sempre questo elemento, intanto dell'affetto, della relazione, e poi comunque la percezione che la vita rimane un dono da cercare, che bisogna cercare di preservare in qualche modo. Ci ascoltiamo Fiorella Mannoia, poi magari se vuoi ci puoi fare anche un commento sopra,
0: certo,
1: come
0: certo.
1: Preferisci, insomma. Allora, ascoltiamo insieme Fiorella Mannoia, Che sia benedetta. Fiorella Mannoia, Che sia benedetta, una canzone molto molto bella, naturalmente, ma anche con un testo che fa riflettere, e magari poi ci confrontiamo anche su questo con Laura, che ricordo è l'autrice di un libro pubblicato recentemente dal titolo Le volte in cui ti ho ritrovata, una storia vera di legame, perdite e piccoli ritorni tra madre e figlia. E sul retro si legge: quando un ictus cambia improvvisamente la vita di una madre, la figlia si ritrova ad affrontare una realtà nuova, quella della fragilità, della cura e di un quotidiano nel quale anche i gesti più semplici assumono un significato diverso. E io direi, vorrei leggere proprio i primi tre paragrafi dal prologo. La prima volta che ho lavato mia madre, ho capito che qualcosa nella nostra vita sarebbe cambiato per sempre. Era una mattina come tante, con la luce opaca che entrava dalla finestra del bagno e il rumore dell'acqua che riempiva lentamente la bacinella. Mia madre era seduta davanti a me, sul WC, con lo sguardo puntato dritto sui miei occhi. Non so se fosse consapevole di quello che stavo per fare, mi ricordo solo la delicatezza che mettevo nei miei gesti. Sul bordo del lavandino c'erano il sapone, la spugna immersa nell'acqua tiepida, l'asciugamano piegato, oggetti semplici, domestici. Fino a pochi giorni prima non avevano avuto nulla di speciale. Adesso ogni cosa doveva essere esattamente dove serviva. Allora, questo è l'inizio di una tua riflessione. Tra l'altro, ecco, qual è? Tu hai detto: io volevo ricatturare certe memorie. E qual è il senso di questa, cioè che cosa speri che arrivi al lettore?
0: No, al lettore spero che arrivi una la speranza e la consapevolezza che comunque hai davanti una persona che è cambiata, non è quella di prima, però hai la possibilità in certi momenti di ritrovare in uno sguardo, in un sorriso, in un gesto così banale come per esempio per mia mamma che accudisce ancora le sue piante, quella persona che era una volta. Sono attimi che ti danno un grande conforto, una grande gioia, perché tu dici: ma allora dentro lei c'è ancora. Però quello che il grosso che rimane è ti confronti con una persona diversa, e quindi devi imparare nuovamente ad amarla in maniera diversa, perché si pretende sempre che i nostri malati tornino come prima.
1: Ma non è così.
0: Non è così.
1: Non è sempre così, almeno.
0: Non è sempre così. Non accettiamo questo cambiamento. Mia mamma, per esempio, stava ritornando quella di prima, perché aveva ripreso a camminare, aveva ripreso anche quasi a parlare. Poi è venuto un attacco epilettico che ha cancellato tutto. E io ho combattuto ancora, perché mi dicevo: se ce l'ho fatto una volta, ce la faccio una seconda. Ma non è così. Lì è cambiato tutto. Quindi quello che voglio dire è che la cosa più bella è accettare e avere la capacità di osservare.
1: Senti, la canzone che abbiamo ascoltato di Fiorella Mannoia, che comunque sottolinea la bellezza della vita, che per quanto difficile e complicata è sempre benedetta, tu alla luce dell'esperienza di un caregiver che tu sei, no?
0: Sì.
1: E quindi tu sei una tra i tanti italiani che si spendono e si sacrificano, perché questa è la realtà, per accudire una persona che è tua mamma, ma non lo è più nella maniera in cui l'hai conosciuta. Sì.

0: Ecco, che, come ti risuonano queste parole della canzone, insomma?
1: Sia benedetta la vita.
0: Dice però sì, ma?
1: No, sì, cioè... c'è tanta lotta, anche Mannoia lo dice, c'è lotta, c'è dolore, c'è tristezza, c'è frustrazione, però in certi momenti con mia mamma, per esempio, quando ci mettiamo sulla terrazza, lei sorride, guarda il cielo e continua a sorridere, io sono a fianco a lei e sorrido insieme a lei, effettivamente sia benedetta la vita perché la stiamo guardando insieme, ancora insieme. Perché non sai quanto durerà,
0: certo.
1: Bene, male, ma non sai quanto durerà, e quindi cerchi di cogliere i momenti più belli e dire grazie.
0: Allora, il tempo a nostra disposizione sta per terminare, prima di ascoltare una poesia che Claudio vuole dedicarti in qualche maniera, no? Per, insomma, per questa tua vicenda e anche per la persona bella che sei, insomma.
1: Grazie
0: di cuore. Allora, di Laura Ferraresi abbiamo preso spunto dal suo recente libro autobiografico, Le volte in cui ti ho ritrovata, una storia vera di legame, perdite e piccoli ritorni tra madre e figlia. Sì, ho capito bene, comunque un libro che illustra i temi della sofferenza, ma anche della speranza, no? Del, come dire,
1: sì,
0: del ritrovare una nuova dimensione,
1: esatto,
0: in questa cosa che è cambiata.
1: Esatto,
0: il rapporto.
1: Esatto. Posso dire una cosa, che chi vuole mi può venire a trovare mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.30 alla Fiera di Scandicci.
0: Quindi Fiorentini dintorni.
1: Sì, stand numero 5, autori in fiera.
0: Benissimo, e chi volesse avere il libro può trovarlo facilmente su Amazon, che è la cosa più semplice. Ricordo il titolo, Le volte in cui ti ho ritrovata. Claudio.
2: Ma mi è venuto in mente questa cosa che ho scritto, che è legata poi al rapporto con mia mamma, 5 anni, anche lei con una malattia, legata al fatto di quello che hai detto te. A un certo punto bisogna inventarsi un nuovo linguaggio. Questo è un suggerimento, sì, per tutti quelli che si trovano in questa situazione. Si chiama Sassi sull'acqua. Vivemmo un tempo al quale non eravamo preparati. La strada sparì sotto i nostri piedi. Chiamati al fuori programma dell'altrove, restammo aggrappati e muti. L'amore inventò per noi nuove parole.
0: Grazie Claudio, una bellissima poesia.
1: È proprio così.
0: Grazie a Laura per essere stata in nostra compagnia qui nei nostri studi. Le volte in cui ti ho ritrovata, una storia vera di legame, perdite, piccoli ritorni tra madre e figlia, un testo da leggere. RWS Accendi la Speranza, siamo arrivati ormai alla conclusione della nostra conduzione mattutina, ma salutiamo anche quanti ci avranno ascoltato nella replica pomeridiana. E prima di lasciarci però vorrei leggere un messaggio che ci è arrivato da un'ascoltatrice a proposito dell'intervista che abbiamo ascoltato poco fa a Laura Ferraresi. Lei ci scrive: ho avuto un'esperienza simile a quella di Laura con mia mamma. Lei era malata di un tumore al cuore che sparava pezzi e uno di questi colpì la parte sinistra della testa, compresi braccia e gamba. Lo sguardo a momenti assente, le parole giuste e a volte in confusione fanno sì che non ti rendi conto se la persona sia davvero consapevole di ciò che le sta succedendo oppure no. È molto difficile affrontare tutto questo e in più la mia rabbia maggiore è che non potevamo fare niente perché il vero problema era il tumore che le dava pochissima vita da vivere. Avrei tanto voluto che quei pochi mesi lei e io, noi familiari, li avessimo trascorsi in maniera diversa. Quindi c'è qui tanta roba, c'è la rabbia, c'è il rimpianto, c'è la cura, quindi
1: la frustrazione.
0: Credo che queste siano delle situazioni in comune a tante esperienze dei cosiddetti caregiver
1: familiari, sì. E nel libro c'è questo,
0: tu l'affronti,
1: sì, chiaramente la mia esperienza, poi
0: certo,
1: ognuno ci trova la propria,
0: sì,
1: oppure
0: sì,
1: no, insomma.
0: Però ci sono alcuni tratti in comune che sono lì,
1: sì.
0: E insomma la vita è anche questa, purtroppo va preso come un pacco.
1: Esatto.
0: Un pacco, c'è tutto. Claudio, proprio gli ultimi secondi.
2: Ma mi ha colpito questo, il cuore sparava pezzi,
0: quella
2: è una frase fortissima.
0: Come si fa una sorta di bombardamento, a volte la vita ha questa dimensione,
1: sì,
0: terribile, insomma.
1: Terribile, sì.
0: Allora, veramente un abbraccio alla nostra ascoltatrice, a tutti coloro che coraggiosamente. Ecco, a proposito di eroi di cui ogni tanto anche Fiorella Mannoia parla nelle sue canzoni, voi siete degli eroi, c'è niente da fare, sì. Anche se fatto in maniera del tutto gratuita, proprio per questo direi, e non sempre riconosciuto questa cosa.
2: E come dice sempre lei, non lo sanno.
0: E non lo sanno neanche loro.
3: Un bentrovato a tutte e a tutti.
4: Noi siamo Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: In collegamento con noi abbiamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Ciao Gianni, ben ritrovato.
3: Ciao Gianni.
5: Ciao, ciao Mario, ciao Carmen e un saluto a chi ci ascolta.
3: Grazie.
4: E proseguiamo la nostra serie di riflessione dedicata ai cosiddetti profeti minori, riprendendo con l'analisi del libro del profeta Michea.
3: Sì, nella scorsa puntata abbiamo considerato che Dio, pur rimproverando il suo popolo e anche contestandogli atteggiamenti religiosamente e socialmente ingiusti, abbonda comunque di promesse e di speranze, come a volere ricordare che in realtà, se l'uomo si pente, potrà sempre incontrare la misericordia di Dio.
4: Oggi leggiamo alcuni brani del capitolo 5, Mario.
3: Sì, iniziamo dal versetto 1. Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Ecco, Gianni, uno dei testi più noti di Michea è la profezia, questa profezia su Betlemme. Perché è così importante? Poi cosa significa questa parola aggiunta, Efrata?
5: Ok, allora Betlemme è una località apparentemente insignificante, poco conosciuta, almeno fino a quell'epoca, ma è proprio lì che Dio ama rivelarsi con la nascita di Gesù. E questo sicuramente è significativo.
3: Certo.
5: Non solo, ma vediamo anche che nel testo che avete letto si parla di piccola tra migliaia di città del territorio della tribù di Giuda. Quindi piccola tra migliaia significa appunto che Dio non ha scelto la metropoli, insomma, no? Per rivelarsi. Ed rientra proprio nel carattere del Messia, nel modo di operare, no? Del Messia. Noi in questo testo dobbiamo dire che vediamo la piena rivelazione di Dio anche in ottica geografica. E poi l'aggiunta di Efrata, la parola Efrata significa fertile o fruttuosa, e Betlemme invece significa casa del pane. Quindi vediamo qualcosa di, come dire, che viene offerto, no? Che viene offerto in modo da abbondare, insomma, da saziare, se vogliamo. Un altro aspetto da considerare è che c'era anche un'altra città di nome Betlemme, era nel territorio di un'altra tribù, di Zabulon, e quindi queste due città andavano distinte.
3: Certo.
5: Betlemme Efrata è unica nel suo nome, unica nel suo genere, e dobbiamo dire che il suo nome ha appunto un significato per noi assai importante,
3: È chiaro, è chiaro.
4: E oltre a questo troviamo sempre nel versetto 1 delle indicazioni che sono veramente interessanti. Uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi e ai giorni eterni. Possiamo dire che l'espressione origine eterne ha un profondo significato. Gianni, cosa ne pensi?
5: Ma sicuramente, questo è un testo molto forte che viene utilizzato spesso per parlare del Messia che deve venire o che è venuto e che ha comunque delle caratteristiche particolari. Sulle origini del Messia, non tanto sulla nascita, ma sulle sue origini, ossia sulla sua preesistenza, si sono versati, lo sappiamo, fiumi di inchiostro. Se ne è dibattuto molto nei secoli, no? Nell'ambito del cristianesimo. Qui dobbiamo dire che il profeta Michea è molto chiaro: il Messia che verrà ha una natura che nessuno possiede, non è solo una preesistenza prima della nascita o dell'incarnazione. Qui si parla addirittura di un'eternità che possiamo definire eternità assoluta, cioè noi abbiamo l'idea dell'eternità verso il futuro, no? La vita eterna donata come dono di grazia, no? E di salvezza. Quindi noi l'idea dell'eternità è soprattutto orientata verso il futuro, ma qui si parla addirittura dell'eternità del passato. richiama un pochettino ad un salmo, il Salmo 90, dove si dice, parlando di Dio, da eternità a eternità, tu sei Dio,
3: sì,
5: da un'eternità all'altra. Ecco, il Messia rientra in questa eternità. Ecco perché c'è una grande forza in questo testo.
3: È chiaro.
4: Bene, fin qui è questo primo segmento dell'intervista di oggi e riprendiamo fra poco. Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: Siamo ancora in collegamento con Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Riprendiamo il nostro dialogo su Michea.
3: Sì, nel segmento precedente abbiamo letto e commentato il primo versetto del capitolo 5 del profeta Michea, Betlemme Efrata, Gesù che sarebbe nato, l'eternità di Gesù dai tempi antichi, quindi l'eternità dal passato e l'eternità verso il futuro, se possiamo utilizzare queste categorie umane, diciamo così.
4: E nel capitolo troviamo più volte il tema del resto di Giacobbe. Gianni, cosa rappresenta questo testo?
5: Ecco, questo testo, capitolo 5, questo termine, diciamo, no? Presenta questo concetto del resto.
4: Sì.
5: Nella Bibbia il resto indica in genere coloro che rimangono fedeli a Dio, nonostante le difficoltà, oppure anche nonostante le forti influenze negative, sociali o religiose che sia. E rimanere fedeli in mezzo a tante infedeltà sicuramente è una grande sfida per i credenti.
4: Non è facile essere il resto.
5: Non è facile, non è facile neanche al giorno d'oggi.
3: È chiaro.
5: E chi rimane fedele appunto a quei valori, a quei principi, ovviamente viene definito anche come il resto, il rimanente, no? Michea li presenta, coloro che fanno parte di questo resto, come una benedizione per le nazioni. Sono addirittura simili alla rugiada che porta via, ma anche come una forza che Dio può usare per compiere i suoi propositi. Poi c'è questo concetto che si rivede anche nel Nuovo Testamento, va bene, il resto viene chiamato anche rimanente. Possiamo dire che il rimanente è una particolare categoria di credenti che per la fedeltà alla volontà di Dio assumono un ruolo particolare con una missione e un annuncio di testimonianza.
3: Certo. Bene, nei versetti finali di questo capitolo 5 di Michea leggiamo dal 9 fino al 13. Quel giorno, dice il Signore, io sterminerò i tuoi cavalli in mezzo a te e distruggerò i tuoi carri, annienterò le città del tuo paese e abbatterò tutte le tue fortezze, eliminerò dalla tua mano i sortilegi e tu non avrai più indovini, frantumerò in mezzo a te le tue immagini scolpite e le tue statue e tu non ti prostrerai più davanti all'opera delle tue mani, io estirperò in mezzo a te i tuoi idoli di Astarte, distruggerò le tue città. Gianni, qual è il significato di questi testi così perentori, possiamo dire?
5: Sì, perentori, forti, categorici potremmo dire, no?
3: Sì,
5: in realtà sono anche positivi, perché se notate questi testi mettono in evidenza le attività umane, le attività anche bellicose degli uomini, le attività religiose sbagliate, la superstizione, l'idolatria, per cui Dio si propone di entrare nella storia umana volendo liberare il suo popolo da tutto ciò che prende il posto di Dio. È come se dicesse non abbiate più fiducia nelle vostre armi, nel potere umano, nella superstizione, nell'idolatria. La vera sicurezza non nasce dalle vostre risorse o dalle vostre attività, ma la vera sicurezza nasce da una relazione autentica con Dio. Ecco perché occorre fidarsi solo dell'essere unico, che è appunto il Messia che viene annunciato dall'inizio del capitolo, che è il Cristo promesso, che è Dio fatto uomo. Questo è il messaggio del capitolo 5 di Michea.
3: Certo.
4: E concludiamo qui questa puntata. Ricordiamo il numero WhatsApp di RVS 348 222 72 94. Potete contattarci con uno scritto con un vocale e anche iscrivervi al corso biblico gratuito La Bibbia Parla. Ripeto, 348 222 72 94.
3: Ed è disponibile, per chi ancora non ce l'avesse, una copia della Bibbia, anche questa gratuita, così come il corso. E allora ringraziamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Alla prossima, Gianni.
5: Grazie, grazie Mario, grazie Carmen, un saluto a coloro che ci seguono. Alla prossima.
4: Grazie, alla prossima.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Vincenzo L'Orefice tratta il tema Gli angeli nella vita del Signore Gesù, seconda parte.
2: Il messaggio che vogliamo dare è gli angeli nella vita del Signore Gesù. La volta scorsa abbiamo parlato di due occasioni in cui gli angeli sono intervenuti prima della sua nascita e anche dopo la sua nascita. L'angelo a Gabriele, a Maria, e quanto degli angeli apparvero ai pastori e annunziarono la nascita di Gesù in Betlemme. Vogliamo vedere un altro episodio in cui gli angeli sono intervenuti nella vita del Signore. E questo è stato quando i re magi sono andati ad adorare il fanciullino e dopo un angelo è apparso in sogno a Giuseppe. Vogliamo leggere in Matteo capitolo 2, versetti da 13 a 15. Partiti che furono, cioè i re magi, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e sta qui finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire. Egli dunque, levatosi, prese di notte il fanciullino e sua madre e si ritirò in Egitto. Ed ivi stette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai il mio figliolo. Qui vediamo che quando Gesù è venuto sulla terra non è stata una gioia per tutti, ma alcuni che non l'hanno gradito il fatto che Gesù era venuto su questa terra. Fra questi qui vediamo che è stato Erode, questo uomo che era il re in Giudea. Cosa aveva riguardo a Gesù? Aveva timore che Gesù, essendo il re legittimo di Israele, gli usurpasse il trono. Vediamo che Erode non era un giudeo, ma era un edomita. C'è discendente di Edom, di Esaù. Da questo vediamo che lui ci teneva tanto a che cosa? Al trono, al potere. Però la sua astuzia non prevalse sul piano di Dio, perché qui vediamo che un angelo apparve a Giuseppe e le disse: prendi il fanciullino e sua madre. Avete notato qui che prima menziona il fanciullino e poi sua madre? C'era una cosa inusuale, era un'anomalia menzionare i figli prima dei genitori. Prima viene il padre e la madre, poi i figli. Normalmente facciamo così, no? Qui viene detto il fanciullino e sua madre. Perché? Perché Gesù viene prima di sua madre. Perché Gesù è Dio. Perché Gesù è Dio fattosi uomo. Ma qui si avvera in qualche modo una profezia, come abbiamo detto, perché dice: fuori d'Egitto chiamai il mio figliolo. Questo che è stato scritto fu dal profeta Osea, dove dice, Osea capitolo 11 versetto 1: quando Israele era fanciullo, io l'amai e fin dall'Egitto chiamai il mio figliolo. Qui vediamo che l'evangelista Matteo non dice in un modo esplicito che questa era una profezia che si adempiva, ma toccava in parte Israele, perché dice qui: quando Israele era fanciullo, io l'amai e fin dall'Egitto chiamai mio figliolo. Qui vediamo che questo versetto parla di Israele, perché Israele veramente è uscito dall'Egitto verso la terra promessa. Ma allo stesso tempo viene menzionato Gesù: fin dall'Egitto chiamai il mio figliolo. Noi vediamo sotto alcuni aspetti che la storia di Israele è la storia anche di Gesù. E voglio menzionarle solo un passo, perché dice così che Israele è chiamato il primogenito di fra i popoli, il primogenito. In Esodo lo dice, in Esodo capitolo 4 versetto 21-22: e l'Eterno disse a Mosè: quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. e tu dirai a Faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figliolo, il mio primogenito. La parola primogenito, che cosa significa primogenito? Primogenito vuol dire che Israele era al di sopra di tutti i popoli della terra, in quanto lui aveva una posizione di privilegio, di onore rispetto a tutti gli altri popoli. Ma anche Gesù è stato chiamato il primogenito. Prima dico che Gesù è l'unigenito figlio di Dio, dove dice Giovanni 1,18: nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Gesù è l'unigenito in quanto è uguale al Padre. Cioè Gesù ha la stessa natura del Padre, natura divina. Gesù è Dio figlio. Però in altri passi vediamo che Gesù è chiamato il primogenito. Almeno ci sono 4 passi in cui il Signore Gesù viene chiamato il primogenito. Voglio leggere solo un passo, che è nel Salmo 89. Questo è il Salmo messianico, Salmo 89, versetto 26 a 29, dove qui viene detto che Gesù è stato fatto da Dio il primogenito. Dice così: egli mi invocherà dicendo: tu sei il mio Padre, il mio Dio e la rocca della mia salvezza. Io altresì lo farò il primogenito, il più eccelso dei re della terra. Io gli conserverò la mia benignità in perpetuo e il mio patto rimarrà fermo con lui. Io renderò la sua progenie eterna e il suo trono simile ai giorni dei cieli. Il primogenito, cioè al di sopra di tutte le creature umane e celesti. Infatti anche in Colossesi Gesù è chiamato il primogenito di ogni creatura e il primogenito dai morti. C'è al di sopra di tutte le creature terrestri e di tutti gli esseri celesti, perché anche degli angeli. Degli angeli dice così in Ebrei capitolo 1 versetto 6: e quando introduce il primogenito nel mondo dice: tutti gli angeli di Dio lo adorano. Tutti gli angeli di Dio lo adorano. Gesù è al di sopra di tutti gli angeli. E qui vediamo che Gesù sulla terra, gli angeli lo hanno servito, lo hanno servito. Un quarto punto dove viene parlato che Gesù fu assistito o gli angeli sono intervenuti nella sua vita è stato quando lui fu tentato nel deserto. Matteo capitolo 4 versetto 1 a 11 dice così: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, accostatosi, gli disse: se tu sei il figliolo di Dio, di a queste pietre che divengono pani. Ma egli rispondendo disse: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figliol di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli disse: egli ha altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io te le darò, se prostandoti tu mi adori. Allora Gesù gli disse: va Satana, poiché sta scritto, adori il Signore Dio tuo, e da Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli vennero a Lui e lo servivano. Il Signore Gesù era stato 40 giorni e 40 notti senza mangiare. Ed era chiaro che, essendo uomo, dice, alla fine ebbe fame, dopo 40 giorni e 40 notti. Vediamo che Satana, quando tentò il primo uomo, Adamo, lui è riuscito nella tentazione. Vediamo però con Gesù Cristo non ha potuto fare nulla. Gesù è uscito fuori vincitore. Però vediamo una cosa molto interessante, che come è stato tanti millenni fa, come è stato nel corso della storia, come lo è ancora oggi, vediamo che Satana tenta in qualche modo alla stessa maniera. E voglio leggere quello che fu la prima tentazione in Genesi capitolo 3 versetto 1 a 6. Dice così: Or il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna: Come? Il Dio v'ha detto: Non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna: No, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Qui vediamo la prima tentazione. Qui vediamo che Satana si presenta nelle vesti di un serpente, o meglio si usa del serpente per sedurre Eva. Il serpente parlava, non è una favoletta, perché nella scrittura noi troviamo che Dio è capace anche di far parlare gli animali. Qui vediamo che Satana si servì del serpente per sedurre Eva. Il Dio vediamo che si servì di un'asina per parlare al profeta Balaam. Quindi Dio è capace di fare tutto, giusto? Dio comandò alla balena di inghiottire Giona e di vomitarlo sulla spiaggia. Dio comandò al verme di rodere il ricino per farlo seccare. Dio si serve degli animali a suo piacimento. Dio fa quello che vuole perché a lui tutto è possibile. E qui dice che il serpente era il più astuto. Sapeva come intrappolare Eva. La Bibbia parla che vi è la sapienza, c'è una sapienza diabolica e una sapienza carnale. Satana usa la sua sapienza diabolica per sedurre, per tentare le persone. Vediamo che lui usa una tattica che è quella del travestimento. Lui si nasconde, lui si traveste. L'Apostolo Paolo dice che Satana si traveste anche da angelo di luce, appare che sia un angelo. E di quelle apparizioni che a volte sentiamo dire: mi è apparso Maria, mi è apparso un santo, sono tutte manifestazioni diaboliche di cui le persone cadono nella trappola mortale. Lui è un bravo attore e sa mimizzarsi prendendo forme per sedurre le persone. E poi viene in un modo inaspettato, cioè vale a dire nei momenti più inopportuni, parla a quella donna. E poi viene una forma subaltania o di umiltà. Infatti lui cosa dice? Come? Dio vi ha detto di non mangiare del frutto? Ma è possibile una cosa del genere, che Dio vi proibisce di mangiare del frutto della conoscenza del bene e del male? Ma com'è possibile? Qual è la tattica di Satana? Quello di insinuare nella mente di Eva che cosa? Il dubbio. Ma come? È possibile che lui vi proibisce una cosa così bella? Di un frutto così delizioso? E vediamo che Eva ripete quello che dice il Signore, ma aggiunge una parola che dice così: ma del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate. Dio non ha detto: non lo toccate. Vedete come si aggiunge qualcosa a quella che è la parola di Dio? Questa è la tattica anche umana, cioè ci aggiungiamo qualcosa che Dio non ha detto. Ma Satana va un passo più avanti, non dice soltanto: ma come? Vi ha proibito di mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male? No! Dice: no, non morrete! Questo vuol dire negare ciò che Dio ha detto in un modo chiaro, esplicito. Vediamo qui che Satana attacca tre parti del nostro essere, della nostra persona. Egli cerca di colpire che cosa? La carne, la mente e l'ambizione. Infatti qua dice: era buono a mangiarsi, no? Qualcosa di gustoso. Il mangiare è una cosa che piace a tutti, no? Piace mangiare, piace bere, piace divertirsi. Queste sono quelle che sono i desideri del nostro corpo, della nostra carne. Poi si aggiunge ancora una cosa che io credo che è il punto più vulnerabile della persona. Che cosa è oltre il mangiare, il bere e divertirsi? Il punto più vulnerabile della persona è il sesso. È il sesso. Infatti voglio leggere un passo. In 2 Samuele capitolo 11, versetto 2 a 4 dice così. Si parla del peccato di Davide. Ripeto, 2 Samuele 11, 2 a 4. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale e dalla terrazza vide una donna che si bagnava. E la donna era bellissima. Davide mandò ad informarsi chi fosse la donna e gli fu detto: è Bathsheba, figliolo di Eliam, moglie di Uria l'Oiteo. E Davide inviò gente a prenderla ed ella venne da lui. Ed egli si giacque con lei che si era purificata dalla sua contaminazione, poi ella se ne andò a casa sua. A Davide cosa l'ha fatto peccare? Vide! Quegli occhi si sono aperti, vide quella donna che si bagnava. Dagli occhi viene il pensiero passa all'azione. Quindi vediamo che questi sono i desideri della carne. È caduto l'uomo secondo il cuore di Dio, Davide. È caduto l'uomo più forte del mondo, Sansone, che è caduto ai piedi di una donna chiamata Dalila. Non parliamo di Salomone, l'uomo più saggio della terra, che non erebbe una, neanche due, neanche tre. Ebbe 700 mogli e 300 concubine. Davide ne portò le conseguenze sia di Salomone e sia anche di Sansone. Perché? Perché loro avevano visto. E qui vediamo che i piaceri della carne sono un punto molto vulnerabile per ogni persona. Il Signore fu tentato dal diavolo perché aveva 40 giorni e 40 notti che non mangiava. E infatti gli disse: se tu sei figlio di Dio, fa che queste pietre diventano pane. Il Signore come ha risposto? Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proceda dalla bocca di Dio. Quindi c'è un altro nutrimento più importante del pane, che è la parola di Dio. C'è l'ubbidienza alla parola di Dio. Secondo attacco. Secondo attacco è stata la mente. E qui vediamo quello che disse il diavolo. Allora il diavolo lo menò con sé nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figliol di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Qui vediamo l'altro attacco di Satana, è quello di mirare al pensiero, alla mente. Cioè fare in modo che la persona agisce deliberatamente senza la guida e l'obbedienza al Signore. Il Signore disse: non tentare il Signore Dio tuo. Tentare significa quasi provocare Dio. Noi siamo più forti di Lui? E l'Apostolo Paolo dice: siamo noi più forti di Lui? Non abusiamo della grazia, dell'amore, della pazienza di Dio. Tante persone pensano e fanno come piace a loro. Alla fine il diavolo suggerisce e dice così: fai quello che ti piace fare, goditi la tua libertà, divertiti, mangia, bevi, godi, fai quello che ti piace. Tu non devi dare conto a nessuno. Alla fine tu sei libero di fare quello che vuoi. Questo è quello che vuole Satana. Cioè, pensa che la persona, senza la dipendenza, o meglio, senza la guida del Signore, sia una persona libera, ma è una persona schiava dei suoi vizi. E schiava, Gesù l'ha detto, chi commette il peccato è schiavo del peccato. E poi tante persone agiscono come se Dio non esistesse, no? Io faccio quello che piace a me. Io voglio gestire la mia vita come voglio io. Io non devo rendere conto a nessuno, né a Dio, né alle autorità, né ai miei genitori. Io sono libero. Questo si chiama, come si chiama in altri termini? Questa si chiama anarchia. Dice, io governo la mia vita come piace a me, io sopra di me non voglio avere nessuno. La Bibbia dice di essere sottomessi a Dio, sottomessi all'autorità e sottomessi ai genitori. Dio dice, se tu sei ubbidiente ai genitori, io ti prolungo la vita. E oggi tanti giovani, sapete perché si tolgono la vita? O succedono tanti incidenti e tante cose brutte? Proprio perché c'è in qualche modo il castigo di Dio su di loro, perché sono ribelli ai genitori, non c'è rispetto verso i genitori, non c'è stima, non c'è sottomissione, non c'è obbedienza. E queste sono le conseguenze di una generazione che va allo sfascio, perché Dio non può sopportare all'infinito. Siamo in una generazione perversa, malvagia, che non può durare a lungo. Dio non può sopportare all'infinito. Come fu al tempo di Noè, Dio, possiamo dire, distrusse tutto il genere umano e sono rimaste soltanto 8 persone, perché di quella generazione non si poteva fare nulla di buono e Dio l'ha punita. E noi siamo in questo periodo. Non andrà troppo a lungo questo mondo malsano e corrotto. Dio aspetta fin quando l'uomo si ravvede, ma non durerà sempre così. La scrittura ci parla che Dio è un Dio giusto, un Dio santo, un Dio che è un fuoco divorante. E qui vediamo che questo peccato, come esempio di questo desiderio di avere qualcosa, troviamo il peccato di Acan. Gesù capitolo 7, versetto 19 e 21, dice: allora Gesù disse ad Acan, figliolo mio, da gloria all'Eterno, al Dio di Israele, rendigli omaggio e dimmi quello che hai fatto, non me lo celare. Acan rispose a Gesù e disse: è vero, ho peccato contro l'Eterno, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Ho veduto fra le spoglie di un bel mantello di Shinear 200 sicli d'argento e una verga d'oro del peso di 50 sicli. Ho bramato quelle cose, le ho prese, ecco, sono nascoste in terra in mezzo alla mia tenda e l'argento è sotto. Acan aveva visto, ho veduto, ha detto, e me la sono preso. Gli occhi l'hanno fatto peccare, come fecero peccare a Davide, come fecero peccare a Sansone. Terzo punto, un altro attacco che Satana inferisce contro le persone è l'ambizione. In altre parole è il potere. È il potere. E infatti voglio leggere il versetto, dice: di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io te le darò se prostandoti tu mi adori. Tu mi adori. Satana voleva, ardiva, desiderava essere adorato dal suo creatore. Pensate un po', che arroganza, che presunzione, che orgoglio. Lui cerca adoratori, adoratori, e tante persone lo adorano, tante persone si prostrano. Perché? Perché Satana gli promette qualche cosa. Satana aveva detto a Gesù: se tu mi adori, io ti do tutta la gloria del mondo, tutte le ricchezze. Adoratori, e tante persone lo adorano, tante persone si prostrano. Perché? perché Satana gli promette qualche cosa. Satana aveva detto a Gesù:

0: Esempi di Giuda Iscariota. Satana entrò in lui perché lui per 30 denari d'argento vendette Gesù ai farisei. Persone che amano il denaro, che amano una posizione, che amano il successo, si danno al diavolo. E un esempio certamente lo voglio menzionare, dove dice in 1 Samuele 15:30, dove viene detto che Saul, il primo re, aveva peccato per la seconda volta. È andato da lui Samuele per rimproverarlo del suo peccato, ma Saul disse così, ripeto, 1 Samuele 15:30, allora Saul disse: ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo e in presenza di Israele, ritorna con me e io mi prosterò davanti all'Eterno, al tuo Dio. Onorami, ti prego, onorami, dammi onore. Voleva essere onorato, nonostante che aveva peccato. E quante persone quasi vogliono essere adulati o adorati o riverite perché per la loro posizione. Ce ne sono tanti, vero? Quindi, tirando le somme, vediamo che il mondo gira su tre assi. Primo, la carne. I sinonimi sono il sesso e il divertimento. Secondo, la mente. Qui i sinonimi sono gli ideali, la libertà di pensiero. Terzo, il potere, i cui sinonimi sono il successo, una posizione importante nel mondo. E voglio menzionare l'ultimo versetto di cui l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, ammonisce ognuno di noi. E dice così, 1 Giovanni 2, 15-17, dice: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. La concupiscenza della carne, cioè i desideri della carne, i desideri degli occhi, la superbia della vita, avere potere. Ebbene, dobbiamo guardarci da questi tre nemici. Chi può superare queste tentazioni? Secondo voi, chi può superare queste tre tentazioni? Possiamo noi superare queste tentazioni? Certo, certo. Se la dice l'Apostolo Giovanni, perché lo possiamo superare? Perché noi abbiamo il Signore nella nostra vita. Perché il Signore ci dà la forza. Prima di conoscere il Signore eravamo tutti preda di queste tentazioni. Nessuno escluso, nessuno può scampare. Ma il Signore ci ha liberati. E se ancora c'è qualche residuo, che il Signore ci libera totalmente per essere veramente liberi come Lui ci vuole. Allora, concludo e dico così, che Satana se ne andò sconfitto. Gesù non poteva peccare, non poteva peccare, ma questo ci serve di insegnamento a noi, che noi possiamo superare le tentazioni come con la preghiera e con la parola di Dio, senza dubitare della parola di Dio. Ma la più grande sconfitta Satana dove l'ebbe? L'ebbe sulla croce. Quando Gesù è morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione, Satana è stato sconfitto. La testa del serpente è stata schiacciata dal Signore. Satana è un nemico vinto per sempre. E noi, grazie al Signore, siamo vincitori sul peccato, su Satana e sul mondo. Che il Signore ci dia la forza fino al suo ritorno. Amen.
1: Amen.
2: Vincenzo Lorefice ci ha parlato degli angeli nella vita del Signore Gesù, era la seconda parte.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è l'ultimo della serie Cose che Dio odia. In questa meditazione vedremo l'ultima cosa che Dio odia, e cioè chi semina discordie tra fratelli. Ma leggiamo l'intero testo che ha ispirato questa serie di meditazioni. Allora, nel libro dei Proverbi, nella Bibbia, al capitolo 6, i versi sono dal 16 al 19. Dicono così: sei cose odia il Signore, anzi, sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che preferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Quindi, come dicevo, arriviamo ora all'ultima delle cose che in questo elenco Dio ci fa sapere che odia. Dio odia chi semina discordia tra fratelli. Seminare discordie ti porta ad essere disdegnato da Dio, il che è una cosa tremenda. Non c'è nulla di peggiore nella vita, cari amici, che avere Dio a nostro sfavore. In che modo possiamo seminare discordia? E questa è una domanda che tutti ci poniamo. Bene, se non stiamo attenti, è molto facile. È molto facile perché basta essere, come abbiamo letto nella sesta motivazione, basta essere un falso testimone, raccontare cose non vere, basta riferire in giro pettegolezzi sul fratello Tizio, basta avere un po' di gelosia, invidia verso il fratello Caio e il gioco è fatto. Una domanda: ma perché la nostra vita non è piena di amore, visto che tutti ne sentiamo il bisogno? L'amore ha dunque dei limiti? O è un fenomeno incontrollabile? Certo che no, i limiti ce li mettiamo noi, umani, cari amici. La parola di Dio dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nata da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Questo lo dice l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, i versi 7 e 8. Dunque, secondo la parola di Dio, siamo stati creati per amare, cioè per rispecchiare Dio stesso nel nostro essere e anche nel nostro agire. Perciò, guidati dall'amore, con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue delusioni e opportunità, possiamo imparare le cose più importanti della vita e cercare di capirne il senso. E in questo abbiamo in Dio il nostro alleato, poiché non siamo stati creati per essere schiavi delle nostre paure, schiavi dei nostri risentimenti, schiavi dei nostri rancori. E quindi seminare discordie. L'amore, infatti, non nega la verità, non sopprime la realtà, ma richiede invece sacrifici, ed impegno per il bene del fratello. Capiamo allora, cari amici in ascolto, il perché Dio odia chi semina discordia tra fratelli. Credo che a questo punto occorra ripetere il concetto che ho già espresso all'inizio di questa serie di meditazioni, e cioè l'odio di Dio è come il nostro? Certo che no. Il problema è che spesso noi umani abbiamo una comprensione sbagliata non solo dell'odio, ma anche dell'amore. E proprio perché pensiamo che questi sentimenti sono contrapposti e che non possono, come dicevo, esistere allo stesso tempo in una persona, e quindi tantomeno nella persona di Dio. Però nella Bibbia non sono contrari, così come lo sono per noi. L'odio è respingere e non accettare qualcosa. Nel caso di Dio, l'odio è respingere tutto quello che non è giusto, che è contrario al suo carattere di santità e ai suoi giusti standard. Il nostro odio, invece, è desiderare per quanto più possibile il male della persona che ne è l'oggetto. L'odio di Dio, invece, è soprattutto verso il peccato. Perché infatti l'apostolo Paolo scriveva: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. E questo lo troviamo scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 5, al verso 8. Dio dice ancora nella sua parola: io non mi compiaccio per la morte dell'empio, o del peccatore se vogliamo, ma la volontà di Dio è che lui, il peccatore, si ravvede. Questo è scritto nel libro di Ezechiele, al capitolo 33, il verso 11. Dio ha mandato quindi il suo figlio Gesù sulla terra. Per fare che cosa? Per salvare dei giusti? No, amici. Dio ha mandato Gesù sulla terra, è morto ed è risorto per la salvezza del peccatore. Occorre quindi che noi, come peccatori, ci ravvediamo. Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa meditazione, ma anche di questa serie che è durata 7 puntate. Io mi auguro che quanto detto in queste 7 meditazioni possa servire per voi, incoraggiarvi a continuare nella vita cristiana così come il Signore vuole che ognuno di noi faccia. Allora, grazie per l'ascolto, cari amici, e a risentirci a domani con un nuovo tema. Che Dio vi benedica.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Nuovamente benvenuti alla lettura. Oggi continuiamo col quarto capitolo del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 27 al versetto 42. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che egli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese «che cerchi?» o perché discorri con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: Rabbì, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si chiedevano gli uni gli altri: forse qualcuno gli ha portato da mangiare. Gesù disse loro: il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne, come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa dalla donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Gli apostoli rimasero sbalorditi nel vedere Gesù parlare con questa donna, ma tenevano la bocca chiusa perché sapevano che egli aveva uno scopo preciso nel fare ciò. Probabilmente lei aveva già sentito il necessario dal maestro e non voleva essere coinvolta in questo momento di silenzio imbarazzante. Così se ne andò, lasciando anche dietro di sé la ragione per cui era venuta al pozzo in primo luogo, cioè il suo vaso d'acqua. Ho sempre trovato affascinante come lei sia diventata in poche ore una testimone efficace senza alcuna formazione, dicendo: venite e vedete. Nei miei anni di insegnamenti biblici in Italia, alcune persone inizialmente erano restie nel partecipare, ma i migliori testimoni sono stati quelli che hanno colto l'occasione di venire, ascoltare e poi hanno invitato i loro amici con una semplice frase: venite, vedete e poi giudicate. Leggiamo più avanti nel capitolo che molti samaritani vennero su invito di questa donna, anche se aveva una reputazione discutibile. Venendo, hanno trovato una relazione viva con Cristo, il Messia. Al contrario, vediamo gli apprendisti di Gesù, quelli che lo conoscevano meglio, cioè i discepoli, tornare indietro senza che portino nessuno ad incontrarlo. È anche importante osservare la reazione della donna. Anche se confrontata ed esposta con i suoi peccati, non si sentì emarginata, condannata. Invece l'amore che riceve nonostante le sue imperfezioni la attrae e la spinge ad invitare quelli della sua città a venire al pozzo ad incontrare Gesù. Questo serve come un ottimo esempio di come dovremmo relazionarci con i non credenti. Non dovremmo avere paura di esporre i loro peccati, come alcuni pastori preferiscono evitare nelle loro congregazioni, col fammi sentire bene tipo di messaggio. Allo stesso tempo dovremmo fare sentire queste persone amate e tutelate al punto che siano attratte dall'aroma di Cristo in noi. Il concetto di mietitura significava che il momento era giunto per raggiungere coloro pronti ad essere accolti nel regno di Dio. Quindi sia gli apostoli allora, sia noi oggi, dovremmo vederci come lavoratori in questa mietitura. C'è una grande soddisfazione quando i raccolti che sono stati seminati sono pronti per la mietitura. Spiritualmente, coloro che hanno piantato i semi del Vangelo potrebbero non essere quelli che vedono quei semi radicare e crescere. Statisticamente, coloro che giungono alla fede lo fanno con qualcuno diverso da colui che ha piantato il seme. Riflessione. La nostra attitudine è tale che, pur esponendo il peccato, ci assicuriamo che la persona si senta amata e guidata verso il pentimento? Signore, conosciamo questa storia, conosciamo il fatto che questa donna samaritana fosse non molto ben vista in paese per quello che andava a raccogliere l'acqua alla metà della giornata, quando era il tempo più caldo, proprio per evitare l'altra gente. Magari alcuni di noi che stanno ascoltando si sentono proprio come quella donna. Portano delle reputazioni che sono pesanti. E la mia preghiera è che tu lavi la loro mente, trasformi il loro modo di fare, dai loro speranza, una nuova vita, una nuova reputazione. Te lo chiedo in nome di Cristo. Amen. Carissimi, ognuno di noi porta i suoi pesi, però sappiamo che Lui si offre per portarceli. Allora affidiamoli a delle spalle più grosse delle nostre. Che belli, a domani.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Ho imparato di Ismaele Manno. Ismaele Manno, parte della scuderia di AM Production, ovvero Angelo Maugeri, nasce a Brescia nel 1982 da una famiglia cristiana e cresce frequentando la chiesa locale. La musica, quella cristiana in particolare, è la colonna sonora della sua casa. A 14 anni si allontana dalle vie del Signore dove era cresciuto e intraprende un rapporto musicale con amici rapper, dove comincia a cantare e a scrivere dei cori rhythm and blues. A 18 anni incontra Laura Rizzo, oggi sua moglie, e grazie a lei si avvicina alla fede. Ma della sua storia parleremo ancora in un nostro prossimo incontro. Adesso musica! È la prima traccia di questo CD che vi propongo. Toccare il cielo, Ismaele Manno.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: ho imparato, di Ismaele Manno.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
3: Diamo forma alla speranza e oggi parleremo di libertà religiosa, che credo che sia una delle libertà più importanti di cui l'uomo veramente ha bisogno. Lo facciamo con Ades Mazza, che è responsabile di redazione UD News, ha sede di direzione per la comunicazione, gli affari pubblici e la libertà religiosa, ecco, quindi è la tua materia. Allora, benvenuto Andreas.
4: Ben trovata Daniela, buongiorno anche ad Elena e buongiorno a tutti voi che ci ascoltate e noi siamo felici, vorremmo essere con voi, proprio vedervi.
3: Vedervi, sarebbe bello vedervi.
4: Magari chi guida, chi
3: qualche volta si possono fare degli incontri, solo che giustamente gli ascoltatori ci seguono a diverse parti d'Italia, anche dall'estero, quindi è difficile riuscire a poterli incontrare, però con i loro messaggini possono farsi presenti a noi, quindi anche con la loro foto, e così magari li conosciamo, sarebbe carino. Ti immagini, Andrea, se mi è venuto in questo momento, e così te la dico, fare una giornata in cui si dedica un'ora, non in diretta naturalmente qui su RWS, ma facendo ad esempio una dieta Zoom e dando il link a tutti coloro che ci seguono e fare un incontro così anche diviso. Ma chissà, sì. La gettiamo lì, poi si vedrà.
4: La buttiamo lì, sarà difficile perché siamo sicuri che sono tanti. Le persone che ci stanno ascoltando, qui sarebbe impossibile raccogliere.
3: Dobbiamo fare loro delle sessioni.
4: Però per i primi 20 che si iscrivono. Dai, sarebbe bello, benissimo.
3: Noi, allora, Daniela, cosa ci dici oggi rispetto alle libertà religiose? Quali notizie tu hai, diciamo, accolto e quali hai seguito, hai ascoltato?
4: Sì, e ci sono, io raccolgo notizie ogni giorno, lo sapete, lo sai. Criticità in tutto il mondo e persecuzioni, milioni e milioni di persone, cristiani, a volte anche non cristiani, perseguitati per la propria fede, per la loro opinione religiosa, manifestazione religiosa, eccetera, un concetto molto importante, no? Quello della libertà in generale, di coscienza religiosa, eccetera. Siamo stati fatti a immagine di Dio, il nostro Dio che ci dà tante direttive nella Bibbia, eccetera, ci consiglia tante cose, ma ci lascia sempre la libertà di scegliere. Questo è molto importante. Il 25 settembre, Daniela, si è svolta, molti lo sanno, ne hanno parlato i telegiornali, è l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, la sede di New York, la sede principale. E tra tutti coloro, 192 capi di Stato e di governo, eccetera, per l'Italia c'era il ministro degli esteri Antonio Tajani, e ha parlato anche un signore che si chiama Joseph Marape. Chi è Joseph Marape? Joseph Marape è il primo ministro della Papua Nuova Guinea, scusate, James Marape, non Joseph. Papua Nuova Guinea, alcuni conoscono questo paese asiatico, si trova vicino all'Australia, molto lontano da noi, ma è un paese molto particolare con una storia interessante, poi si può anche approfondire se volete. James Marape è un membro della Chiesa Cristiana Avventista, no? È figlio di un pastore come me, un pastore avventista, ed è primo ministro, ha ricoperto tante cariche importanti nel suo paese, è stato ministro dell'istruzione, ministro degli esteri, ministro delle finanze, e dal 2019 primo ministro nel suo paese. Ricordiamo, visto che parliamo comunque da una radio cristiana avventista, che nella Papua Nuova Guinea, paese con 9,7 milioni di abitanti, quindi non proprio grande, ma medio piccolo, ci sono 611.000 membri della Chiesa Avventista, quindi c'è una proporzione abbastanza importante tra la popolazione in generale e i membri avventisti. Dunque, cosa dice Marape? È un discorso molto importante, molto significativo. Magari facciamo un piccolo riassuntino perché è importante ricordare la libertà religiosa, è importante ricordare la libertà di coscienza, e se lo dice un capo di Stato, un primo ministro, è ancora più importante, credo, no? E dunque lui dice così, i principi, riassumo un pochino, i principi cristiani hanno profondamente plasmato il nostro paese, quindi lui parla anche della tradizione, no? della storia del suo paese, dove diciamo che si basa principalmente su principi cristiani, quindi dove la società, le istituzioni della Papua Nuova Guinea si sono appoggiati abbastanza, in maniera abbastanza importante, sui principi cristiani, plasmato il nostro paese, quindi lui parla anche della tradizione, no? della storia del suo paese, dove diciamo che si basa principalmente su principi cristiani, quindi dove la società, le istituzioni della Papua Nuova

0: romano, magari lo dicessero tutti i capi di Stato, erano presenti 192, ricordiamolo, e quindi era importante dirlo. E per questo motivo dice che la vera fede non può essere imposta con la forza, la paura, le leggi o la persecuzione. Ricordiamo 300 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. Statistiche di Open Doors, ne abbiamo parlato tante volte, Daniela. E infine, appunto, richiama l'articolo 45, della Costituzione del suo paese, nonché l'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e successivamente anche il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, dato che l'incontro si è svolto appunto a New York, e ha esortato, ecco l'appello importante, tutti i paesi a promuovere la libertà di pensiero, di religione, attraverso che cosa? Attraverso la separazione tra Chiesa e Stato. È un principio, se vogliamo, anche molto cristiano, perché Gesù cosa dice? Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Quindi troviamo il concetto di libertà, lo troviamo ancorato nella Bibbia, se vogliamo. Ci sono tanti esempi che possiamo fare. Poi, ovviamente, se si sceglie, diciamo, di seguire il Signore, diciamo, sarebbe bene seguire con fedeltà i suoi precetti, eccetera. Nonostante ci sia appunto la libertà di scelta ogni giorno, ogni momento della nostra vita. E quindi ha sottolineato che appunto sì, magari
1: Magari
0: ne
1: lo
0: parliamo
1: riprendiamo
0: dopo.
1: dopo, ecco,
0: Sì.
1: lo riprendiamo dopo il discorso e ci ascoltiamo Andrea Bocelli, Ali di libertà. La libertà è una cosa meravigliosa, ma quando ci viene negata è una grande sofferenza. E cosa dire quando ci viene negata la libertà di esprimere la nostra fede, quindi la libertà religiosa. Quindi ci stai dicendo come appunto anche le Nazioni Unite, no, si occupano di questo, della libertà, e ascoltano anche, diciamo, interventi da parte di capi dei vari governi.
0: Sì, è stato importante, Daniela, perché ricordiamo che all'interno delle Nazioni Unite ci sono anche paesi, molti paesi dove non c'è libertà. Quindi, quando qualcuno, una collega, diciamo, in questo caso di James Marape, il primo ministro della Papua Nuova Guinea, ascolta parole appunto che parlano di dignità, libertà, pace, concordia, eccetera, eccetera, di sicuro diciamo, viene sensibilizzato in questo senso, almeno si spera. Ecco. Poi Marape ha concluso il suo discorso, è stato molto lungo, dando anche come al solito fare. Per i figli di pastore io mi riconosco molto, anche se sono nella politica, rimane quel legame con la spiritualità e ha augurato benedizioni, pace, eccetera, a tutti i presenti. Ma Daniela, noi dobbiamo ricordarlo, credo che la Chiesa Avventista è profondamente legata a questo tema, no? E fa parte proprio della nostra storia. Perché? Perché noi fin dalla nascita ufficiale della nostra Chiesa, che è avvenuta appunto negli Stati Uniti, verso il 1860, ecco quegli anni lì, noi ci siamo ritrovati a riflettere su questo rapporto tra fede, coscienza e potere politico. Ma perché? Innanzitutto abbiamo detto perché Dio ci ha concesso la libertà e nonostante tutto abbiamo la libertà di scelta, di professare la nostra fede, di fare le nostre scelte quotidianamente a partire dai nostri progenitori Adamo ed Eva che hanno scelto, e quindi liberamente. E anche noi nasciamo comunque, ricordiamolo, come minoranza religiosa, osservando, diciamo, il sabato. Quindi sin dall'inizio ci siamo trovati a confrontarci con questo problema, no? Che
1: Quindi difendere i
0: accetta.
1: nostri diritti, ma ciò che secondo me rende la Chiesa avventista importante è che non ci si è impegnati solo nella difesa della libertà religiosa dei propri adepti, ma della libertà religiosa di tutti. Quindi la Chiesa avventista a livello mondiale non si occupa solo del proprio giardino, giusto Andreas?
0: Giusto, e quando un principio universale è universale.

0: diciamo, ipocrita,
1: Quindi si batte
0: difendere se stessi e non difendere il
1: quindi
0: prossimo.
1: anche per le altre confessioni religiose, perché tutti possono avere questa libertà. Penso che questo sia un aspetto che di valore, ecco, che ha un valore.
0: Assolutamente. Come lo facciamo? Accenniamo brevemente, Daniela, a queste due associazioni importantissime, la IRLA, cosiddetta IRLA, un acronimo International Religious Liberty Association, che nasce in America e nasce, attenzione, nel 1893, quindi un bel po' di tempo fa,
1: Notte dei tempi.
0: quando nella notte dei
1: Quindi
0: tempi,
1: possiamo dire che
0: originariamente.
1: quasi subito dopo la nascita della Chiesa Avventista, la Chiesa Avventista ha
0: Sì.
1: sentito la necessità di creare proprio un'associazione, quindi da subito.
0: Assolutamente, con tanti collegamenti con diciamo, il potere politico per sensibilizzare sin dai primi, dal nascere appunto della nostra Chiesa, lo Stato verso questi diciamo, temi. E originariamente era chiamata National Religious Liberty Association e dopodiché appunto era un'associazione, un'organizzazione laica, aperta anche a tutti, accademici, giuristi, politici, eccetera. Anche di diverse religioni, attenzione, perché si riflette insieme, si ragiona insieme, come dicevi te, per difendere tutti insieme un principio, non per difendere solamente un gruppo o una religione. E quindi da lì poi organizzazione di congressi internazionali, simposi accademici, eccetera, eccetera. Ma poi mi preme sottolineare anche Daniela, ne abbiamo parlato altre volte, la nascita dell'AIDLER. Che è un acronimo francese, che adesso non ripeto, la mia pronuncia in francese non è così buona, però è sempre per la difesa della libertà religiosa. Ed è una sorta di diramazione europea, ecco, della IRLA americana, fu fondata nel 1946, subito dopo, appunto nel dopoguerra, quindi assume un significato ancora più importante, no? A Parigi nel 1946 da un medico avventista, Jean Nussbaum, che appunto fa nascere questa associazione insieme alla vedova Roosevelt, dell'ex presidente americano, e fa un lavoro
1: Che anche lei
0: straordinario.
1: era una donna che si è battuta per i diritti dei neri, ad esempio, quindi era
0: Assolutamente.
1: sensibile, ad aiutato, quindi soprattutto le donne, ricordo le donne di colore hanno avuto un grande aiuto, perché già le persone di colore erano, come si può dire, erano messe da parte. Immaginiamo una donna che voleva farsi strada nel mondo. Prettamente
0: Esatto.
1: maschile, quindi una donna molto, come si può dire, illuminata, perché per il suo tempo, per la sua epoca, era molto avanti rispetto ai suoi tempi. Devo lasciarci qui,
0: Assolutamente.
1: quindi ti
0: Sì.
1: saluto e ti salutiamo, Andreas.
0: Sì, buona libertà a tutti, buona giornata a tutti.
2: Grazie.
3: Cominciamo il nostro Casa Dolce Casa qui a Parole al Vento. Il tema Casa Dolce Casa è il filo conduttore che ci porterà a riflettere tra una canzone e l'altra, amici cari. Beh, allora prima di cominciare, come sempre, diamo i numeri 800 098 650 oppure 348 222 7294. Ben ritrovati. E mettetevi comodi, proviamo a ritornare sul tema del momento, Spagna, ma non solo, anche in Francia e in Italia, il tema della casa da sempre, non solamente adesso, ma adesso fa un pochettino più rumore perché ci sono delle sommosse, ci sono delle manifestazioni, il tema casa è calpestato. Le piazze si sono riempite, Spagna ancora, le nostre grandi città, folle di giovani e famiglie che protestano perché avere un tetto è diventato un lusso. Da miliardari, cioè un miraggio. Il caro affitti in Italia si mangia regolarmente, statistiche, un terzo, spesso la metà di uno stipendio che non cresce mai. E intanto, ironia tragica, le nostre città d'arte pullulano di appartamenti sfitti, vuoti, trasformati in bancomat per il turismo mordi e fuggi. Mentre chi ci lavora dentro, non sa dove posare la testa la sera, chi lavora dentro la città, si intende. Kyle Gibran scriveva: "La casa è il vostro corpo più grande, vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte." E non è senza sogni. Cioè, se la casa è il nostro corpo, oggi stiamo assistendo a, come minimo, a un corpo ferito, svuotato, ridotto a merce di scambio da fondi di investimento senza volto. C'è, se vogliamo, una violenza silenziosa quando a un essere umano viene negato lo spazio minimo per poter proteggersi, per poter sognare, per riposare, ma aggiungo, per poter esistere con una certa dignità. Quindi, mentre sta per partire Ryan Ellis, Son of David, e riflettiamo su queste tematiche, perché la speculazione ha reso la casa una sorta di roccaforte per pochi, un'utopia per molti, e questo ci interpella tutti, anche sul piano dell'etica. Una comunità che dimentica il diritto fondamentale dei più deboli a un tetto e a un focolare sta smarrendo la sua anima. Una vicenda generata nei Vangeli, e la troviamo qui musicata, questo uomo disperato, senza nome, figlio di Timeo, che grida al figlio di Davide: abbi misericordia di me, abbi pietà di me. Beh, eccoci qua, bentornati sulle nostre frequenze. Prima stavamo parlando del dramma di chi vive sotto scacco del mercato immobiliare, casa dolce casa. E pensateci, perché camminando magari per la vostra città, per i centri storici soprattutto, che spettacolo troviamo davanti? Finestre buie alla sera, magari serrande abbassate, rioni trasformati in alberghi diffusi dove nessuno abita davvero, nessuno cresce i figli, nessuno saluta il vicino sulle scale. Un utente ha scritto una frase folgorante, La più importante qualità di una casa è la luce. Quanta luce fa entrare? Lo stesso vale con le persone. Quanta luce fa entrare una persona? Cioè, se le case si spengono, se le spegniamo per farne cassette di sicurezza per i turisti, a spegnersi è la luce della comunità umana. Una città senza abitanti stabili, intendo, è una città morta. Una bella vetrina, un Luna Park, dietro cui però c'è il vuoto. Bennett diceva che la casa è un rifugio dalle tempeste, da ogni tipo di tempesta. Ma se la tempesta economica ti sbatte fuori perché l'affitto, la pigione è insostenibile, dove trovi riparo? Casa non è il luogo da cui provieni, ma il luogo in cui trovi la luce quando tutto si fa buio. Se il buio economico avanza, la politica e la comunità hanno il dovere morale di intervenire, perché la casa non può essere trattata alla stregua di un'azione in borsa o di un lingotto da mettere in cassaforte. Margaret Mazzantini, per la precisione, scrive: «Mi sembrava davvero che quella casa ci stesse aspettando, perché anche le case aspettano i loro inquilini. Sopravvivono anni lontano da noi e poi aprono le loro braccia di porte e di persiane a una giovane coppia, a due scemi che tremano di felicità». Due scemi, le persone che cercano riparo in quattro mura. No, non sono scemi, sono degli esseri umani. Eccoci di nuovo, amici cari. Ritorniamo in noi e continuiamo la nostra riflessione, perché la musica ci scuote, ci fa compagnia. Stavamo parlando di case vuote, di affitti alle stelle, di piazze in rivolta dalla Spagna all'Italia. Un anonimo ha scritto che la casa è il luogo dove si creano i ricordi più felici. Ha ragione? Io credo di sì. Ma come si fa a creare ricordi felici se vivi nell'ansia costante dello sfratto o se devi dividere una stanza in quattro, magari a 30 anni? C'è un tweet fulminante che ho trovato su X qualche giorno fa che dice: «Ho le chiavi di casa e questo è tutto quello che so sulla felicità». Avere una chiave in tasca oggi è diventato probabilmente il privilegio di molti fortunati o di chi ha ereditato mattoni. invece che debiti. Per milioni di persone quella chiave non esiste o addirittura costa troppo. Quindi c'è una stonatura immensa, almeno mi pare evidente, che prova ad interpellare la coscienza civile, perché ecco, per esempio nella tradizione spirituale dell'Occidente la terra e la casa non sono mai proprietà assoluta e tirannica, sono un bene da custodire e condividere affinché nessuno sia ridotto in schiavitù dal bisogno. Casa intesa anche come casa comune, la nostra terra. Quando il profitto calpesta la sopravvivenza, la casa cessa di essere un focolare e diventa una prigione a cielo aperto. Prima di ascoltare Twice and Hori Gethsemane, riflettiamo se abbia senso parlare di spiritualità o di bellezza della casa quando c'è gente che dorme in macchina, se è fortunata, o paga metà stipendio per un buco. Non è una provocazione. Non c'è spiritualità, infatti, autentica che tenga se si chiudono gli occhi di fronte all'ingiustizia dilagante. La vera carità, infatti, non fa sconti ai sistemi economici ingiusti, ma esige giustizia, esige che le case vuote o sfitte tornino ad ospitare vite, non solo rendite finanziarie. Bentornati in studio, stiamo affrontando un tema che scotta in questi giorni, il diritto alla casa, il diritto all'abitare, che è soffocato dal caro affitti o ancora peggio dalla speculazione turistica e dai palazzi fantasma lasciati a marcire o a produrre solo rendite facili. In mezzo a tutto questo caos, a tutta questa confusione, proteste e prese di posizione, proviamo a rileggere un maestro dell'estetica e dell'etica come William Morris, che ammoniva: non avere in casa nulla che tu non sappia essere utile e che non creda essere bello. Sembra quasi una provocazione per il mercato di oggi, dove ci propongono monolocali microscopici a prezzi folli, spacciandoli magari per design. Eppure, a cosa serve la bellezza esteriore di una città d'arte se poi chi ci vive dentro tutti i giorni è costretto a fuggire in periferia perché in centro è diventato difficile vivere, quasi impossibile, un parco giochi per turisti? Ma già Angelou ci ha regalato una definizione che stringe ancora lo stomaco. Il desiderio di casa è insito in ognuno di noi, scrive. Il luogo sicuro dove possiamo essere noi stessi senza essere giudicati. La casa dunque intesa come porto sicuro, ma se il porto è sbarrato da leggi spietate legate al profitto, dove si approda? Dove si attacca la cima? Dove si cala l'anfora? Che anfora? La sicurezza di un rifugio non dovrebbe essere un privilegio per ricchi, no? Ma il pilastro fondamentale di una società in salute. Un luogo in cui le persone non devono calcolare ogni respiro in base al canone di locazione del mese successivo o tanto più al mutuo trentennale. Quindi mettiamo un altro brano in scaletta, va, un pezzo magari che scaldi il cuore. Sì, amici cari, Parole al Vento continua la sua riflessione legata a casa, dolce casa. La musica scorre e la nostra riflessione continua a intrecciare le voci di chi protesta nelle piazze europee per il diritto a un'abitazione degna. Sicuramente avete sentito. Ma la Yousafzai scrive che ovunque tu vada, anche in paradiso, ti mancherà sempre la tua casa. Nessun posto è bello come casa mia. Questa è una battuta che ricordiamo tutti in un film famoso. Ma provate a pensare a chi una casa non ce l'ha o la sta perdendo sotto i colpi di un affitto impossibile, senza parlare dei bombardamenti o di una speculazione edilizia che svuota i quartieri storici. Che nostalgia puoi provare per una stanza in subaffitto, magari in nero, o per un contratto precario che ti costringe a traslocare ogni anno. La casa nell'ideale dovrebbe essere la proiezione della nostra identità. Quindi privare una generazione della possibilità di avere una casa stabile, è chiaro, significa proprio letteralmente strapparle le radici di dosso, impedirle di progettare il futuro, di mettere su famiglia o più propriamente di mettere su casa, come si è un sinonimo. Quindi di sentirsi parte viva di una comunità. Ovunque tu sia è la mia casa, la mia unica casa, ma quel legame d'amore ha bisogno giustamente di uno spazio fisico, mica da super ricchi, qualche cosa che abbia a che fare con un pavimento su cui camminare senza la paura costante di essere cacciati via. Casa, dolce casa, siamo arrivati all'ultimo tratto di strada di questo nostro lungo viaggio radiofonico tra le crepe del mercato immobiliare, le proteste in Spagna, il dramma degli affitti in Italia e il sogno che insomma è umano per tutti di avere un tetto sopra la testa. Quindi abbiamo visto come il profitto sfrenato, perché il profitto mica è da demonizzare, ma quando è sfrenato e soprattutto la mercificazione delle città stiano rubando il futuro di chi ci vive in città, di chi ci lavora. Ma non vogliamo chiudere però nella disperazione, perché se la casa è il corpo più grande dell'uomo, allora difendere il diritto alla casa significa difendere la dignità umana in tutte le sue forme. E c'è un'ispirazione profonda, credo, che ci spinge a guardare oltre. L'idea che l'accoglienza, la condivisione e la giustizia sociale siano l'unico antidoto all'egoismo dei mercati, senza parlare della politica, che dovrebbe in qualche modo difendere il cittadino dal mercato. Altro che liberismo sfrenato. Il mercato non riesce a calmierare se stesso, è una follia. Quindi spalancare le porte e pretendere che le case sfitte tornino a vivere. Su questa cosa so di non essere molto popolare, ma che senso ha avere 4 case delle quali 3 chiuse per far sì che il capitale sia immobilizzato? È un non senso quando molti avrebbero necessità di poter vivere, perché non è solo economia, è rispetto per l'essere umano, è riconoscere che nessuno è un ospite indesiderato su questa terra. Certo, tutto deve essere garantito dalla legge, quindi da un legislatore che fa il suo lavoro tenendo conto di tutte le componenti. Quindi tenete strette le chiavi che avete in tasca, se le avete, e ricordatevi di chi stasera magari un mazzo di chiavi non ce l'ha o trema per la scadenza di un contratto, perché la vera felicità comincia dove nessuno viene lasciato fuori al freddo, all'addiaccio. Quindi grazie per essere stati con noi. Tra una canzone e l'altra abbiamo provato a riflettere su questo tema spinoso.
2: Francesco Renga con Il meglio di me. Oggi abbiamo il piacere di parlare del meglio della scienza, perché nella giornata di ieri è stato assegnato il Nobel per la medicina 2026. I vincitori sono l'americano Karl Deisseroth, se lo pronuncio correttamente, e i tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel, cioè uno psichiatra di Stanford e 2 scienziati esperti di fisica e biologia molecolare delle alghe. Allora, uno potrebbe dire, ma insomma, le alghe, la medicina, fateci capire. E lo facciamo con il nostro ospite, che ringraziamo davvero, il dottor Biagio Tinghino, che è specialista in gastroenterologia e malattie infettive, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, ma è attualmente molto impegnato nella divulgazione scientifica, saggi, romanzi, produzioni video e anche con RWS. Grazie davvero, dottore, per essere in nostra compagnia e per affrontare un argomento che immagino non sia tra i più semplici da spiegare per gli ascoltatori, insomma. Buongiorno, ben trovato intanto.
4: Intanto buongiorno, sì, è vero, l'argomento è piuttosto complesso. Naturalmente quando parliamo di ricerca a quei livelli gli argomenti sono molto complessi, però stamattina provo a farmi capire, cioè a trasferire al grande pubblico il significato di queste scoperte che hanno valso, diciamo, a questi tre ricercatori il massimo premio mondiale. Allora, si parte con le ricerche su un'alga. Uno dice: ma che ci azzecca l'alga con la medicina? Bene, Peter Eggman e Georg Nagel, in realtà fisici e biologi, si occupano di quest'alga verde, che è un'alga che cresce nelle pozze, insomma, in posti diciamo non molto profondi, che quando viene colpita dalla luce blu genera un impulso elettrico che la fa muovere verso il sole. Capite? Luce, azione di questa alga unicellulare, una sola cellula, che improvvisamente si muove, si attiva per cercare il sole. Allora i ricercatori hanno trovato il pezzettino di DNA di questa alga che gli faceva scattare questo movimento. E a quel punto sono arrivati quelli di Stanford, cioè lo psichiatra ha detto: e se impiantassimo questo sistema nei neuroni, cioè nelle cellule nervose umane? E allora cosa hanno fatto? Come si fa ad entrare nelle cellule nervose? Non è che puoi aprire il cranio, prendere la cellula e dire devi fare questa cosa. Si usano dei trasportatori, cioè dei vettori, diciamo dei postini, che prendono un messaggio e lo vanno a recapitare a destinazione. Chi sono questi postini? Sono dei virus, si usano abitualmente, ma si usano per esempio anche per fare i vaccini, dei virus, degli adenovirus, che però sono svuotati della parte che provoca la malattia, diciamo così. Vengono ingegnerizzati in laboratorio e viene messo dentro questo gene, questo pezzettino di DNA, così loro girano e vanno a recapitare questo messaggio. Che cosa succede? Adesso immaginiamo questo postino che ha, diciamo, da recapitare un pacco e gli viene data la consegna. Fino ad oggi si diceva, non so, ingegnerizziamo questo virus perché vada, non so, nelle vie respiratorie, rilasci lì, non so, un vaccino, un farmaco, eccetera. Però il problema cos'è? Che questo postino si trovava davanti un numero civico, ma con un condominio di 100 appartamenti. Allora, questo postino fino ad oggi non poteva fare altro che dire: beh, io questo pacco lo lascio qui, ci sono 100 appartamenti, non so esattamente qual è l'appartamento a cui lasciare. In questo modo, invece, che cosa succede? Il virus penetra nei vari neuroni, però contiene un interruttore che si attiva solo se dall'altra parte, cioè la cellula, risponde. Ecco, tornando all'esempio del postino, il postino, come dire, bussa a tutte le porte di questi 100 appartamenti, ma c'è un solo appartamento che si apre perché dall'altra parte il proprietario ha la password che apre quel pacco. Insomma, un po' come succede con Amazon, no? Quello può anche sbagliare indirizzo, ti dice: ma lei ce l'ha il codice? Sì, io ho il codice. Me lo dia. Tu metti il codice e dici: ok, lei è il destinatario. In questo modo si riesce a trasportare questo pezzettino di DNA alle cellule che vogliamo noi.
2: E qual è il risultato finale auspicato, diciamo, di questo processo che sembra iniziale, no? Ma alla fine che cosa si spera di ottenere?
4: Ma in realtà si sta già ottenendo, perché in realtà la scienza è andata molto avanti. Allora, immaginate una malattia come il Parkinson, che riguarda un gruppetto di cellule, che non sono tantissime, ma sono le cellule che producono dopamina, sono cellule che risentono dell'azione della dopamina nel cervello. Come facciamo noi a mandare un messaggio a queste cellule? Fino ad oggi si usavano e si usano ancora dei farmaci che agiscono sul sistema dopamina generale. Però dopamina non serve solo a regolare il movimento, segue a tante cose, quindi i farmaci funzionano, ma non sono abbastanza generici, quindi in effetti colpiscono il bersaglio, ma tanti altri bersagli, per cui ci sono gli effetti collaterali, eccetera. Con questo nuovo sistema, invece, si recupererà, si manderà a destinazione un messaggio solo a quelle cellule e si ordinerà a quelle cellule di fare quella cosa, o per esempio di assorbire quel farmaco, ma solo loro. Ecco, per intenderci, intanto tra pochissimo, probabilmente tra 2 anni, Questo permetterà a molti ciechi di recuperare la vista, per esempio questo sistema che si attiva con la luce, la retinite pigmentosa probabilmente avrà una svolta decisiva. Altri ambiti, diciamo, di sperimentazione molto avanzata sono il Parkinson, l'Alzheimer e anche la schizofrenia. Quindi queste sono, cioè, la consegna a domicilio colpendo, si fa per dire, cioè attivando o disattivando delle cellule malate, permetterà di agire in maniera molto selettiva attraverso questo sistema di ingegneria genetica, che poi non è ingegneria che cambia l'essere umano. No, è un'ingegneria che si applica solo a quelle cellule malate.
2: Bene, insomma, si rende più efficiente il postino, via, e questo l'abbiamo capito.
4: Perfetto, ecco, okay. Questa è una cosa, ragazzi, straordinaria.
2: Straordinaria, quindi dal suo punto di vista strameritato questo premio Nobel.
4: Assolutamente sì. Ripeto, poi detto così sembra una cosa che non si comprende, no?
2: No, ma
4: però fra l'altro è da molto che ci studiano, perché i primi lavori, le prime ricerche sono del 2000, 2003, 2005.
2: Come sempre succede quando ci sono dei premi come questo, passano diversi anni, ovviamente, anche perché tra l'altro così abbiamo la prova provata che si tratta di scoperte veramente importanti. Senta, io però le voglio rubare 30 secondi ancora, perché sulla prima pagina del Corriere di oggi, la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata, naturalmente crea un allarme sociale che non riguarda solo la Russia, però è appunto, ecco, un
4: calma anche lì. Vi ricordate che abbiamo parlato dell'Ebola? Io vi ho detto tranquilli, perché ecco, a distanza di tempo possiamo dire che avevo ragione. Stessa cosa la peste. La peste ha bisogno di vettori per trasmettersi, non è una cosa che si trasmette così facilmente, non è l'influenza, non è il coronavirus, non sono cose che si trasmettono per via respiratoria, quindi calmi, non succede niente, sono cose che si isolano e si circoscrivono abbastanza facilmente.
2: Bene, quindi questo messaggio di fiducia poi vedremo nelle prossime settimane. Intanto grazie davvero al dottor Biagio Tinghino per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Questa è la puntata del 13 di ottobre. Un benvenuto a tutti voi che da tempo seguite il nostro almanacco radiofonico. Restate qua con noi.

0: Accadde oggi.
1: 13 ottobre 1887. Al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. 1914, lo Zeppelin LZ-29 mette a segno due bombardamenti su Calais e Parigi. Sulla via del ritorno viene però danneggiato dal fuoco nemico e smantellato dopo un atterraggio forzato, il tutto ovviamente nell'ambito della Prima Guerra Mondiale. 1943, nella Seconda Guerra Mondiale invece, il nuovo governo italiano, presieduto da Pietro Badoglio, si schiera con gli alleati e dichiara guerra alla Germania. 1962, l'opera Chi ha paura di Virginia Woolf debutta a Broadway. 1969, primo rendezvous di tre navicelle spaziali, la Soyuz 6, la Soyuz 7 e la Soyuz 8. L'aggancio programmato però fallisce. 2000, nell'ambito dell'informatica e quindi dei personal computer, nasce OpenOffice. 2002, a Zolder, in Belgio, Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwen. 2006, Ban Ki-moon diventa il nuovo segretario generale dell'ONU.

0: l'origine dei nomi.
1: Ed il nome sul quale ci soffermiamo oggi è quello di Barbara, che deriva da Barbaros, balbuziente, che non sa parlare, voce onomatopeica utilizzata dai greci per indicare i popoli di lingua straniera. Adottato dai latini come barbarus, con il medesimo significato, era riferito a chi non parlava né greco né latino, ossia a chi era straniero. Nell'antica Roma, come peraltro in precedenza, già in Grecia, si diffuse inizialmente come soprannome, sovente dato agli schiavi stranieri. Successivamente si trasformò in nome proprio anche nella versione femminile barbara.

0: Gospel Jukebox.
1: Con la canzone Hold Up My Arms stiamo per ascoltare la voce di Andrew Peterson.

0: Pensieri cristiani.
1: Nella Bibbia troviamo questa frase: l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. L'uomo guarda all'apparenza perché non può far diversamente, mi vien da dire. Nessun uomo è in grado di sapere, infatti, quello che c'è nel cuore del proprio simile. A volte è anche difficile sapere quello che c'è nel profondo del nostro di cuore, figuriamoci in quello degli altri. Dio solo può comprendere quello che preoccupa il nostro essere e Lui solo può dare la soluzione. L'uomo si affatica invano e non si rende conto che basterebbe rivolgere i suoi pensieri a Dio per avere la risoluzione di tutti i suoi problemi. L'uomo continua a guardare all'apparenza delle cose e giudica in base a quello che vede o che pensa di vedere. Dio solo però è la vera luce, colui che conosce i pensieri del mio e del tuo cuore. Dio vede al di là di quello che noi pensiamo di vedere e conosce già la soluzione. Non affidarti allora a te stesso, guarda a Gesù e lui ti darà ciò che il tuo cuore desidera, quello che neppure tu stesso riesci forse a comprendere completamente. Dio vuole darti un amo di vedere e conosce già la soluzione. Non affidarti allora a te stesso, guarda a Gesù e lui ti darà ciò che il tuo cuore desidera, quello che neppure tu stesso riesci forse a comprendere completamente.

0: Le citazioni celebri.
1: E quella di oggi fa pensare, è stata scritta da Antonio d'Ortenzio e dice: le indiscrezioni si fanno di solito raccomandando la massima discrezione.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro numero della nostra trasmissione infatti sta per concludersi. Io ringrazio tutti per l'ascolto e rinnovo naturalmente l'appuntamento per domani. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 23, versetto 2. Non andare dietro la folla per fare il male. La riflessione è a cura di Laura Venturi. Questa norma si trova all'interno di una serie di istruzioni sul comportamento da avere in caso di un processo e si inserisce in un contesto più ampio, dove si parla della tutela dei forestieri residenti in mezzo al popolo, degli orfani e delle vedove. Il testo ci parla quindi della scelta di proteggere le persone più deboli, socialmente emarginate. Non si tratta di fare favoritismi, ma di considerare gli esseri umani uguali, di pari dignità. Prendere posizione a favore della giustizia, anche per gli stranieri, può essere impopolare. Ecco allora che il verso di oggi ci aiuta a scegliere la giusta direzione. Non importa quante persone gridino qualcosa, se è una cosa malvagia, tale rimane. Essere controcorrente a volte significa seguire la rotta tracciata da Dio in Gesù, la pietra angolare scartata dai costruttori.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina insieme dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E ancora seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Bisogna parlare

Il peccato? La Bibbia presenta il peccato come una tendenza al male che si trova nel fondo dell'essere umano. Ma per molti il peccato è una nozione superata. Sarebbe stata usata per colpevolizzare gli uomini, accusarli di essere malvagi e di avere un cuore pervertito. Respingendo tutto questo, molti preferiscono ascoltare le voci che affermano che l'uomo è buono e che bisogna cercare in se stessi il bene e la serenità. Sono concetti che piacciono alla gente e in fondo la lusingano, ma non per questo diventano veri. Per avere la prova che la nostra natura è colpevole non occorre cercare lontano. È sufficiente guardare o ascoltare i mezzi di comunicazione. Quanti conflitti, guerre, fatti tragici. Né l'istruzione né la tecnica impediscono al nostro mondo di essere uno scenario di violenza e di immoralità. Questa la dice lunga sulla natura umana. E io stesso non costituisco un'eccezione. Il peccato è veramente reale e tenace in me. La Bibbia mi dice addirittura che ne sono schiavo. Ma riconoscere questo davanti a Dio mi porta già verso la liberazione. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, l'unico senza peccato, è stato identificato col peccato e ne ha portato la condanna sulla croce affinché noi, credendo in Lui, fossimo perdonati totalmente dalla giustizia divina. Nessuno di quelli che avranno creduto sarà dunque condannato a causa della presenza del peccato in sé. Anzi, se riconosciamo questa nostra tendenza al male, siamo pronti a ricevere la grazia di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto cari amici a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati, è il 13 ottobre e oggi saremo guidati nella nostra riflessione da un verso scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, il verso 15, dove è scritto: a uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Questo brano di scrittura non vuole entrare nel contesto degli interessi economici o degli investimenti, ma ci mette di fronte a una grande responsabilità, che è quella di amministrare e mettere a frutto ciò che Dio ci affida dal momento in cui lo accettiamo come Signore e Salvatore e accettiamo di far parte del suo progetto. Abbiamo detto più volte che la nostra fede non può e non deve rimanere là dove è nata, ma deve crescere e portare frutto. Quindi deve essere attiva, dinamica e coraggiosa. Era una pratica comune che i ricchi proprietari, terrieri, durante i loro viaggi affidassero la gestione dei propri beni a schiavi di fiducia, che avevano anche libertà di investire e aumentare. I talenti che il padrone aveva dato ai suoi servi costituivano una somma enorme, quindi era una grande responsabilità investirli e farli fruttare. Ma attenzione, il padrone affida i suoi tesori secondo le capacità di ciascuno, perché li conosce bene. Tutto questo perché sarà assente per un po' di tempo, ma tornerà. Non voglio soffermarmi su come vengono gestiti i talenti, ma sull'assenza del padrone, confrontandola con l'assenza di Gesù che dovrà tornare per riportare con sé la sua Chiesa. Noi siamo nell'attesa del suo ritorno, ma abbiamo la responsabilità di mettere a frutto ciò che ci ha affidato, ovvero il Vangelo, la grazia, la sua parola, lo Spirito Santo. Non è un compito da poco, ma se abbiamo a cuore il suo regno, dobbiamo impegnarci in attesa della sua venuta, perché quando ci chiederà conto di come abbiamo investito i suoi talenti, cosa gli risponderemo?
2: E la riflessione parla appunto di talenti. Siamo portati a pensare che i talenti siano doni che il Signore dà a noi per benedirci in maniera personale, ignorando che siano capacità e potenzialità che dona ad ognuno, incluse le persone che fanno parte della nostra vita, nell'ambito della famiglia, della società, della Chiesa. La nostra responsabilità è saper individuare tali doni e farli fruttare, ma per farlo dobbiamo coltivarli, lasciarli crescere, dare loro il mandato, incoraggiarli e benedirli. Si possono trovare nella nostra famiglia, tra i nostri figli, nel nostro partner, nella società, tra colleghi di lavoro o dipendenti e nella Chiesa. Il Signore ha dato ad ognuno di noi autorità per incoraggiare e benedire le persone nel loro ministero e nella loro attività. Se noi lo faremo, sicuramente i talenti che il Signore ha messo al nostro fianco prospereranno, porteranno il loro frutto, come dice la parabola, e noi riceveremo compenso e approvazione da parte del Signore. Ma se per paura o per egoismo noi non li benediremo e non li incoraggeremo, allora quei talenti non si moltiplicheranno, perlomeno mentre sono affidati a noi. Pertanto ci saranno tolti e saranno dati ad altri che li faranno fruttare. Caro amico, cara amica, i talenti sono per benedire l'intero popolo di Dio, non tratteniamoli. Dio ti benedica.
3: A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1. Quest'ultima frase, quando in passato l'ho letta per la prima volta, l'ho un po' fraintesa. Nella mia mente ha fatto scattare subito un confronto. Perché a uno 5 e all'altro uno solo? Non è giusto. Questo sembra favoritismo. E subito mi sono sentito solidale con il servo che aveva ricevuto meno. Anche la parte finale del verso, quando dice a ciascuno secondo la sua capacità, mi è sembrato che esaltasse le qualità di uno e evidenziasse la mediocrità dell'altro. Poi la persona alla quale ho chiesto chiarimento mi ha spiegato: innanzitutto la parola capacità non significa bravura, merito o intelligenza. Poi la stessa parola capacità, se noti bene, viene usata per indicare la misura di quanto può contenere un recipiente, un vaso o una bottiglia. E mi spiegò facendo questo esempio: puoi versare un litro d'acqua in un bicchiere? No, uscirebbe fuori. Quello che voleva far capire Gesù è questo: non ha discriminato il servo che riceve solo un talento, a parte che il valore di un talento a quei tempi era una cifra niente male. Nella parabola il padrone conosce molto bene i suoi servi e non affida loro incarichi che possono avere un peso superiore alle loro forze. D'altronde, dare 5 talenti a chi ha la capacità di gestirne uno significherebbe dargli troppa responsabilità, e dare un talento a chi ha la capacità di gestirne 5 significherebbe sprecarne il potenziale. Ora, se riflettiamo da credenti e tiriamo le conclusioni di questo verso, dobbiamo comprendere che il vero problema non è quanti talenti abbiamo, ma come gestiamo quello che abbiamo. Anche se abbiamo ricevuto un solo talento, abbiamo tra le mani un tesoro immenso, la nostra vita da investire per il regno di Dio. Poi c'è un ultimo dettaglio nel verso che continua con la frase: e subito partì. Cioè il padrone se ne va e lascia ai suoi servi la libertà di agire. Questa è l'immagine di Dio che non sta a controllarci col fiato sul collo, ci consegna la sua fiducia e ci dice: andate, tocca a voi. Predicate il Vangelo ad ogni creatura, rischierete, nel mondo avrete tribolazioni, ma voi investite il vostro talento per me. Concludo. La santità e la nostra realizzazione personale nei piani di Dio non stanno nel restituire il talento pulito, integro, bello, stirato e piegato così come ci è stato dato, ma nel rimboccarci le maniche, a volte anche con impegno, fatica e determinazione, per investire nella vita le risorse che ci sono state affidate. Dio ci onora nel momento in cui ha scelto di avere noi come suoi collaboratori. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici in ascolto, eccoci insieme ancora per parlare delle meraviglie che la creazione offre ogni giorno ai nostri occhi. Già in un paio di passate occasioni vi ho raccontato di quella splendida foresta che prende il nome di Bosco della Fontana ed è situata a pochi chilometri dalla città di Mantova. Abbiamo parlato di essa quando vi ho detto del cuculo e della sua non comune abitudine di deporre le uova nei nidi altrui. E poi l'abbiamo citata come luogo di nidificazione di un certo numero di coppie di nibbio bruno, un rapace che si vede spesso volare sui laghi mantovani. Oggi ritorniamo nel Bosco Fontana. La stagione è diversa e dunque il bosco ha un aspetto diverso, e diversi sono pure gli animali a cui accenneremo brevemente. Prima di inoltrarci fra i vialetti del bosco, voglio però ricordare che si tratta di una riserva naturale orientata, gestita dalla forestale e parzialmente aperta all'accesso del pubblico, che può così godere di un ambiente naturale altrove ormai quasi del tutto scomparso, il bosco planiziale, relitto di quelle foreste che in epoca pre-romana occupavano praticamente l'intera superficie della pianura padana. L'estensione boscosa della Fontana si è preservata nei secoli addietro grazie ai Gonzaga, che avevano fatto di questo territorio una riserva personale di caccia. Tramontato lo splendore dei Gonzaga, il bosco è passato attraverso varie vicissitudini, fino a che nel 1871 una legge speciale lo ha reso inalienabile come proprietà dello Stato. Oggi possiamo così godere di questo ambiente naturale, attraversato da limpidi ruscelli che contribuiscono a farne un luogo ideale per la vita e la riproduzione degli animali selvatici.

siamo ormai in autunno inoltrato. Ma novembre, il mese delle nebbie, ci regala inaspettatamente una giornata leggermente ventosa, limpidissima e perfettamente serena. Il cielo è azzurro, dunque, ed il sole inonda di luce i sentieri del bosco, facendo risplendere i bei colori gialli delle foglie. Gli aceri campestri, poi, offrono delle macchie di colore ancora più vivaci. Non riesco a fare a meno di sorridere. Un moto di allegria nasce spontaneo dentro di me. È troppo bello quello che mi circonda. Pare sia stato fatto apposta per suscitare gioia in chi lo guarda. E poi ci sono i frulli improvvisi delle creature alate, che danno un'impronta di vivacità all'ambiente boschivo. In questa stagione la presenza degli uccelli è più discreta. Non si odono i canti che hanno caratterizzato la primavera, ma gli uccelli ci sono lo stesso. E se alcuni sono partiti, altri sono arrivati. La passera scopaiola, per esempio, che dopo essersi riprodotta al nord o sui monti, ora è tornata qui per trascorrere la stagione fredda. Ne osservo un esemplare che si muove tra i rami ormai spogli di un cespuglio. Il suo richiamo, breve ed acuto, risuona nell'aria. Passano alcuni secondi, poi l'uccello scende sul terreno alla ricerca di qualche insetto. Avanza a piccoli salti, muovendo il capo per osservare ora con l'uno, ora con l'altro occhio il tappeto erboso. Attraverso le lenti del binocolo non posso fare a meno di notare la splendida colorazione marrone rossiccia del dorso ed il grigio ardesia del petto. La passera scopaiola si ferma anche a beccare alcuni semi da una pianticella erbacea, a testimonianza di una alimentazione mista e non esclusivamente insettivora. È bello ed elegante questo uccelletto dalle abitudini schive e timide. Smetto di osservarlo soltanto quando il richiamo insistente di un picchio muratore richiama la mia attenzione. Il picchio si muove svelto fra i rami di una quercia, poi prende a scendere verso il terreno, quasi correndo a testa in giù lungo il tronco. Si sofferma per un po' alla base della pianta, esplorando attentamente il terreno fra le radici emergenti, e poi vola lontano. Proseguo il mio cammino dirigendomi verso una zona del bosco generalmente meno frequentata dai visitatori e dunque più tranquilla, quando un rumore tra le foglie secche che ricoprono il terreno di una piccola radura attira la mia attenzione. Osservo attentamente e non scorgo nulla, ma il rumore si ripete e stavolta noto un movimento delle foglie secche come se un piccolo animale si muovesse sotto di esse. Sposto delicatamente le foglie ed ecco emergere il musetto simpatico di un topolino. La bestiola esce completamente allo scoperto e si mette ad annusare l'aria con impegno. Non è un topo qualunque, ma un topo selvatico a dorso striato, una specie tipica dell'Europa dell'Est, che in Italia è presente soltanto nelle regioni nord-orientali. Assomiglia molto al comunissimo topo selvatico, ma è inconfondibile perché presenta una striscia molto scura e molto marcata che parte dalla nuca e arriva fino alla base della coda. L'animaletto pare non essere per nulla intimorito dalla mia presenza. Non dimostra agitazione o sintomi di paura, anche perché io mi sono mantenuto immobile. Comunque, dopo essersi reso ben conto della situazione, si volta e con passo deciso raggiunge un cespuglio e scompare in mezzo all'intrico della vegetazione.

Continuando a passeggiare, mi sono portato ormai al margine del bosco, dove ricomincia la campagna coltivata. Prima di uscire allo scoperto, però, mi fermo dietro un cespuglio ed esploro con il binocolo la zona che mi sta davanti. Una sagoma scura ed immobile, ferma sul ramo secco di un albero, mi costringe a fermare il binocolo. Si tratta di una poiana, che dal suo appostamento scruta la campagna circostante in attesa di scorgere una preda. Provo ad avvicinarmi un po', restando nascosto dietro la vegetazione, ma stavolta la manovra non mi riesce. L'uccello si accorge della mia presenza ed un attimo dopo scompare volando al di sopra degli alberi. Mi inoltro dunque lungo il sentiero che segue il perimetro del bosco, giusto in tempo per notare due gallinelle d'acqua che si nascondono fra la vegetazione del vicino fossato. Il bosco è pieno di vita, penso fra me e me, anche in questa stagione, anche se tanti degli uccelli che lo abitavano ora sono migrati. Quasi a conferma di quello che sto pensando, una trentina di metri davanti a me, un uccelletto esce dal folto e si posa sul sentiero. È un fringuello, un maschio. La sua livrea non è quella elegante della stagione riproduttiva, ma quella più dimessa che caratterizza i mesi freddi. Ma è ugualmente bello osservarlo. Le due bande bianche delle ali brillano al sole, mentre l'uccelletto cerca fra l'erba i semi di cui si nutre. Intanto, fra i rami di un carpino, una cinciarella cerca, al pari del fringuello, qualcosa con cui riempirsi la pancia, emettendo continuamente i suoi zizi di richiamo. Si tratta di due uccelli appartenenti entrambi all'ordine dei passeriformi, ma a due famiglie ben distinte. Il fringuello ha alimentazione granivora, mentre la cinciarella è tipicamente insettivora. Il fringuello spesso scende sul terreno per cibarsi. La cinciarella difficilmente abbandona i rami di alberi e cespugli, che esplora minuziosamente, riuscendo a trovare lì quanto le basta per vivere. Questo è il momento di mangiare per questi piccoli uccelli. I mesi del gelo ormai sono vicini ed è importante avere delle scorte da utilizzare quando il cibo sarà meno abbondante. Mi avvio soddisfatto verso il vialetto principale, quello che conduce all'uscita e alla strada che poi va verso Mantova. Oltrepassando la cancellata, non posso fare a meno di voltarmi per gettare un'ultima occhiata agli splendidi colori con i quali l'autunno ha rivestito il bosco della Fontana.

0: Gentili amici, anche per oggi siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ho raccontato del Bosco Fontana e delle creature che lo popolano, e spero di avervi invogliato ad uscire dalle vostre case per trascorrere qualche ora all'aria aperta a contatto con la natura. Non abbiate paura del freddo, copritevi bene, ma uscite. La natura, la creazione di Dio, ha sempre in serbo per noi qualche bella sorpresa. Ora vi saluto, a tutti un cordiale a risentirci.
1: Avete ascoltato
2: Il Sentiero,
1: un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini,
2: tecnico del suono Stefano Casolari,
1: regia di Gianfranco Piccirillo.

0: Oameni prende mari.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio la nostra galassia, la Via Lattea, da Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra.

e ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.
2: Un'altra volta, signore, ho sbagliato con te.

Buonasera a tutti e buonasera nel nome del Signore Gesù. Benvenuti anche questa sera, benvenuti su Cristiano Online. La nostra preghiera è che possiate stare tutti bene e possiamo trascorrere questo tempo meditando la parola di Dio, meditandola per poter edificarci e poter anche crescere nella conoscenza della parola del Signore. Questa sera abbiamo con noi, come avete visto, il caro Pasquale Rinaldi, che è la quinta parte su un argomento: Nulla è stato inutile, il perdono e il compimento. Questa sera e ascolteremo, ecco, questa quinta parte di questi studi che ci ha portato fino a qui. E siamo grati al Signore per tutti i fratelli che si adoperano per il ministero della parola del Signore. Saluto la cara Caterina Monti, Patrizia, anche quelli che sono su Radio Logos. Siamo in diretta su Radio Logos, quindi salutiamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Dio vi benedica, è una gioia avervi anche in questo programma. Poi abbiamo Manuela Di Nolf, Rosario Arcidiacono, mia cara mamma, che salutiamo. E poi Antonietta Zavaglia, Patrizia Caruana, buonasera a tutti, Patrizia Luxa, Luigi Nerca, Luigi che saluto calorosamente, Dio ti benedica, caro Luigi, Francesca Interlandi, tutti quelli adesso che scriverete, tutti quelli che non scrivono, ogni sera lo ricordiamo, quelli che non scrivono li salutiamo, famiglia Coscia, caro Gianni, Svizzera, dalla Germania, Francia, Belgio, dalla Romania. Anche da oltreoceano ci seguono, quindi salutiamo quelli che ci seguono oltreoceano. Dio vi benedica. Divulghiamo questo link affinché altri possano ascoltare la parola del Signore. Siamo grati a Dio per questo. Viviamo in tempi particolari, in tempi difficili, lo sapete tutti voi, potreste sicuramente testimoniare di situazioni un po' difficili che stiamo vivendo, ma sappiamo che il Signore è con noi, non ci abbandona. Lui l'ha promesso: io sarò con voi tutti i giorni. Ricordiamoci che questa è una promessa fatta dal Signore. Se noi cerchiamo in tutti i modi di mantenere le promesse che facciamo, figuratevi il Signore, egli non mente, egli dice la verità e lui non ci abbandona, non ci lascia mai. La cara Francesca Interlandi, ho detto salutiamo, Tonia Pisano, suo figlio Giacomo, ben entrati, benvenuti, appena hanno scritto. Sicuramente anche la famiglia Sacchetti fra poco ci sarà, perché non mancano mai, li salutiamo calorosamente. Detto questo, desidero con voi leggere qualcosa della parola del Signore e poterci edificare insieme. E ovviamente do soltanto una lettura. Davide De Finis, buonasera. Davide Carmela Castrignano, buonasera. Mi piace che Davide De Finis sempre specifica da Luino, quindi salutiamo tutti quelli che ci si ascoltano da Luino. Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 19, almeno versetto 19, 20 e 21, solo tre versetti leggo. È scritto in questo modo, 1 Giovanni 5, verso 19, 20 e 21: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio, Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Allora, sapere come dice che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza di conoscere colui che è il vero, il Padre che ci ha fatto grazia. A volte per noi sembra scontato dire queste parole o condividere queste parole. E quando parliamo della salvezza di Cristo, quello che egli ha compiuto alla croce, magari lo abbiamo detto così tante volte che noi stessi ci diciamo che forse potrebbe essere un messaggio superato. Attenzione a questo campanello d'allarme, perché questo ci ha detto, che il Signore ci ha detto di ricordare e di ripetere, il sacrificio che egli ha compiuto alla croce. Non dobbiamo parlare di altre cose o aggiungere noi delle cose. Noi sappiamo
che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere, per ricevere anche salvezza. Dobbiamo parlare di questo, dobbiamo divulgare il suo verbo. E, cari, io voglio incoraggiarvi perché a volte è quello che ronzia un po' nelle orecchie chi evangelizza spesso, chi parla spesso e magari si trova a ripetere del sacrificio della croce, a ripetere Giovanni 3,16, Romani 3,23, tutti i versetti utili a evangelizzare, a far riflettere, a portare la persona al confronto a questi versetti e riconoscersi come peccatori. È quello che poi è avvenuto anche a noi. Quante volte sono stati citati questi versetti prima che arrivassero a noi? Quindi è buono che ci ricordiamo che noi dobbiamo parlare del Figlio di Dio, il Signore e Salvatore, e dell'opera che Egli ha compiuta. Gesù Cristo, Egli è il vero Dio, dice alla fine del versetto 20, no? Cioè nel suo Figlio Gesù Cristo, Egli è il vero Dio e la vita eterna. Se regia posso sottolinearmi questa frase, che Gesù è il vero Dio e la vita eterna. Allora, tutti quelli che dicono che Gesù non è un Dio, che Gesù, la Trinità non c'è, tutte altre cose, leggeteci questo versetto. Egli, parlando di Gesù Cristo, egli è il vero Dio e la vita eterna. Quindi, non solo lui lo aveva confermato anche lui stesso, io sono la via, la verità e la vita. Quindi Giovanni lo conferma che egli è il vero Dio e anche la vita eterna, ma rimarcando che Gesù è una parte della Trinità, è importante che noi parliamo di questo, anche se a volte possono sembrare argomenti un po' difficili, ma possiamo prepararci con la scrittura, rispondere con la scrittura e parlare con la scrittura per dimostrare quello che Gesù è e quello che egli è venuto a fare. Dobbiamo parlare di questo, dobbiamo prepararci a diffondere questo verbo. E detto questo, io voglio pregare, chiedere alla regia di mandare due canti prima di andarci a collegare col caro Pasquale, ma intanto voglio anche salutare Carmela Castrignano, Norma Adelina e poi che abbiamo Maria Grazia Marcello. Vi salutiamo tutti, vi vogliamo bene, sappiamo che anche voi ci volete bene, pregate per noi, è bello quando visitiamo delle chiese che ci ricordate che pregate per noi e questo ci incoraggia molto e vi ringrazio. Domenico ho incontrato dei cari fratelli a Fondi che mi ricordavano questo, che ci seguono, li saluto in questo momento di nuovo. Siamo veramente felici di essere incoraggiati da voi. Preghiamo e poi andiamo ad ascoltare due canti, dopodiché andremo a collegarci col caro Pasquale. Preghiamo. Signore, voglio tu guidarci in questa serata, ti preghiamo, Padre, che possiamo porre attenzione alla tua parola, guidi il caro Pasquale nell'esposizione degli insegnamenti della tua parola. Grazie, Signore, perché ci hai mostrato, Padre, che il tuo Figlio Gesù, egli è parte della Triunità, il vero Dio. Signore, noi vogliamo proclamare la vita eterna che egli ci ha dato, che egli è. Grazie, Padre, che ci hai salvati per mezzo di lui. Grazie perché abbiamo, Signore, un avvenire, un futuro meraviglioso, sicuro, certo, che dopo la nostra dipartenza o rapimento saremo con te, Signore, nel regno dei cieli. Aspettando tutto questo, vogliamo vivere una vita sottomessa a te, glorificando il tuo nome, innalzando il tuo nome nella nostra vita, Signore, tutti i giorni. E in Cristo Gesù ti preghiamo, benedetto in eterno. Amen e amen. Dio ci benedica. Allora, un canto, due, anzi, scusate, poi torniamo insieme. Vai regia, tra poco.

0: Bene, ringraziamo Marta, anche Marta Falcone per questo canto e Carmelo anche per questi canti. Gloria a Dio. Allora, regia, è arrivato il momento di andarci a collegare col caro Pasquale che spesso fa anche da conduttore oltre che da predicatore. Veramente siamo grati al Signore per la grande squadra che siamo impegnati in tante cose, voi sapete, a volte capita che qualcuno deve fare anche un doppio servizio, ma stasera fa da predicatore. Pasquale, buonasera.
1: Buonasera Corrado, buonasera anche a quanti sono già in ascolto di Cristiani Online.
0: Sei abituato a fare sia l'uno che l'altro, ma
1: Sì, come dicevi, quando c'è bisogno siamo sempre pronti a fare sia uno che l'altro, insomma, ecco.
0: ci adattiamo.
1: Va bene, dai.
0: Allora, il titolo di questa sera, siamo alla quinta parte del tuo studio, Nulla è stato inutile, il perdono e il compimento. E quindi ti diamo la linea, ci vediamo alla fine. Vai Pasquale.
1: Grazie Corrado, grazie. Sì, siamo giunti al compimento, alla fine di questo percorso che abbiamo fatto insieme, di queste 5 serate sulla vita di Giuseppe. Una storia fantastica, molto molto bella. E questa sera vedremo proprio il finale di questa storia, il perdono e il compimento della vita di Giuseppe. Il bellissimo versetto che vi ho detto di scriverlo sulla vostra Bibbia è il Genesi capitolo 50, versetto 20, dove dice: "Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di farlo servire al bene." E vediamo che è veramente qualcosa di straordinario. Dice: "Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso." E questa è un po' la conclusione della vita di Giuseppe, di come Giuseppe ha preso tutta questa storia. Nulla è stato inutile. Possiamo dire la stessa cosa noi nella nostra vita fino a questo momento, che tutto quello che è successo nella nostra vita è stato utile per la crescita spirituale di ognuno di noi, oppure abbiamo motivo di lamentarci perché delle cose non sono andate come noi avremmo voluto. Giuseppe ci insegna che nella sua vita, che ci sono stati degli alti, dei bassi continuamente, lui ha potuto dire alla fine: "Tutto quello che è successo è stato utile nella mia vita." Io spero che alla fine di questa serata ognuno di noi possa proprio dire questo: "Grazie Signore perché mi hai usato in questa maniera. Nulla è stato inutile nella mia vita." Possiamo vedere nella vita di Giuseppe che dalla prigione al regno di Egitto, Giuseppe è passato attraverso la fossa, la schiavitù, la casa di Potifarre, la prigione e infine arriva al palazzo del faraone. Nessuno avrebbe mai immaginato un percorso del genere, ma per arrivare a questo ci sono passati un po' di anni in tutto questo. Calcoliamo che da quando Giuseppe è stato venduto a quando poi ha incontrato i suoi fratelli sono passati alla bellezza di 20 anni. 20 anni non sono pochi, e vediamo che ha passato tanti anni nella sofferenza. E forse aveva tutti i motivi per potersi lamentare di un Dio che sembrava che non lo ascoltasse, non lo ascoltava più. Questo è un altro insegnamento molto forte, una lezione mo molto forte per ognuno di noi. Noi non dobbiamo fermarci alle apparenze quando sembra che Dio non ci ascolta. Dio ci ascolta, Dio è con noi in tutto questo. Dio aveva un piano verso Mosè, verso Giuseppe, ma non solo verso Giuseppe. Aveva un piano anche per i fratelli di Giuseppe, che li avrebbe incontrati nuovamente. Giuseppe ormai pensava di non vedere più i suoi fratelli, perché dopo tanti anni, la cosa che non sarebbe mai più potuto succedere, una cosa del genere, ma quello che Dio fa, lo fa veramente bene. Questo puzzle incomincia a arrivare alla conclusione e vediamo cosa succede. È arrivata la carestia, c'è la carestia, quel sogno che il faraone aveva fatto, ora si è avverato. sette anni di grande abbondanza, ma ora arrivano i sette anni di vacche magre. Vacche magre, la carestia è arrivata, e in Genesi, al capitolo 41, versetto 55, il papà di Giuseppe dice proprio queste cose. Dice: quando tutto il paese dell'Egitto ebbe fame, il popolo gridò al faraone per avere il pane. E il faraone disse a tutti gli egiziani: andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà. C'era carestia in Egitto. Tutto il popolo d'Egitto aveva fame, dice, andate da Giuseppe, perché Giuseppe era l'uomo che il faraone aveva messo per poter risolvere questo problema della carestia. Ma la carestia non aveva toccato solo ed esclusivamente il popolo d'Egitto, ma tutta la zona dell'Egitto, compreso dove abitava anche il papà di Giuseppe con i suoi fratelli. A questo punto Giacobbe dice ai suoi figli: ho sentito dire che c'è del grano in Egitto. Vedete come Dio prepara ogni cosa. Giacobbe sente che in Egitto c'è del grano, dice: scendete là e comprate per noi affinché possiamo vivere e non morire. E questo lo possiamo vedere in Genesi capitolo 42 versetto 2. Giacobbe dice: scendete perché c'è il grano, abbiamo bisogno di cibo per poter andare avanti. Così i fratelli partono per arrivare in Egitto. Partono per arrivare in Egitto, e dopo 20 anni, ormai i fratelli di Giuseppe pensavano, ormai è qualcosa che abbiamo fatto di sbagliato, sono passati 20 anni, ormai è tutto andato nel dimenticatoio. Giuseppe non avrebbe mai immaginato che quella mattina avrebbe potuto incontrare ancora i suoi fratelli, ma succede proprio questo. Arrivano e i fratelli di Giuseppe vedono un alto funzionario del regno dell'Egitto, questo uomo così importante che tutti avevano timore, non lo riconoscono. Non lo riconoscono perché, tenete presente, era un ragazzo di 17 anni, quindi era un giovanotto. Ora vestito con tutti gli abbigliamenti che un viceré poteva adoperare, naturalmente nessuno l'avrebbe potuto riconoscere, ma Giuseppe li riconosce. Giuseppe li riconosce, sono convinto che nel cuore di Giuseppe c'è stata una battaglia feroce proprio dentro di sé, dal desiderio di rivedere i fratelli, ma anche, forse essendo umani, dal desiderio di vendetta. Ho passato 20 anni lontano da mio padre, lontano da casa mia per colpa vostra. Loro non lo vedono, vedono un governatore egiziano. Giuseppe invece vede i suoi fratelli. Giuseppe avrebbe potuto vendicarsi. Qui c'è una lezione fantastica per ognuno di noi. Giuseppe avrebbe potuto vendicarsi dei fratelli, avrebbe avuto umanamente parlando tutti i diritti di poterlo fare. Avrebbe potuto dire tranquillamente: ora vediamo come la mettiamo, ora io ho il coltello dalla parte del manico. La vendetta era possibile, ma la misericordia, Giuseppe ha usato la misericordia invece della vendetta. Giuseppe, sapete, non dimentica il male. Sapete, molte volte quando succede qualcosa anche tra fratelli, tra sorelle, anche carnali, diciamo: vabbè, facciamo finta che non è successo niente. Il fare finta che non è successo niente vuol dire che alla minima occasione ritorna di nuovo a galla. Giuseppe non fa finta che non è successo niente, lo vedremo anche subito dopo. Lui dice delle parole molto forti nei confronti del suo fratello, dei suoi fratelli. Lui dice che voi mi avete venduto, cioè non sta rinnegando quello che è successo, non sta dicendo: vabbè, facciamo finta di niente, non è successo niente. No, è successo qualcosa di sbagliato, di terribile nella famiglia di Giuseppe. Addirittura lo volevano uccidere, poi dopo Ruben decide di venderlo e tutto quanto. Ma è successo qualcosa di terribile in questa storia. Ma lo capiscono anche i fratelli stessi di Giuseppe. Prima ancora che riconoscono Giuseppe, quando poi Giuseppe incomincia a metterli un po' alla prova e tutto quanto, al capitolo 42, versetto 21, tra di loro, parlando tra di loro nella loro lingua, perché erano convinti che Giuseppe non li avrebbe capiti e neanche i servitori che erano lì non l'avrebbero capito quello che diceva, dice, allora si dicevano l'un l'altro: sì, noi fummo colpevoli verso il nostro fratello perché vedemmo, vedete che le fratelli e sorelle, che versetto forte, perché i fratelli ammettono, dice, vedemmo la sua angoscia quando ci supplicava. Ma non gli demmo ascolto, ecco perché ci viene addosso questa angoscia. Cioè i fratelli riconoscono dopo 20 anni, 20 anni, riconoscono il male che avevano fatto. Erano cambiati, certo. Chissà quante notti non hanno dormito questi fratelli, chissà quante volte si saranno detto: ma perché abbiamo fatto tutto quello? Ma per quale motivo? Per un vestito? Solo per il fatto che lui era più amato di noi dal proprio padre? Ripeto, vi dico quello che abbiamo detto già l'altra volta. Molte volte, sapete, l'invidia nasce quando ci andiamo a paragonare agli altri. E poi per che cosa? Per un sogno? Per una veste bella che poteva essere, ma era sempre una veste in tutto e per tutto. Noi non gli demmo ascolto. Quando pensiamo a questi versetti, quando pensiamo e immaginiamo, usare la nostra fantasia nel vedere questo ragazzo di 17 anni buttato in questa fossa che sta sicuramente piangendo, supplicando i suoi fratelli di non fargli del male, ma poi di non venderlo a questi ismailiti. Possiamo immaginare quanta cattiveria c'era in questi fratelli di Giuseppe e lui li supplicava. E questi ormai erano uomini, hanno capito quando noi non lo ascoltammo, quando lui ci supplicava, non gli demmo ascolto. Giuseppe non permette che la colpa subita continui ancora nella sua vita. Lui sceglie di decidere, poteva vendicarsi oppure usare il perdono. E ripeto, perdonare non significa dimenticare. Noi molte volte confondiamo il perdonare con il ricordo. Difficilmente noi dimenticheremo qualcosa, perché è dentro di noi il ricordo, soprattutto se uno ha una buona memoria, porterà avanti quel ricordo fino a quando morirà. Ma questo non vuol dire che non ha perdonato, che non perdoniamo. Questo vuol dire solamente che io, anche se ricordo quello che è successo nella mia vita per colpa di un fratello, per colpa di una sorella, io non vado a cercare una vendetta personale nei confronti di coloro che mi hanno fatto del male. Soprattutto non va a cercare, come dicevo, la vendetta, ma soprattutto è guidato dallo Spirito Santo. Già Giuseppe si è accorto che nei fratelli c'era qualcosa che era cambiato in tutto questo. Noi abbiamo fatto del male a un nostro fratello, sangue del nostro sangue, carne della nostra carne, noi lo abbiamo venduto come straniero e non sappiamo più che fine ha fatto, ma ce l'avevano davanti. Ma Giuseppe voleva tastare ancora il polso dei suoi fratelli, voleva vedere fino a che punto si sarebbero spinti i fratelli nel riconoscere lo sbaglio che loro avevano fatto. E a questo punto lui li mette alla prova. Li mette alla prova e gli dice: bene, andate a prendermi questo ultimo fratello che avete preso. I fratelli, molto titubanti, non volevano questo beniamino, ma lo vanno a prendere. E alla fine succede che quando poi sono arrivati con Beniamino, Giuseppe gli fa mettere nei loro sacchi del cibo, ma gli fa mettere anche la coppa sua personale. e accusa Beniamino che ha rubato questa coppa. E lui decide che loro possono partire, ma Beniamino sarebbe rimasto lì in Egitto. Immaginate un attimino l'ansia dei suoi fratelli, come Beniamino, il nostro padre, infatti così dice la Bibbia, il nostro padre morirebbe, il cuore non reggerebbe a una notizia del genere, già perso uno. E qui vediamo che il cuore dei suoi fratelli era cambiato completamente. Difatti Giuda si gira verso Giuseppe e gli dice: ora dunque, ti prego, lascia che il tuo servo rimanga al posto del ragazzo come schiavo del mio signore e che il ragazzo risalga con i suoi fratelli. Giuda, colui che insieme ai fratelli avevano deciso di ucciderlo, coloro che avevano deciso poi alla fine di venderlo, lui decide, dice: prendi me al posto di Beniamino, fa che io possa diventare il tuo schiavo, ma fai in modo che i miei fratelli, soprattutto con Beniamino, possa ritornare a casa dei miei genitori. Che cambiamento, vero? Quando c'è uno che si pente, si vede subito il cambiamento. E qui Giuda e tutti gli altri stanno facendo vedere che avevano fatto qualcosa di sbagliato, ma che era pronto addirittura a prendere il posto di Beniamino. E a quel punto che succede? Arriva come qualcosa nello stomaco proprio dei fratelli. Erano convinti di parlare a un egiziano, erano convinti che lui non conosceva la loro lingua, erano convinti di rimanere come schiavi lì in Egitto, ma a un certo punto, dice la parola al capitolo 45, versetto 1, dice: Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutti quelli che lo stavano intorno e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. E nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere da Giuseppe. Tutti sono usciti, rimane solamente Giuseppe davanti ai suoi figli, i suoi fratelli. E immaginate la scena. Giuseppe si rivolge verso i fratelli e gli dice: io sono Giuseppe. I fratelli, a quel punto, il cuore gli si sarà fermato completamente. Non so voi, ma io veramente proprio qualcosa di straordinario quando Giuseppe dice: io sono Giuseppe, il fratello che voi avete venduto. Il fratello che voi avete venduto ora è lì davanti a loro come il viceré dell'Egitto. La domanda è: che avremmo fatto noi veramente? Togliamoci quell'aureola di super spirituali, ma parliamo domani. Io l'ho detto dal primo incontro, questa storia è fatta di uomini con carne e ossa e sangue. Io sono convinto che Giuseppe più di una volta si era rivolto verso Dio dicendo: Signore, ma perché è successo questo a me? Quindi Giuseppe, come dicevo all'inizio, avrebbe potuto comportarsi diversamente, ma noi come ci saremmo comportati? Lasciamo da parte Giuseppe un attimino perché sappiamo come lui si è comportato, ma ora parliamo di noi. Come noi ci saremmo comportati a fare questo? Come ci saremmo comportati? Ognuno potrà dire la sua propria risposta. Io sono Giuseppe, vedete cosa dice Giuseppe ai suoi fratelli? Dice: io sono Giuseppe, vostro fratello che voi vendeste. Non sta dicendo ai fratelli: voi non avete fatto niente di sbagliato, oppure quello che avete fatto facciamo finta di dimenticarci. No, lo avete venduto, mi avete venduto in Egitto. Ma qui c'è un ma. E ripeto, quando c'è un ma, la storia cambia, o in positivo o in negativo. Difatti dice: ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto per essere condotto qua, perché Dio mi ha mandato davanti a voi per sé, per preservarvi in vita. Voi mi avete venduto. Questa è la chiave di tutto quello che era della vita di Giuseppe. Ma immaginiamo ora, passiamo dalla parte dei fratelli. Cosa pensavano i fratelli in quel momento? Io sarei sprofondato, io sarei morto se fossi stato uno dei fratelli. Che cosa hanno pensato? Adesso cosa sarà? Cosa succederà? E lui dice che ha usato misericordia. Ma sapete, la paura dei fratelli di Giuseppe non è finita solamente in quell'occasione, perché dopo un po' di tempo, al capitolo 50, versetto 20, ormai sappiamo che il padre Giacobbe muore. E i fratelli, sapete qual era la loro paura? Dicono: adesso nostro padre è morto. Giuseppe si vendicherà, forse non lo ha fatto prima perché c'era nostro padre, per non dargli un dispiacere, ma ora si vendicherà. E sapete cosa risponde Giuseppe per tranquillizzare gli animi dei propri fratelli? Dice: voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha risposto, ha pensato di farlo servire, a convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene per conservare in vita un popolo numeroso. Gli uomini avevano un progetto, Dio aveva un piano per il suo popolo. Ma andiamo avanti perché il tempo veramente stringe. E Giuseppe restituisce il bene per il male. Molte volte noi non siamo portati a fare questo. Sapete, questa è una lezione che Gesù stesso disse: amate i vostri nemici. E qui Giuseppe, molti anni prima ancora, sta facendo proprio questo. Ma noi oggi, nel 2026, come ci possiamo comportare? Siamo capaci anche noi di vincere il male con il bene, come ha fatto Giuseppe? Giuseppe aveva l'opportunità di restituire il male, ma ha pensato di restituire il bene. Giuseppe non ha salvato solamente la sua famiglia, ma ha salvato tutta la zona, tutto l'Egitto, compreso tutta quanta la sua famiglia. Giuseppe aveva l'opportunità di restituire il male, ma ha pensato di restituire il bene. Giuseppe non ha salvato solamente la sua famiglia, ma ha salvato tutta.

Proviamo a metterci dalla parte di Giuseppe. Saremmo noi capaci veramente di fare quello che fece lui? Ecco la domanda più difficile. Immaginiamo di avere finalmente davanti a noi persone che ci hanno fatto soffrire, che ci hanno fatto del male e purtroppo ci possono essere nella chiesa, nella famiglia, sul lavoro, ci possono essere. Giuseppe aveva il potere, teniamolo presente. I suoi fratelli non erano più giovani ed arroganti come lo erano 20 anni prima, quando lo avevano venduto. Adesso erano davanti a lui e avevano bisogno di Giuseppe, di colui che loro avevano cercato di eliminare, di ucciderlo e poi hanno deciso di venderlo. Giuseppe avrebbe potuto dire: ora è arrivato il mio momento. Quando c'è un po' di potere, gli uomini si sentono onnipotenti. Giuseppe invece sceglie la misericordia. Io sono Giuseppe. E poi fa una domanda fortissima. Mio padre vive ancora. Si stava preoccupando del padre. E poi dice: non vi rattristate e non vi dispiace di avermi venduto per condurmi qui, perché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi in vita. Perché solamente grazie ai sogni che Giuseppe ha potuto svelare al faraone, grazie al fatto che lui è diventato viceré in Egitto, grazie al fatto che loro l'hanno venduto, che loro hanno potuto averla salva la vita. Ma questo non cancella, come dicevo prima, il fatto che loro hanno sbagliato. Ma il fatto che hanno sbagliato non è un qualcosa che per sempre. Perché Giuseppe voleva vedere se si erano pentiti e lui alla fine ha capito che si erano pentiti di quello che avevano fatto. E allora ecco che lui dice: io sono Giuseppe, ma non vi preoccupate, non vi preoccupate per quello. Se fossi stato invece uno dei fratelli, che cosa avrei fatto? Forse scopriamo dentro di noi il fatto che siamo a volte dei fratelli di Giuseppe, con le loro debolezze. I fratelli di Giuseppe, sapete, erano invidiosi. C'era gelosia, c'era risentimento tra di loro, c'era competizione tra di loro, difficoltà ad accettare il successo degli altri. Infatti, avevano fatto molta fatica ad accettare i sogni che Giuseppe aveva fatto, quello delle stelle e quelle dei covoni. Ma portiamolo ai nostri tempi di oggi. Come siamo noi? Come i fratelli di Giuseppe che portano invidia, che portano gelosia. Allora, se è questo, possiamo solamente chiedere allo Spirito, possiamo chiedere al Signore di cambiare il nostro cuore affinché noi possiamo andare alla croce e portare tutto il nostro peso, perché ognuno di noi ha un suo peso, portiamolo alla croce e Lui ci darà la forza di poter risolvere questo. Difficoltà ad accettare gli altri non è facile, non è facile. È come quando i discepoli di Giovanni Battista andarono da lui e gli hanno detto: Gesù battezza più persone. E Giovanni ha detto: non vi preoccupate, è giusto che lui cresca e che io scenda. Se qualcun altro fratello ha più successo di me, io mi devo solamente rallegrare e dire: Signore, grazie perché tu lo stai usando in questa maniera. Ora lasciamo da parte i fratelli di Giuseppe e torniamo per l'ultima volta da Giuseppe. Se fossi stato Giuseppe, sarei riuscito a perdonare? Dobbiamo essere sinceri, fratelli e sorelle, dobbiamo essere sinceri. Scrivetelo anche nei commenti se volete. Questa è una domanda difficile, veramente molto, molto difficile. È facile dire bisogna perdonare, vero? Ci sono tanti messaggi sul perdono, ma quando qualcuno ci ha tradito, quando ci ha umiliato, quando ci ha abbandonato, fatto del male, danneggiato, ferito profondamente, allora il perdono, sapete, diventa una prova nella nostra vita, diventa difficile, non dico impossibile, diventa difficile, non impossibile. Oggi il Signore dice a te: tu vuoi essere un Giuseppe? Allora devi essere pronto a perdonare i tuoi fratelli, anche se hanno fatto le cose più brutte che si possono immaginare. Che cosa di più brutto di quello che hanno fatto a Giuseppe?

0: cosa ci potrebbe essere? Quella di ucciderti, non lo hanno fatto. Ma tu oggi hai la possibilità di perdonare esattamente come Giuseppe fece. Io sono Giuseppe, non temete, non avete paura. Io non sono qui per vendicarmi, ma come sta mio padre? E in Romani capitolo 12, versetto 17 dice, Paolo scrive, non rendete a nessuno male per male. Non vi vendicate, cari miei, ma lasciate il posto all'ira di Dio. Giuseppe ci conduce a Cristo perché la vita di Giuseppe è un po' un esempio di quello che poi Gesù ha dovuto portare. Gesù è stato rifiutato dagli uomini, umiliato, messo a morte, ma dalla morte Dio ha fatto scaturire la salvezza e il perdono per ognuno di noi. Gesù fu rifiutato, ma lui ci ha portato la salvezza morendo sul legno della croce. Giuseppe ha potuto dire ai suoi fratelli: voi avete pensato male verso di me, ma Dio lo ha trasformato in bene. Gli uomini possono pensare male di noi, ma Dio trasforma in bene quello che gli uomini pensano in male. Lasciamoci con queste ultime parole. Forse nella vita di oggi noi siamo un po' Giuseppe e un po' i suoi fratelli, forse un po' dell'uno e un po' dell'altra a volte, no? A volte siamo stati feriti e siamo stati o ci siamo comportati come Giuseppe. Molte volte abbiamo noi ferito agli altri. Quindi cosa abbiamo bisogno di fare, cari fratelli e sorelle? La storia di Giuseppe ci insegna tante cose come abbiamo visto in queste 5 serate. La cosa di Giuseppe insegna a perdonare e ad essere perdonati. Continueremo noi guardando la ferita del passato oppure guarderemo a Dio dicendo: Signore, è vero, sono stato offeso, sono stato ferito, ma tu hai fatto grandi cose nella mia vita, esattamente come l'ho fatto con Giuseppe. Se Giuseppe avrebbe usato la vendetta nei confronti dei suoi fratelli, non sarebbe stato quel Giuseppe che tutti quanti noi ci ricordiamo, perché è stato un Giuseppe che ha usato misericordia, non dare a qualcuno quello che merita. Così possa essere nella nostra vita di tutti i giorni, mentre camminiamo su questa, possiamo dire, su questa valle di lacrime, su questo percorso che potrà durare 50, 60, 80, 90 anni, ma che alla fine poi ci troveremo davanti alla presenza del Signore, ci potrà chiedere come ti sei comportato quando avevi la possibilità di perdonare. Hai perdonato oppure non hai perdonato? Che Signore possa dare una risposta a questa domanda che ci siamo fatti dentro di noi. Amen.
1: Amen, regia, aprici, ecco qua. Amen, grazie Pasquale, grazie per
0: Grazie
1: questa
0: Corrado, grazie
1: possibilità,
0: a te.
1: sì, di aver potuto condividere la parola. Ci sono tanti insegnamenti da questa storia, preziosi insegnamenti che il Signore ci dà e anche applicazioni da poter, ecco, imparare e mettere insieme. La nostra vita è fatta anche di tante situazioni dove possiamo ricordare quello che è accaduto a Giuseppe e imparare la sua fedeltà che ha avuto al Signore, come ha evitato le tentazioni e come è rimasta fedele a Dio in carcere indipendentemente da tutto. Ti ringrazio personalmente per questi studi, per questi messaggi e forse dovresti pensare di fare un libretto, La vita di Giuseppe
0: Sì,
1: sarebbe molto.
0: in effetti
1: L'hai già scritta? Ah, l'hai fatto, l'hai stampato tu stesso.
0: però devo dire che quando ho rifatto gli studi per queste serate l'ho stravolto di nuovo, quindi dovrei rifarlo di nuovo.
1: Diciamo si avvicina, sarebbe una bella cosa, sì. Pasquale, ti ringraziamo, noi ci vediamo presto per tante altre cose, ma sicuramente ti rivedremo presto anche su Cristiano Online. Dio ti benedica e grazie del tuo
0: Grazie,
1: servizio e della tua opera
0: caro Corrado.
1: per il Signore.
0: Buona serata a quanti sono in ascolto. Un abbraccio a tutti quanti voi. Sapete che mi piace stare insieme con voi, quindi ogni occasione è sempre buona per lodare.
1: Forse è l'occasione anche di ricordare, visto che siamo ancora insieme, del calendario, perché anche per quelli che sono nella zona di Milano, possono rivolgersi a Pasquale che a noi, c'è a disposizione il calendario, gocce dal cielo, salvate per servire, mette a disposizione a costo di stampa e spedizione. Siamo un'opera umanitaria, non facciamo lucro, non possiamo fare lucro. E quindi per chi vuole evangelizzare può richiederci la possibilità di ricevere dei pacchi, dei calendari pagando solo stampa e spedizione. E so che in diversi si stanno organizzando per richiedere, molti li abbiamo già piazzati, ma anche ancora alcuni ci sono. E quindi magari potete rivolgersi anche a Pasquale, se siete nella zona del Milanese, sicuramente Pasquale sarà disponibile per fare anche questo, vero Pasquale?
0: Certamente, c'è
1: Siamo una
0: problema.
1: grande squadra, eh? Va
0: Certo.
1: bene, un abbraccio, un grande saluto
0: Grazie,
1: a tua
0: grazie,
1: moglie, a
0: a
1: nonna
0: tutti.
1: Angela, mi raccomando, un abbraccio a nonna Angela. Ciao
0: Senz'altro, me ne mancherò,
1: Pasquale,
0: mancherò.
1: ciao. Allora, siamo arrivati al termine di questo programma, dobbiamo salutarci e quindi che la nostra preghiera è che il Signore possa benedirci calorosamente, che possiamo, ecco, tenere presenti gli insegnamenti che abbiamo ricevuto questa sera, facciamone tesoro e soprattutto applichiamoli alla nostra vita. Domani sera saremo di nuovo insieme, ci sarà Enrico Pasquini e quindi sempre pronti ad ascoltare la parola del Signore e terminare una giornata con gli insegnamenti della parola di Dio. Dio vi benedica calorosamente, a domani, una buona serata.

0: Salvia e Maria Culerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati. Eccoci insieme con Il libro più letto e Maria. È la prima volta che sei con noi? Resta sintonizzato. Si parla del libro più letto. Sei curioso di sapere cos'è questo libro più letto? E oggi Enzo parlerà di un nuovo patto. Qualcosa che finisce e qualcosa che inizia. Sentiamo insieme.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 8 dell'Epistola agli Ebrei, parte che, a mio avviso, è la più significativa e più coinvolgente. Cristo qui ci viene presentato come ministro che opera nel vero santuario, in virtù di un patto migliore, che poggia su migliori promesse. Leggiamo ancora i versetti dall'1 al 7 di Ebrei, capitolo 8. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Infatti ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, è perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. «Guarda», disse, «di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte». Ora, però, egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Il versetto 1 presenta il punto essenziale, il nodo cruciale, la chiave di volta dell'intero edificio sin qui costruito. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto nei cieli alla destra della maestà. Questo è il cuore della rivelazione. Cristo ha fatto qualcosa che nessun sacerdote nell'Antico Testamento aveva mai fatto. Non c'è mai stato un sacerdote della discendenza di Aronne che abbia avuto nel tabernacolo una sedia sulla quale sedersi. Il lavoro del sacerdote non finiva mai. Egli era impegnato in tutto l'arco della giornata nel servizio al Tempio e offriva poi continuamente sacrifici a Dio per i peccati. Ora che Cristo è morto, tutto è compiuto e non abbiamo bisogno di chiederci se stiamo facendo abbastanza per meritare la salvezza. Tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è di volgerci a Cristo e confidare in Lui come nostro Salvatore. Egli è seduto perché ha compiuto la nostra redenzione. Egli ci chiede soltanto di accettarla.

Il versetto 6 afferma che Gesù ha ottenuto un ministerio superiore, che è molto più eccellente di quello svolto dai discendenti di Aronne. Il tabernacolo qua giù era l'ombra del vero tabernacolo lassù nel cielo. Cristo vive lassù e può mantenerci salvati. Spesso le persone ci chiedono se pensiamo di poter perdere la salvezza. Sicuramente perderemmo la nostra salvezza prima del tramonto del sole se Cristo non fosse lassù per noi proprio ora. Gesù è mediatore di un patto migliore, conosciuto come il Nuovo Patto e definito il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è in realtà un nuovo patto che Dio ha fatto, che è in contrasto con il vecchio patto dell'Antico Testamento. Dio diede a Mosè la legge, poi gli diede le istruzioni per costruire il tabernacolo e per svolgere il servizio al suo interno. Nel Tempio veniva affrontato il peccato. Nessuno è mai stato salvato osservando la legge. Nessuno mai ha potuto andare a Dio e dire: «Ho osservato tutti i tuoi comandamenti, perciò ricevimi». Perciò gli israeliti portavano continuamente dei sacrifici, perché trasgredivano la legge di Dio. La legge rivelava loro che erano privi della gloria di Dio. Il sistema sacrificale era quindi un'ombra, anche se il tabernacolo che Dio aveva dato loro riproduceva fedelmente quello celeste. Esso era un'ombra del vero tabernacolo nel quale Cristo oggi svolge il suo ministerio. In altre parole, fin qui abbiamo visto che abbiamo un sacerdote migliore, abbiamo un sacrificio migliore, abbiamo un tabernacolo migliore. Gesù è il sacerdote migliore perché svolge il suo servizio per noi nel cielo. Egli è il sacrificio migliore perché ha offerto se stesso. Egli serve in un tabernacolo migliore, il tabernacolo celeste, non fatto dalla mano dell'uomo, dove egli ha offerto il suo sangue per il nostro peccato. Il versetto 6 afferma che il nuovo patto è fondato su migliori promesse. Ai tempi dell'Antico Testamento Dio aveva dato la legge mosaica e quando i figli di Israele la trasgredivano, offrivano sacrifici per l'espiazione delle loro trasgressioni. Prima che Dio desse la legge mosaica e le istruzioni per accostarsi a Lui attraverso il tabernacolo rituale, essi andavano a Lui per fede, come fece Abramo. Ai tempi di Noè, il rapporto con Dio poggiava su una base ancora diversa. Leggendo la Bibbia, è possibile notare come Dio abbia agito con gli uomini in modi diversi, in tempi diversi che possiamo chiamare dispensazioni. L'autore di questa epistola dice che ora abbiamo un patto migliore, che è basato su promesse migliori. Anche se come cristiani noi siamo stati fatti partecipi di queste promesse, Dio non ha dimenticato la nazione di Israele, cui pure ha rivolto una parte di queste promesse migliori che si adempiranno per questo popolo nel millennio futuro. I profeti dell'Antico Testamento affermano che Dio riporterà i figli di Israele nel loro paese. Per esempio, consideriamo questa profezia riportata al capitolo 30, versetto 18 del libro di Geremia. «Così parla il Signore, ecco, io riporto dall'esilio le tende di Giacobbe e ho pietà delle sue abitazioni. Le città saranno ricostruite sulle loro macerie, i palazzi saranno abitati come di consueto». Sempre nel libro di Geremia, al capitolo 31, versetti 10 e 11, ci viene detto: «Voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane. Dite: colui che ha disperso Israele lo raccoglie, lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge». Infatti, il Signore ha riscattato Giacobbe e l'ha salvato dalla mano d'uno più forte di lui.

0: I giudei che oggi vivono in Israele sono lontani da lui. Pochi sono convertiti al cristianesimo, ma quando essi torneranno al Signore ed accetteranno Gesù come loro Salvatore, riconoscendo in lui il Messia, allora anche per loro si adempiranno le promesse migliori di cui parla l'autore della lettera agli Ebrei, basate su un patto migliore. Leggiamo nel libro del profeta Geremia, al capitolo 31, versetti 31, 32 e 33. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri, il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò nel loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. In effetti, Dio dice, prima l'ho data loro scrivendola sulla fredda, dura pietra, ed essi non sono stati in grado di osservarla, ma ora la scriverò sulle tavole di carne del loro cuore. Egli non ha fatto questo a tutt'oggi, ma un giorno la profezia di Geremia sarà adempiuta. È scritto sempre al capitolo 31, versetto 34. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo, conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Questo è ciò di cui parla lo scrittore agli Ebrei. Il nuovo patto è stabilito su promesse migliori. Cristo è il mediatore di un patto migliore, perché contiene promesse migliori. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Il versetto 7 rimarca che se quel primo patto fosse stato senza difetto, non se ne sarebbe istituito un altro. Il primo patto non era adeguato, il che ha creato la necessità di un patto migliore. Qualcuno potrebbe pensare che il vecchio patto fosse sbagliato, ma non è propriamente così. I versetti seguenti ce lo spiegano. Leggiamo dunque dal versetto 8 al versetto 12. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice, «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto, e io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino, e nessuno il proprio fratello, dicendo, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Il versetto 8 mette in rilievo il fatto che Dio abbia istituito un nuovo patto in quanto il popolo non era stato in grado di osservare il precedente. Dio biasima il popolo per il suo comportamento, non il patto. Il problema non ha mai riguardato il patto di Dio. Non c'è nulla di sbagliato nella legge di Dio, piuttosto c'è molto di sbagliato in noi. Noi non siamo in grado di osservare la legge, non siamo all'altezza di quanto essa richiede. Abbiamo appena letto nel libro del profeta Geremia, «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo». I figli di Israele trasgredirono il primo patto perché non erano in grado di mettere in pratica i comandamenti impartiti dalla legge. Il patto non li metteva in condizione di fare ciò che richiedeva. Perciò il Signore scriverà il nuovo patto sui loro cuori, non su tavole di pietra. E perciò essi saranno in grado di obbedire. Oltre a tutto ciò, il Signore promette un perdono pieno dei peccati, un perdono completo. Leggiamo ora l'ultimo versetto del capitolo 8, dicendo... Un nuovo patto egli ha dichiarato antico il primo. Ora quel che diventa antico e invecchia è prossimo scomparire. Il sistema mosaico costituisce un modello vecchio, superato, e Dio ha introdotto un nuovo modello. Questo nuovo patto non si fonda sulle nostre opere, ma sul sacrificio di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Il Signore ha fatto questo non perché ci fosse qualcosa di sbagliato nel vecchio patto, ma perché c'è qualcosa che non va in noi. Non c'è possibilità di salvezza secondo il vecchio patto. Tutti noi Dobbiamo andare a Dio per avere misericordia e accettare nel suo nuovo patto il provvedimento di un Salvatore. La legge era totalmente incapace di produrre qualcosa di buono nell'uomo. L'Apostolo Paolo poteva dire nella sua lettera ai Romani, al capitolo 7, versetto 18, «Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». L'uomo è malvagio, è incapace di mettere in pratica la legge di Dio. Questo non riguarda soltanto l'uomo al di là della strada o quello che abita nel vicino isolato, né indica soltanto alcune persone che vivono una vita dissoluta, riguarda anche noi. Lo Spirito Santo ora è in grado di fare l'impossibile. Lo Spirito Santo può produrre una vita santa in una carne debole e peccatrice. Quello che la legge non poteva fare, lo Spirito Santo lo può fare. Di conseguenza noi possiamo essere salvati e vivere la vita cristiana sulla base di questo nuovo principio. Abbiamo un nuovo patto basato su migliori promesse. Dio ci ha dato lo Spirito Santo e Gesù, il nostro intercessore, oggi è lassù per aiutarci. Questo brano della Scrittura è meraviglioso. Mettere l'enfasi sul Cristo vivente, sulla sua ascensione, sulla sua intercessione lassù nel cielo per noi, ci portano a un livello progredito nella conoscenza della dottrina cristiana. È un po' come per un bambino, lasciare il latte per nutrirsi di cibo solido. Quando afferriamo il Cristo vivente, noi ci stacchiamo dal suolo per giungere sulle alture. Non possiamo salire più in alto di così nel tempo in cui viviamo.

0: E così voltiamo pagina, arrivando al capitolo 9. Il soggetto del nostro studio è il sacerdozio del Signore Gesù Cristo, il quale è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nella seconda parte del capitolo 7 avevamo visto come il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne risultasse inferiore a quello di Gesù, e nel capitolo 8 come a ciò conseguisse la superiorità del nuovo sull'antico patto. I discendenti di Aronne esercitavano il loro ufficio in un tabernacolo costruito sulla terra dalla mano dell'uomo, dove gli israeliti rendevano il loro culto di adorazione a Dio, e che era soltanto una figura di quello che è in cielo. Il santuario celeste, dove il Signore Gesù svolge oggi il suo ministero, ci introduce a un'adorazione migliore. Molte persone identificano la legge con i 10 comandamenti, ma l'epistola agli ebrei ci mostra anche quella parte della legge che riguarda l'adorazione e il sacerdozio. Questi soggetti hanno fatto emergere un altro tema di importanza fondamentale per l'uomo, qual è la risoluzione della questione del peccato. In questo contesto lo scrittore ha evidenziato come la legge non abbia affatto risolto questa questione. Leggiamo infatti al capitolo 10, versetto 4 dell'epistola: «Perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati». Leggiamo i primi 5 versetti. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i panni della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. E domani esamineremo attentamente questo brano, quindi quando avremo la possibilità di risentirci ancora una volta. Intanto io vi ringrazio per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, per l'attenzione che ancora ci avete prestato. Appuntamento allora domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 6 minuti.

Carissimi ascoltatori, la nostra cara Patrizia rileggerà dal capitolo 17 del Vangelo di Giovanni il versetto 1, da cui cercheremo di trarre una breve meditazione.

Gesù disse queste cose. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te.

0: Il lungo discorso con il quale Gesù si accomiatò dei suoi discepoli è finito. Possiamo pensare che nel tempo trascorso insieme in quella lontana sera il Signore Gesù abbia guardato i suoi pochi seguaci, indirizzando loro le proprie parole, e abbia visto nei loro occhi le diverse reazioni alle sue importanti affermazioni. Possiamo pensare che li abbia guardati con simpatia, con amore, con preoccupazione, con trepidazione, sapendo che poco dopo li avrebbe lasciati ed essi avrebbero dovuto affrontare un momento molto difficile, molto doloroso. Dopo tutto questo, Gesù sentì il bisogno di ricercare lo sguardo di Dio. Sentì il bisogno di vedere con gli occhi della fede il volto del Padre, di incrociare con i suoi occhi quelli paterni rivolti verso di lui, vero uomo, oltre che vero Dio. Sentì la necessità, dopo aver così a lungo parlato con gli uomini, di parlare con Dio, con il Padre, di elevarsi al di sopra della bassezza terrena e di avere un altro interlocutore che certamente aveva la facoltà di comprendere, di soccorrere, di sostenere il Figlio nel compimento della sua missione. Gesù sentì il bisogno del conforto divino. Così come ci è stato letto, alzò gli occhi al cielo. Li alzò per parlare con il Padre, che è nel cielo. Li alzò pienamente consapevole della sua momentanea inferiorità di essere incarnato. Li alzò, indirizzando il suo dire verso colui dal quale come uomo doveva dipendere. Gli alzò in un atteggiamento di supplica, di richiesta e di intercessione. In questo suo alzare gli occhi al cielo possiamo vedere tutta l'umiltà del Cristo uomo, tutta la realtà del suo abbassamento, tutta l'ubbidienza che lo animava per portare a termine l'opera di Dio. Possiamo vedere tutto il senso della sua dipendenza da colui, il Padre, che solo possiede piena sufficienza per compiere tutto ciò che vuole. Rivolgere gli occhi al cielo è un atteggiamento di preghiera, è un atteggiamento di devozione, ma anche di attesa. Se lo ha fatto il Signore Gesù, possiamo certamente farlo anche noi. Non certamente come un atto formale, rituale, ma per vedere con lo sguardo del cuore ciò che rimane invisibile agli occhi umani. Gli occhi fisici possono vedere ben poco. Un soffitto, un cielo stellato, un cielo sereno o nuvoloso e qualche volta anche un cielo tempestoso. Ma se dietro quello sguardo esiste una vera spiritualità, una reale fede, allora la visione si allargherà per vedere con il cuore il trono della maestà divina, per vedere il volto sorridente, il volto amoroso di Dio, per incrociare il suo sguardo che infonde coraggio, che dona nuove forze, nuova volontà per proseguire un cammino che non è sempre facile, ma è sempre benedetto se corrisponde al sentiero di Cristo. Vogliamo insieme alzare gli occhi al cielo per chiedere umilmente, intensamente, la benedizione di Dio, quella benedizione che ci può arricchire.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: o nel prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Ma non prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 34 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, avevi mai pensato che la violenza è un atto di forza che nasconde una grande debolezza? Sono tanti i fatti di violenza che si verificano in ogni parte della terra, ogni giorno, e spesso vittime di tali atrocità sono donne e bambini. La paura di tanti è quella di trovarsi impotenti di fronte a tutto questo, di trovarsi da soli, visto che molto spesso nemmeno le autorità riescono a fermare quest'ondata di pazzia che invade l'intero globo. Ogni abuso sessuale, fisico o psicologico viola i diritti umani e calpesta la dignità di chi lo subisce. Chi violenta vuole mostrarsi forte e potente di fronte alla fragilità di una donna o spesso di un bambino, ma questo basta per capire quanto deboli e insicure, insoddisfatte e frustrate siano queste stesse persone che per provare la sensazione di predominio su qualcuno si rendono carnefici e addirittura assassini a volte del corpo e dei sentimenti delle loro vittime. Tanti invocano il nome di Dio e sfogano su di lui tutta la rabbia e lo sconforto di fronte a casi di violenza, ritenendolo forse colpevole di non esserci o di non intervenire, nemmeno lui. Chissà quanti, davanti a tali tragedie, si domandano: dov'è Dio? Perché non fa qualcosa? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se sei come me quando si presenta una prova, non salti su e giù con entusiasmo dicendo sì, un'altra cosa di cui preoccuparsi. Le prove danno origine a sofferenza, dolore e preoccupazione. La Bibbia dice: perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ma la Bibbia ci incoraggia anche a vedere le prove sotto un'altra luce. Leggiamo insieme 1 Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove sono lì per rivelare il grande valore della tua fede, caro amico. Quindi Dio non permette questa o quella prova per punirti o per darti una lezione di vita. No, Dio è buono ed è amore. La sua gentilezza verso di te non ha fine. Ma sa anche che la tua fede non cresce quando tutto va sempre bene. La tua fede, caro amico, affina, mette radici e assume un valore maggiore quando viene messa alla prova. In altre parole, quando sei colpito da una difficoltà, da una preoccupazione o da un duro colpo, sei spinto a contare su Dio, a credere alle sue promesse e ad aspettare con fervore che Lui si muova nella tua vita. E così il tuo sguardo si volge verso di Lui e la tua fede cresce rendendoti più forte. Se stai attraversando una prova, caro amico, prendi coraggio. Prego per te e sono con te con tutto il mio cuore. Ma soprattutto Dio, Lui è con te. Lo vedrai agire in risposta alla tua fede. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 4 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro, al telefono il professor Carlo Anau, docente dell'Università di Modena e Reggio in programmazione servizi sociali e sanitari ed epidemiologia, direttore del bollettino dell'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Ben trovato professore.
4: Grazie a voi.
3: Oggi con lei, professore, vogliamo un po' parlare quindi di autismo e parlarne nella maniera giusta per dare corretta informazione ai nostri ascoltatori.
2: Professore, no, ma in realtà appunto com'è la giornata tipo di una persona autistica?
4: Allora, le persone autistiche ovviamente sono molto differenti, c'è chi è appena toccato tra virgolette da questi problemi e sono coloro che hanno le cosiddette sindrome di Asperger, coloro che hanno soltanto la carenza di empatia, ma che riescono comunque a sopravvivere da soli, a star da soli, riescono talvolta addirittura anche a sposarsi, non da soli ovviamente, se trovano una moglie comprensiva e materna,
2: sì.
4: E riescono anche a sposarsi. Poi ci sono alcuni problemi dopo che riguardano la genetica, ma insomma, ecco, non parliamone neanche, diciamo che c'è addirittura un club in America di donne che sono state o sono ancora mogli di Asperger. Ecco, l'Asperger è una persona che vive nella società, riesce ad avere anche brillanti risultati perché si dedica spesso al suo mestiere in maniera quasi ossessiva e talvolta riescono ad occupare anche delle posizioni di preminenza. Ne conoscevo uno che era direttore di banca, per esempio.
2: Sì, sì, sì.
4: Ecco. E questi sono, tra virgolette, i casi più semplici, più facili, perché lì bisogna insegnare a coloro che vivono insieme all'Asperger, a coloro che lavorano insieme alla persona che ha la sindrome di Asperger, come rapportarsi con lui. Cioè bisogna che sappiano che lui non è capace di star zitto, quindi non bisogna dirgli certi segreti, perché sennò è come dirli a tutti. Ecco. E non bisogna neanche farsi vedere da lui, per esempio, in atteggiamento troppo amichevole con la collega, perché sennò anche quello la moglie è la prima che lo viene a sapere, ma non per cattiveria, perché queste persone non hanno il senso dell'empatia, non hanno il senso di ciò che succede intorno a loro, però per il loro mestiere, per il loro lavoro lo sanno fare benissimo. Poi ci sono invece la maggior parte, purtroppo, degli autistici, che sono autistici a tutti gli effetti, per i quali molto molto spesso c'è anche un ritardo mentale grave, e allora a questo punto si mettono assieme le varie cose e la vita diventa molto molto difficile. Ci sono addirittura dei ragazzi, dei bambini, dei ragazzi che hanno una capacità di far del male a se stessi, soprattutto più che agli altri, quindi autolesionismo, per cui bisogna mettere a questi ragazzi, a questi bambini, dei caschi, bisogna tenerli, bisogna, ecco, ma la cosa che si può fare per tutti, compreso anche per questi casi più gravi, è l'educazione speciale.
2: Ecco.
4: Cioè, se noi riusciamo a dare a questi ragazzi la stessa educazione specialistica che danno in America da 40 anni, no? Con metodi che sono metodi di tipo neocomportamentale nella maggior parte dei casi, all'interno di strategie educative che abbiano presente che il bambino, anche quando è bambino, ma poi diventerà grande.
3: Certo.
4: E quindi non puoi lasciare dare un calcio al bambino, perché domani il bambino diventerà grande. E allora questi metodi educativi, che sono metodi di tipo neocomportamentale, se inquadrati in una strategia più ampia, cioè quella che vede lo sbocco, se possibile addirittura nel mondo del lavoro normale, sia pure sempre con accanto un angelo custode, il job coach, il tutor, no? Che li protegge e ci sta dietro, ecco, allora anche per questi, che sono i casi più gravi, che purtroppo sono la stragrande maggioranza, devo dire,
2: sì.
4: Anche per loro si apre la possibilità di avere una vita che vale la pena di essere vissuta. Per la famiglia pure si apre la possibilità di avere un componente, sì, che è malato, è molto malato, ma che almeno, tutto sommato, ci si riesce a convivere benino assieme.
3: Professor Anau, facendo un po' una storia dell'autismo, mi sembra di avere letto che all'inizio le cose non stavano proprio così in questo modo come lei adesso, no?
4: No.
3: È un po' lei ci ha fornito del materiale, è stato anche autore di ricerche, si colpevolizzava la famiglia nel passato, si pensava fosse un problema di tipo psicologico simile, eccetera, per cui non si andava proprio poi a fondo del problema, che mi sembra invece di essere anche di natura medica.
4: è soprattutto e sempre di natura medica, perché purtroppo questi bambini, no, sono nella maggior parte dei casi, sono diciamo toccati da quella grande lotteria che si chiama la genetica. E quando uno ha la lotteria sfortunato e prende i geni sbagliati, questo se lo porta dietro per tutta la vita.
3: Quindi addossare sensi di colpa alla famiglia o alla madre in particolare mi sembra aggravare il problema, che è già grave ancora di più.
4: Eh sì, perché normalmente le mamme si sentono comunque colpevoli di quello che succede ai loro piccoli. I cuccioli sono sempre iper giustamente protetti dalla madre.
3: Fa parte di noi donne.
4: Però ecco, andare poi a far piovere sul bagnato, come si suol dire, o gettare benzina sul fuoco, questo è stato un gravissimo errore di alcuni che credevano essere bravi e invece erano dei sommari enormi.
3: Sì, purtroppo non solo nell'ambito dell'autismo, ma anche in altre malattie si accusa la madre o chi si di essere responsabile, e penso che si facciano dei danni gravissimi.
4: Sì, certo. In questo caso però è stato addirittura un errore mastodontico fatto da chi ha, tra virgolette, inventato l'autismo. Certo. Il primo che l'ha descritto si chiamava Kanner, Leo Kanner, tanto che qualcuno la chiama sindrome di Kanner, proprio perché è stata descritta per primo da lui. Costui aveva effettivamente visto che c'erano 11 piccoli pazienti del suo ospedale che avevano dei comportamenti strani, ma fra di loro abbastanza vicini. Erano appunto i casi di autismo, quelli che si sono visti, interpretati anche da Neri Marco Re. Bene, questi bambini, lui li descrive, scrive un articolo su una rivista scientifica, dopodiché nell'anno successivo all'uscita della rivista con questo articolo gli arrivano 70 famiglie da tutti gli Stati Uniti al John Hopkins Hospital di Baltimora, dove lui lavorava, tutti con dei bambini simili a quelli da lui descritti, ovviamente.
2: Sì.
4: Allora lui cosa pensa? Fa la bella pensata di dire: ma queste famiglie che hanno tutti questo bambino, ma che caratteristiche hanno? Le guarda e si accorge che sono famiglie che hanno parecchi soldini, che hanno un livello culturale elevato, e questo dice, allora fa la pensata, questa deve essere la causa dell'autismo, perché non era venuto nessun operaio da lui con dei figli di quel genere.
2: Mi credo di identificare.
3: Non poteva permettersi le spese.
4: Questo è il classico errore
2: che
4: i medici commettono, che credono che i loro clienti rappresentino il campione di tutta la popolazione di quelli che hanno quella malattia.
3: Quindi una statistica un po' limitata.
4: Ma direi proprio un classico errore statistico di campionamento, perché al John Hopkins Hospital ci andavano ovviamente solo quelli che avevano i quattrini per andare al John Hopkins Hospital.
3: Esatto, quindi un errore insomma grave quello che è stato fatto.
4: Prima ancora che i soldi, ma chi è che viene a sapere che è stato scritto un articolo su una rivista scientifica?
3: Certo,
4: ovviamente
3: certo.
4: Soltanto le famiglie di un certo livello culturale, certo. Le altre no, di certo.
3: La classe sociale è un po' più elevata, sì.
4: Lui ci ha messo 10 anni per accorgersi dell'errore e poi si era avveduto, ha detto: scusate, mi sono sbagliato, anche perché si era accorto che c'erano tanti figli di operai che avevano gli stessi problemi dei figli dei ricchi e di quelli culturalmente elevati. Quindi non è vero, ha detto lui, che è un problema di inadeguatezza della mamma, perché la mamma troppo razionale, troppo culturale, non dava sufficiente affetto. No, ha detto lui, non è vero, mi sono sbagliato. E lui, dopo aver fatto questo errore, anche fatto la riparazione, ha preso Eric Schopler, che era il suo allievo, il primo che si era accorto di questo bidone, e l'ha messo a capo in testa della rivista che era il Journal of Autism. Quello che è strano, tra virgolette, chiuse le virgolette intorno a strano, è che ci sono stati un mare di psicodinamici e psicoterapeuti che si sono buttati sulla prima ipotesi di Kanner e hanno continuato ancora oggi in Italia, continuano a dire che il problema è generato dalla inadeguatezza della madre.
2: Quindi hanno perpetuato l'errore di Kanner, che invece poi l'ha ammesso.
4: Si era corretto nel 55, cioè 55, parliamo 50 anni fa, non ieri. E noi ce ne abbiamo ancora qui in Italia di quelli che continuano a dire: sì, forse è anche un problema di genetica, però
3: forse
4: quello che scatena tutto è un disastro. Magari qual è il disastro che indicano? L'ultima, che l'ha scritto nel 2006, non dico chi è, per carità di patria, no? Sulla enciclopedia che è stata commercializzata da Panorama, un'enciclopedia che ha addirittura il nome della Treccani e due gatti, no?
2: Ecco. Quindi molto diffusa poi.
4: Sì, diffusissima, perché il primo volume dell'enciclopedia lo regalano.
2: Certo.
4: E quindi ce l'hanno tutti in mano, purtroppo, sta roba. ha detto che uno di questi fatti, due di questi fatti che i genitori stessi denunciano, è il cambiamento della casa. Questo è il primo fatto scioccante, no? Drammatico per un bambino che ha 3 mesi, cambiare casa, no? Oppure l'altro, il fatto ancora più grave, e lei donna lo sappia, che la mamma torna a lavorare. Quindi questi due fatti sono scioccanti e, avendo una predisposizione genetica, sono sufficienti a scatenare l'autismo. Insomma, c'è da ridere per non piangere.
3: Certo, bravo, infatti, professore.
4: Da 2006, capito? 2006, sì, sì. Una professoressa che scrive ste boiate qui, insomma, sono cose veramente penose.
3: Questo naturalmente i sensi di colpa li aumenta, ma no, ritarda anche comunque la ricerca, ritarda anche l'approccio che si deve avere nei confronti di questi malati.
4: Sì, per fortuna all'estero si sono mosse, come dico, 40 anni fa, sì. Quindi a questo punto, per fortuna, ma anche da noi per fortuna ci sono le persone che fanno ricerche serie in questo campo. Pensi che in Italia c'è una professoressa che insegna all'Università di Bologna, ma che ha lavorato a Oxford, al Wellcome Trust, per degli anni, che studia la genetica dell'autismo ormai da 10 anni. È una delle autorità, tra virgolette, all'interno del gruppo di lavoro dell'equipe di ricerca, che è una grossa equipe di ricerca del Wellcome Trust. Quindi per fortuna abbiamo anche questi, abbiamo anche biochimici in Italia, della levatura, di professori come il professor Costantino Salerno alla Sapienza di Roma, no? Che hanno per primi trovato alcuni di questi errori. Nel caso specifico lui ha trovato un errore del metabolismo e delle purine che avevano fatto diventare autistica una bambina. Bene, per quella bambina stavano ancora facendo la psicanalisi sulla mamma.
2: Sì, sì, sì.
4: Perché quando se uno è coerente e dice il problema è la mamma, io non curo la bambina, certo, curo la mamma, certo, che è la causa. E allora stavano curando la mamma con la psicanalisi e l'hanno curata per degli anni, finché questo professore non si è accorto che c'era una carenza di un enzima che si chiama adenosin-succinato-liasi. Perché purtroppo sotto il problema dell'autismo ci sono già adesso note, conosciute, 7-8 patologie diverse. Non è una malattia l'autismo. L'autismo è una conseguenza in comportamenti strani, strampalati, anche disturbanti, di malattie diverse, perché già oggi su quel 20% circa di autistici di cui conosciamo la causa, 20% detto soltanto, ci sono l'80% ancora ignoti, no? In quel 20% ci sono già 7 patologie note. Quindi pensi, cioè 7 patologie danno il 20%, se tanto mi dà tanto, no? E sull'altro 80% ce ne saranno almeno 20,
2: certo, certo,
4: di patologie diverse che provocano questa sindrome, no? Quindi non c'è, tra virgolette, una risposta comune per tutti gli autistici dal punto di vista medico. Occorre uno studio, una ricerca.
3: E questo rende il tutto più difficile.
4: L'unica cosa però che li accomuna è il comportamento, che è un comportamento disturbante. È un comportamento che, se non si educano, lì sì, i bambini che ci stanno attorno, rischi che questo bambino venga letteralmente fatto fuori, no? dalla classe, perché se tu vuoi integrarlo nella classe, questo bambino, tu devi preparare i suoi compagni, i suoi piccoli,
2: certo,
4: compagni.
2: Certo.
4: E siccome per fortuna oggi si può tranquillamente fare diagnosi in molti casi di autismo a di 18 mesi, ecco l'importanza enorme che c'è per fare un'educazione che si chiama educazione cooperativa, no? Dove ci stanno dentro gli insegnanti, i genitori, gli educatori esterni alla scuola e anche i compagni di asilo prima e di scuola dopo.
3: Professore, gli autistici quindi hanno una grave compromissione della qualità della vita, ma non della sua lunghezza.
2: Quindi bisogna in qualche modo educarli già sin da piccoli
4: a poter
2: andare in meglio per quanto riguarda la vita stessa che praticano, insomma.
4: Certo, cioè bisogna evitare che abbiano i comportamenti di tipo aggressivo o autoaggressivo. Questa è la prima cosa fondamentale. Cioè io non posso evitare che verso l'età di 12-13 anni abbiano nel 30% dei casi l'epilessia, perché quello gli arriva e purtroppo non posso evitarla, ma non è quella che fa sì che il contesto li butta fuori. Il contesto li butta fuori quando sono aggressivi con sé o con gli altri. il contesto li butta fuori se hanno dei comportamenti che chiamiamo problema, inadeguati. Uh-huh. È per questo che occorre un'educazione proprio immediata, cioè a 18 mesi, a 2 anni si deve incominciare, con un'educazione di tipo comportamentale, neocomportamentale per la precisione, che cerca di togliere i comportamenti inadatti e sostituirli con comportamenti adatti. Cioè quello che per gli altri...
3: Lei citava dei modelli in America, ma quali sono i risultati di quei modelli?
4: Allora, non la guarigione, perché uh-huh. quella succede, non si sa bene perché, in pochissimi casi che sono quasi da dire, da gridare miracolo, no?
3: Mi scusi, adesso mi fanno cenno che il tempo è finito, quindi dobbiamo stringere molto, professore.
4: Ho capito. Sì. E questi sono metodi di educazione strutturata, neocomportamentale, che tendono ad inserire il bambino in un contesto adeguato a lui. Quindi da un lato si deve agire sul bambino, dall'altro si deve agire sull'ambiente.
2: Sì.
4: Allora, questo è ciò che noi vogliamo fare anche per l'Italia. L'abbiamo già fatto in alcune regioni, lo stiamo facendo adesso nella regione Lazio. La regione Lazio dà questa possibilità ai genitori che vogliono aderire al programma, indipendente dall'età dei bambini, ma molto meglio se i bambini sono piccoli piuttosto che grandi, ecco, per poter dare loro questa educazione speciale così come viene data in tutti gli altri paesi del mondo.
2: Certo.
4: E purtroppo non ancora da noi.
2: Certo, professore Nau, per concludere possiamo riassumere un po' tutte le idee in un'unica frase che possa dare anche speranza ai genitori, ai ragazzi che sono autistici?
4: Possiamo dire che con questa educazione, se questa educazione è speciale, specialistica, strutturata, intensiva, nel senso che deve durare 30 ore alla settimana all'incirca, è possibile che anche soggetti autistici, anche quelli gravi dal punto di vista del ritardo mentale, abbiano una vita decente, degna di essere vissuta. Perché possono vivere insieme agli altri, addirittura facendo qualche lavoro che può essere utile agli altri, non soltanto quindi assorbendo dalla società le risorse, come spetta ovviamente a tutte le persone che non hanno la fortuna degli altri,
2: certo.
4: Ma riescono addirittura loro stessi a fare qualche lavoro, lavoro anche utile.
2: Da dare qualcosa alla società.
4: Riescono a dare qualcosa alla società.
2: Benissimo, è stato con noi il professor Carlo Anau, docente dell'Università di Modena e Reggio in programmazione servizi sociali e sanitari ed epidemiologia, direttore del bollettino dell'ANGSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.
3: Grazie professore, a risentirla.
4: Grazie a voi, grazie.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere.

Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nella scorsa puntata avete ascoltato la prima parte. Oggi ascolterete la seconda parte. Vi auguro un buon ascolto.
2: Allora, uno dei risultati della giusta correzione, abbiamo letto, ma gli libererai l'anima dal soggiorno dei morti. Proverbi 23, 13 e 14, abbiamo letto. Quindi, se esercitiamo la verga, ripeto, dopo che abbiamo esortato, ammonito, dato buon esempio, ecco, e applichiamo questo, noi scampiamo i nostri figli dall'inferno, tradotto in termini poveri. I risultati di una buona e giusta e tempestiva correzione sono certamente molti. Ad esempio, se ci preoccuperemo subito della correzione dei nostri figli, ci risparmieremo molti dolori quando diventeranno grandi. Io conosco un giovane che ha 20 anni. Quando era piccolino, io parlavo con suo padre, fa parte di un'altra chiesa, e io dicevo: guarda, questa persona, stai sbagliando, tu rovini tuo figlio così. No, ma tu devi parlare, sì, è vero, però guarda che tuo figlio manifesta chiaramente dei chiari segni di ribellione profonda. No, oggi piangono, padre e madre. Stanno piangendo amaramente, stanno facendo le esperienze cattive, non sanno più cosa fare per loro figlio. Figlio unico, non sanno più cosa fare, sono disperati. Allora, ma il risultato più grande e più importante è sicuramente la loro salvezza. Il testo di cui sopra è molto chiaro: se non si risparmia la verga, non si risparmia il fanciullo dal soggiorno dei morti. E non credo che qui la scrittura ci sta semplicemente parlando della morte fisica, ma piuttosto della morte spirituale. Infatti, se il Signore Gesù non torna subito, molti credenti, veramente tali, passeranno attraverso la morte fisica. Il soggiorno dei morti era un luogo dove andavano anche i non credenti per attendere la loro condanna definitiva. Ed è di questo che il libro dei Proverbi ci sta solennemente avvertendo. Ci crediamo o non ci crediamo? La parola di Dio sta dicendo la verità o solo uno spauracchio per tante persone? Cioè, ci vuole mettere paura? O sta dicendo la verità? Se i nostri figli non si convertono, li vedremo o non li vedremo in cielo? Non li vedremo. Ma ci pensate, fratello, essere separati per l'eternità dai nostri figli? Io quando ci penso, mi tremano le gambe, perché ci tengono i figli. Certo, ripeto, noi non siamo perfetti, l'abbiamo visto, come dicevo, noi possiamo commettere degli errori, però possiamo rifarci, possiamo rifarci. Uno dei risultati della giusta correzione, abbiamo detto, è liberato dall'anima, quindi dall'anima dal soggiorno dei morti. Non facciamoci illusioni inutili, poiché nessun bambino o adulto cercherà da sé il Signore. I figli di coloro che non conoscono Dio sono una dimostrazione illuminata. Essi possono anche ricevere un'educazione morale e civica più raffinata di quella dei nostri figli di credenti. Ma nessuno di essi sarà posto davanti alle proprie responsabilità spirituali per mezzo della correzione. I credenti possono farlo, sia per esperienza personale, sia per ubbidienza alla voce del Signore. Quindi siamo in vantaggio noi. La correzione dunque deve mirare soprattutto a non mettere i propri figli nella condizione favorevole di essere inghiottiti dal diavolo. In proposito, si può leggere attentamente quello che Mosè, servo di Dio, disse ad Israele, Deuteronomio 32, 46, 47. Leggiamo Deuteronomio 32, 46, 47. Vi leggo io questi versetti. Mettete gli occhi, però. Mi piace quando i credenti mettono gli occhi sulla parola di Dio, veramente importante. Prendete a cuore qualche parola che oggi vi pronuncio. Dice così? Tutte. Prendiamo a cuore, fratelli e sorelle, tutte le parole che oggi pronunzio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, poiché questa non è una parola senza valore per voi, sottolineatelo. Anzi, lo volete dire voi? È la vostra sotto, io l'ho messo un quadretto, guardate, ho fatto proprio un quadretto intorno. La parola di Dio è la mia vita, è la nostra vita, sottolineate. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso passando il Giordano. Parla delle benedizioni legate all'obbedienza della parola di Dio. La parola di Dio è la nostra vita. Dobbiamo crederci, è la nostra vita. Allora, Proverbi 19-18, leggiamolo. Proverbi 19-18. Perdonate il mio tono di voce, non vuole essere un torpe che vuole dominare su di voi, eccetera. Io ho detto all'inizio, sono seduto vicino a voi. Dobbiamo prendere questi consigli come Dio che sta parlando. Io sono in mezzo a voi, valgono prima per me e poi per voi. Proverbi 19-18. Castiga tuo figlio mentre c'è ancora speranza, ma non lasciate andare sino a farlo morire. Guardate l'autocontrollo che dobbiamo avere. Non dobbiamo essere dei pazzoidi, ma dobbiamo avere una giusta misura. Ok? Allora, una terza strada che porta disciplina al cuore del fanciullo è il castigo. Qui compare un'altra parola, castigo. Il verbo castigare, che noi abbiamo paura a volte di usare, perché sennò veniamo criticati male, deriva dal latino ed è composto da castus puro e agere, rendere, quindi rendere puro. Detto in altre parole, castigare ha lo scopo di rendere puro il soggetto punito. È un termine che veniva usato, lo usa anche il Signore nei nostri riguardi, anticamente per la correzione degli scritti, volendo appunto richiamare l'azione del togliere gli errori allo scopo di rendere puro lo scritto in oggetto. Castigare un testo vuol dire renderlo puro, togliere le impurità, le imperfezioni. Pertanto lo scopo del castigo, quale mezzo di disciplina biblica, è quello di togliere dai nostri figli atteggiamenti, azioni e pensieri che non sono buoni, che li rendono impuri davanti al Signore, prima di tutto, e poi anche davanti agli uomini. L'esercizio del castigo, così come è scritto, richiede delle condizioni precise. Le abbiamo già lette, ma le ripetiamo. Prima condizione, mentre c'è ancora speranza. Mentre c'è ancora speranza, quando i figli, fratelli, io credo, superano l'età dell'adolescenza, quello che è stato fatto, difficilmente riusciamo ancora a controllare quell'età se non abbiamo avuto un percorso corretto. Difficilmente, mai dire mai, ma difficilmente. È evidente che non possiamo castigare i nostri figli quando ormai la loro personalità è formata, evolve, e quando certe abitudini negative sono diventate parte integrante del loro vivere quotidiano. Voglio dire anche questo, che se noi non la facciamo per tempo, questo è un tipo di educazione, quando i nostri figli diventeranno grandi, hai voglia di dirgli devi tornare a una certa ora, hai voglia di dire ai nostri figli, senti Daniel, tu come credente non devi stare fuori più delle 10:30 alle 11, poi ti rideranno in faccia, non avranno timore, ha voglia in quell'età noi a mettere i freni che vogliamo, è troppo tardi. Facciamolo per tempo. L'avvertimento della parola di Dio è estremamente solenne, poiché se la scrittura dice di castigare i nostri figli mentre c'è ancora speranza, significa che può arrivare il tempo in cui non vi sarà più speranza, giusto, no? È implicito questo. Credo di non esagerare se dico che la disciplina, nel senso di insegnare, di indicare la strada dell'autorità nelle sue molteplici forme ed attuazioni, deve essere esercitata sin dal primo giorno di vita del bambino. Il bambino infatti è in grado di capire determinate cose sin dal suo primo giorno di vita. Ad esempio, provate a prendere in braccio e cullarlo quando piange di notte, anche se appena nato. Dopo aver ripetuto questa operazione per qualche giorno, vostro figlio vorrà stare sempre in braccio. È vero? Abbiamo sperimentato questo. Perché? Perché capiscono. I primi giorni di vita capiscono la differenza tra stare in braccio e stare nella culla, perché sono stupidi. Perché a volte i genitori devono essere fermi a dire a chi li va a trovare? No, no, non dovete prendere il braccio. Perché solo dopo i problemi sono i nostri. Perché non ci fanno più dormire. Perché capiscono. Io ricordo quando noi e Mire eravamo all'inizio con Dani, non so se Mire si ricorderà questo particolare, ma credo proprio di sì, abitavamo ancora a Turate, abbiamo avuto a casa il fratello Samuele Negri, che conoscete tutti, insieme a sua moglie. E loro ci raccontarono che quando il loro figlio maggiore, che si chiama Emanuele, pochi giorni di vita, poche settimane di vita, piangeva, no? Perché aveva capito la differenza. Samuele diceva che prendeva il bambino, lo prendeva in braccio, tirava giù il pannolino, qualche settimana, prendeva col ditino così, faceva toc sul sedere, il bambino aveva capito che quello era un modo per azzittire, per fargli capire che c'è qualcuno sopra di lui. Fratello, funziona veramente. Ma questo veramente sono dei consigli straordinari. Perché? Perché sono già intelligenti, loro stanno già imparando ogni giorno. Arriverà il giorno in cui cammineranno, il giorno in cui parleranno. Vuol dire che dal primo giorno che nascono, loro iniziano già ad apprendere. Se gli diamo dei vizi, apprenderanno dei vizi. Facciamo attenzione a questi consigli, veramente. Ma se al contrario voi li lascerete piangere per tutto il tempo che vuole lui, andrà avanti per molto, ma capirà molto presto che la notte deve dormire nel suo lettino, così come hanno deciso i suoi genitori. Io ringrazio il Signore perché noi abbiamo fatto così e noi abbiamo sempre dormito, tranne se i bambini non stavano bene. Noi abbiamo sempre riposato. C'è un mio nipote, che è un figlio, che fino all'età di 7-8 anni. Se voi guardavate, io ho un nipote della mia età, perché io sono l'ultimo di sette, un nipote della mia età, se voi lo guardavate sembrava un drogato, perché non dormiva mai. I genitori erano esauriti, perché non gli hanno insegnato certe regole comportamentali, già da piccoli. L'esercizio del castigo, come è scritto, richiede delle condizioni precise. Seconda condizione, con equilibrio. Non dobbiamo essere dei pazzoidi. In secondo luogo, il castigo deve essere esercitato in modo equilibrato. Se da una parte è vero che la verga deve provocare dolore fisico, sgradevole al sederino del bambino, dall'altra però il genitore deve mantenere un santo autocontrollo. Il bambino non deve subire l'ira dei suoi genitori e neppure essere lo sfogo delle ingiustizie sociali che spesso subiscono i propri genitori. Ma la correzione deve essere fatta dall'amore in suo favore. Sappiamo molto bene che quando perdiamo il controllo di noi stessi non rispondiamo più delle nostre azioni. Né credente non deve essere così, fratello. Noi non dobbiamo farci prendere dall'ira dell'uomo, perché Giacomo ci ricorda che l'ira dell'uomo non mette in pratica la giustizia di Dio. Giacomo 1,20. L'autocontrollo è un frutto dello Spirito Santo, Galati 5,22, e noi lo dobbiamo esercitare prima di tutto nella propria famiglia. Per permettere un castigo equilibrato dobbiamo correggere per tempo i nostri figli, quindi non dobbiamo far accumulare, se no poi ci sono interessi e noi forse siamo portati a perdere la pazienza. La nostra mente deve agire con libertà, con cognizione di causa, non dobbiamo solo punire, ma soprattutto parlare, far capire le ragioni per cui abbiamo agito in un certo modo. Quindi se noi puniamo, poi dobbiamo spiegare, guarda, io ti sto punendo per questa ragione, forse non l'hai capito. Vi ripeto, leggetevi quel libro lì, Pace del cuore del fanciullo, leggetelo, veramente ve lo consiglio, perché è un libro fatto bene, dà dei consigli veramente biblici. Non vi deve essere divisione fra i coniugi, l'abbiamo ripetuto e adesso lo diciamo meglio. Gli errori da evitare nella disciplina collettiva. Prima di tutto non ci deve essere divisione nel governo di famiglia. Ci sono naturalmente degli errori che dobbiamo nel modo più assoluto evitare nell'esercizio della correzione. Errore, a mio modesto avviso, molto comune in molte famiglie anche di credenti, io ne ho visti. Non va bene. Non vi deve essere divisione fra i coniugi. I coniugi devono essere ben preparati e ben uniti ancora prima che venga alla luce il nascituro. Se c'è discrepanza o disunione fra i coniugi, i figli cresceranno insicuri, instabili e pieni di confusione. Li vogliamo confondere, questi figli? Diamoci contro noi. e li convogliamo. Non desistere mai, questo è un altro consiglio. Non bisogna desistere mai. Vi ho già raccontato la caparbietà di quel bambino, ricordate? Che voleva spuntarlo con me nell'accendere il televisore, mentre io dicevo il contrario. Ebbene, nella disciplina dei nostri figli non dobbiamo assolutamente desistere, ma conseguire la vittoria mediante la perseveranza. Se li facciamo sentire, ne se derivano le botte, prima o poi loro si fermeranno. Credeteci, si fermeranno. Frasi come: questo bambino è troppo testardo, è troppo vispo, è duro di carattere, non devono assolutamente esistere nella bocca e nel cuore dei genitori, nel ministero della correzione. Quando Dio ha fatto conoscere il giudizio che avrebbe esercitato sulla casa di Eli, vi ricordate? Ricevette una risposta che lascia davvero sconcertanti, sconcertanti. A volte i credenti usano parole diverse da Eli, ma il succo è lo stesso. Guardate cosa disse, vi ricordate? Vi ricordate quando Dio manda Samuele e lo ammonisce, dice: i tuoi figli fanno questo, questo, questo, questo e questo. Io ho deciso di farli morire. Ma perché Dio glielo va a dire? Perché sperava che il padre prendesse iniziativa. Perché quando Dio parla c'è ancora speranza. Quando Dio non parla più siamo inguaiati. Quando noi andiamo in adunanza i messaggi non ci fanno più niente. Forse potrebbe essere la conseguenza del fatto che stiamo sotto il giudizio di Dio. Forse Dio non ha più niente da dirci e lì ci dobbiamo preoccupare. Quando andiamo in adunanza e non sentiamo la voce di Dio, dobbiamo andare a casa e buttarci la faccia a terra. Che è successo? Signore, perché non hai parlato ancora oggi? Veramente. Allora, vediamo la risposta. Dio disse: perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa di Eli non sarà mai espiata né con sacrifici né con oblazioni. Qui c'è un contesto che non posso, nel quale non posso entrare, perché Eli era un sommo sacerdote, aveva ricevuto delle promesse, quindi vengono revocate queste promesse per la sua casa. Egli rispose: egli è l'Eterno, faccia quello che gli parrà bene. Sta dicendo: fai quello che vuoi. Invece di ravvedersi, di buttarsi la cenere addosso, invece di chiedere perdono, che dice Egli? Tu sei Dio, puoi fare quello che vuoi. Fai quello che vuoi. Che brutta cosa, che brutta risposta. Che brutta risposta, fratello. Questa è una rassegnazione veramente deleteria, che Egli poteva sentirsi, che poteva pentirsi, piangere, umiliarsi davanti all'Eterno, e di certo avrebbe trovato grazia presso di Dio, per lui e forse anche per i suoi figli, nello stesso modo che trovò grazia in Re Manasse. Vi ricordate Re Manasse? Che dice la scrittura del Re Manasse? Chi me lo ricorda? Era terribile, bravo Giovanni, era proprio un re terribile. Dio manda il profeta e dice: guarda, io sto, dice, metti a posto le tue cose, per te è finito il tempo. Che cosa fa questo re? Si umilia davanti a Dio, si mette a piangere, si butta la faccia a terra, fa digiuna, si umilia veramente. Dio rimanda il profeta e dice: digli che io lo risparmio a motivo del suo ravvedimento. Quando Dio parla è perché ci ha. Ripeto, quando Dio non parla più ci dobbiamo preoccupare. Quando io leggo la parola e il Signore non ha niente da dirmi, quando io frequento l'incontro non ha niente da dirmi, è preoccupante. Ma se Dio mi riprende, mi rimprovera, io devo fare i salti di gioia, ravvedermi, umiliarmi davanti a Lui. Vi invito a leggerlo dopo questo passo. Seconda Cronache 33, i primi 16 versetti, la storia di Manasse. Correggere, non vendicarsi. Ok? I bambini non devono diventare oggetto di sfogo, qualcosa su cui scaricare la tensione nervosa accumulata durante i giorni. Il bambino non ha colpe delle ingiustizie sociali, come abbiamo già ricordato precedentemente. È di altro tipo che noi genitori subiamo in questo modo, perché li subiamo anche noi, a volte arriviamo stanchi, a volte nervosi. Gli scatti d'ira devono essere messi da parte, perché la punizione deve essere effettuata con calma, con cognizione di causa e come un ministero che Dio ci ha lasciato. La famiglia secondo il pensiero di Dio, 14ª lezione. L'autorità non deve essere mai distrutta. Nel processo di disciplina, mediante il castigo, anzi sotto qualsiasi forma venga esercitata da uno dei genitori, nessuno deve consolare il figlio perché è stato punito. Se mia moglie picchia Simone, Io lo devo lasciare stare nel suo rogo. Chiunque lo facesse distruggerebbe l'autorità dell'altro. Nessuno, chiunque esso sia, deve interferire nella disciplina impartita ai figli. Anche i nonni dei bambini devono imparare a mettersi da parte quando assistono a scene di questo tipo. Questo è vero anche quando la punizione non è del tutto giusta, perché i genitori possono sbagliare o esagerare nell'esercizio della disciplina che impartiscono i loro figli. Fratello, questo può capitare, abbiamo detto prima, noi non siamo perfetti, possiamo sbagliare, ma mai davanti ai figli a dire: Miriam, ma come ti sei permesso? Ma non capisci niente, ma non ha fatto niente, no. Da parte. Miriam, guarda che Dario non ha fatto niente. Diamo la possibilità a Miriam di rifarsi. Miriam, una volta successo, io ho preso mio figlio e ho detto: Daniel, ti chiedo perdono, papà, perché ho sbagliato. Ti chiedo perdono. Però lo dobbiamo fare. E mio figlio, non ho perso autorità davanti a mio figlio. Mio figlio ha capito e ha acquistato fiducia, mi ha abbracciato. Capito? Allora noi dobbiamo fare così. Dobbiamo dare all'altra parte la possibilità di rifarsi. Perché se io prendo le parti di mio figlio, io sono il bravo e mia moglie è cattiva. Invece noi siamo un governo che è per il bene della famiglia. Ricordiamoci questi santi consigli, fratelli. Solo più tardi si può parlare insieme e vedere dove si è sbagliato. E in secondo tempo, quando è necessario, chiedere anche perdono al proprio figlio da parte del genitore che ha sbagliato, per aver ricevuto un castigo ingiusto. In questo modo la sua autorità non viene distrutta, ma anzi confermata. Comunque non bisogna mai fare sceneggiate o discutere davanti ai figli, per nessuna ragione. L'autorità non deve essere mai distrutta. Ma attenzione, anche il silenzio di una mamma o di un padre che assiste alla scena può essere un messaggio eloquente che il figlio o la figlia già conosce. Che viene Daniel da me, papà, mamma mi ha suonato, però mamma, tua mamma ha ragione, io non, vuoi spiegarmi, ti vuoi prendere ancora? Tua mamma ha ragione, ok? Dopo eventualmente fra noi ne possiamo parlare, ma mai distruggere un'autorità. Quando un figlio o una figlia guarda verso l'altro genitore che è presente perché vuole scorgere nel suo volto l'approvazione o la disapprovazione di quello che sta accadendo, sarebbe opportuno allora che l'altro genitore che incrocia lo sguardo del figlio o della figlia aggiunga la sua approvazione verbale. Ad esempio dire queste parole: ecco, tuo padre ti ha punito, ma per quello che tu hai fatto o per come hai risposto devo dirti che è stato fin troppo buono con te. In questo modo il figlio o la figlia capisce che non ha nella casa nessun alleato su cui fare affidamento, ok, per le sue cattive azioni. Il pietismo che non tiene conto dell'insegnamento biblico è un danno terribile al cuore e allo spirito dei propri figli. C'è un amore che Dio odia. C'è un amore che Dio odia. E questo è vero anche nelle chiese, fra di noi. Se io vedo un mio fratello che sta nel peccato e non gli dico niente, questo non è amore. Questo è un amore che Dio odia. Perché la Scrittura dice che il giusto morrà per il suo peccato. Ok? Ma Dio mi chiederà conto a me. Leggete Ezechiele capitolo 33 e capitolo 3. Ho ripetuto due volte questa verità. In relazione al non credente e anche in relazione al credente. Stessa cosa è scritta in Levitico. Dice: tu vedi qualcosa che non va e taci, Dio chiederà conto a te. Allora, capitolo 3 e capitolo 33, ripetuto due volte. Dici: tu sei la sentinella. Dici: quando vedi prima parla dell'empio. Dici: quando vedi l'empio commettere un male, cioè, dici, tu devi dirglielo. Perché se tu non lo dici, lui morrà per il suo peccato, ma io chiederò conto a te. Poi dice la stessa cosa per un giusto, per un credente. Quando vedo un credente, un giusto, che commette un peccato, dici: tu devi dirglielo per il suo bene, perché il giusto, se pecca e non si rende conto e lui muore a motivo del suo peccato, non parla di vita eterna lì, muore a motivo del suo peccato, lui morrà per il suo peccato, ma io verrò da te. E io come anziano a volte credo quando penso a questo versetto. Ci sono degli anziani che hanno paura di toccare la suscettibilità dei propri credenti, ma senza sapere che devono rendere conto di un genitore. Se vedete cosa diciamo, se volete ci volete come anziani, noi dobbiamo essere seri nei vostri riguardi. se non vi stiamo bene, voi basta che ce lo dite, noi ci mettiamo dietro il primo posto, serviamo lo stesso, no, come anziani, serviamo lo stesso, però noi non avremo la responsabilità di voi davanti a Dio. Noi ci prendiamo la responsabilità, prendiamo a voi, altrimenti fate voi le anziane. Ok? Quindi è importante che ci sono delle verità sulle quali Dio non passa. Quindi il bambino non deve essere punito due volte per lo stesso errore. Supponiamo che Miriam punisce Daniel, poi torna a casa io, ne parliamo, io prendo ancora il mio figlio, papà, un mazzato. No, basta una volta. Ha subito una volta la punizione, è più che sufficiente. Per questo principio non abbiamo bisogno di ulteriori spiegazioni, ok? Un po' avanti, vorrei andare ancora un po' più avanti. Non dobbiamo provocare ad ira i nostri figli. Efesini 6, 4, la prima parte. Gli padri, non provocate ad ira i vostri figli. Allora, che significa? Che noi genitori possiamo provocare ad ira. Non voglio addentrarmi molto su questa verità biblica negativa della responsabilità dei genitori verso i propri figli. Ma non possiamo fare a meno di vedere almeno alcuni tratti che la caratterizzano. Certo è un punto che meriterebbe un esame più attento, ma quanto diremo sarà sufficiente per farci riflettere come genitori credenti. Prendo ancora qualche minuto da te, perché stasera devo concludere l'ultima parte, altrimenti lascio in bilico alcune cose. Vi chiedo pazienza, non mi picchiate, tanto poi domani sarete liberi da Genova. La facilità dello scoraggiamento. Nel testo parallelo di Colossesi 3:31 ci viene fornito un dettaglio in più di quello che abbiamo letto in Efesini 6:4. Noi non l'abbiamo letto per brevità di tempo, ma è quello che è scritto lì. Vale a dire ciò che lo scoraggiamento produce. Ok? La frase di Colossesi, affinché non si scoraggiano, letteralmente tradotta con perdere il cuore. Noi possiamo perdere il cuore dei nostri figli. Come? Mentre la disciplina, in qualsiasi forma essa venga esercitata allo scopo di promuovere la santificazione e l'incoraggiamento a seguire il Signore, provocare ad ira il cuore dei nostri figli produrrà effetti diversi e deleteri che porteranno il cuore ad affezionarsi a cose tutt'altro che spirituali. Perciò dobbiamo fare molta attenzione, come abbiamo visto nei punti precedenti, come discipliniamo i nostri figli, poiché possiamo perdere il cuore dei nostri figli, ossia la loro fiducia. E se perdiamo la loro fiducia, la fiducia dei nostri figli, abbiamo perso tutto, abbiamo perso il loro cuore. Li possiamo portare in adunanza, li possiamo quindi costringere ad andare in adunanza, loro ci ascoltano, esortarli a leggere la Bibbia e quando ancora di buono noi pensiamo. Ma se gli abbiamo tolto la fiducia, sarà tutto inutile. Adesso voglio spiegare bene questa cosa, perché alcuni genitori fraintendono. Le nostre parole e la Bibbia stessa non avranno nessun impatto nel loro cuore. Quando parlo di fiducia, dobbiamo stare attenti, fratelli. Io ho sentito dei genitori verso i figli adolescenti dire: io mi fido di mia figlia. E poi io, come anziano, scoprire che sta sbagliando a fidarsi della propria figlia. Ok? Allora, noi come genitori dobbiamo avere fiducia dei nostri figli, nel senso che dobbiamo fargli credere, ma noi dobbiamo vegliare. Perché i nostri figli non hanno l'esperienza di vita che abbiamo noi, non conoscono le trappole che ci sono in giro. Allora noi dobbiamo seguirli con un occhio vigile. Sì, Dani, io mi fido di te, ma poi si fidi di te, ma io lo devo osservare, io devo scrutare, devo vedere cosa fa. E mi permette di dire un'altra cosa, perché, ma questo è vero anche per noi. Attenzione a internet, davvero. Attenzione a internet. Attenzione a Facebook. Sì, è un mezzo diabolico. Non abbiate paura di dire ai vostri figli no, no. Ad esempio, io e mia moglie abbiamo adottato questo metodo. E Dani piacciono molto le macchine da corsa. Allora, noi, a parte che tramite un fratello che si è convertito e che è stato qui domenica, no? Vi ricordate? Rino, che lui è un ingegnere informatico. Lui mi ha messo dei filtri sul computer, che lui, anche se per sbaglio digitasse una cosa a sfondo sessuale, eccetera, il computer è bloccato. Esatto. Perché Però io e mia moglie, sapete cosa fa? Gli diamo un orario. Daniele, mezz'ora. Quando arriva la mezz'ora, lui molla. Perché sa, se no poi noi non lo diamo per un mese. Un'ora, Daniele, un'ora. Daniele, finita l'ora. Ok, papà? Prendere e lascia. I giochini, diamo il tempo, fratello. Non che non devono giocare. Sono anche delle cose che possono, come dire, sviluppare alcune capacità intellettive, però nei limiti giusti, ok? Non i giochi violenti. Vi prego, fratello.
3: Anche i cartoni animati.
2: Sì, stiamo attenti a internet. Stiamo attenti ad affidare i computer alle nostre mani, ai nostri figli a tempo indeterminato. Vi chiedo di fare attenzione perché ne vale del loro futuro. Allora, permettetemi ancora 2 minuti. Allora, mentre la disciplina in qualsiasi forma essa venga esercitata allo scopo di promuovere la santificazione e l'incoraggiamento a seguire il Signore, provocare a dire il cuore dei figli produrrà effetti diversi e deleteri che porteranno il cuore ad affezionarsi a cose che tutt'altro che sono spirituali, ok? Perciò dobbiamo fare molta attenzione, come abbiamo visto nei punti precedenti, come discipliniamo i nostri figli, poiché possiamo perdere il cuore dei nostri figli, ossia la loro fiducia. E se perdiamo la fiducia dei nostri figli, abbiamo perso tutto, abbiamo perso il loro cuore. Allora, voglio andare a un punto preciso. Perdere il cuore dei propri figli è stato uno dei gravi risultati della disubbidienza del popolo di Israele. Infatti, l'ultimo messaggio vetero-testamentario che i profeti lasciano al popolo è proprio questo, ha proprio questo senso. Dice: ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno dell'Eterno. Parla del giudizio, quando Cristo metterà i piedi sulla terra, il giorno dell'Eterno, il giorno del giudizio, giorno grande e spaventevole. Quindi non parla del ritorno di Cristo, è spaventevole. Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Un Dio venendo non abbia a colpire il paese di sterminio. Malachia 4, 5, 6. Il primo messaggio dell'ultimo profeta Giovanni Battista, che apre il Nuovo Testamento, è dello stesso tenore. Giovanni Battista riprende questa profezia, che egli andrà innanzi a colui che ha lo spirito e con la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri verso i figli. Parla del ministero di Cristo. Ok? Andiamo avanti. I cuori dei figli costituisce per il Signore un fatto estremamente importante, tanto che il contesto di questo insegnamento è posto nel periodo di grandi e terribili giudizi, ossia nel giorno dell'ira di Dio, la grande tribolazione, la famosa seconda parte dei 7 anni, ricordate? Dopo, quando l'Anticristo prenderà l'avvento. Quindi sulla terra ci saranno situazioni bruttissime, chi rimarrà sulla terra. Noi, grazie a Dio, abbiamo fiducia nel Signore. Quando il Signore tornerà sulle nuvole, andremo a casa nostra. Ma le persone che rimarranno sulla terra, che non hanno posto la fiducia nel Signore, poveri loro, diranno alle montagne: cadeteci addosso. Vorranno trovare la morte, non la potranno trovare.
4: Chiedo scusa, questo sarebbe tutto l'avvenimento.
2: Dopo l'avvenimento, adesso non posso entrare in merito a questo, perché. Allora, come facciamo a perdere noi il cuore dei nostri figli? Vi ricordate l'esempio che ho fatto di quel giovane che è venuto da me, ha detto: Gino, mio padre dice che io devo andare, non devo guardare la TV fino a tardi, ma mio padre sta fino alle 2 di notte a guardare la TV. Questo vuol dire perdere il cuore dei figli. Questo vuol dire creare una divisione, alcuni fattori che non possono provocare ad ira ai nostri figli. Quindi, naturalmente ci sono delle ragioni a monte perché noi genitori possiamo perdere la fiducia dei nostri figli e quindi indirizzandoli in modo sbagliato. Brevemente ne vogliamo vedere 5, delle più possibili. Mi date 5 minuti della vostra pazienza? Ok, grazie. Un cattivo esempio. Credo che nessuno, come i nostri figli, sappia se la nostra condotta è in armonia con quello che diciamo e pretendiamo da loro. Siete d'accordo? Non, forse per educazione non ce lo dicono, ma loro sanno se noi siamo coerenti o no. Anzi, può addirittura capitare di pretendere da loro quello che noi genitori non facciamo. Si può chiedere loro di andare presto a letto la sera, mentre noi rimaniamo fino a tardi a vedere la TV. Da un atteggiamento di tale contraddizione, i nostri figli possono tristemente constatare non solo la scorrettezza del nostro modo di fare, ma anche la poco serietà delle nostre parole. Conosco ad esempio una famiglia che vorrebbe vedere i loro figli convertiti al Signore, seguire seriamente le cose spirituali, ma loro stessi vengono raramente in adunanza e sono piuttosto apaci alle cose spirituali. Ha voglia di vedere i tuoi figli, forse si convertiranno anche, questo sarà un miracolo nei miracoli. Ma se noi non diamo un esempio, ha voglia, poi ci lamentiamo, quelli, quell'altro, andiamo a ricercare alla fonte. Possiamo immaginare cosa frulla nelle menti di questi figli, come possono prendere sul serio qualcosa che i genitori stessi non sembrano credere affatto, o almeno pretendere seriamente. Vi ricordate Lot? I generi che si hanno detto, sta scherzando, e non sono usciti e sono morti. Così accade anche nei nostri figli. Se vogliamo che essi seguano il Signore seriamente, dobbiamo in primo luogo essere noi genitori a farlo con tutto il nostro cuore e in ogni circostanza della nostra vita, anche quando ci danno addosso, anche quando il nostro servizio non è apprezzato. Noi dobbiamo andare avanti, seguire il Signore, perché dobbiamo mostrare che amiamo veramente il Signore. Mancare loro di parola, anche questo è una cattiva abitudine che può perdere il cuore. Io faccio una promessa, ad esempio, noi abbiamo preso questa posizione verso i nostri figli, che il telefonino non devono averlo. E abbiamo detto a Daniel, Daniel, tu avrai il telefonino da noi quando andrai alle superiori. Punto. È una promessa che mamma e papà ti fanno. E tu sai che noi la manteniamo. Lui basta. Ogni tanto dice, papà, però tutti ce l'hanno, eh? Noi non dobbiamo guardare tutti, noi dobbiamo guardare casa nostra. Ok? Io ti prometto che quando tu andrai alle superiori, mamma e papà ti faranno scegliere anche il telefonino. Allora, quando andrai alle superiori, io e mia moglie ci ricorderemo di questa promessa, perché vogliamo essere coerenti davanti ai nostri figli, avere fiducia di loro. Allora, una seconda ragione può essere costruita dalla poca serietà che mettiamo quando facciamo loro delle promesse, che poi ovviamente non vengono mantenute. Qualche volta può capitare di non poter mantenere delle promesse fatte, ma dobbiamo essere altrettanto tempestivi ad avvisare i nostri figli e a spiegare loro le ragioni per cui siamo costretti a rimandare quella promessa fatta, possibilmente con l'aiuto anche della mamma, tutti e due d'accordo. Ma se noi facciamo loro delle promesse e poi sbadatamente dimentichiamo, pensiamo che loro abbiano dimenticato, facciamo a loro un brutto torto e diamo una visione distorta delle cose stesse di Dio. I nostri figli non vedono Dio, così come non l'abbiamo visto noi. Loro vedono noi che siamo i rappresentanti di Dio, il modo di agire del Signore, il carattere di Dio. E se noi siamo poco seri nelle cose che diciamo, quando parleremo loro delle cose di Dio, delle sue promesse, loro non prenderanno seriamente quello che le diremo. Quando facciamo loro delle promesse, indipendentemente da ciò che abbiamo promesso, dovremo dare la stessa importanza che diamo alle cose che riguardano la nostra vita. Fratello, lo dico a me, stiamo attenti. Non dobbiamo essere il signor no. Ci sono dei genitori che i figli dicono no, no, no, no, no. Anche questo è una cosa che gli porta a chiudere i nostri figli. Una terza ragione che provoca a dire ai nostri figli può dipendere dal fatto che per tutte le cose, anche per quelle legittime, noi diciamo loro sempre di no. In questo modo li tratteremo come se fossero sempre dei bambini incapaci di gestirsi, anche nelle piccole cose. Tutte le cose vanno opportunamente valutate e discusse insieme e le dobbiamo dare le spiegazioni. Vi faccio un esempio. Mio figlio Daniel, 5 anni, papà, io voglio andare a calcio. Bene, Daniel, a tavola insieme a mia moglie. Va bene, possiamo valutare questa cosa. Però Dani, attenzione, nel momento in cui il calcio ostacolerà le attività spirituali che vengono al primo posto, tu sai che al primo posto della nostra casa cosa ci deve essere? Lui, il Signore, bene. Quando questo sport ostacolerà le cose spirituali, va bene, possiamo valutare questa cosa. Però Dani, attenzione, nel momento in cui il calcio ostacolerà le attività spirituali che vengono al primo posto, tu sai che al primo posto della nostra casa cosa ci deve essere?

0: insieme a mia moglie, e la mantenevamo. Fino a quando, dopo qualche anno, doveva giocare di domenica. Bene, Daniel, a tavola con mia moglie. Daniel, ti ricordi? Adesso papà, per te non è più possibile fare questo sport. Mio figlio tranquillamente ha accettato la cosa e non ci ha mai più rinfacciato questa cosa. Perché? Perché abbiamo messo i cancelli, perché ne abbiamo parlato. Non è che a primo colpo abbiamo detto no. Allora io ho insegnato a lui, Daniel, vedi? Papà e mamma, quando una cosa è buona e te la possono far fare, te la fanno fare, tu lo sai. E lui sa che è veramente così. Mancanza di dialogo, un castigo esagerato e ci fermiamo qua. E ci fermiamo qua. Ok. Allora,
1: scusa, prego. Torno un po' indietro.
0: Sì. Qua?
1: Sì, sì.
0: Allora, quindi, quando c'è mancanza di dialogo, può essere un motivo per perdere il loro cuore, parliamo con i nostri figli, è un castigo esagerato. Ok?
1: Sì.
0: Ok, ci fermiamo qua. Se Dio vuole, questa sera vedremo l'ultima parte. Allora, noi abbiamo visto delle cose che il Signore chiede a noi. Può darsi che io fino a questo momento ho delle mancanze, può darsi che fino a questo momento non sono stato come il Signore mi ha chiesto di essere. Cosa devo fare adesso? Se al Signore piacerà, questa sera vedremo il bello del cristianesimo, delle sorelle, che ci dà la possibilità di rifarci, di recuperare certe situazioni. A volte non totalmente, però il Signore ci permette di poterle recuperare. Allora, che il Signore ci benedica, possa scrivere nel nostro cuore queste verità straordinarie della parola di Dio, e che veramente ci dia di vedere i nostri figli salvati. Il mio più grande desiderio è: Signore, prima che i miei occhi si chiudano, mi piacerebbe vedere i miei figli, essere dei tuoi figli e che servono te. Questo è il mio più grande desiderio, non voglio altro. Poi può darsi che anche il lavoro più umile, forse non saranno laureati, non mi interessa, oppure saranno laureati, mi farebbe piacere come genitore, però non è importante. Ma io voglio, la nostra preghiera deve essere, fratelli, di pregare per loro perché possano conoscere il Signore. La cosa più importante di tutto il nostro compito è quello di portarli a Cristo. Che il Signore ci aiuti.
2: Amen. Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Ricordiamo inoltre che oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. Vi do appuntamento alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora. Che Dio vi benedica.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra. E per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Cari amici, cari amiche all'ascolto, un benvenuto a tutti voi a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Da Saulo a Paolo. Bene, leggiamo dalla parola di Dio, esattamente nel libro degli Atti degli Apostoli, leggeremo due frammenti, quasi una biografia di questo uomo che prima era Saulo e divenne poi successivamente, in base alla sua esperienza, divenne l'Apostolo Paolo. Nel libro degli Atti degli Apostoli, allora, capitolo 9, il primo verso dice: sempre spirante minaccia e stragi contro i discepoli del Signore. Poi ai versetti successivi, 15 e 16, dice, ed è Gesù che parla: va, perché io ho scelto quest'uomo, egli sarà utile per farmi conoscere agli stranieri, ai re e ai figli di Israele, e io stesso gli mostrerò quanto dovrà soffrire per me. Cari amici, non si può affrontare questo tema se non si comprende appieno cosa si intende precisamente per conversione. La conversione, secondo il vocabolario, è un mutamento netto di fede religiosa, di opinione. Si può parlare di conversione artistica, letteraria, politica e così via. Bene, io condivido questa spiegazione in parte, ma ritengo non sia sufficiente a giustificare la conversione biblica e, nella fattispecie, la conversione di questo uomo, Saulo. Io ritengo che occorre ben altro per dare una spiegazione logica, razionale, e per designare l'esperienza di questo Saulo da Tarso, dal passaggio appunto dal giudaesimo alla fede in Gesù, e poiché è certo che questo passaggio non venne mai avvertito da Paolo come un'adesione puramente intellettuale, oppure un'adesione improvvisa o opportunistica a una nuova confessione religiosa. Beh, per il semplice fatto che credere in Gesù non era una conversione religiosa, poiché all'epoca non esisteva ancora il cristianesimo, e quindi la domanda è logica: chi era Saulo? Io lascerei a lui stesso rispondere a questa domanda. Dice: io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, ero irreprensibile. Questo è scritto nella lettera ai Filippesi al capitolo 3, i versi 5 e 6. Poi successivamente lui si definisce, e lo era di fatto, cittadino romano con tutti i privilegi che comportava. Questo è scritto nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. E poi successivamente c'è un altro trafilo che ci fa capire chi era Saulo. Dice: io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti lo siete oggi. Capitolo 22 del libro degli Atti degli Apostoli. E poi il verso che abbiamo letto nell'introduzione: sempre spirante minaccia e stragi contro i discepoli del Signore. Atti, libro degli Atti, capitolo 9, verso 1. Questo era, cari amici, il curriculum vitae di Saulo da Tarso.
Potremmo dire che era il massimo per un uomo del tempo. E passare dalla sua tanto vantata religione dei padri ad un uomo condannato per eresia di nome Gesù, che veniva considerato anche un sobillatore di popolo, non faceva al suo caso, era troppo intelligente. Ci doveva essere qualche altra cosa che lo portò ad un cambiamento così radicale e che trasformò la sua vita e quella anche degli altri. Possiamo senz'altro dire che il cambiamento ebbe inizio sulla via per Damasco. Il suo proposito era di incatenare, di arrestare i discepoli del Cristo ormai morto, ma venne fermato appunto da quel Gesù che lui perseguitava. E proprio mentre si stava recando in questa città, fu circondato da una luce sfolgorante e udì una voce che gli disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» È scritto che la voce era quella di Gesù che gli domandava il perché di tanto accanimento. E a causa della luce sfolgorante, Saulo si accasciò per terra, stando su un cavallo, e quando si rialzò, aprì gli occhi e si rese conto di essere diventato cieco. La voce gli aveva anche intimato di proseguire verso la città. E è scritto che così fece, accompagnato dai suoi amici, si recò a Damasco, dove rimase per 3 giorni. E in contemporanea il Signore Gesù disse ad Anania, che era un cristiano che viveva in quella città, di andare da Saulo e di guarirlo dalla sua cecità. Ora troviamo da parte di questo cristiano Anania una certa opposizione, e dice proprio che Anania conosceva l'ostilità di quest'uomo per i cristiani e chiede proprio a Gesù: ma perché avrebbe dovuto salvarlo? E Gesù rispose: va, egli sarà utile per farmi conoscere agli stranieri, ai re, ai figli di Israele. Io stesso gli mostrerò quanto dovrà soffrire per me. Bene, cari amici, per oggi termina qui. Domani vedremo il seguito, vedremo il risultato di questa, di questo blocco, diciamo così, di questo stop degli arresti che dovevano essere messi in atto, ma vedremo una persona completamente trasformata. Bene, cari amici, vi saluto ringraziandovi per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quest'oggi vedremo la conclusione del quarto capitolo del Vangelo secondo Giovanni. Leggiamo dal versetto 43 al versetto 54. Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per la Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque giunse in Galilea, fu accolto dai Galilei perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure infatti erano andati alla festa. Egli dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non credete». L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero che suo figlio viveva. Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio, ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo ha lasciato». Così il padre riconobbe che quella era l'ora in cui Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette, lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno tornando dalla Giudea in Galilea. Abbiamo letto negli altri Vangeli che Gesù stabilì il suo quartier generale in Galilea, e anche se la sua presenza là era frequente, la risposta degli abitanti al suo messaggio era molto deludente. Isaia profetizzò che in Galilea il popolo che camminava nelle tenebre avrebbe visto una grande luce, cioè il Messia. E tuttavia in Matteo leggiamo il suo duro giudizio su di loro. A causa di che cosa? Della loro mancanza di fede, nonostante i molti miracoli. È triste vedere come questa mentalità, cioè un profeta non ha onore nella sua patria, sia ancora prevalente oggi. E spesso notiamo che le persone che sono cresciute in un ambiente cristiano non hanno una piena comprensione e onore verso Gesù come coloro che arrivano alla fede in un clima ostile verso il cristianesimo. A differenza degli altri Galilei, questa autorità religiosa percorse personalmente i 30 chilometri da Cafarnao a Cana per supplicare Gesù. Non delegò qualcun altro. Se ricordate, Gesù nel Vangelo di Marco si recò a casa di un altro capo, Gairo, perché sua figlia era molto malata. In questo caso, prima il maestro rimproverò tutti a causa della loro mancanza di fede, sempre bisognosi di segni per credere. I segni e prodigi, specialmente all'inizio del ministero di Gesù, servirono per stabilire la sua identità celeste e forse indussero le persone a credere in Dio. Tuttavia, mentre il suo ministero continuava, Gesù iniziò a fare sempre meno miracoli, poiché i segni non dovrebbero costituire la base della nostra fede. Questa è una strada pericolosa, ragazzi, che ha dato origine anche al movimento della parola della fede nei primi anni del Novecento e anche al Vangelo della prosperità poco dopo. Questi sono un miscuglio di pentecostalismo e misticismo che dirigono molti verso un percorso autodistruttivo che è centrato su di se stessi. E così facendo Gesù diventa un mezzo per un fine, mentre le persone esigono, proclamano, decretano cose che non sono supportate biblicamente. Segni e prodigi raramente cambiano il cuore. Israele vide incredibili segni al Monte Sinai, compreso l'ascolto della voce stessa di Dio, eppure, poco tempo dopo,
costruirono e adornarono un vitello d'oro. I farisei videro e sentirono parlare dei miracoli di Gesù, eppure ne vollero vedere altri senza mai credere. Qui Gesù congeda l'uomo dicendogli di tornare a casa poiché suo figlio era guarito e l'uomo obbedisce. Ma credete veramente? Beh, il fatto che non insistesse affinché Gesù lo seguisse era un buon segno. Tuttavia leggiamo che la sua fede raggiunse una piena completezza quando scoprì che il miracolo era accaduto esattamente al momento in cui Gesù gli disse che suo figlio era guarito. Alcuni di noi hanno bisogno di rassicurazioni per giungere ad una piena arresa a Cristo. Oggi abbiamo a nostra disposizione la sua potente parola che cambia i cuori di coloro che l'ascoltano ed accresce la fede. Riflessione. Stai ancora chiedendo a Dio dei segni per fidarti completamente di Lui? Se sì, perché? Gesù, è bello vedere questo esempio di come tu guarisci a distanza. Niente è impossibile per te. E anche al giorno d'oggi fa esattamente la stessa cosa. Aiutaci a essere più veloci nel portare a te richieste, grandi o piccole che siano, perché sono importanti per te. Grazie, nel nome di Cristo. Amen. Carpe diem, e ci sentiamo domani. Bye.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Vincenzo L'Orefice ci parla degli angeli nella sofferenza, risurrezione, ascensione e ritorno del Signore Gesù.
2: Bene, ancora vogliamo trattare l'argomento su quello che riguarda gli angeli. Gli angeli e la vita del Signore Gesù. Questa è la terza parte. Il titolo di questo messaggio è Gli angeli nella sofferenza, risurrezione e ascensione di Cristo e al suo ritorno. Abbiamo considerato quattro episodi in cui gli angeli sono intervenuti nella sua vita. Primo, abbiamo visto che gli angeli prima all'annunciazione, quando l'angelo Gabriele è apparso a lui, a Maria, ha dato l'annuncio che avrebbe avuto un figlio, che sarebbe stato chiamato figliolo dell'Altissimo. Poi abbiamo il caso quando Gesù è nato, che degli angeli sono apparsi a dei pastori, avendo dato loro l'annunzio che in Betlemme, nella città di Davide, era nato Gesù. E poi vediamo più avanti, quando Gesù è nato, sono andati dei magi, e un angelo apparve in sogno a Giuseppe dicendo: fuggi in Egitto perché Erode lo vuole far uccidere. In Egitto con Gesù e Maria. E poi abbiamo visto l'ultima volta anche riguardante la tentazione, come Satana usa lo stesso metodo, la stessa tattica, sia l'ha usato con Adamo ed Eva, sia l'ha usato con Gesù e sia la usa anche con noi. Quello di sedurre la persona sotto tre aspetti, vi ricordate? L'aspetto della carne, poi l'altro della mente e dell'ambizione o del potere. Cioè lui cerca di colpire queste tre parti del nostro essere e ci riesce. Qui non c'è persona che può dire io ce la faccio. Noi che siamo credenti nel Signore possiamo vincere la tentazione. Perché se Cristo regna in noi, se Cristo vive in noi, io credo che Satana ha poco spazio, perché quando Cristo è nel nostro cuore, regna nel nostro cuore, non regna né l'io e tantomeno il nemico, regna Gesù. Ora vogliamo invece considerare riguardante gli angeli nella sofferenza di Cristo, e vorrei leggere certamente dei passi nella scrittura in Luca capitolo 22 versetto 39 e 44, dove dice: poi essendo uscito andò secondo il suo solito al monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. E giunto che fu sul luogo, disse loro: pregate chiedendo di non entrare in tentazione. Ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postasi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se tu vuoi allontana da me questo calice, però non la mia volontà ma la tua sia fatta. E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava vie più intensamente, e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Qui vediamo che il Signore era solo. Anche se i suoi 12 discepoli erano vicino nell'orto del Getsemani, però lui era stato solo a combattere contro le forze del male, contro le forze delle tenebre. Il Signor Gesù era in una lotta spirituale che non possiamo neanche immaginare. A tal punto, nella lettera agli Ebrei, sapete cosa dice? In Ebrei 5, 7, 8 dice queste parole riguardante Gesù: il quale nei giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, e avendo ottenuto ad essere liberato dal timore, benché fosse figliolo, in parola obbedienza dalle cose che soffrì. Qui Gesù gridava a Dio, lui gridava con lacrime che neanche i discepoli sono svegliati, tanti erano presi dal sonno, ma lui gridava e per tre volte. Noi sappiamo che lui chiese al Padre se era possibile che allontanasse da lui quel calice. E dice qui la scrittura che il suo sudore divenne come gocce di sangue, come gocce di sangue. Quale tensione il Signore aveva in quei momenti, la angoscia dell'anima, la tristezza mortale era così forte che come gocce di sangue era diventato il suo sudore. Il Signore Gesù pregò per 3 volte, tutto taceva, tutto era muto, vi era un silenzio assoluto. La risposta di quel silenzio era ovvia. Perché? Perché era ovvia che c'era silenzio assoluto? Perché? Perché, diciamo, non c'era altra alternativa, non c'era altra via, quella che di pagare il prezzo per la nostra eterna salvezza. Quindi il corpo, l'anima e lo spirito del Signore erano alle prese con una lotta spirituale che la mente umana non potrà mai comprendere appieno. Dio taceva, solo un angelo dal cielo e a prezzo, il prezzo per la nostra eterna salvezza. Quindi il corpo, l'anima e lo spirito del Signore erano alle prese con una lotta spirituale che la mente umana non potrà mai comprendere appieno.

perni, schiaffi, la flagellazione, la sete, l'abbandono da parte di Dio e degli uomini, la crocifissione, la morte. Ma la cosa più grave che il Signore avrebbe dovuto sopportare era portare i peccati di tutta l'umanità, i tuoi peccati, i miei peccati, portare su di sé il giudizio e il castigo che avremmo dovuto portare noi. Il castigo è caduto su di lui. Tutti i miliardi e miliardi e miliardi di peccati commessi dagli uomini sono caduti su di lui. Pensate un po' quello che il Signore ha sofferto. Quella notte, credo, la più nera di tutta la storia dell'umanità. Gesù soffriva per noi e lui ha avuto l'abbandono da parte di Dio. Quindi non erano tanto gli schiaffi, gli insulti, gli scherni, la flagellazione, quando avrebbe dovuto essere abbandonato da Dio. Lì sulla croce lui gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Signore per amore nostro scelse la morte più atroce, più dolorosa, più straziante che mente umana potesse escogitare, la morte sulla croce. Noi non abbiamo neanche idea. La morte alla croce è una morte lentissima. Piano piano, la persona nella piena atroce sofferenza muore. Ebbene, Signore, questo dobbiamo dirlo, l'ha fatto per me. E puoi dirlo, fratello e sorella, l'ha fatto per me. Gli angeli sono apparsi alla risurrezione di Cristo, meraviglioso. Vediamo che la risurrezione è la base fondamentale e la colonna portante della nostra fede cristiana. Infatti, voglio leggere nei quattro Evangeli questo episodio quando Cristo è risuscitato, e in tutti e quattro gli Evangeli viene menzionato il fatto che degli angeli erano lì presenti alla tomba dove Cristo è risuscitato. E voglio leggere con voi in Matteo capitolo 28. Matteo capitolo 28, versetto da 1 a 3 dice: Ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. In Marco dice 16:1-6: E passato il sabato, Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. E la mattina del primo giorno della settimana, molto tempo, vennero al sepolcro sul levar del sole e dicevano tra: Chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? E alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata ed era pur molto grande. Ed essendo entrate nel sepolcro, videro un giovinetto seduto a destra, vestito di una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro: Non vi spaventate. Voi cercate Gesù, il Nazareno, che è stato crocifisso. Egli è risuscitato, non è qui. E quel luogo dove l'avevano posto. E poi Luca, capitolo 24, 1-6, dice: Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, la mattina molto per tempo, essi si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato. E trovarono la pietra rotolata dal sepolcro, ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signor Gesù. Ed avvenne che mentre se ne stavano perplesse di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, esse dissero loro: Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea. E in Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 11 e 12, dice così: Ma Maria se ne stava fuori presso al sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco seduti uno a capo e l'altro ai piedi laddove era giaciuto il corpo di Gesù. Qui vediamo che gli angeli sono presenti quando Cristo

Cristo è risuscitato per dare il buon annunzio che lui non era più fra i morti, ma fra i viventi. Che cos'è per noi la risurrezione di Cristo? Che cos'è per noi la risurrezione di Cristo? La risurrezione di Cristo per noi è la garanzia della nostra salvezza, della nostra salvezza. E dice qui l'Apostolo Paolo, alla lettera ai Romani, leggo un paio di versetti, Romani 5, 18, 19, dice: come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Qui l'Apostolo parla del primo Adamo e dell'ultimo Adamo. Tutti quelli che muoiono nel primo Adamo sono destinati alla condanna, alla perdizione. Bisogna passare dalla parte dell'uomo, che è Gesù Cristo. Come sa? Dalla parte dell'ultimo Adamo, con la nuova nascita, con la conversione, con l'accettare Cristo come colui che è il capo di una nuova creazione. Tutti quelli che muoiono in Adamo sono condannati alla perdizione. Bisogna che mentre sono sulla terra passino dalla parte dell'ultimo Adamo, mediante la fede, mediante la conversione. Se non c'è questo, la persona è perduta eternamente, anche se fa parte di qualunque religione, non ha nessuna importanza. Bisogna nascere di nuovo, disse il Signore. La risurrezione di Cristo è la vittoria sulla morte, sul peccato e su Satana. Nessuno poteva impedire a Cristo di risuscitare. Nessuno. Né la morte, né il diavolo, nessuno. Gesù ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Alleluia. Un terzo punto, vediamo che gli angeli sono intervenuti nella vita di Cristo alla sua ascensione. Io credo che è stato un giorno indimenticabile, felice, quando il Signore è asceso al cielo. Gesù veniva dal cielo e tornava in cielo. Tornava alla casa del Padre. E vediamo che quando Gesù è asceso, io credo che gli angeli l'avranno accolto con grande gioia. E io credo che si intona molto bene qui versetti che nel Salmo 24 il salmista Davide dice. Il Salmo 24 dice così, versetto da 7 a 10: o porte, alzate i vostri capi, o voi porte eterne, alzatevi, il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. O porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti, egli è il Re di gloria. Che festa sarà stata quando gli angeli hanno visto ritornare Gesù e sedersi dove? Dove era prima? Alla destra del Padre, alla destra della Maestà, nei luoghi altissimi. Noi con gli occhi della fede lo vediamo Gesù che è seduto alla destra, che intercede per noi, che prega per noi, dove gli angeli, gli arcangeli, potestà, principati, signorie gli sono sottoposti. Sono tutti al comando del Signore. Lui è l'Eterno degli eserciti. Quanti angeli ci sono in cielo? Possiamo contarli? Impossibile, vero? Impossibile. Saranno più delle stelle del cielo. Dice la scrittura di miriade e miriadi, di migliaia e di migliaia. E vediamo un altro passo molto bello. Dice Luca capitolo 24, versetto 50 e 53, questi versetti. Poi li condusse fuori fino presso Betania e levate in alto le mani li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi adoratolo tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza.

0: ed eno del continuo nel tempio, benedicendo il Dio. Perché i discepoli erano contenti che il Signore saliva in cielo? Perché se il Signore non fosse salito, non ne sarebbe sceso lo Spirito Santo. E infatti lo dice il Signore Gesù, che non ci avrebbe lasciati soli, ma ci avrebbe mandato un consolatore. In Giovanni capitolo 16, versetto 7, dice: pure io vi dico la verità, egli v'è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vo, io ve lo manderò. E poi Giovanni 16, 12, 14 dice ancora: molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Queste sono delle grandi verità che noi troviamo nella parola del Signore. Lo Spirito Santo ha delle funzioni importantissime nella vita del credente. Perché? Perché mediante lo Spirito Santo noi siamo illuminati nella mente, siamo consapevoli che siamo perduti, perché ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. C'è l'opera dello Spirito Santo che lavora nella persona affinché la persona, rendendosi conto che è perduta, dove va? Dove va? Va alla Chiesa Cattolica? Alla Chiesa Evangelica? Va a Gesù. Va a Gesù. Lo Spirito Santo guida la persona ad andare da Gesù. Ma non può essere mai e poi mai che lo Spirito Santo guida una persona ad andare da Maria o dai santi. Impossibile. È impossibile. Perché lo Spirito Santo guida da Gesù. E qui dice una grande verità: per riconoscere quelli che sono di Gesù e di quelli che non sono di Gesù. Perché dice qui: lo Spirito Santo mi glorificherà. Che vuol dire questo? Che nelle religioni, nelle sette, coloro che non glorificano solamente e unicamente Gesù, Dio Padre, Dio Figlio, non sono di Dio e non sono del Figlio. Questa è la verità. Chi non onora il Figlio non onora neanche il Padre, e chi non onora il Padre non onora neanche il Figlio, perché i due vanno insieme. È facile capire se uno è in una setta oppure un religioso perduto, perché nella sua bocca non avrà certamente Gesù, non avrà Gesù, perché se noi non predichiamo Gesù, l'unico Salvatore, noi non apparteniamo a Gesù. Non possiamo mai e poi mai mettere una persona, anche la più eccelsa, sia uomo che santo, a fianco di Gesù. Gesù rimane unico, l'unico Salvatore. Non c'ha corredentrici, non c'ha corredentori, non ci sono altri salvatori all'infuori di Gesù. Non parlano di Gesù, quelli sono falsi. Non è difficile a capirlo. Perché dice: lo Spirito Santo mi glorificherà. Una persona nata di nuovo glorificherà Gesù. E poi vediamo che gli angeli, quando Gesù è asceso al cielo, sono apparsi agli apostoli, dando questa bella notizia. In Atti capitolo 1, versetto 10, da 10 a 12 dice così: e come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro dicendo: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto dal cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Oliveto, il quale è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Gli angeli hanno dato l'annunzio che Cristo ritornerà. E voglio brevemente menzionare due casi in cui Gesù ritornerà come sposo e come giudice, come sposa e come giudice. In Prima Tessalonicesi, questo è il versetto più bello e più chiaro che troviamo per ciò che riguarda il ritorno di Gesù per la sua Chiesa, per i suoi fedeli. In Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dice così, versetto 13 a 18, 4, 13 a 18, or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso Lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimaste fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapite sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole e saremo sempre col Signore. Alleluia. Qua dice la scrittura che quando Gesù ritornerà come sposo si sentirà la voce di un arcangelo. Chi è l'arcangelo menzionato nella scrittura? L'arcangelo Michele. Non sappiamo se al ritorno di Cristo come sposo ci saranno degli angeli. Non lo sappiamo. Lo sapremo quando ci accadrà. Però una cosa certa è che quando Gesù ritornerà o verrà sulla terra come giudice, Lui verrà con gli angeli della sua potenza. E lo voglio leggere in Matteo capitolo 24. Matteo 24, 29 a 31 dice: e subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno scrollate e allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. E voglio leggere ancora un altro versetto, fa veramente riflettere. In Seconda Tessalonicesi capitolo 1 versetto 6 a 9 dice così: poiché è cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti requie con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza. Gesù ritornerà per punire l'anticristo, per punire il falso profeta, per punire il mondo incredulo. E un'altra cosa avverrà, e lo leggo in Apocalisse capitolo 20 versetto 1 a 3, dice così: poi vide un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano, ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni, lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni, finché fossero compiti i 1000 anni, dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Qui vediamo che quando Cristo verrà, anche Satana sarà preso e legato per 1000 anni. Sarà gettato nell'abisso, nell'Hades. Dopo sarà sciolto per breve tempo e dopo sarà di nuovo buttato nello stagno ardente di fuoco di zolfo, dove si sa l'anticristo, il profeta e tutti i dannati, tutti gli uomini che non hanno sulla terra creduto, accettato Gesù Cristo nella loro vita. Saranno con Satana, con i demoni, nei secoli dei secoli nei tormenti eterni. Questa è la sorte terribile di coloro che sulla terra non hanno creduto e non hanno accettato Gesù. Non c'è altra via, non c'è altra spiegazione. La Bibbia ci parla in modo chiaro. Quanto è bello invece avere il Signore Gesù nella nostra vita. Diciamo che quando Dio creò l'universo materiale, gli angeli giubilarono. Io credo che anche siano rallegrati quando Dio creò il suo capolavoro. Qual è il capolavoro di Dio? Quando Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza e a fianco all'uomo gli mise la donna. Sapete, in ebraico uomo si chiama Ish e la donna si chiama Isha. Vuol dire, la donna viene dall'uomo, Ish, Isha. Io credo che gli angeli saranno stati molto tristi quando l'uomo è caduto nel peccato. Però non è passato molto tempo che Dio diede il buon annuncio nel giardino d'Eden che avrebbe mandato un Salvatore che è Cristo il Signore. E certamente noi abbiamo visto che gli angeli, grazie a Dio che è fedele, quando mandò Gesù sulla terra, gli angeli hanno giubilato per la sua nascita. Hanno giubilato dalla sua risurrezione e giubileranno quando lui verrà per portare con lui la sua Chiesa in cielo. Abbiamo visto che gli angeli hanno un ruolo molto importante, hanno avuto un ruolo importante nella vita del Signore Gesù, ma il loro servizio non è finito lì, perché gli angeli sono mandati a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza. Noi loderemo il Signore assieme con tutti gli angeli nel cielo. Alleluia. Amen.
1: Vincenzo Lorefice ci ha parlato sugli angeli nella sofferenza, risurrezione, ascensione e ritorno del Signore Gesù.

0: A Radio Logos sono le ore 1:05.
1: Salutiamo subito la nostra ospite che abbiamo già annunciato, Rosa Maria Di Giorgi, già parlamentare e vicepresidente del Senato, attualmente presidente del Conservatorio Cherubini di Firenze e esponente di Italia Viva. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovata.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo spunto dai temi offerti dai giornali, da alcuni titoli, gli articoli, e in grande evidenza le preoccupazioni per la cosiddetta guerra ombra contro la Russia. Tra l'altro si legge che l'Estonia sposta le sue truppe proprio al confine con la Russia e i servizi segreti sostanzialmente dicono la guerra è già qui e diventerà qualcosa di più serio nel prossimo futuro. Insomma, una sorta di rassegnazione. Cosa ne pensa lei?
2: Ma è un momento, io non esito a definirlo drammatico, perché queste iniziative degli stati, insomma in questo caso si parla dell'Estonia, sicuramente non ci mettono tranquilli. C'è un clima di sospetto, c'è un clima anche di paura diffusa, c'è la Russia che non dà garanzie, si sta muovendo e continua a muoversi nei confronti dell'Ucraina in modo assolutamente inaccettabile. Non si riescono ad aprire tavoli veri di trattativa, ogni tanto sembra che ci sia qualcosa, poi invece no, c'è la dichiarazione contraria. È un'instabilità assoluta dal punto di vista internazionale, qualcosa a cui non eravamo abituati naturalmente e che ci mette in grandissima che ci dà una grandissima, certo, preoccupazione. Quindi non minimizziamo, perché in effetti le cose non stanno andando bene in questo momento, le crisi nazionali e poi anche all'interno dei paesi, mi permetta di dirlo, anche questa sorta di incredulità. Qualcuno fa finta che non ci siamo in questo momento così duro, perché si ricordano i bei tempi di quando, insomma, dopo la guerra, in tutti questi anni che abbiamo avuto, decenni di grande pace, di pace quantomeno qui in Europa, perché dalle altre parti del mondo le guerre ci sono sempre state, magari guerre dimenticate. Non eravamo più abituati, no? E non è che se si fa finta di nulla la situazione migliora, cioè bisogna anche attrezzarsi.
1: Ecco, a questo proposito, questa situazione sta mettendo in difficoltà anche le opposizioni. Nel nostro paese è evidente che il tema Ucraina e cosa si fa per l'Ucraina mette fortemente in difficoltà, no? Le opposizioni, la ricerca di un programma, di un consenso. Claudio Coppini.
3: No, sì. Mi ha colpito stamattina su Radio Radicale, parlava un giornalista, Stefano Polli, che è stato l'unico italiano che ha intervistato Putin nel 2024, il libro che è uscito, Faccia a faccia con Putin. Ecco, lui raccontava proprio le impressioni di avere davanti questa figura, che lui definiva molto molto lucida, che ha proprio questo aspetto di missione, di riportare la Russia imperiale, la Russia di un tempo. Quindi questa cosa la si percepisce fortissimo.
1: C'è una forte ideologia dietro, e questo naturalmente complica la situazione.
2: Niente casuale. Certo. Certo, niente casuale. C'è questo disegno, c'è questa idea di ritornare al grande impero, insomma non possiamo far finta di niente. Quindi quando io vedo anche parti dell'opposizione dicono che non si deve aiutare, non si devono più mandare aiuti all'Ucraina, che si deve stare tranquilli nel nostro piccolo guscio, e non c'è più il guscio, cioè c'è bisogno di dare risposte complessive, ma non certamente di attacco, perché questo termine guerra fondai, che adesso sta cominciando a circolare in modo vergognoso ed è rivolto a coloro che hanno deciso, io ero fra quelli in Parlamento, di mandare gli aiuti all'Ucraina, di mandare ciò che serviva per difendersi, e quello che stiamo continuando a fare. Ecco, questo termine di guerra fondai che viene dato a persone come noi, che secondo me, e lo dico, ai tempi ero parlamentare, ma insomma tutti coloro che la pensano in questo modo, che ritengono che vada aiutata l'Ucraina perché è un simbolo, è una modalità sta diventando ciò che serve, il simbolo appunto per la nostra Europa, per difendersi da quello che è, io lo chiamo un po' la caduta del nostro sistema, cioè se consentiamo questo significa che stiamo decidendo di non essere più ciò che siamo stati, quella cosa stupenda che potrebbe essere l'Europa, che è stata anche l'Europa e che deve diventare l'Europa, qualcosa, un luogo di popoli che si intrecciano e che scambiano le proprie esperienze,
1: ecco,
2: le proprie culture.
1: Di fronte all'obiezione, diciamo abbastanza ovvia, per cui rischiamo di investire tantissimo in armamenti e quindi di sottrarre a tutto il resto, lo sappiamo, la lunga lista delle cose che non funzionano in Italia.
2: Lo so, la sanità, la scuola, eccetera, certamente è un momento di crisi, però, cioè siamo in un'economia che deve tenere conto anche di questo, ma ne deve tenere di conto, direi quasi in via prioritaria, per dare stabilità, per avere poi una buona scuola, una buona sanità, per riuscire a mantenere il nostro welfare, per riuscire ad essere Europa, voglio dire Europa perché mi piace dire così, ecco, dobbiamo far sì che l'Europa esista, dobbiamo difendere i nostri confini, è drammatico doverlo dire.
1: Allora,
2: però
1: Claudio,
2: siamo in questa situazione.
1: Un appunto su questo argomento.
3: Allora, mi ha colpito un appello proprio che io l'ho visto in televisione, un telegiornale, appello che ha fatto Matteo Renzi, insomma, alle forze del centro che sono anche dentro il centrodestra, cioè
1: quindi Forza Italia.
3: Forza Italia proprio sull'Europa. Addirittura ha citato, certo, Berlusconi è stato un europeista da questo punto di vista. Come può reggere questa situazione con una parte del centrodestra che invece è favorevole all'Europa e un'altra parte...
1: Quindi ci sono divisioni sia alle opposizioni, divisioni, ma anche, esatto, nella maggioranza, chiaramente.
2: Esattamente, avete definito il quadro esattamente com'è, perché se guardiamo dalla Lega, se guardiamo all'interno della maggioranza, la Lega, vabbè, non parliamo di Vannacci naturalmente, ma insomma la pensano in un certo modo, dicono che insomma alla fine basta con questa storia, Putin va lasciato stare, eccetera. Lo stesso all'interno invece del centro-sinistra, dove abbiamo questi 5 Stelle e Conte, che in modo io credo abbastanza sconclusionato stanno continuando a dire che basta, la divisione sarà anche del fronte del centro-sinistra sull'aiuto o meno all'Ucraina.
1: Senta,
2: e lì alla Leoporta, sì, è vero, io c'ero e quindi l'ho sentito, ecco, in diretta, Matteo Renzi che ha lavorato, insomma, ovviamente da bravo politico come ha lavorato esattamente su questo, cercando di dire: signori, siate europeisti, basta con questi con questa modalità che mette in difficoltà naturalmente Giorgia Meloni, che deve dare un colpo al cerchio e uno alla botte, ma che sicuramente è in grande difficoltà.
1: Allora,
2: quindi
1: possiamo dire questo,
2: di essere europeisti,
1: vediamo,
2: basta,
1: vediamo se lei è d'accordo, se ho capito bene, cioè forse bisognerebbe nel dibattito politico evitare la definizione tipo, non so, lei ha detto poco fa siete guerra fondai, no? Questo è una...
2: Sì.
1: Dall'altra parte, ecco, dire che questi sono degli utili idioti di Putin, insomma, cioè questa contrapposizione così forte in cui si tende a denigrare l'avversario, potremmo...
2: Non fa bene alla politica,
1: ci sono le ragioni, non so se questo possiamo azzardare, ci sono le ragioni per gli uni e per gli altri, non è che manchino, il problema è il dilemma, come si risolve, ma
2: sì,
1: non è che
2: dilemma,
1: l'altro
2: però...
1: non abbia nessuna ragione e ce l'abbiamo tutta noi. È giusto?
2: Beh,
1: si
2: insomma,
1: può dire
2: però
1: questo?
2: Se guardo l'Ucraina, mi scusi, no,
1: okay,
2: non,
1: no.
2: In questo non,
1: okay,
2: non sarei d'accordissimo, perché se si guarda l'Ucraina, cosa dobbiamo stare? Dobbiamo stare a guardare, e magari se fossimo stati a guardare, e ricordiamoci che all'inizio ci fu un grande aiuto anche degli Stati Uniti, che ora,
1: certo,
2: ovviamente con Trump si sono ritirati, quindi altro dramma nel dramma. E adesso le vendono le armi all'Ucraina, non è che gliele mandano più, cioè ha fatto,
1: sì,
2: un bel giochetto Trump, no? Ce ne siamo accorti tutti. Ecco, se non avessimo fatto ciò che abbiamo fatto, se i parlamenti europei non avessero votato ciò che abbiamo votato, votato sia l'aiuto all'Ucraina. Cioè lì c'è una ragione, perché c'è un popolo che è stato aggredito, non è che lì si può decidere se va bene o va male, cioè lì va male e quindi noi dobbiamo aiutarlo.
1: Poi
2: il
1: naturalmente
2: popolo, per cui
1: uno
2: c'è
1: può
2: chi
1: dire,
2: ha un po' più ragione, mi scusi.
1: Uno può dire, diciamo, ci sono le armi più difensive, più offensive, però effettivamente
2: sì,
1: il confine è labile.
2: Certo,
1: diciamo.
2: è molto labile, vabbè. Certamente, quindi che cos'è un drone? Io mi difendo certamente, poi se gli ucraini poi mandano anche in territorio russo qualche drone per fare qualche danno, quella è la guerra che devono fare, che stanno facendo tragicamente, è una guerra di difesa perché sono stati aggrediti, quindi dice vabbè, ma mandano anche loro i droni, ho capito, ma chi è che ha cominciato prima?
3: Non dimentichiamo che Putin continua a chiamarla operazione speciale, una guerra che dura da quasi 5 anni.
2: Esattamente, ricordiamoci.
1: Allora,
2: ricordiamoci.
1: Ascoltiamo Mr. Rain con Supereroi, forse ne avremo anche bisogno, e quindi dopo torniamo a parlare con Rosa Maria Di Giorgi su un tema anche questo molto interessante, ne parla Goffredo Buccini oggi sul Corriere della Sera, non c'è solo il PIL per convincere le persone. Vabbè, ne parliamo fra pochissimo. E ricordo che siamo in compagnia di Rosa Maria Di Giorgi e come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione alcuni temi dell'attualità così come ci vengono proposti dai giornali e ho trovato un articolo sicuramente interessante su Corriere della Sera di oggi di Goffredo Buccini, il titolo Non c'è solo il PIL, dalla fede alla retrotopia. Vance, il populismo cristiano e la crisi delle democrazie liberali. Inizia così questo articolo. Nella sua ultima fatica letteraria, Communion, J.D. Vance, il vicepresidente americano, racconta con ardore la riconquista di una dimensione spirituale contro le lusinghe della mondanità e la conseguente conversione al cattolicesimo, la sua conversione. Ma il memoir del vicepresidente USA, una sorta di seguito della fortunatissima elegia americana, contiene anche un nocciolo ideologico ben più significativo. La civiltà cristiana occidentale, secondo J.D., ha perso il sacro, la fede è uscita dalla vita pubblica. E in questo vuoto è cresciuto, come un credo, il liberalismo globale secolare, con il suo vocabolario di diritti avulso dalle fondamenta religiose, questo è tutto virgolettato, foriero di conflitti razziali, di crisi del matrimonio tradizionale. Si tratta, per la Associated Press, di una specie di manifesto sul ruolo della religione nella scena politica, ma anche di una marcia indietro, diremmo noi, rispetto alla faticosa distinzione tra trono e altare, che le nostre società hanno coltivato dall'illuminismo in poi, o, volendo, di un balzo in avanti verso un cristianesimo tutto identitario. Poi l'articolo continua, naturalmente, si fa riferimento anche alla frequentazione con i cristiani evangelici, noi li chiamiamo evangelical per distinguerli, ma c'è un problema, nel senso che Buccini dice non basta semplicemente parlare di PIL e di numeri per riscaldare il cuore della gente, ci vuole anche altro. Ecco, cosa ne pensa Rosa Maria Di Giorgi?
2: Ma,
1: è un terreno scivoloso questo, mi sembra, vero?
2: Sì, però insomma direi che tutti i decenni e decenni e anche direi perfino secoli di storia che vanno in una certa direzione e conquiste che sono andate in una certa direzione, ossia nella divisione assoluta tra politica e religione che abbiamo vissuto, ecco, mi fanno dire rispetto alle dichiarazioni di Vance agghiacciante. Ecco, io lo trovo assolutamente non condivisibile ciò che lui dice, il fatto che si debba tornare indietro appunto di decenni e di secoli rispetto a ciò che è stato fatto. È stato fatto ciò che era necessario, dividere l'impegno che deve essere fatto in politica, naturalmente ciascuno ha le proprie convinzioni religiose e se le porta dietro, ma sicuramente non abbiamo bisogno di stati che siano religiosi, stati che purtroppo alcuni paesi esistono.
1: Se un politico le dice a un certo punto durante una conversazione che Satana è un velo steso sugli occhi degli europei, Lei come reagisce? Cioè, chiama la neuro, cioè.
2: Cosa fa? Beh, sì, dico, vabbè, portiamolo da uno bravo.
1: Da uno bravo.
2: Però purtroppo il problema esiste, perché ci sono questi rigurgiti, c'è questo ritorno indietro rispetto a una modalità, a un modo di intendere la politica che è un modo più moderno e un modo sicuramente più rispettoso delle identità di ciascuno. Qual è la religione? Cos'è la religione cattolica? Io sono una cattolica, però qual è la religione cattolica, quella che vuole portare Vance, la parte più retriva della religione cattolica? Perché ricordiamoci che ci sono stati avanzamenti enormi, significativi. Noi che ci siamo impegnati da sempre cattolici nella politica abbiamo fatto un grossissimo lavoro progressista all'interno anche del nostro mondo.
1: Certo.
2: E quindi
1: cattolicesimo pensa? Sarebbe da chiedere a lui, ovviamente. Allora abbiamo pochi secondi a disposizione.
2: Si capisce bene da quello che dice.
3: Io penso che sia invece proprio un appello politico ai suoi. Ora siamo anche vicino alle elezioni di
2: Mitterrand. Oscurantista.
3: Sì, in cui lui richiama, insomma, l'abbiamo visto anche in Brasile, dove i pentecostali, per esempio, hanno dato il voto alla moglie di Bolsonaro. Cioè, vediamo che certe cose stanno cercando di recuperare il tutto il possibile.
1: Dove il cristianesimo fa anche da collante, diciamo, per certe
2: sì, ma è una strumentalizzazione, è una strumentalizzazione vergognosa. E quindi
1: qualcuno
2: rispetto a questo,
1: nei secoli passati, la chiamava instrumentum regni. Quindi attenzione,
2: attenzione,
1: perché non è una roba nuova.
2: Vabbè.
1: Allora ringraziamo Rosa Maria Di Giorgi, poi naturalmente ci sarebbe un milione di altre cose da dire, ma ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie a voi.
1: A risentirci presto.
2: Grazie.
1: RWS, e abbiamo il piacere di avere a questo punto con noi Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Ben trovato Riccardo Nuri, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, oggi è il 6 di ottobre, domani sicuramente verrà ricordato in tutti i media, insomma, l'attacco di Hamas di 3 anni fa, un attacco feroce, senza precedenti, almeno per quanto riguarda l'entità delle vittime, che poi ha portato delle conseguenze enormi. Enormi nel numero dei morti, ma anche nell'imbarbarimento, se vogliamo, della democrazia israeliana. Non so, questo è un giudizio personale che non so se è sempre condiviso da tutti. Riccardo Nuri, tutta questa vicenda, questo dolore e questa pazzia, perché uno non riesce neanche bene a capire la razionalità. Ci possono essere delle cose efferate che però rispondono a un disegno. Io questo disegno sinceramente non l'ho capito fino in fondo. Ci può aiutare Riccardo Nuri a capire tutta sta vicenda terribile, insomma?
4: Sì, anche se ogni tentativo di dare una giustificazione ricorrendo alla storia o ad altre questioni poi rischia di attenuare le responsabilità criminali di Hamas per quelli che sono stati i crimini di guerra commessi il 7 ottobre, con l'uccisione di numerosi civili israeliani, e poi sono proseguiti per moltissimo tempo con la prigionia di persone prese in ostaggio, alcune delle quali sono state nel tempo rimesse in libertà, ma molte di loro sono morte. Quindi nel vocabolario, che capisco sia un po' freddo, del diritto internazionale, sono dei crimini di guerra. Quella data segna uno spartiacque, perché neanche la data in cui poi è iniziato il genocidio israeliano nella striscia di Gaza, e come lei ha ricordato, quella data segna anche uno spartiacque nella tenuta del diritto internazionale, perché da allora in poi è sembrato che tutto fosse possibile, perché come un po' dopo l'11 settembre era una situazione nuova, senza precedenti, e bisognava reagire in un modo senza precedenti, e siamo arrivati al punto in cui siamo oggi, 3 anni dopo, a ricordare quel giorno e anche i successivi 3 anni.
1: Hamas che cosa si proponeva? Naturalmente chiedo il suo giudizio personale, perché poi qui sono valutazioni anche di ordine politico, ma insomma non era logico aspettarsi quello che è avvenuto dopo, insomma, che senso ha avuto quell'attacco?
4: Ma noi dobbiamo partire da una premessa, che Hamas in tutta la sua durata al potere nella striscia di Gaza non ha mai tenuto in considerazione le eventuali conseguenze delle proprie azioni rispetto alla popolazione civile della striscia di Gaza. Quindi si è voluto fare una rappresaglia, una vendetta, incurante del fatto che all'alba del 7 ottobre le persone a Gaza vedevano stranamente la direzione dei missili opposta a quella a cui erano abituati, no? da sud verso nord, cioè da Gaza verso Israele, e vedevano tutto quello che si stava compiendo attraverso le immagini nei social, eccetera. E quindi chiedersi ma Hamas aveva tenuto conto delle conseguenze, io potrei dire sì, ma non gliene importava nulla.
3: Ma questo è molto interessante, perché non è un tema che affiora spesso, no? Questo fatto, voglio dire, di pensare di fare un atto senza pensare alle conseguenze gravi.
4: Sì, sì, però allora ci sono due tesi che sono di fonte opposta ma coincidono. C'è chi sostiene Hamas e dice tutta la popolazione dalla parte di Hamas e quindi si prende anche le conseguenze, e poi c'è stata la narrazione israeliana che ha detto a Gaza non ci sono civili estranei, quindi tutti coinvolti, tutti bersagli legittimi. Nell'uno e nell'altro caso il disprezzo per la vita umana è stato completo. Noi oggi ci troviamo con almeno 73.000 vittime palestinesi, con un genocidio che è ancora in corso, sebbene rallentatore, con chissà quanti anni, se non decenni, ci vorranno per ricostruire Gaza, con macerie che vengono portate via con ancora i corpi dentro e quelli non li rivedremo più, e con una situazione che nel frattempo nell'altra parte del territorio palestinese occupato, cioè nella Cisgiordania, si sta aggravando di giorno in giorno. Quindi è stato ottenuto qualcosa di diverso da massacri furibondi, uccisioni di civili, crimini di guerra, mancata giustizia? No, non è stato ottenuto niente di diverso.
1: Allora, poi c'è il problema che quando si parla di queste cose ci sono delle polarizzazioni che non rendono semplice il dibattito. Poi ci sono i tifosi, ecco, tra virgolette. Non so, che impressione ha lei da questo punto di vista?
4: È vero, se pensiamo all'uso, anzi all'abuso che è stato fatto di un termine sacro come genocidio, il cui unico riferimento dovrebbe essere la Convenzione del 1948, che cerca di prevenire e di punire il crimine di genocidio, e vediamo quanto questa parola sia stata prima negata, poi usata per appunto a mo' di clava da un gruppo contro un altro per dire che non c'era un genocidio, per cui nulla di quello che stava succedendo a Gaza era paragonabile alla Shoah, oppure era un genocidio perché si individuavano contesti simili a quelli della Shoah, che è stato un errore grossolano, un'offesa alla memoria. Il paragone non è con la Shoah, il paragone è col diritto internazionale, e da quel punto di vista quella parola è stata usata da Amnesty International e poi da altri, e deve essere usata senza timore né autocensura.
1: Quello che io noto è che a volte da parte israeliana c'è una sorta di sete di vendetta quasi inestinguibile, verrebbe da dire, però dall'altra a volte io ho notato esponenti palestinesi o filo palestinesi che dicono vabbè, il 7 ottobre, ma è prima, non c'è mai stato niente prima, voi isolate quel giorno e non mettete tutto nel contesto, come dire vabbè, ma è un incidente, ecco, non so, è la mia percezione troppo soggettiva oppure condivide anche lei questa, non so, che ne pensa?
4: Allora, io penso che il contesto storico aiuti, però quando viene utilizzato per attenuare le responsabilità e dire alla fine che cos'altro vi aspettavate dopo tutti questi decenni, da un lato, dall'altro dovevamo sistemare una volta per tutte una minaccia esistenziale alla nostra sicurezza, intanto nessuno ha risolto nulla, e soprattutto il rischio è che anziché isolare singole frasi, mettere un punto e andare a capo per poi analizzarle autonomamente, si crea un discorso unico con una serie di virgole o parentesi che rischiano poi appunto di attenuare, trovare giustificazioni. Cioè, i crimini di diritto internazionale non possono essere soggetti alla storia, sono soggetti alla giustizia, punto.
1: Un altro tema, magari lo affrontiamo dopo la canzone, è il cosiddetto DDL sull'antisemitismo. E ricordo che siamo sempre in compagnia di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. E abbiamo parlato prima della canzone del 7 ottobre di 3 anni fa, le conseguenze, delle conseguenze che tra l'altro si avvertono non solo in Israele, naturalmente a Gaza, in Cisgiordania, ma anche nel resto del mondo, anche nel nostro paese. È in corso un dibattito molto appassionato sul cosiddetto disegno di legge sull'antisemitismo, che ha una sua ragion d'essere, perché insomma abbiamo visto anche ebrei o rabbini aggrediti sulle strade, nei negozi, insomma c'è un problema che va assolutamente arginato. Però per esempio Amnesty International è critica nei confronti di questo disegno di legge e ci vuole spiegare ancora una volta perché, e se nel frattempo, perché questa è una polemica che si trascina diverse settimane, è intervenuto qualche correttivo, perché anche lì sui giornali non sempre è facile capire, ecco, vediamo un po' qual è la situazione.
4: Allora, provo a sintetizzare. Nel 2016 l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto approva una definizione di antisemitismo, i cui promotori non vogliono che diventi legge negli stati, ma semplicemente una linea guida interpretativa. Questa definizione porta con sé 11 esempi di antisemitismo contemporaneo. Il problema sta in questi 11 esempi, oltre al fatto che l'Italia vuole che diventi legge qualcosa che i promotori non intendevano diventasse legge. Questi 11 esempi mescolano un crimine di odio gravissimo come l'antisemitismo con altre cose che non c'entrano nulla, ovvero le critiche all'ideologia sionista, le critiche al governo, allo Stato, ai rappresentanti, alla politica di Israele come nazione. E quindi il risultato che si produrrà da un lato di attenuare il contrasto all'antisemitismo non riconoscendo i casi di antisemitismo, cioè di odio verso un gruppo in ragione di alcune sue caratteristiche, dall'altro si produrrà un effetto di censura, se non di autocensura, perché tutte le volte in cui si proverà a criticare lo Stato di Israele, a accusarlo di reati, di crimini di diritto internazionale, a criticare i suoi leader, a fare ricerca sui diritti umani, a parlare nelle scuole, alle università, si rischierà di essere percepiti come antisemiti, il che non comporta sanzioni penali, ma comporta il fatto che, per esempio, come già è successo dove abbiamo monitorato la situazione, come in Austria o altrove, manifestazioni verranno annullate, convegni verranno annullati, sale non verranno più concesse, se si farà un incontro a scuola insorgerà i docenti, i genitori, questo e quell'altro, il Ministero dell'Istruzione manderà le ispezioni e così via. Ma questo è un effetto raggelante di questa norma.
1: Quei politici che si sono espressi anche nei giorni scorsi dicendo no, non vi preoccupate, tutto questo non succederà, ecco, sono in malafede, come la vede lei questa cosa? Cioè, i sostenitori dicono no, ma voi vi state preoccupando di cose che in realtà non esistono.
4: Ma esistono già, perché già oggi la compilazione degli atti di antisemitismo da parte del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea elenca situazioni che antisemitismo non sono, cioè in un'occasione è stato detto durante una manifestazione o un incontro pubblico, Israele inteso come Stato produce odio e morte. Questo è un giudizio radicale ma politico verso uno Stato. Se io lo dicessi dell'Afghanistan non incapperei nessuna norma punitiva, e quindi già succede, e in Austria, come abbiamo documentato in una ricerca, è già successo. Quindi dire che non succederà, state tranquilli, no. Quegli 11 esempi di antisemitismo contemporaneo che porta con sé la definizione che si intende far diventare legge in Italia sono pericolosi per la libertà di espressione.
1: E come va a finire questo disegno di legge?
4: Va a finire che probabilmente lo approvano il 12 o il 13 ottobre. Si sta cercando di garantire con una nota piedi pagina da qualche parte che non verrà minacciata la libertà di criticare lo Stato di Israele, ma finché ci sono quegli 11 esempi di antisemitismo contemporaneo, se io dicessi, come sto per dire tra un attimo, che in alcuni momenti nella striscia di Gaza le immagini che arrivavano mi ricordavano quelle del ghetto di Varsavia degli anni 40, io incappo in quella normativa lì.
1: Quindi c'è anche un rischio anche sul piano
4: lo Stato di Israele, ma finché ci sono quegli 11 esempi di antisemitismo contemporaneo, se io dicessi, come sto per dire tra un attimo, che in alcuni momenti nella striscia di Gaza le immagini che arrivavano mi ricordavano quelle del ghetto di Varsavia degli anni 40, io incappo in quella normativa lì.

0: il fatto di avere questo nome con un'etichetta accanto antisemita che è brutto e pone anche rischi per la sicurezza, posso dire.
1: Certo. Senta, concludiamo con un riferimento a un'altra vicenda che viene ricordata in questi giorni, l'uccisione della giornalista, ora spero di pronunciare correttamente, Politkovskaja, che è avvenuto 20 anni fa, se non sbaglio, mi corregga, eh?
0: Sì, è proprio il 7, un'altra ricorrenza del 7 ottobre di 20 anni fa,
1: allora,
0: 2006.
1: E anche questo con delle conseguenze, nel senso che poi quando vengono uccisi i giornalisti, tutto questo non è confinato a un singolo episodio di criminalità, ma produce degli effetti negativi sulla democrazia. In genere la violenza ha degli effetti devastanti sulla democrazia, lo è stato sempre nella storia dell'umanità e lo è ancora. Per certi aspetti lo vediamo anche in Russia sostanzialmente. Ecco, un commento purtroppo breve, un minuto a disposizione.
0: Ricordiamo che Anna Politkovskaja è stata uccisa, ancora non si sa chi è il mandante, ma è evidente che si è trattato di un delitto di Stato e quell'omicidio avvenuto in Russia ha segnato la storia del giornalismo di inchiesta in Russia, che da allora in poi è stato impedito, ma è stato anche uno spartiacque per proprio il giornalismo libero e indipendente in altre parti del mondo. È lì che è iniziata la narrazione dei governi autoritari, per cui il giornalismo che rivela, denuncia, scopre cose riguardanti la corruzione, i diritti, la criminalità, è un nemico e come tale va abbattuto.
1: Questo è purtroppo un problema che non riguarda solo la Russia. Allora io ringrazio davvero il nostro ospite Riccardo Nuri per essere stato in nostra compagnia e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: Oameni prea de mari.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.